0: Qual è la seconda cosa che invece l'Inter non ha senso se una selezione di più perché l'Inter è
1: uno vecchio di tutto il
0: quindi dopo deve essere storia di questa lista
1: e la lista è fatta
0: cioè il fatto dice Ricattore, Ricattore
1: non deve essere una storia di questa cosa già più grossa
0: no, è una lista, una giudizia
1: ah,
0: una
1: giudizia
0: quindi adesso deve fare guai
2: lo possiamo avvicinare proprio un po' questo bordello di pasta
3: ah, certo
1: però non mettete i piedi come stavo perché mi hanno detto che non
4: allora
0: è una lista di droga perché c'è quel fatto là che o comunque in realtà se tu c'è un altro metodo cioè prendere tutti i passi list guardare
4: io adesso manderò
0: e cancellarli all'indietro
1: certo che indietro quindi esattamente
4: però
0: c'è
4: cioè
2: avanti,
4: che vuol dire? No, io ho portato solo Zappa. Ma stasera c'è il cinema, Full Metal Jacket. Vedrai che andiamo avanti. Stasera Radio Cybernet trasmetterà il cinema. Alle ore 2 di notte ci sarà una retrospettiva di cinema di guerra curata da Nightolo. Curata per ridere sul diciamo rideremo degli americani insieme. E così saluto Kruger che mi chiede se è live o registrato no, è dal vivo
0: quindi poi fai
5: per far vedere che è dal vivo facciamo tutto dal vivo
4: no,
5: non viene
0: dobbiamo
5: essere SH bene
0: e poi la portiamo anche la
5: vale, livello paranoia più 10 anzi più 10 più
4: elementare va bene
0: dovremmo
4: adesso vediamo un po' questi
0: più che togliere dobbiamo fare il
4: no, diario di viaggio, vediamo un po'.
0: Ah, si capisce, cioè non si refresh, però la
4: fine non è tutto. Ma sono 9 file. Io li mando tutti in sequenza?
2: Sì,
5: ma mandalo quando.
4: No, quando. Sì, sì, poi manderemo.
0: Ovviamente, dobbiamo aggiungere alla lista.
4: Quindi sono cose che posso mandare. E l'hai levato?
0: Se no, cioè
4: sei già pensato tu?
2: No, non ce l'ho.
4: Ah, non ce l'ho, ok, perfetto.
2: E quella che c'è qua è
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Perfetto, perfetto. La prossima volta quando chiamate i nomi dei file, invece di 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, chiamateli 0, 1, 0, 2, eccetera. Perché così nell'LS vengono con me. Che se no ti si incrociano, ti vengono prima quelli con 10, 1. Che rottura di coglioni, eh?
2: Per esempio.
4: Ci devi mettere lo 0 davanti. Comunque, adesso ho questo diario di viaggio e io sono sicuro che caricando questa playlist Muse crescerà. Tu dici di no?
0: No.
4: Allora, add file. Se dovesse bloccarsi Muse, vi preghiamo di riconnettervi, perché sono cose che succedono. Allora, diario di viaggio. Ok, stoppo la musica di Zappa, a malincuore, che era già finita, tra parentesi, comunque.
6: Sei occupatissimo? Lì dentro non c'è niente per trasmettere, io ho le slide di Marco Calamari e poi con che cazzo le faccio vedere, non c'è neanche un monitor.
5: Non c'è il video proiettore lì?
6: Niente.
7: No, quello mi sa che te lo devi far dare, vai giù, ti passa la macchina e chiedi.
6: Grazie.
7: Perché è l'unico, ce l'ha, sì. Ovviamente non lo tengo.
4: Andiamo a vedere queste cose su? Così vediamo dove e quanto
5: sì,
4: prende.
5: Non so, ma chi è stato, sono vecchie fotocopisterie.
7: Ma quello è una fotocopisteria.
4: Oh, saliamo al piano di sopra, Tech Meeting 2004. Quest'anno un po' più di professionalità, dico, do data e ora a ogni MP3. e 18:45 Zulu.

0: il venerdì 2 aprile, quindi le 20:45.
1: Hai visto che in alcuni punti ci sono gli attacchi per il tappeto?
0: Ah, sì, sì. Minchia. Minchia, ma questa è una telescrivente.
1: È un telescrivente.
0: Questa è veramente una di quelle per le... Come si chiama?
1: Per
0: i...
1: Per le teletrasmissioni.
0: Sì, sì, sì.
1: Io quello dicevo. Si metteva qui il
0: foglio. Gestetner.
1: Questa faceva un favore.
0: S390.
1: Però non c'è scritto...
0: Mandavano le foto...
1: Le foto in teletrasmissione.
0: Telefoto, lì come si chiamavano.
2: Come sono andati secondo te?
0: Io ho visto che c'era un botto di gente, quindi bella, è stata divertente anche, quindi benissimo.
2: C'erano due che tiravano, continuavano a rompere i coglioni e facendo domande apposta.
0: Vabbè, ma è la parte divertente, dai. Bene, bene, dai. Oh, lo specchio, lo specchio, la visione delle persone che mangiano lenticchie.
3: Mi è piaciuto il seminario.
2: E questo invece è un ciclostile, giusto? Se lo ricordo bene.
0: No, forse, ah sì. A meno che non si doveva stampare quelle robe in ricezione. O quello riceveva pure.
2: No, quello si è molto.
0: Già, infatti a manovella no. Mica, ma questa macchina sarebbe da salvare.
1: No, se avete capito, c'è solo questo
2: cambio. Questa se funziona.
0: Ma si può, c'è la spina?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Funzionerà?
0: Lobo il furgone se la deve portare via. Oppure Vampire. O Lobo o Vampire, bisognerebbe dirglielo. Che il rullo. E la si metteva qua dentro, no?
1: Sì.
0: Si apriva un po', si metteva lì, si chiudeva. Sì, sì, sì, sì. E faceva le scansioni.
1: Ah,
0: e per riceverla? Boh. C'è una macchina simile?
1: Partiva e mi sa che
0: dall'altro lato
1: si stampava. Fino alla tradizione.
0: Questa qua.
4: Vabbè, per fare.
0: Vieni a vedere.
4: Per fare i nastri del ciclostile.
2: Sì, il ciclostile.
0: Nastri del ciclostile?
4: Sì.
0: Un'altra cosa?
2: Il ciclostile di là.
4: Sì, da un lato metti l'originale, dall'altro metti dall'asta che poi diventa il ciclostile.
0: Sei sicuro? Perché sembrava. Perché sembrava quella per trasmettere le foto tipo telefax di una volta.
2: Sì, perché quello guarda là, cioè.
0: Hai una foto della cucina da campo? Se non ti picchiano, si può? Ah, allora aspetta, chi non vuole...
1: Vediamo.
0: Senza flash? Wow.
4: No, no, c'è no.
0: Oh bene, non prende più. No, no, prende. Perde un po' di pacchetti.
4: Senza flash.
0: Minchia. Signora macchina.
4: Prende ancora.
0: Sì, sì, è una bella bestia quel. Va bene, batteria al 77%. Possiamo anche scendere giù.
4: Ma è quello modificato? Non è modificato?
0: No, no.
4: Cazzo, quindi chissà quanto fa se lo spari.
0: No. Se gli si fanno quelle due modifiche. Ma non so se Elibus è d'accordo.

0: Io non avevo visto l'antenna del Baraccos.
1: Hola.
2: Non vi si vede, non vi si vede.
3: No, ma se vuoi faccio una foto io di niente da
0: nascondere. Anzi.
3: Questo qua è il legnabile.
0: Eh già.
2: Guarda, bellino il legnabile del gabbiotto di legno.
0: Sì, sì.
3: Ho sentito parlare ore e ore in internet di questa cosa.
0: Legno, legno.
4: E anche verniciato sopra, no?
0: Verniciato con quattro mani di flatting per imbarcazione.
3: Ma poi non...
4: L'hai fatto te?
0: Sì, sì. Ma poi?
3: Leggevo che era in vendita.
0: Sì. Sì, sì.
3: Ma fammi vedere, ma hai tolto praticamente i case e se ne hai fatto...
0: Ho tolto i case plastic e l'ho fatto di legno, sì. Si è messo un bel po', scalda uguale, esternamente scalda meno perché il legno magari isola un po', però è tutto ventole, per cui
3: e poi così.
0: Pesa meno, pesa di meno, eh? Ma quando no? Però oddio, sarebbe da provare.
2: Lo sto cullando praticamente.
0: Dai, glielo prendi, buonanotte, dici, è mio.
2: Basta.
0: Dagli un anticipo cospicuo. Vai a un bancomat.
2: A un bancomat, tipo 500 euro.
0: Tieni, to.
2: Non potrebbero essere sbagliare quella mossa, sai.
0: No, infatti.
2: Se i torloni l'hanno messo di conto all'evidenza, poi vuol dire no. Quindi non è che... Però, se loro gli piace tanto parlare,
5: andiamo giù e ci rivediamo.
0: A chi?
4: Piace parlare.
5: A noi.
4: Pacifisti, perché potrebbe essere a noi per due ore, fino a fra mezz'ora, la prima ora e mezza sarebbe fatta loro.
0: Chiediglielo. No, vedevo che ha un super lampeggio velocissimo qua, come se fosse un laser. Lo vedi che lampeggio è?
4: No, no, è il tasto per vedere dove devi premere per aprirlo, di notte.
0: Ah.
4: Ragazzi. Questi stanno nuovi. Questa qua, secondo te, che cos'è?
0: Non lo so, ho paura.
4: Questo è lo schermo esterno.
5: E qui lo schermo esterno?
4: Però è quello Apple.
0: Sì, come al solito gli Apple di merda hanno.
4: E questo cos'è? Questo è il FireWire. Questo è USB, c'è un due maggiori minori con tre punti dentro.
0: Maggiore e minore?
5: Sarà la porta.
4: No, questo è l'ARM, no. No, c'è un puntino con... Guarda che brutto simbolo. Guarda che brutto simbolo.
0: Sì, sì, ho visto, visto.
5: Insomma, un brutto simbolo di questo.
0: No, brutto, no, brutto. Va bene, io entro nel forno anale.
5: Beh, bellino. Questi farti le bretelle.
0: No, no, devo fare queste due o tre modifiche. Assolutamente.
5: Cioè, tipo...
0: Antenina wireless incorporata, dipolo al posto di dentro questa cosa di pelle che si leva. Qua c'è spazio, vedi? Spazio vuoto. Qua gli metto un dipolo. Da una parte la calza e dalla parte il filo. Con il filo che è incorporato qui, clic, quando è lo ripiego. Capito? E di qua gli metto un microfono qua sopra con il filo ripiegato qua dentro. E quando mi serve, clic e lo aggancio. Oppure passo il filo bene, faccio un buchino qua e lo salto qui. E un LED bianco che spara sulla tastiera col micro interruttore.
4: Non è già un microfono da suo?
0: Sì, ma sente le vibrazioni del disco del CD-ROM. E quando digiti senti...
4: Puoi portare quello perché è su scheda madre il portatile. Portati quello di effetti e ti faltiamo senza saltare qua. Stacchi, non serve niente.
0: Sì, potrei chiudere qua, gli metto un vetrino trasparente con...
4: Ah, lì devi farti proprio
5: un vino.
0: Ma non... no, adesso non esageriamo, eh.
4: Un rubino.
0: Porco Dio. Questo adesso come va? Così o così?
4: Sì, con te la guarda se mi faccio un buono.
0: Perché qua è scanalata la pelle per non premere i tasti. In modo che appoggia qui e qui. E non schiacci i tasti.
5: Ah.
0: Qui c'è un cavo. Stronzato.
5: Però c'è piacere quello di fargli tipo la forma un po'.
0: Un po'? arrotondata di 5 sì, di qua. Ma sì, però veniva un po' più largo, però guardando quello in effetti potevo allargarlo e montargli un paio di casse grosse così.
5: La maniglia,
0: allargarlo un po'.
4: Le casse quelle le casse lunghe.
5: Così, no, no, diagonale.
0: Diventa più grosso.
4: No, troppo.
5: Però sai, in legno un sub dietro.
0: Perché non mi fare venire di rifarlo da capo, dai. No. Basta.
5: No, il prossimo. Sai invece cosa dovresti fare? Far diventare di legno. Così.
0: Quello di Nacolo?
4: Sì, ma è troppo vecchio.
0: Legnatizzato? Ma non vale veramente la pena. Cioè, lo posso regalare a una suora a legnatizzare, non lo so.
4: Sono incisi di quale preghiera.
5: Con la croce incollata sopra.
0: Esatto. Volevo mettere il crocifisso su questo. Tipo bar, però non fa. Sono stanco. Secondo me stasera dovremmo picchiarci selvaggiamente.
5: Dai, iniziamo.
4: No, adesso no, aspetta, sono buono.
5: Perché loro sono amici e stanno lì, hanno fatto una struttura, grazie.
0: Ah sì? Ma veramente?
5: Sì.
4: Andiamo tu.
5: Io volevo parlare il portale.
0: Io sono
5: le palle e mette radiazioni, il calore.
0: Io adesso lo attacco alla corrente.
4: Qua dentro che sono venuto qui, sono messa così.
5: Adesso li streamando tutte queste cose.
0: Eh sì? No. Grazie al meno fili. Ciao, a dopo. Oh, salite poi. Oh, vedo Scler che sta facendo cose che non devi. Sembra che hai un cazzo in mano.
3: Cosa?
0: Che espressione furba.
4: Sì, infatti, ho voluto con una gran faccia di culo.
3: No, non mi
0: normale, quindi.
4: Però ora possiamo competere. Devo fare soltanto due buchini sul monitor.
0: Sì, dentro lo schermo. Quando poi ti si rompe lo schermo, sai a chi darlo per aggiustare il flat, eh?
4: Okay,
0: a me, per forza. Allora, mi fai spazio? O devo picchiarti selvaggiamente?
4: Ancora più spazio?
0: Sì.
4: E come mi piace entrare?
0: Semplice, tu eri messo qua.
4: Occhio alla bottiglia, che ormai è vuota. Se tu metti un po' più di testa. Porco Dio. Spazio da respirare.
0: E ribus. Ci stai a farti fare una piccola modifica hardware all'access point per potenziarlo un po'? Due ponticelli. Guadagni almeno 200 metri di portata. Così qua copriamo mezza Genova. Eh? È vero, eh? È garantito, guarda. Prendi una ventina di decibel in uscita. Provato.
3: Lo devi fare ora.
0: Se vuoi. Beh, magari dopo. Può darsi che sia già moddato questo tipo di access point, eh? Moddato. Cioè, ti spiego, l'access point e il link system, quello mio, dentro aveva due connettori tipo, non mi ricordo come si chiama, IRP SMA piccolini, con il cavetto che va ai connettori dell'antenna esterna. Ogni connettore, si sa, introduce perdite in termini di decibel. Per giunta il segnale dalla scheda arrivava al connettore attraverso un condensatore SMD.
4: Grazie.
0: Le operazioni sono ponticellare condensatori SMD che guadagni in potenza. Saltare è un filtro per eventuali disturbi che in realtà non esistono. E saltare il connettore, tagliare la punta del connettore e saldare il filo direttamente sulla piazzola. Quindi scavalchi il connettore.
3: Questa è una cosa che si stia non per non dire di cazzo, è così.
0: Sì, però funziona. No, viene dal Seattle Wireless. Spiegano come fare sta cosa. Però bisogna sapere fare le saldature. Per questo la devo fare io.
3: Ma io non ho più la dato.
0: Copla! Minchia.
3: Grazie.
0: Come
3: quello che intendevo. Basta la tua gran froce di Scler.
0: Vieni, gran froce di Scler.
4: Non c'era una grammina, non so se ti prendo, però
0: no.
4: Io vedo una busta, quindi dovrebbe essere giusto. Siete venuti, con Dio.
0: Si vede un cazzo, porco Dio, sta macchina di merda.
6: Ma proprio totalmente di merda,
0: porco Dio. Ah, che
4: dolore. Mario, voglio capire perché prendo da qua 30, 40. Con una malantennazza del genere, come minchia è possibile?
0: Perché qua dentro hai una saldatura di merda, probabilmente.
4: Ma no, di merda così, cioè la cespuglia è là, un'antenna bestiale va, ora a 40, 30. Porco Dio. Io ci metto merda.
5: No,
4: non si possono invertirsi. Non si possono invertirsi.
0: Stavo guardando lo sfondo.
4: No.
0: Strano. Ciao.
4: Ma non può essere questa antenna riesce a prendere bene nelle lunghe distanze? Invece nelle corte distanze non merda.
0: Non esiste.
4: Io allora prendo meglio con la mia.
0: Che cazzo c'hai? Sembri un cadavere. Un po' così. Tutto imbacuccato, immobile, sguardo perso nel vuoto.
6: Ha perso la voglia di vivere.
0: Non sento il jingle radio Cybernet, come mai?
4: Su, su.
0: Svegliarsi un po'.
4: Ma che cazzo c'è? Ti posso far ascoltare una canzone bella?
0: No, no, jingle, jingle.
4: Non è stato, non è che ti
0: lo c'era lui, aspetta, adesso lo spara lui. Vedo già che gli ballano i nervi.
4: Morta male di questo.
0: Devo spaccare le carte proprio.
6: Adesso non sono immaginato che stanno come la persona della Lodin. Infatti mi hanno lavoro io, sono due che hanno proprio solo questo. E uno si può dirgli a tutto il mondo che sta con il gesto, 745.57. Ma tu devi fare un aspetto.
0: Quella col Baygon? Sì, è geniale quella foto, io la trovo geniale.
6: Però dice che il mio autore doveva fare prima lui, poi più recuperata.
0: Come? Come?
6: Il contornello dice che c'è il mio autore.
0: Ah, sì, sì, sì, sì, ma Guido è un grande, ha delle foto fantastiche. Ce ne ha sue che si fa la barba o si lava i denti, non mi ricordo. Bellissime.
6: Le 8:30 di mattina con noi abbiamo un ufficio, c'è tutti i pochi della torre, arriviamo stesso.
0: In banca. Ma
6: allora tanto punto mi trovo a prendere questa è bella l'annuncio che ascolta.
0: Non capisco. Non ti capisco niente. Cosa dice?
6: Esatto. Il clip di Midi Raspero stava la sua vecchia maglietta a solo 8 euro. Se dai il titolo gratuito
0: alla fine. Mia idea!
6: Stavo sotto la testa le magliette.
0: Cioè facendoti ridare quella vecchia?
6: Sì,
0: da lontano. Ti fai ridare quella vecchia, ti diamo una nuova, però ci paghi 8 euro.
6: Sì.
0: È geniale.
6: Però funziona così che tu andavi dal tipo e dicevi
3: Oh, ma che bella maglietta di merda, perché non la cambi?
0: Ma state, non te ne sono arrivate, no?
3: Ma io l'ho fatto, posso prendere in base.
5: No, ho fatto votare prima io, che se faremo qualche pericolo. Abbiamo regalato la maglietta a Vampire.
0: Minchia, bene.
5: Tutto il set di Radio Cyber.
0: Ah, no, va bene, va bene. Perché ci mi sembra che se lo meriti. Sì. No, il set di Radio Cybernet a noi interessa pagare solo le bollette del Foil. Poi per adesso se ne avanzano.
5: Io ne ho preso su due, 15 euro.
0: È già qualcosa. E bene,
4: porco Dio, dici?
0: Ram,
5: no, perché così non ti giri, cioè, magari dopo, cioè, domenica mattina.
0: Ah, sì, sì, ma comunque sì, cioè,
5: domani sono risultato di questa cosa.
0: Che cosa?
5: La possibilità di vedere un CCP.
0: Ne abbiamo. Allora, qua ci stanno i master. E poi ci sono, ci sarebbero un po' di asbesto molesto che sinceramente non so a quanto potranno fregare il bello. Ti regalerò anche con piacere. Dato il contenuto, voglio dire. Musica mia, tieni. Gli onboardis miei.
3: Tutti i racconti.
0: Dimmi il demo. Dall'87 fino all'ultima
4: volta che ho. Ma me la posso trasferire sul computer?
0: Sì, sarebbe una. Sono 600 mega, eh?
4: Hai fatto tanta musica.
0: Da 87 a quasi oggi, sì. Sì, ma è roba proprio allucinante. Cioè. Suca! Roba, no, no, c'è roba sperimentale proprio. Da, sì, sì, da musica contemporanea.
4: Sperimentale vuol dire di merda.
0: Rumore. Musica moderna di cui parla Nirvana. Musica moderna. Però ci sono, vabbè, ci sono i pezzi, quelli hard rock, metal, di inizi anni 90.
5: Al minuto.
0: No, no, un po' di me.
5: No, mica facevano
0: quelli veloci, sparati, sì, sì, sì, sì. E vabbè, no, io che sai, ne sono lì, non so, adesso quanti ne sa in alto. Ma di tirare dai cibi perché ne sono in alto. Va bene.
4: Questo è girato in tutta l'Italia. Esatto.
0: Viene festa
5: e non c'è
0: niente.
5: Grazie.
0: Grazie.
5: Non è stato
4: l'altro.
5: lui è la
4: Io ho saltato la scena, scusate.
0: Io ho saltato. Ma se a voi gente il cavolo, di come è staccare l'alimentazione stavo della mia.
4: Io speravo che non era necessario.
0: Stai sminchiando tutte le cose. Dimmi. Buona occasione.
4: Sì,
0: però di pensarti qualcuno vale. Prova una distribuzione live, quelle che si avviano da CD, c'è già lì che
5: sto scaricando tutti i
0: fogli che poi dove? Qua?
5: Sì.
0: Tu puoi masterizzare, allora farne una che poi magari ne facciamo qualche copia. Ci sentire stanchezza, poi le distribuiamo queste cose fino a dove siamo arrivati lì.
6: Ma è solo una delle
0: distribuzioni.
4: Dov'è? Andiamo
6: là, c'è
4: Ma cosa?
6: CBS. Ah.
4: Scendendo sotto per arrivare alla situazione, ma penso che salire a fare. Il appena aperto fa un ciauro fantastico.
6: perché non so se c'è
7: Thank you.

Ja, enak. Vista? E, come dire, calcolata sulla frequenza delle sine wireless come distanza dal fondo e come altezza di questo stile. Ma da, fa da riflettore e praticamente la qui con questa roba qua si possono fare i collegamenti di puntando la velocità perché hanno la circonferenza giusta come multiplo di tutto quale parametro fisico di questa domanda. Incredibile, proprio un pochissimo.

0: mondo dei giochi è stata un gioco a me, diciamo che è una cosa che non c'era da come stile, cioè si riconosce lo stile di un altro.
1: Senti, come devo fare qui con il punto di
0: vabbè, non so come, però succede, parlo di
2: però

Thank you.

Sì,

0: C'è un pacco di CD da queste parti. Vedi se ci sono dei CD qua sotto, una scatola di CD. Wow, grazie.
1: Grazie. Ora la domanda.
2: Non si può eliminare.
1: che la spazio di un grande questo non faccio vedere il
2: giorno
3: Thank you.

0: Ma non ci devono lavorare, cioè, sono molto d'accordo, non deve essere.
1: Sì, ma
2: ti fa male.
3: I neuroni bruciati.
4: Lo sai che ti fischiamo adesso, no?
3: Vabbè.
5: Allora.
1: Devo andare a fisciare.
2: Devo andare a
1: fisciare.
2: Ma questo chi è? Questa è la vostra uscita, no? Punto.
5: Grazie.
2: fatto.
5: Oh, siete venuti a farvi fissare?
2: No, no, è un po' di fisti.
5: Facciamo un po' di fisting.
2: Ma come la zia? Tu a scrivere la questo è la carta principale, questo invece è la carta
6: principale,
2: qua c'è Mount Death, che se non dio
6: dal 98
2: e poi ho fatto un po' di ma come hanno visto che fanno un po' di vabbè io
7: arrivo di morte.
2: Però ti dico,
8: che fai? Continui tu a fare i fisti? Che cosa? Quella cosa di musica ora? E dove? No, mettetevi di qua che io voglio seguire questa cosa. Hai già iniziata? Dennis? Crocio? Dennis non si volta, lo chiamo Crocio, sì. Quando fate la cosa io primo ci devo essere, secondo mettiti in modo che si possa creare un capannello di ricchione. Cioè se ti metti lì non ti vede nessuno, giriamoci da questo lato.
2: Ma ricchioni da questo lato. Eh sì, ma tu stai il problema è che io in un altro mondo. Il problema è che io vivo, lo devo spostare, per spostarlo lo devo spendere.
8: E per spenderlo devi andare a fare in culo. No, no, adesso c'è la capanna degli Gifi.
2: Giriamo alla mia
8: come ho fatto bene. Se mi dici allora
2: è andato il mondo di Egbi.
8: Si deve orientare da quella zona. Grazie. Ma quello lì non si attacca?
2: No.
8: C'è là il buco.
9: Ma poi cioè, avevano detto all'andata di scendere la stazione prima. Ma da Principe fino a qua si può fare anche a piedi?
2: Sì, sì. Alla fine sì.
9: Perché me lo sono fatto oggi
2: io invece devo fare.
9: se seriava intendo un po' sotto al
10: praticamente
9: si seriava dalla funivia
10: c'è entrato se no c'è cioè non crearci veramente cioè ne c'è un
9: altro. Quando sono portati hanno la loro batteria
10: ci entrerebbe dice no però questo è il principale ma tanto si spostiamo all'altra parte quindi ora lo attacco all'altra parte
2: di là
10: perché così ci stiamo tutti quanti cioè se è spostamento cambiamento
11: arancia rossa di Sicilia arancia rossa di Sicilia
2: non lo so ma si andrà fuori non pensa che qualcuno
10: si andrà fuori questo alimentatore l'ho visto
2: che cazzo era quella no. Del maschio
10: era quello grande
2: ma quello che stai usando è più piccolo
10: vedi chi c'ha questo qua la smetta la Florido, basta. Ma lasciami voi, non lo lasciamo.
11: No? Oggi tutti cantano a campanella. E noi, visto esaurito.
2: No aspetta dovete fare spazio per per la pausa di musica che sto facciamo qua
10: e la cinciriamo noi cosa sta succedendo?
2: Questo non è tuo, la bella non è tua, è preso da un altro.
10: Quello.
12: vicino,
13: ma con tutti questi portanti. Io volendo ce l'avrei qui. Il
12: siamo
13: vicini. Sclero, dimmi se ti affianco e facciamo il punto di
14: partenza. Vabbè, no, non puoi farlo.
13: Allora mi avvio qua
12: facendo la capanna degli zinist.
13: Siamo pronti?
12: Stiamo preparando. Adesso è il che
15: spesso. Prego signori.
16: No, ha smesso di far ammale. No, ha smesso di far ammale.
13: Sono tutti quei TG. Hai preso il conto di tre signori, siamo fattuti.
16: Prendilo, salvali. Stacca questo antenna, che me la distruggerà presto.
12: Niente,
16: forza. Porco Dio, a me le mie dita che non mi fanno più tutto sul cazzo.
13: Aspetta che io devo staccare qua. Mi tocca. Che cosa ti succederà? Che cosa sono strontate? Tutte strontate le mie cose. Ma perché me le avete strontate tutti? Sono andate a terra, dito. No, che registratore? Io registro con Muse.
17: No, il mio.
13: Sì, è qua. Sul cuore. La stacchi sa merda. Ah, lo vuoi? Non ho fatto nulla con esso.
17: Siete che non ha giornata.
13: No, sono stato qua. Sono andato in giro col portatile, per questo. Io ho un pezzo di merda che non prende il wireless nelle stanze, per cui cazzo registro. La minchia. Aspetta che lo annuncio anche sui canali.
16: Vabbè, allora mi
13: come si chiama questa cosa? Come si chiama questa
16: musica nella capanna degli zitti?
12: Nella capanna degli
15: zitti. No, aspetta, fammi una così.
16: Non le pubblicare.
13: Non le pubblicare, ma
12: pappa.
16: Ma
12: dai!
16: Che cazzo
12: è? Tu stai a bauto dei programmi che fai?
13: E adesso partiamo con la sigla. Radio Cybernet, giovedì 1 aprile, ore 17:22 Zulu a Genova, meeting 2004.
18: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
13: ミンキア、ラジオファイブルネ
19: ット。
13: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
19: Il male necessario。
13: http://chius.org/radiocybernet
19: Il male necessario.
13: http://papuasia.org/radiocybernet
19: Il male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Oh, bene, cominciamo finalmente un po' di serietà. Nel senso che volevo fare, l'intenzione era di fare una rassegna stampa qui da Hackett 2004 Genova. Ci troviamo nella stanza Freaknet, Dean e Radio Cybernet e la capanna degli G-Fist. E l'orgoglio buddace ci pervade e siamo una discreta quantità di persone. Abbiamo Sclair che sta installando una Gentoo su un Pentium 120.
2: Che prospettiva felice!
1: Che felice prospettiva! Abbiamo Crash e Tomac che non si sa cosa stanno facendo, indicando.
3: Niente, hanno acquistato qualcosa qua a nome mio su internet, mi è arrivata le mail di conferma.
1: Sei pazzo?
3: Col codice fiscale sbagliato, perché non conoscevo il mio secondo e il terzo nome. E tra l'altro hanno sbagliato, hanno accannato l'indirizzo di casa mia.
1: Ricordo... Ma chi è sto ricchione?
3: No, non so, però ricordo, ora vedremo. Però ricordo che, a parte che mi chiamo Alessandro Luca, di secondo e terzo nome, e poi comunque basta fare un semplice Wiz, uno dei tanti domini mai registrati, fixano il problema, almeno generano il codice fiscale.
1: Ci sono programmi che generano il codice fiscale. Sì, ma chi è che ti ha caricato sti soldi?
3: No, assolutamente, mi ha dato la conferma, mi fa conferma, io ho detto no.
1: Ah, nel senso che te l'ha mandato, se credi sì lo acquisti. Va bene. Poi abbiamo Nightolo e Palatron qui davanti a me, che evidentemente stanno lavorando su Muse.
4: Stavo lavorando su Muse, io quando?
1: Quindi ti sta facendo spiegare le GTK?
4: No, non vi sta spiegando un cazzo. Sto vedendo un Muse crashare per i minchiati.
1: Sì, perché le GTK sono il massimo dell'esplosività.
4: Mi sono dimenticato di chiamare bene questa variabile. Ecco perché Muse crash, signori. Perché il tuo sviluppatore si è dimenticato una variabile.
1: Poi abbiamo DJ Ozer e i due palermitani di cui non ricorderò mai il nome, perché fondamentalmente sono un rincoglionito, e Nimex, che stanno lavorando su un portatile. E poi abbiamo YX, che sta guardando l'installazione Gentoo scorrere con falsa rapidità, sperando che insomma questa installazione avvenga. Dietro di noi è la stanza, abbiamo questi tavoloni enormi, dietro di noi ci sono tutti gli zaini ammonticchiati, e questa è la stanza dove teoricamente noi dovremmo dormire. La temperatura è abbastanza buona, discreta, direi. Come?
5: S-Tunnel,
1: che cazzo ne so cos'è S-Tunnel?
5: S-Tunnel
1: serve per fare dei tunnel in SSL. Oh, che bello! E il data pipe in SSL, mi dicono, vieni, parlaci di S-Tunnel. Parla di S-Tunnel per chi non ne sa niente.
5: Non lo so bene, no, solo questo, per quanto è il data pipe in SSL.
4: È il Suca Tunnel.
1: È il Suca Tunnel. Sì, c'è Nimex. Mi chiedono se c'è Nimex. C'è Nimex. Nimex che ci intrattiene con i suoi giochi di prestigio, fa girare le palle, ed è una cosa molto bella, perché è finalmente diventato molto bravo, devo dire. Eh? Ah, giocherai col fuoco? Mio Dio. Torcia umana? Ce ne vuole per darmi fuoco, eh? C'è Pinna che dice che ti devo baciare. Che cosa?
6: Questo film è
1: autistici. Siamo su sì, autistici.org.
6: Allora io vorrei sapere perché dal kit non si può uscire, andare su autistici.
1: Ma io ci sono.
6: Ma tu sei raccomandato, porco
4: Dio. Privilegiato.
6: Raccomandato.
1: Cos'è? Da mettere sotto il sacco a pelo?
7: No.
1: Ora ti faccio. Ecco Gammel.
7: Tutte le lenzuola che le ferrovie dello Stato ci hanno regalato.
1: Ma perché ce le devi mettere? Le usiamo stasera.
7: Per togliere
1: la... Ah, ok, ok. Va bene, allora stavamo dicendo che la temperatura qua oggi è stata niente male, aria abbastanza fresca ma sole, e stasera sicuramente farà più freschetto, ma credo che con le finestre chiuse noi creperemo tutti qua dentro, tra il fumo, l'odore dei peti morti dalle radiazioni del wireless e tutto il resto. Nel resto del posto il burrito è veramente molto bello, una facoltà di economia e commercio. Ed è bello, perché ci sono un sacco di stanze, sta cominciando ad arrivare gente, e la sala macchine è molto, come dire, attrezzata, c'è addirittura una VAX station, che non so, c'è un VAX, non so se verrà usato, però è lì, c'è, ed è una cosa bella da vedere. Poi fuori c'è il Bonchivan di Lobo e Newmark, che offre un po' di connettività wireless, e bevo. Paranoia contest? Oddio. Non ho capito cosa?
5: Gli ha invitato alla fine le pulizie di pulire la sua camera perché non stava le sabbatte.
1: Vabbè, questa non è paranoia, questa è follia.
5: Hai ragione, è un misto.
1: E poi prima o poi dovremmo mettere su l'info shop.
5: Dove
1: venderemo magliette e le felpe purtroppo non le vendiamo, anche se ce l'hanno chieste. E anche i CD di Dinebolic. Avremo anche.
5: È l'anima
1: bene,
5: dei
1: bene.
5: Programmatori.
1: Cioè?
3: Cioè l'anima dei programmatori che hanno scritto Dinebolic.
1: Ah, venderemo l'anima dei programmatori, sì, al miglior offerente.
6: Anche l'anno qualcuno venderà.
3: Vabbè, quella è un'esclusiva di Palotron però.
1: Palotron venderà l'anno.
6: È stupido.
1: È una.
6: Dare l'anno solo per cagare.
1: Inoltre. Sto usando il ditofono praticamente, che è un microfono attaccato al dito con nastro adesivo, e vado puntando le persone. È una bella cosa, devo dire, funziona molto bene. Comunque la novità è che abbiamo l'archivio Radio Cybernet, 8 CD con tutte le puntate di Radio Cybernet dal 98 fino a martedì scorso. Tutte le registrazioni in MP3, tutto, tutti gli ECMeeting, tutti gli streaming in diretta, tutti i cortei che abbiamo seguito, tutte le manifestazioni nei centri sociali a cui abbiamo partecipato, tutto registrato, 8 CD in offerta super speciale per supportare il Poetry Club di Palazzo Lacrede che ha problemi di bolletta. E porca puttana, vediamo se qualcuno gli interessa e ci fa una. Ci sostiene e sottoscrive, e comunque i CD sono qui. Ovviamente con il copyright, con la Creative Commons, vaffanculo, copiate quello che cazzo volete, belli con la loro copertina, la bustina di plastica e la grafica fighetta. E inoltre, Asbesto Molesto Music Noise 1986-2003, merda prodotta da me, musica di merda, che non vi consiglio di comprare, sempre per finanziare il Poetry Club. Non avevamo altro da offrire e purtroppo abbiamo fatto queste merdate, ma insomma. E poi ovviamente le Dinebolic, che adesso stiamo praticamente cercando di montare sta macchina Gentoo per usare un marzalizzatore 52x, perché vorremmo fare i CD e porca puttana non abbiamo la macchina per masterizzare. Tu masterizzi? Con la Sega?
3: Sì, con la Sega duro.
1: Perché vuoi provare, hai problemi?
3: Sì, ho un po' di problemi da quando ho messo il cambio nuovo, quindi non ho.
1: Ah, il 2.6 è strano.
3: Il 2.6 è stranissimo.
1: Va bene. C'è una doccia, ci sono bagni su due piani, i bagni sono abbastanza ok, adesso sono abbastanza puliti, la doccia sarà pulita molto presto. Il posto è confortevole, molto tranquillo. Devo dire che è tutto molto bello, abbiamo cablato, abbiamo sistemato i tavoli e va bene, come si può sentire c'è un gran bordello. I muri sono spessissimi, questo crea dei problemi al wireless, però vuol dire che useremo più cavi. Cos'hai? Va bene, direi che questo notiziario per ora è finito qua.

0: altra sigletta e vaffanculo.
1: Minchia, Radio Fiberman!
2: Male necessario.
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: number is incorrect.
1: Come si sposta un file dall'ordine prestabilito? Lo trascino, però me lo rimanda indietro.
2: No, perché non so se il drag and drop.
1: Ma ah, sei un coglione sul drag and drop,
2: allora.
1: Porca puttana. Togliamo?
3: No, tipo, si è fatto la super caricata di Frank Zappa.
1: Ma come, bella troiata?
2: Eh? No, non c'è la niente. Ci stiamo
4: e lavorando.
3: Tipo,
1: minchia, crede nello sviluppatore, porca puttana.
3: Oltre...
1: Allora, giusto per mandare un po' di musica, io metterò Zappa. Toglila quella merda, porco Dio.
2: No, togli questo schifo.
3: È musica sacra, non rompete i coglioni.
1: Dai, che devo mettere musica in sottofondo, sennò si sminchia molte cose. Per la serie l'angolo musicale. Trasmettiamo una cosa di Zappa abbastanza interessante. Vediamo se parte. Se parte, se non parte, alla fine se parte parte, se non parte non parte. Vediamo se parte. Caso parta, facciamo partire. Giusto come sottofondo. Il CD1 di Later di Zappa. Buon ascolto.
5: Non è un oggetto.

0: chiudo subito.
1: Manda.
0: No, mandaglielo
1: tu. Non so chi è, ma no, ma non esiste. Dai, sei qua, vai.
0: No, dai, fallo tu.
1: Ma chi è? Ma chi?
0: Chopin, chi è?
1: Ma chi è Chopin? Ma dov'è? Io non lo vedo.
0: È a casa,
1: qui?
0: Poverina, sta male.
1: Ma dov'è? Dov'è?
0: Vedi l'altra c'è, eccola, Chopin.
1: Ah, Chopin che sta male, ma come mai? Che c'ha?
0: Ma c'ha l'influenza, poverina.
1: Porca miseria.
0: E gli ha bloccato la meeting, vedi che sfiga.
1: Questo è triste. Mi dispiace. Dove sta lei? Quindi magari se sta male potrebbe venire domani, non ce la fa? Va bene, dai. Comunque ci può ascoltare.
0: Sì, infatti, ma non è stato.
1: Sta mandando zappa adesso, ma è sotto fondo con noi. Siamo lì. Vieni, se non ho niente, porto 4 kg di tasso, ho riempito la disco.
0: Ma poi la prima l'ha riempito.
1: Sì, va veramente bene.

0: Allora, a me se che problema c'è il mondo? Come se
1: perché c'è un cavo che dove fa la piega quando si chiude,
0: che si vede, no?
1: Sì, spesso te lo porti dai tecnici della capisci,
0: no? C'è un altro mese di
1: e allora porta
0: garanzia
1: e fa la
0: valere
2: però un falso contatto, però bisogna capire dove, è un po' complicato.
0: Come non mangiare?
3: Dai,
2: dormiremo noi. Non lo so, io mangiamo, però sto bene.
3: No, questo è un sacco di
1: probabile.
2: Prepariamo per la cena, il Buddha ci prepara il braccio per l'iniezione di eroina.

0: spazio
1: mondano.
2: Però Pippo, trovi subito
0: spazio. Ma
2: non si sentire, ma
0: ti darei un bacio in bocca e ti faccio un paio semplice, guarda, poi sono di quelli più lunghi. Lo
3: scaricare e ci vuole un cavaliere.
0: Vabbè, pulizia al buono, Madonna mia, cosa vedo nei miei occhi?
3: Basta, io chi ti capisce una spesa a cattare 200 bulle e pare il resto non l'avevo visto.
2: Non è
3: che hai ragione,
0: scusa, porco Dio, era accanto. Capisco che sei generale, il formaggio tu sei, io posso mettere accanto?
4: Ma io mi farò un panino con il formaggio.
2: Dove il formaggio dovete
4: tu. Però se voi ve lo mettete nel pane col cazzo di salame di merda.
0: L'altro se ne senta spesso.
3: No, è mio.
4: Mi passi un panino? Me lo passi un panino? Panino? Un panano,
0: E qua c'è la formaggia?
4: Oh, avete avuto l'ardire di farvelo tagliare il formaggio?
2: Già,
3: perché noi siamo guarda qua, qua ci sono di tutte le misure.
4: Io volevo un po' di ghiaccio.
2: Anche io voglio
0: quello di ghiaccio. Ma lui in quelli di tutto lo ghiaccio.
4: Quanti conservanti antibiotici che ti mangi? Ma ci sono lunghi, ma io la baffa in culo, Paolo. Qua ci sono quelli lunghi, vai a fare in culo.
3: Ma
4: mi fa tu. Il formaggio è per curiosity.
3: Quello che vuoi.
2: Dov'è una fettina?
0: Aspetta, no, ora
3: ho maniato, no, ho maniato di più.
0: Ora aspetta,
3: quella che avete
0: fatto.
2: Ti voglio in bocca.
5: Che cosa, il formaggio o qualcos'altro?
0: No, perché ti stai arrivando lì insieme al panino. Ok, ti metto solo una fetta di formaggio solo per fare queste cose.
4: Morì!
3: Oh no!
4: Mi era partito la...
2: È la mia del cazzo.
4: Vabbè.
0: Fallo Ron. Legati le fette e fanno entrare bene dentro.
2: Ma pure io.
0: Senti, ora non ci sono state minchia, che so.
4: Tu sei buddace, quindi prenditi il tuo orgoglio buddace.
0: Io sono non cittadino. Rifiuto la mia cittadinanza.
4: Come mai? Anche
0: stanno
4: tu sei
0: il cazzo di buddace. E dato che vivo nella stessa isola dove vivo io, rifiuto la mia cittadinanza.
4: Ah, sei un antibuddace di merda. Pulizia secondo l'enorme isola di Milano.
3: Guarda che probabilmente i tuoi jeans sono la cosa più finta che c'è qua dentro. E lo dico come
0: un esempio.
3: Ma che cazzo sei che non dico che io mi raccolgo tutti i tacchi e dico che ti vai a
2: trovare. Ma tu sei streamato?
4: Sì, come no. Streamando musica in sottofondo e bordello nostro in primo piano.
0: No, non chiudere, non chiudere, non
4: mi dispiace. Mi piace, ho finito, ho chiuso, arrivederci.
0: Non vedi che
4: la
0: mia creatura, no,
4: che sei qua.
0: Che cosa? Ve l'ho detto, dico, mettere sulla terra, cazzo. Ragazzi, c'è però la dietro, dove non capisco chi mi chiama in query e mi dice ciao scusa una info e poi non parla e sta zitto, ma come cazzo te la do la info? Parla, chiedimi.
4: Mi fai un pallino tipo questo?
1: Mi fai un pompino.
0: Non mi ricordo i vostri nick.
4: Gli anni.
0: Ecco. Panino, e tu?
4: Ma fatta la piccare, vabbè, di
0: te. Enrico,
4: minchia, non mi so andare nel mercato che poi non voleva andare.
0: Che ci posso fare? Non me lo ricordo, non mi ha detto.
4: E a lui ho fatto il panino. Balla, allora fagli il panino a lui.
0: Ravens vaffanculo. Tutti che mi stanno guardando, ciao, scusa, una info.
1: Ma chi è questo?
0: Boh.
1: Però è.
0: Fagli sto bambino, Ah, panino,
4: Ho totalmente perso la posizione del tempo, ho totalmente perso la posizione del piede. Ti vuoi essere un parole?
1: Aspetta che finisco di mangiare e
0: tocca. Ma che io parlo
1: ancora?
0: Comunque ho dimenticato di dare la notizia forse più importante di tutta la situazione Hack Meeting. 10 megabit, signori, 10 megabit, uno spettacolo impressionante.
4: E io che sono venuto con il rischio di morire.
0: Per noi siciliani abituati a modem a 33.6, 10 megabit è una cosa impressionante.
4: Un centro sociale.
0: Vabbè, questo non vuol dire, anzi, ma questo 10 megabit è pazzesco. È pazzesco, 10 megabit, ma che è? Si comprano le cose. Con il commercio, con il turpe commercio. Anche se comunque devo dire che questi 10 megabit sono limitati alla navigazione e quindi è tutto filtrato, eccetera, eccetera.
4: Però se non è.

0: Pardon. Stereo fraceria.
1: Io sto dicendo non posso dire no. A me pare, va, bruciato.
2: Aspetta, ma stasera proietti.
0: Gigi proietti?
2: Proietti.
1: A me contegare, bruciato.
0: Perché no?
3: Allora quello che non si dico.
1: Adesso da me conte.
4: Ma io sto coglione.
1: Deve mangiare, chi è che ha comprato
3: pulissimo che prima tranquillo se me ne vale.
2: Ancora più giusto.
0: Coglione, guarda che taglia come lo so, ti spacchi tutte le cose.
2: Che cazzo te lo
3: so. Ma c'è la porta nel salame.
1: Prego, dimmi, fai una...
3: Non è che molto più strano di andare a fare questo video.
2: Ok, non se ne può uno scambio. Se ne può
3: uno scambio. Guarda, prendi per cui molto più strano di andare a fare questo video.
1: Ok, vengo a fare...

0: Mamma,
1: ma parlo per quanti divani ho tanta
2: tua.
0: Altro, quanto hai finito di
1: passare? Questo compagno come tu sei.
0: Non sapevo come
3: scrivere. Non lo so. Sì, perché...

0: Mi fa sapere che viene fame, devo mangiare immediatamente per questo video.
1: Te lo deve dire certo.
0: Ma
1: morirò,
0: eh no,
1: oppure no, siamo di no. Ho da fare a Catania.
0: Minchia, sono grossi quei veloni, stacci attenti.
1: Non hai visto un altro? Come il barre di Guido gli ha fatto un bordello perché lui ce l'aveva a 90 il fegato.
2: Guarda come sta la Fluxbox,
0: porco mio Dio.
1: E lui gli fa la palla.
2: Quella bella la Fluxbox, tre quarti d'ora, no, raggi 5 secondi e avrai tu. E parti d'ora. Perché gente, è il vero.
1: Che ti hanno gestito l'R2. Provate la mossa
2: per il cercatore.
3: Beh, non so se è il Nissan, però penso che ti stia ascoltando, glielo puoi chiedere.
1: No, ti richiedo in query, sono cose personali.
3: In query, tanto mai ti hanno sentito tutte cose.
1: Nonno Rick, il fumo fa male al fegato?
3: Ma forse domani comunque qui avremo True Nepal, che faremo uno speciale sulla medicina, sulla prevenzione delle emorroidi.
1: Se sarò vivo.
3: Su un sacco di altre cose curiose della medicina. Bene, bene. È una cosa bella avere le morro. Un bel cuscino per cui si. Mi siedo sulle morro.
2: E quando
1: ti rivolto i diversi.
3: Ah, questa si conserva.
1: Spagnola per conservare.
3: Per farci il coperchio sulla testa. Radio Cybernet durante questi tre giorni streamerà solo e unicamente musica di Frank Zappa, per cui non cacate il cazzo, perché se siete degli incompetenti non è un problema mio. Beh, trovato?
4: Sì, non c'è capito.
3: Ah, è un...
4: perché la batteria...
3: è un intero.
5: C'è stato facendo un tipo. E allora?
3: Dov'è l'immondizia? Là dietro? Eh? Che cosa? Non lo so, ma dove?
5: Qui?
3: Quindi proiezione autogestita? Ma quindi qua...
6: Ma siete pazzi, le briciole sulla Senao! Mica, ma che niente vanno a dire delle briciole sulle minchie per quanto sono le briciole sulla mia Senao?
5: Che ora
6: sono?
5: Due? Una?
6: Ma come va?
3: Non lo so, che ora dici tu?
5: Una,
3: due di notte. Sì. Full Metal Jacket a scopo di ridere e ridere e ridere tantissimo. Scrivetecelo, sì sì, vogliamo fare una retrospettiva di guerra ma per ridere. Del sì sì. Ma metti, sì, metti le due anche. Metti quello che vuoi. Che mi chiedi a me?
5: Spesso mai adesso vi
3: dico. Un po' bandata a far culo. No, purtroppo no.
4: Sarebbe una qua,
3: perché?
4: Ma
3: servivano.
4: Ma
3: no, no. Niente?
0: Ma che non faccio una straniera con le prese libere? E già vivi?
3: Cinematografo Zio Fist presenta Full Metal Jack. Sala Freaknet ore 0200. Però la sala Freaknet mi sa che è un po'. Minchia, e se vengono 20 persone a vederselo?
1: Alle 2 di mattina se vengono 3 persone assai.
3: Ce ne abbiamo le casse? Le casse?
5: No.
3: Andiamo a prendere le casse che ci sono nella sala Freaknet.
5: Ah,
3: da dove eravamo lì ci sono due casse, andate a prendere le casse.
5: No, le prendiamo. Mentre ci spostiamo qua
3: nella sala cross cross con lì.
5: Nel cesso, nel divano.
3: Freschetto la mia impressione?
5: Non è che l'ho fatta quando eravamo curiosi, c'è scritto che lavoravamo un giorno. Perché lavoravamo un giorno.
6: Vedi,
5: cioè, dice, se la tendi dopo, che si deve subito, allora non c'è bene. Bene,

0: Impazzita. Meno volume un attimo, please. Anzi, vado a telefonare fuori,
1: no? No, pure più in campo un po'. Io prendo prima.
2: Siciliano.
3: No.
4: Un tastato.
2: Un tastato di ieri sera. Ah, allo sud è Castiglia.
1: Era il testo,
3: thank you.
1: presente che bisogna presentare.
3: Vuoi chiamare il servizio di camera?
1: Sì, chiamerò il servizio di camera.
4: Guardiamoci e diciamo insieme quanto siamo qui a Roma.
1: Quanto siamo qui a Roma?
4: Potevamo comprare una conversione e
1: sapere che la
2: cosa è la cosa.
0: Ci vorrebbe una lampada meno neon per spezzare questa luce. Una lampadina.
3: Thank you.

0: scoprire.
1: Bravo, concordo, più mi collo in giro.
0: Comincia a fare il maschetto.
2: Oddio. Io.
0: Abbiamo 200 magliette, potremmo fare un tappeto di magliette.
3: No, non fa... E poi le rimettiamo di
1: su. Sì, no, non fa più, me ne metto 8 stanze, perché sono di su.
4: E la stazione di seguito.
0: Bene, nella sala radio Cybernet. La sala radio Cybernet.
1: Oh,
0: è certo. No, no. Penso a fare in culo.
1: Oppure il GDB.
3: Ma qual è questo cavo di cui non è molto
5: preso? Per vedere come processi impegni a un device.
0: F usa.
6: Comunque queste macchine dalla India.
0: Vai a fare in culo.
6: L'aeroporto è stato costruito da un botte di
0: macchina. Chi è questo cazzo di mouse di minchia? Porco Dio.
3: Vabbè, posso fare tutta cosa io?
1: Lei ha un po' di patatine, quasi
0: no. Ok. Attento.
3: Puoi parlare di te stesso.
2: Ma che scatola tu vuoi fare di visita a
1: me? Ma è
3: che mi dobbiamo accompagnare il danno, aspettare che mi venga il giardino.
0: Porco Dio!
1: Dammi un po' di pantaloni.
0: Forse sì.
1: Non è riuscito a fare.
7: tu dammi. Allora, quando io faccio quello che voglio io, mi ridirigo un'altra volta, ma che questo è io ho preso una prima posizione, allora posso fare un
1: percorso.
0: registrando io. Sto registrando io in locale.
3: Sì, tutto saltato, però
0: no, è solo l'ultima parte che è saltata, Genova 3 aprile, sabato 2004, ore 12:15 italiana, seminario sugli A-Club, ed eccoci qua, seconda parte dopo che è caduta la rete ed ha bloccato Muse. Thank you.
8: però non sai pensare in attenti perché non riesco più a non posso studiare il segno.
9: Sì,
8: c'è un altro mancato per sé. Non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato più, non ho dato

0: che è una persona dedita alla ricerca tecnologica, non di raccontare la tecnologia a persone affini. Si interesserebbe e posso cercare. Ho sempre visto troppe metà politiche a questo livello piccolo, no? Ma ci sono altre rispetto a strumenti di prendere per lavorare.
1: Stai facendo un atto storico, che da 7 anni è un atto storico, cioè tu puoi volere che la club sia quello che vuoi, però 7 anni di storia della club hanno già determinato cosa sono gli atti, quella è una più bella lì, rispettabile, io rispetto tutte le più del mondo, ci sono anche di bravissimi in Italia, però non è una club, cioè il punto è questo, cioè o facciamo una discussione su quello che è stato e quello che potrebbe essere, altrimenti cioè, riportiamo discussioni che abbiamo fatto 7 anni ogni anno, ma che cioè, storicamente hanno già la loro risposta. Se abbiamo un'altra risposta.
0: Io conosco costantemente diverse persone che non vengono, per esempio, a questi posti che ci sono secondo te. Però storicamente, se ne pensate a quello che era chiaro, a quello che era la tecnologia, a quello che era la tecnologia, discussioni completamente che possono cambiare la cultura, e però ci sono delle risposte. Dobbiamo dire che comunque di risposte ce ne sono, cioè no.
1: C'è il rispetto tecnico, a parte che c'è il rispetto tecnico, ma non ci sono anzi, quello che dico è che, cioè, secondo me, cioè, ripeto, io sto ricadendo della club è che non cerco il riscontro tecnico, cioè le persone che hanno capacità tecniche che sono avvicinate alla club, no, se sono avvicinate alla club non l'hanno fatto per una questione tecnica. L'hanno fatto per un'altra questione, viceversa un sacco di gente che qua non c'era nel 99, adesso c'è, e un sacco di gente che nel 99 non sapeva manco usare un computer, adesso magari il programma, questo è anche un genitore, per me questo è un hacking molto più valido, per me è un hacking molto più valido di quello che è, mica, scrive un fatto per prodere la Dio cane, mica che dico che serve, ma non sta parlando di quello.
2: Non so cosa succede, ma non raggiungo neanche il gate. E pingo il broadcast. E pingo il broadcast e mi
1: riesco di solo c'è un lato che mi camminavo di tanto fa un posto di quel tipo.
2: A volte.
1: Per esempio, mi Luca di tanto fa un posto di quel tipo. Bisogna sentire loro che i video hanno incontrato, per esempio. Perché hanno incontrato dei video.
2: A un certo punto è andato giù.
1: No, ma io non lo dico, cioè io ripeto. Cioè, non sento già tanto in competizione con strutture più tecniche o altre cose, però
2: io sono col 2-2
1: quindi rispetto ai vari percorsi che hanno fatto, però se tu questo cercavi dovresti cercare di capire da chi ha cercato di fare queste strutture quali sono i limiti che hanno incontrato, perché quello che volevamo fare con gli attrati, cioè costruire una, cioè, situazioni che mettessero insieme tecniche, tecnologie e politica e che mettessero insieme un modo diverso condividere le cose e di costruire soggettività politica, tecnologica, progettualità, eccetera, eccetera. Io penso che abbiamo avuto successo. Io non penso che abbiamo avuto, cioè che abbiamo fallito. Cioè, abbiamo avuto dei limiti, magari, ma abbiamo avuto successo. Vorrei capire invece da chi ha fatto altre esperienze che cercano di essere specificatamente tecniche, come quella, e così se ci sono riusciti, o, e io penso magari che sì, quali sono i limiti che ha incontrato, però onestamente è un dato di vedere questo qua.
0: Ma questa portava a scolare nel senso che non è
1: spettabile.
2: Strano. Si è impalato il secondo. Vendo lei che sta digitando il dibattito.
3: Da Roma per Genova lo vediamo.
2: Per non preoccuparsi di stare registrando, perché non ho capito come devo dire. Se riesce a fare qualcosa, ok. No.
4: Ho ascoltato mille. No, cosa cazzo hai registrato stanotte?
2: Eh?
4: Cosa cazzo hai registrato stanotte?

0: Castellotto.
1: Due seminari e altre cose. Vabbè, compriamo le pile.
2: Thank you.

0: giorno non cavo di rete. Sì, ma era merda.
1: Ma perché era merda?
0: Perché fa un doppio lato, e quindi non io, gli altri non possono vedere me. Più da l'esterno. E io non posso vedere.
2: Look out, here he comes again!
0: Sei ricchioni, ma...
3: Ma perché? Che è successo? Abbiamo ributtato il server Icecraft. 1 aprile 21.56 UTC. Sono le 23.56. Zulu time. Siamo a Genova. Hack Meeting 2001. Ma non lo so. Ma porco Dio!
4: Questo è sbagliato!
3: Grazie. Cosa gli hai fatto?
2: Ring, ring, ring, ring. Gregory Peckery takes the elevator up to the 83rd floor of a grim, gray, evil-looking building with a sign on the front reading, Big Swifty and Associates, Trendmongers. And what, might you ask, is a trendmonger? Well, a trendmonger is a person who dreams up a trend, like the twist, or our power. And spreads it throughout the land using all the frightening little skills.

Bye-bye.

Premesso che le tecnologie utilizzate dall'articolo 1 del decreto non risultano conformi alla definizione della normativa europea, in particolare la direttiva CE sul commercio elettronico e tutela dei diritti dei consumatori, non consente la presenza di limitazioni destinatarie delle norme e di regolazione dei diritti, violando l'articolo 117,1 della Costituzione. Al soggetto a proprietà distributiva del compito della Costituzione della proprietà della transizione. La tutela del diritto è limitatamente al solo settore dell'opera di energia, le regioni di disponibilità esattamente rispetto alle altre opere di energia. Comma 3 dello stesso articolo 1 è una stronzata, opera di notte di direzione dell'articolo 109 della Costituzione, che non produce un cazzo, prevedendo che l'utilità della polizia giudiziaria di pezzi in merda non corriere per la polizia giudiziaria di pezzi in merda. Se libera di non procedere all'esame di questa stronzata di produzione. È la conversione in legge del decreto legge. Delibera di non procedere nell'esame del provvedimento. Beh. Interessante la transizione. Eccola qua. Speriamo più canali. Prima che non sia un pesce d'aprile, faccio un culo. Comunque me ne sbatto. Tanto che sia valida o non sia valida non cambia un cazzo.

Yeah, I think they're going to have to get out of here.

Yeah.

0: Blanc.
1: Frank Zappa is your bogus temporary disc jockey.
2: Porco Dio.
3: Grazie a tutti.

0: quello, ma che cosa?
1: Portatelo, fallo. Portatelo da qualche altra parte. Lo so.

Non ho capito.

0: porco Dio, porco.
1: Anatema su di voi. Niente, ignoratemi, fate come se non ci fossi. È il mio risveglio del mattino. Buongiorno, Radio Cybernet. Registriamo.
2: Andiamo, Peri.
1: Dov'è quell'animale di Naitolo? Non è qua. È da qualche altra parte.
3: C'era un tavolo.
1: Sì, c'era una volta. Sveglia pazzesca quella di questa mattina. Ma qualcuno sa che ore sono?
4: Le 8:11.
1: No, le 10?
4: Le 10:05. Le 11.
1: Ah, quindi sono le...
4: Niente, non ho più neuroni.
1: Sono le 9.
4: Che 5 e 8 ormai li chiamo per 9. Dormono.
1: Andiamo a fare inculazione. Porco Gesù. Porco Gesù. Un terco, sei un coglione, guarda, andiamo a fare colazione di merda. Com'è?
5: Che bestia, molesto!
6: Ma dove stai?
1: No, no, ma sai chi dovrebbe inventare invece?
6: Allora?
1: Minchia! Ti sono svegliato ora! Sei arrivato ora?
5: Ciao! Ciao, come stai?
1: Bene!
5: Nell'amianto?
1: Sì, ma letteralmente nell'amianto tutto quale.
5: Beh. Ma veramente?
1: Veramente
5: sono
1: ah no,
5: sai che
1: no?
5: Sono fatto del film.
1: C'è sul tetto forse, ma ci saranno i pochi dietro, in sicuro lì ci sono altri in mezzo. Sono a 200 metri da lì, dalla Eterno siciliana, fermato.
5: Ma visto che abbiamo vittoria con Caradone. Cazzarola,
1: ma vero!
5: Devi solo morire.
1: Cioè io ho gioito troppo. E il banner sostienici anche tu. Lui ha già, cos'è che c'è scritto? Lui ha già dato.
5: Io ho già dato 3.000 euro. Sostieni anche tu.
1: No, io voglio il caffè di là.
5: Ci vediamo dopo.
1: Per me, sì. Perché a me la cipolla mi uccide la mattina. Ma c'è il caffè anche di là? Ma io devo di là dopo per il cornetto e venire di qua? Sì,
5: no, no, vai dove vuoi, cioè, non pensavo pure che il cornetto, allora ci tradivi con l'altro bar, ma arrabbiamo.
1: No, mi serve il cornetto, mi serve qualcuno di voi. Però potrei prendere il cornetto di là e di niente di qua. Cornetti, cornetti. Avete cibo? Nirvana, com'è svegliarsi la mattina?
7: Bene.
1: Come bene? Dalla tua faccia non si direbbe.
7: Ho dormito poco, effettivamente.
1: Naitolo, com'è svegliarsi questa mattina?
8: Maligno.
7: No?
9: Sì, il caffè di là insieme alla focaccia, sai che sensazione mangiare la focaccia alla cipolla la mattina?
1: Come prendersi a schiaffi con una mano chiodata.
9: No, no, è come calarti un acido, la mattina, appena sveglio.
1: Io ho i dolori.
9: Che a quel punto,
8: comunque la giornata sarà una cosa diversa da quella che hai vissuto ieri.
1: Già, capisco, ma non fa per me. Hai qualcosa da pensare un attimo?
9: Sì.
1: Non lo so. Penso che basterà.
3: com'è svegliarsi la mattina con i pazzi accanto?
10: Beh, non li lascio picchiare.
3: Preferisce non rilasciare di più. Infatti sono fuggito. Cipolla e torta. Caffè?
11: Caffè?
3: E una di queste torte qua e poi un cornetto forse. Questo? Con un po' di latte, sì.
11: C'è?
3: Perché ieri c'era, non lo so. Freddo, è latte freddo. Hai dormito?
11: No, perché voglio tornare.
3: Ah, ma anche noi, come vedi, abbiamo dormito con la morte. Noi urliamo, effettivamente.
7: Loro, dai.
11: Adorabili aneddoti maschili da
3: Come?
11: Ho scoperto un sacco di adorabili aneddoti maschili, perché c'era un signore che stava fuori da raccontando
3: argomenti sessuali. E beh, c'è sempre da imparare. Il meeting serve a questo. Anche.
11: Allora.
3: Grazie.
11: E uno alla...
3: Fragola, sì, quello che è.
6: Questo?
3: E un pezzo di torta volevo. Prendo io.
6: La mia voce.
7: Mi speravo.
11: No, io non sei mai stato non me lo perché allora.
3: Va bene così, guarda. Ok, tutto scrivo.
11: Va bene. Allora.
3: Con i soldi di iPhone, giustamente. Fa un pochino di latte freddo?
11: No, no, ma è freddo.
3: Un goccio di latte?
11: Sì, aspetta,
3: scusa. Mi colla, lo sai?
11: Stanotte io butto l'acqua. Quindi regolatevi, perché da stanotte arrivano bulaccate d'acqua dal terzo piano. Quante vuoi? Fai niente quello che volete fare.
3: È bello, sì.
11: Uno può anche decidere che meeting bagnato, meeting fortunato.
3: Come non sta? Riferisce alle urne stanotte. No, di gente che parla, diciamo, un po' ad alta voce, facendo un casino. Forse avrei conosciuto Fire Garden. Simpatico amico urlatore palermitano.
11: Guarda, io non ho voluto indagare. Ma giusto perché faceva un freddo e non mandava di rivestirsi perché se no
7: c'è la luce
11: la moglietta la presa
3: questa torta è spettacolare
11: è buona ma non per assoluto. Ma a me mi hanno scritto la torta che volevo far quella io
3: Non è bello.
11: Allora,
9: Ora io combinerò un disastro e poi pulirò.
10: Con un po' di ragazze da Bologna, far sì che l'analisi, tra virgolette, su quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che ci piacerebbe fare, non viene fatta da qualcuno che gli piace scrivere i libri sui fenomeni di movimento, ma viene fatta direttamente dalle persone che stanno, cioè che sono i protagonisti poi, cioè, di queste cose qua, cioè noi. Buona sostanza, tradotto in parole povere. Questa era un po' l'intenzione. Quindi è evidente che, secondo me, la cosa importante è che, uno, appunto, cerchiamo di essere molto schietti con le cose che abbiamo percepito delle nostre esperienze e come le abbiamo viste, perché a partire da questa schiettezza e magari anche da, diciamo così, da elementi anche in cui, per esempio, la lettura di ognuno di noi può differire molto rispetto ad alcuni fenomeni, possiamo costruire un dibattito e un momento che, insomma, arricchisca. Penso che quello che io spero da questo dibattito è di trovare anche posizioni molto contraddittorie da cui però possa nascere, diciamo così, un punto di vista diverso rispetto alle cose che ho fatto in questi anni e quelle che voglio fare e ai limiti e alle virtù di tutte queste cose qua. Insomma, un momento collettivo di analisi di quelli che sono stati ormai una decina d'anni, se prendiamo come punto di partenza la nascita dei collettivi di ECM, dei collettivi, diciamo così, che legavano tecnologia e antagonismo, però in generale, diciamo, se partiamo da lì, se ci partiamo più specificatamente dalla situazione Hack Meeting, Hack Club e altre situazioni successive che io annovero una tipologia nelle stesse metodologie di realizzazione, di sviluppo, come dinamiche di gruppo, come auto-organizzazione, eccetera, come per esempio i nodi di indie locale, piuttosto che le varie ciclofficine barra masse critiche che si sono sviluppate, che secondo me hanno alcuni fili rossi che le uniscono. Cioè, secondo me, se riusciamo a fare questo lavoro qua, ne scaturisce un dibattito da cui usciamo arricchiti in termini di prospettive, da qua in avanti, ovviamente, perché poi ognuno poi delle esperienze che ha fatto si terrà la sua visione storica, non è che sentendo che riusciamo a trovare una definizione comune di quello che è stato, perché poi anche non interessarmi, diciamo. quello per come pensavo di partire io pensavo di partire dando la mia visione soggettiva di quello che è stata la nostra esperienza, in particolare a Milano, e che è ovviamente una visione, appunto, come dicevo, storica però soggettiva, cioè una roba su cui io ho pensato, cioè, ho provato a guardarmi indietro negli ultimi 6-7 anni di quello che ho fatto io, di come le esperienze che ho attraversato e quello che secondo me hanno significato. E ovviamente, cioè, gran parte delle cose che dico non sono frutto di riflessione collettiva, sono frutto di riflessione individuale aiutata dai dibattiti collettivi, perché non abbiamo mai avuto modo, per esempio a Milano, di avere un dibattito collettivo su queste cose qua, in forma così, diciamo così, generica, che cerca di comprendere tutto. E evidentemente, appunto, alla luce di questa schiettezza, ci sono degli elementi che evidentemente solleveranno perplessità, dubbi, anche incazzature, però vabbè, cioè, la speranza è quella che si riesca a far nascere da questa tensione qua qualcosa di costruttivo, non so come dire. Per quanto riguarda Milano, per come la vedo io, cioè cerco di far partire l'analisi del tutto, anche se non è storicamente corretta, da, diciamo così, l'ex meeting del 99. Ovviamente prima c'era tanto altro, soprattutto il collettivo di SCN a Milano, che è stato uno dei motori principali dietro la nascita di Isola nella Rete, ma metto come, diciamo, il punto di partenza l'ex meeting del 99 a Milano, perché è il momento in cui che ha visto nascere l'OA e il gruppo che stava dietro l'OA, che è stato poi un gruppo che ha sicuramente dinamizzato nelle sue individualità tanti dei gruppi che appunto condividono questo filo rosso, che per me passa attraverso le forme di auto-organizzazione partecipativa e orizzontale, una spiccata versione per la rappresentatività e gli strumenti assembleari classici, canonici, di cui si dotano, e una certa tendenza al pragmatismo e ad un approccio anti-ideologico alle cose. Non nel senso che non abbiamo dei valori che ci guidano, però nel senso che non cerchiamo di non ascrivere le nostre reazioni e le cose che facciamo antidogmatico, forse più corretto come termine, giustamente. E secondo me è un gruppo che ha dinamizzato molte cose che sono successe dopo, da appunto Indie Media, quando si è incarnata in alcuni nodi locali, alla stessa Critical Mass, in cui molte delle persone che facevano parte dell'OA hanno partecipato nel farla crescere. Ovviamente non è che è una cosa per cui c'è il gruppo che fa partire e poi tutti, cioè non voglio che sia confuso con un'apologia dell'avanguardismo che non mi appartiene e penso che appartenga a nessuno di noi. Però è vero che in tutti i gruppi, secondo me, esistono degli elementi dinamizzatori che catalizzano l'avvenire di alcune cose, di alcuni discorsi, di alcune modalità di organizzazione, di auto-organizzazione. E per me è iniziato nel 99, è stato un processo molto bello e per quanto mi riguarda abbiamo avuto degli anni dal 99 al 2001 in cui la club ha funzionato al massimo del suo fulgore, cioè facendo corsi, battaglie politiche, essendo molto presente anche a livello politico come un elemento molto vivo della comunità di cui allora faceva parte, che era la comunità del laboratorio studentesco Deposito Bulk, e che di fatto era la comunità che un po' ha costituito la generazione che al momento è una buona percentuale della generazione che fa politica in questo momento a Milano, politica di movimento si intende, non tutta la politica del mondo, e per quanto mi riguarda è stato un periodo molto interessante, perché ha visto, cioè in contemporanea anche noi già ragionavamo una maturità di attività abbastanza elevata in termini di servizi forniti, di battaglie politiche che si facevano. Forniva ispirazione per diciamo così, far nascere anche altre esperienze che si alimentavano delle stesse modalità, delle stesse metodologie politiche e della stessa comunità di partenza, diciamo così. E, per esempio, con tutto a me quello che interessa in realtà analizzare è la fase di crisi che abbiamo attraversato e le modalità con cui stiamo superando questa crisi, cioè su che cosa ci stiamo proiettando superando questa crisi. Penso che sulla storia della club non penso ci sia bisogno di spendere tante parole, penso che quasi tutti quelli che sono qua hanno vissuto parte di quelle esperienze, quindi che ormai secondo me sono abbastanza storicizzate, penso che sono molto chiare in quello che sono e che sono state e in quello che rappresentano, anche per quanto riguarda le controculture digitali, ma le controculture e la politica diciamo così, dell'auto-organizzazione in generale. A cavallo del 2000, subito dopo Genova, diciamo così, intorno al 2002, noi come LOA abbiamo affrontato una crisi molto grossa legata soprattutto al taglio della corrente, allo spazio in cui lavoravamo. Siamo riusciti ad andare avanti per lungo tempo a fare i corsi lo stesso con un generatore, in condizioni molto precarie, però la verità è che questa cosa ha abbastanza provato la nostra capacità di essere presenti costantemente all'interno dello spazio, di dare vita a uno spazio continuativo che quindi poteva essere un punto di riferimento non tanto per l'utenza quanto per noi stessi, cioè un luogo dove andavi, incontravi la gente, scambiavi idee e le cose nascevano, che era una delle funzioni fondamentali. Da questa crisi siamo usciti con una prima fase, per me, di sperimentazione di una modalità che a quel gruppo non apparteneva, perché per me l'OE comunque e gli ACAB in generale, pur essendo antidogmatici, sono gruppi fortemente identitari. Come tutte le comunità che si conoscano, condividono allo stesso tempo dinamiche anti-identitarie, per cui rifiutano per esempio la dinamica dell'assemblea collettiva che gestisce tutto, che decide tutto, che fa tutto, e dinamiche fortemente identitarie in cui tu ti riconosci in quella comunità. Tu sai che parte, chi è all'interno dei confini di quella comunità e chi no. Poi magari questi confini sono molto aperti, con maglie molto larghe, per cui la gente entra, e poi esce, entra, poi esce, c'è dentro con un piede, no? Però il senso di identità delle comunità di cui facciamo parte, secondo me, è molto forte, cioè non sarebbe falso dire che siamo comunità in questo senso post-identitarie. Io non ci credo, perché è la verità, cioè guardateci, porco Dio, siete sempre noi. e sicuramente sai dire lui è di quello, lui è di quell'altro, ok? Quindi abbiamo superato questa fase in una roba che per me, per esempio, era un passaggio grosso. Abbiamo iniziato a fare robe in giro per Milano, aperti, un corso lì, un seminario di là, la partecipazione alla festa di qui, una relazione temporanea con questo, una relazione più continuativa con quest'altro, con vari gruppi e varie situazioni, sulla base di che cosa? Principi di affinità, sostanzialmente, che poi sono diventati uno degli elementi per me trainanti della valutazione e se fare le cose insieme o no, molto di più delle alleanze tattiche, che sono invece tipiche, per esempio, dei gruppi dell'auto-organizzazione politica e sociale tradizionali. Non che non sappiamo fare alleanze tattiche, però che di solito, privilegiamo altre cose. No, mi devono dare una brutta notizia, quindi è inutile che me la ridanno. Posso così. E quindi quello che noi abbiamo fatto un po' di attività nomadica, perché a Milano penso che insomma se ne sia accorto anche loro, piacevolmente tra l'altro accompagnato in realtà da una maggiore partecipazione per esempio alla Critical Mass, che insomma, è nomadica per definizione, che così, anche se anche lei ha delle dinamiche di identitarismo, di configurazione all'interno di alcuni spazi che non sono aliene neanche, non tanto alla pratica.

i danni dell'identitarismo, per cui la non capacità di mettersi in relazione, il settarismo, i tabù, la capacità di aver preso decisioni magari 6 mesi fa e poi non cambiarle più perché tanto siamo sempre noi, quindi rispondere. Quindi diciamo così, non li prendo in considerazione perché tanto siamo sempre noi, quindi perché dovremmo ridiscutere una cosa? E poi siamo noi 10 anni fa, abbiamo deciso che eravamo antifascisti e lo siamo pure adesso, per principio. Poi, è un esempio, questo va bene così. Era un esempio che va bene così, ovviamente era un esempio che va bene così. Però quindi la possibilità però di mantenere invece le tra virgolette virtù dell'identitarismo, quindi il sapersi riconoscere come gruppo anche in, cioè, in situazioni molto fluide, il sapere che anche in momenti estemporanei si era capace di catalizzare delle energie che realizzavano dei progetti, realizzavano delle cose, cioè portavano avanti delle idee che poi si incarnavano materialmente in delle cose che facevamo, un atteggiamento diciamo così pragmatico che comunque ha contraddistinto questa comunità. Noi da questo periodo nomadico a un certo punto ci siamo trovati davanti alla scelta, cioè davanti alla conclusione, almeno questa è la conclusione che ho tratto io, che comunque degli spazi in cui potersi incrociare, che non fossero solo la mailing list, ma che dessero vita anche a dinamiche relazionali altre per poter crescere collettivamente, erano necessari. Cioè non potevamo fare a meno, non potevamo fare a meno di uno spazio fisico, di più spazi fisici, insomma, di luoghi, di più variegati che si potessero, dove poter condividere delle cose, che non fosse solo la dinamica della rete. E da questa riflessione, diciamo così, le ipotesi di soluzione sono state molte. C'è chi ha cercato di noi questi spazi di condivisione in altri luoghi perché al momento non li vedeva rapidamente praticabili, ne aveva bisogno. E pur mantenendo delle relazioni con il resto del gruppo, c'è chi ha cercato di rimanere attaccato a un'identità che ormai era cresciuta, si era superata, che era quella dell'OA, che per me è un'identità che esiste, ma che si è superata, nel senso che se stessa è cresciuta e è diventata anche qualcos'altro. E secondo me l'identità non le perdi. Diciamo di essere cumuli, perché la storia, comunque, ognuno ha la storia personale fa parte poi delle cose che fai. E altri invece hanno cercato di provare a pensare, di integrare alcune delle esperienze che avevano fatto nel periodo precedente, dal Nextpoint in Connecta al Media Center fatto con la Palestina, alle esperienze che stava facendo con Indimedia, alle esperienze che stava facendo con la Radio in Pergola, alle esperienze con un collettivo di sole donne nel territorio di Milano di C-Squat, all'esperienza con il collettivo Chain Workers con Medea, ha detto, bella, stiamo facendo mille cose con mille identità, ma di fatto è anche vero che tanti parti di questi gruppi si sovrappongono. Siamo sempre le stesse persone con una specie di schizofrenia per cui quando facciamo l'assemblea da una parte siamo X, quando facciamo l'assemblea dall'altra siamo Y, quando andiamo a pedalare siamo Z, eccetera. La logica dei cappellini che ci è servita parecchio per un periodo. No, io non sto parlando a nome di X, cappellino. No, adesso Y, eccetera, eccetera, eccetera. Maglietta, maglietta, maglietta, felpa, eccetera. Però quello che abbiamo cercato di capire era come era possibile mettere in rete tra di noi le nostre identità e quindi superare anche in questo caso alcune logiche che ci parevano vecchie e riuscire a federare, a mettere in rete le nostre identità rispettando le identità originarie. Cioè, come si poteva creare una rete di progetti e di spazi in cui condividere le cose, in cui ognuno di noi sentisse tutte le proprie identità soddisfatte, ma allo stesso tempo non limitasse gli altri nell'identità che scelgono di avere? Cioè, com'era possibile federare una situazione in cui io faccio questo, faccio anche X altre cose e quindi io mi sento sia parte del nodo LOA che di tante altre cose e non mi sento questa come una sottrazione, ma come una crescita collettiva. Abbiamo ragionato su questo livello qua e forse anche delle esperienze, diciamo così, di auto-organizzazione in rete che abbiamo fatto, abbiamo provato a appunto creare
almeno io me lo sento adesso questa cosa qua, l'esperienza di Reload.

0: che per noi era appunto questo, cioè cercare di mettere in rete tante identità, tanti progetti, tanti spazi, in modo che ognuno potesse scegliersi quale nodo sentirsi come proprio, quale no, quale relazioni privilegiare, quali no, ma che la complessità di questa rete di relazioni, di progettualità politiche, potesse apportare alla fine a un gruppo d'affinità che è sostanzialmente unico e comune. Ok? E questa è l'esperienza che abbiamo provato a fare, con i suoi limiti, nel senso che alcune cose secondo me funzionano al 100% e altre cose un po' meno, nel senso che ovviamente questo ti pone di fronte alla necessità in realtà di una moltiplicazione di sforzi enorme e ti pone di fronte alla realtà che i livelli di assunzione, di questo livello di superamento del livello di un'identità singola e definita, sono molto distinti e per cui con alcuni dei tuoi compagni con cui hai fatto cose da 5 anni non ti riesci a capire su questo livello, cioè non riesci a capirti che possono esistere due identità distinte ma che condividono magari nello stesso spazio, negli stessi progetti e che non sono in competizione l'una con l'altra, cioè andare al di là della competizione tra identità è un limite grosso che per alcuni diventa un limite anche pesante. Poi, per noi, lo sperimentarci in reload ha fatto sì che abbiamo anche valutato quali di questi aspetti di reload secondo noi stava pagando e quali per ora non sta pagando. Per esempio, quello che ci sta succedendo è che abbiamo provato a occupare, ci hanno sgombrato 2 volte in 2 mesi praticamente, quasi riuscivamo a fare il record, siamo stati battuti a febbraio dai preoccupati, siamo stati sgombrati dopo 2 giorni, noi avevamo il record.
1: La scheda di DJ Ozer con i temporali è permessa come access point.
2: Allora no,
1: no, funziona da access point. Ah, prova, ma perché ho i volumi così bassi?
2: Cioè, lo sai,
1: oddio.
2: Ma
1: Ah, ecco perché. Sì, come se fosse un access point normale. Prova. Perfetto, stiamo streamando. Non ha capito un cazzo perché gli fa il bubu, mi sa. Oh, Trunepal ci sente. Buongiorno, siamo tutti distrutti.
3: Pure mi è arrivata una cosa su cuore.
4: Porco Dio, che la mia ci ha mandato.
3: Qua adesso non è andato la maglia, lo so io. E
1: funzionano i driver, funziona il kit.
5: No, non posso vedere.
1: Usando. Puoi provare la mia senza antenna? Ah no, ce l'ho l'antenna adesso. Prego. Penso che dovrebbe prenderla uguale. Il volabus passa qui sotto, mi dicono. Il volabus passa qui sotto, mi dicono.
2: Sì, sta scalando come quelle gallerie. Quindi
1: è la strada quella con le gallerie, non è proprio vicino, eh? Non è tutti i bagagli.
2: Possiamo anche prendere la funicolare.
1: Ciao Odo.
2: Se prendiamo la funicolare
1: materiale da spararmi tramite la penna USB? No? Finito tutto? Perché? Non, perché l'hai cancellato? E non l'hai registrato?
5: No.
6: Ma comunque non è un po'
1: Sì. Oh, vediamo quanto va Mutenet via Fastweb. Bobo mi diceva che si sono portati pure due bagagli a mano, niente problema, volando da Roma, di cui un bagaglio a mano era un bus. Il problema è che point e poi da là che si ruta verso giù, quindi abbiamo ancora Baglioni che ha attaccato al campioni del mondo. È calda come la piscia, immagino.
5: In realtà è tipo calda come si
1: grazie. Certo. Vuoi un bicchiere? Voilà. Come sta andando il codice? Poi fammi vedere cos'è. Come? Ah, ok.
6: Due meridiani sono un po'. due rette che sono perpendicolari, due rette che sono perpendicolari alla stessa
7: distanza.
6: Questo
7: sì,
1: Porco Dio, ho una quantità di spam pazzesca! Pazzesca, 32 messaggi su 39. Porco Dio! E con tutto che ho spamato, ho il 90% della merda che mi arriva è spam.
7: Tu asbesto al spicker, quello che
6: ho capito che si
7: tira per fare la mia.
6: Mi dai un po' di moda? Lo
7: spanto,
6: quelle male. Mi dai un po' di moda? Il
7: simbolo della globalizzazione.
6: Vabbè, quella è una cultura continua.
7: Quella è la globalizzazione.
6: La cultura continua.
7: Per andare qua, là.
6: Teoricamente devi passare in
7: tanti. La cultura continua. Quelli sono già spiegati dalla matematica perché. Questi problemi di Zenone sono stati risolti e accettati nel risolti nel fatto di accettare il limite che
6: il limite che abbiamo dopo lo stesso di calcolo. Non sappiamo che con il microscopio arrivavano più in alto da diversi da sempre la metà della realtà.
8: In realtà non è detto.
6: Perché sono i modi che arrivano dalla partizione della stagione.
7: Perché se fatto si può immaginare.
6: Perché il mondo perché io che era nata nella realtà matematica avevano nella geometria discreta.
7: Sì. Geometria discreta con la matematica discreta.
6: No, ma la geometria è una cosa. Non ci siamo, perché ci siamo convinzioni che la loro tutti non ci sono. A parte informata.
7: Sì, ma se per due punti non ce ne sono in mezzo, ok, però non è la
6: non è
7: però qualcosa funziona,
1: ma questo è Zappa! Chi è che ha Zappa nel telefonino? Minchia! Uncle Meat! Uncle Meat! Porco Dio! No, me ne foto della fumeria, però...
7: Perché è più difficile fattorizzare la chiave, perché tu dai il prodotto di questi due numeri primi.
6: Ah, se metti meno uno, secondo me.
1: Potrei programmarla però.
7: Tu mantieni questo numero primo, così puoi riuscire a fattorizzare la
6: prima
7: volta.
6: Dai, ma non è uno sopra.
4: Il problema è che nessuno si collega con l'SSH1, chi è questo approccio?
7: Il problema è che
1: cos'hai con SSH1?
4: Che non è che il protocollo di sicurezza in quanto ormai si può fare l'SSH1.
1: Ma cosa, con l'SSH1? Ma falla a fare delle
4: SSH1. Entra l'SSH1 con una macchia, si può fare.
1: Me la succhi, me la fini con il
4: cuore.
1: E fai il pompone con la lingua attorno alla cappella. Che per questo sono marchio? SSH1?
4: Ma anche prova l'uso su questo qua.
1: Ma no, no, non ho l'uso. No, vabbè, non, qual è il più figo? Ma annoia, spiega. Chiavi di merda?
4: No, è costo, cioè è HTTPS. Cioè hanno trovato un algoritmo che lo fa. Io ho 5, 2, 3, 4.
1: 5? Come 5? Ma io sono 192, 168, 200.
4: Da quel frosch, io
8: sono un po'
1: 5?
4: 2, 34, 5.
1: Connection recused.
4: Dopo che mi hanno bucato così.
1: Hanno bucato la macchina?
4: No, non so se mi è fatto di merda froci guardante. Guarda che coglioni a quelli che si sono fatto. Perché sta questo
8: agli aerei
4: questo froci di merda.
1: E vai!
8: Che cosa è vai? Cioè io ho detto basta SSL, però tanto siamo solo noi. Sminchia, quello mi sniffa la
1: parte. Un applauso, ma io a ogni app meeting mi cambio voi tutte le password, è normale. Io mi metto password porco dio ovunque. Minchia, già perché tu non l'hai fatto
8: minchia, cosa
1: l'anno scorso, porco dio. Ma anche lui.
8: Ma io sono pacifico, glielo ho detto.
4: Ora lo chiami a Elibus o dici pubblicamente le sue
1: parole? Ma Elibus meglio che non devo dire. Allora che devo fare?
4: Entra nel sacco sul mio bus, però io non lo so perché ora devo fare.
1: Ma in pratica poi che fai?
4: Io vedo la pasta di accesso e come la fai.
1: Eccomi qua, sono dentro. Ma con che cosa la vedi?
4: Con di snippo,
1: no. Ah, lo fanno già in automatico?
4: Ah,
1: cioè ci hanno già incluso di decrittare l'SSH1?
4: Ma come se qualcuno chiede, il problema è che io devo mettermi al router da tutto qua, tu faccio vedere da gioco, quindi devo andare sul computer di gioco.
8: Dai, però non si fa niente.
4: Aspetta, noi a me lo facciamo un po' di male.
8: L'hai messo di sinistra? Qualcuno sta continuando a uscire da me. Io ci sono. Esci da te perché sei l'unico che.
4: Ah, me la fai, non lo so. Mica, chi cazzo è? Oh, abbiamo trovato anche le password di Paolo.
8: Sì.
4: In questo momento sei entrato.
8: Oh, se mi fareste cazzate perché madonna.
4: Più?
8: Ecco. Ninja.
4: Silent SSH, su di me. Ninja, non lo so sì. Ma
1: sono io in SSH1. Ah, sinceramente non lo so.
4: Devi fare meno uno.
8: Ti cazzo di cose, mi dono un po' tutte cose.
1: Ma che stai facendo? Dai, stiamo sperimentando, qualcosa di. Protocol differ, 1 versus 2. Tu hai solo il 2.
9: Stai provando a decrittografarmi l'SSH1?
8: Non ne so più! Oh dai, non lo so!
9: Ora ci devo riuscire per forza con l'SSH2.
8: Sì. Sei riuscito?
4: SSH2 non si può fare, ci devo fare l'SSH. No, so, allora quello che puoi fare è spuffare la richiesta, ovvero quando io faccio la login posso rispondere il mio computer, tu spuffi al DNS e poi rispondere il
8: tuo.
4: E cosa fa? Sì, però la chiave, quando tu ti connetti, dici la chiave è cambiata l'SSH.
1: No, no, che esce? Che esce?
4: Con l'uno, sì, ma con l'uno anche se tu non fai lo spiff al DNS.
8: Non è scoppio.
1: Dico, che stai combinando?
9: Vabbè, con l'uno devi fare lo spiff al DNS.
1: E perché?
9: No, beh, hai ragione. Prova a uscire. È un'altra tecnica, però lo spiff al 2 che qua devi fare.
1: Io esco.
10: Com'era per mettere per entrare nel 61?
1: Aspetta, io non ne so. Esco da alcune parti che emerge Sync, non mi risponde più.
8: Però per il resto
1: sì,
8: comunque pure molto leggera, però me l'hai abbiamo dovuto ieri, era per la divisione.
1: Oddio. Te
8: lo faccio da qua stesso. Facciamo da qua.
10: Devo entrare però tra le sorelle.
1: Infatti macchine SSH1 non ce ne ho più, cioè.
10: Infatti io non faccio entrare direttamente SSH1.
1: Cos'è l'SSL usa la cosa, boh?
10: Se è SSH1 ti attacchi al cazzo.
8: Secondo me hanno c'è qualche switch, perché anche io sono l'80, sull'80 non esco, perché eravamo più minerale.
9: Vai, lo shampoo dell'Acme Meeting. Lo shampoo dell'Acme Meeting.
8: Bravo.
1: Più o meno sì. Cosa devi fare? Dimmi.
10: Altra soluzione che si era arrivati era una mini Disney da una che non sia
1: e quindi?
8: Non gli hanno permesso
10: di quindi si pensava di internet.
1: Io non ho flop,
10: no.
1: Ti puoi dare una mano? Che è successo? Che dolore! Cosa?
8: Non sono su web io, non esco.
1: Ah, minchia, io esco ma non ho il floppy. Minchia, siamo sfortunati.
10: Va bene. In qualche modo appena terra si riuscirà a uscire.
8: Perché non si fa mai il
10: caso?
1: Niente, ciao. Eia, alala. Come non ho capito un cazzo.
9: Gli streaming
1: Grande Fratello. Ma che stai dicendo? Ma che cazzo stai a dire? Stanno su Acquasia, quelli di questa meeting. Acquasia. Yes. Grande Fratello, ma vaffanculo, va.
9: Non è di dispersivo, dai. Oppure facciamo una bocca di porco.
8: Se basta un chiaro in bocca di porco.
9: Vabbè, è militare,
11: giusto.
8: Io ci sono andato militare. No. Quando ero giovanile era
4: queste cose stanno in altro modo, io non mi posso affrontare da solo.
8: Chi si
1: Io navigo. No?
8: Sì.
1: Yes.
12: Perché siete froci? Perché siete froci?
1: Masughi. Non esco, comunque. Manco io sto uscendo. Pinga il tuo gateway giù, vedi se lo raggiungo. Però sto streamando e sono su IRC.
9: Che c'è una perdita in modo centrale siamo con tutti i problemi qua perché la
1: comunità è dipende
9: però non è bello,
1: io ho un contatore Geiger, niente male adesso, comprato su eBay quello proprio con la maniglia, la lancetta della protezione civile americana, diciamo, e i dosimetri, e due dosimetri che sono la cosa più importante, che ti misurano la quantità di radiazioni assorbite durante un certo tempo da 0,01 a 200 rotgen ora, credo, regolabili. Sì. che consideri che se consideri che diventa letale dai 50 in su e che e comincia a essere pericoloso dai 4 in su, per cui qua non puoi stare al di fuori del tuo rifugio per più di 10 minuti a volta, devi assumerti le pastiglie di iodio per evitare il depositarsi delle, di non so che cazzo di radioattivo nelle ossa e cose di questo tipo. Comunque è bello perché c'è tutta la scatola del, sono scatole che davano agli americani negli anni 60 quando c'era la guerra fredda e sono testati fino al fine degli anni 80 questi contatori e sono, come dire, sono a tenuta stagna, galleggiano nell'acqua, tutta la guarnizione di gomma tutto con lo zolfo, no, pazzesco, e c'è un manuale grosso così che ti spiega cosa fare in situazioni di emergenza e dove tenere il contatore, come scegliere la parte più sicura nel tuo rifugio o in casa tua, come piazzare i dosimetri per fare le misure. Come? No, in realtà basta un muro di terra, basta un metro di terra, ti isola praticamente da tutto. Il piombo è il materiale più isolante, ma se hai una cantina sei a posto.
13: Ti volevo dire una cosa, tu non ti puoi incazzare perché durante la notte tre persone così si
1: sono quando?
13: Non ci puoi mandare a
1: fare. Ah, minchia, ma scusa, un conto è che io tossisco. E un conto è che io tossisco. Cazzo, porca puttana, una mano davanti, un gongolo, un cuscino, porco dio. Un giubbotto.
13: Io ho detto che non devi fare la.
1: Insomma.
13: Ti ricordo a chi ne hai detto fuori.
1: Non lo so, a Cuba mi esce. No, muori non mi sembra di averlo
13: detto. Sì, hai detto muori. E subito dopo ho attaccato a possire.
1: Non ho un ricordo molto chiaro di questo evento comunque.
14: Chi è il coglione? Chi è il coglione?
1: Io!
14: Porco tu! Chi è il coglione? E la voce sotterranea. Oh no.
1: Ma perché è caduto questo notte alla tastiera?
13: No, c'è andare. Cosa
14: di più? C'è andare? L'altro giorno.
15: Mi però se il tuo cellulare ci metto la mia sim.
13: Ma il problema è che il cellulare
1: non vuole. Ah, hai la batteria scarica?
15: No, ho il display computer. Certo. Quindi non riesco a fare il numero.
14: No, questo qui è morto.
1: Cristo.
13: Quando farà questa? Sarà la prima terra.
1: Sì, giusta, se no penso che non entri pure buono. Non dovrebbe esserci nessun pin nel cellulare.
15: Ma c'è il pin non è il cellulare, il pin della scheda.
1: C'è pure sul cellulare a volte.
14: Luca!
1: A me parte con Inmars.
15: Sì,
1: l'ho messo io.
15: Bello russo. Adesso è scritto.
1: Eh? Che cosa?
13: Non parlo, no, scusa, è scritto.
1: Sì, sì, è in russo impostato.
13: Ma porco Dio, già sono entrato.
1: Allora, intanto lo scusate a memoria.
15: Bello, allora lo trovo io la rubrica, eh?
1: No, devi andare in.
15: No, lo trovo io la rubrica.
1: Devo andare indietro da altre parti.
13: Quella della Magnetti col mio cazzo.
15: No, no, me la spingiamo.
13: Minchia, ma la puoi vedere?
15: Cioè,
4: Sì, sì, sì,
1: Z, che è un bel disco, sono due CD, poi Everything is Nice, di quello che vi dicevo, Ahead of the Times, che è bellissimo secondo me,
4: disco.
1: Sì, sì, CD. Civilization, e, che sono due CD, e Leather, che sono tre CD, e che praticamente sì, è l'edizione in cui Zappa doveva uscire con Zappa New York, Sleep Dirt e l'altro, come si chiama? Quello con dentro Gregory Peckery. Minchia, non mi viene in mente. La casa discografica gli ha rifiutato questo progetto di far uscire quattro dischi insieme, e allora li ha passati in radio. E ora finalmente ha ristampato come voleva lui. Video, e poi Outland & Motels in MP3 come video, ecco, c'è questo documentario che è un documentario di una TV satellitare su Zappa. Sì? Poi c'è True Story of Outland & Motels e Baby Snakes. Conosco in 20 anni, ho conosciuto 2 appassionati di Zappa, 3 anzi. No, sei il 4. Pensa te. Qua il volume purtroppo è quel che è. musicale, da alcuni satellitari, per cui c'è la sigla, c'è lo speaker che parla del musicista, eccetera. Non è in lingua originale.
4: Arrivo,
1: ci sono un bel po' di cose vecchie.
4: Ma qua è poco prima della
16: Since it's more blanket, it makes you move on.
1: Con lui mi sono scritto un po' per posta elettronica, sì, in Germania c'è un sito, sì, mi ha mandato un CD di cose sue che ha fatto nel 72 e ci sono scritti per un po'.
16: I was happy to outrage anybody who liked the outrage. He's got the best, that's like one of the great.
1: È proprio 68-70. Qui va a vedere un po' i posti dove è nato, le persone con cui ha iniziato. Questo è il suo archivio, cioè sotto casa sua.
16: Frank Zappa has spent 30 years refining the eclectic style of his music since he abandoned live rock in the late 80s. Was diagnosed with cancer in 1991, Zappa has worked almost exclusively from his Hollywood Hills.
1: Lui è un sotterraneo, sotto casa sua, dove ha il suo archivio di nastri e di master, che è mostruoso, che registrava tutti i concerti.
16: Compulsive archivist, Zappa recorded nearly all his live performances in the last 15 years and has retrieved from record companies the master tapes of all his studio albums.
1: Guarda che quantità di nastri.
16: It's just one of four underground vaults.
1: Red Zeppelin, che è un bootleg, gira nel circuito per
16: hundreds of hours of Zappa music waiting to be digitally remastered and re-released on CD. The old masters series with help.
1: New York City Palladium c'è pure su peer-to-peer.
16: Zinhaust assistance.
17: Just because you're not working with musicians doesn't mean you're not working. There's certainly a lot of things that have to be done.
1: Un po' di cose
16: this struggle.

gran bella cosa. In mutande, Gozio in mutande. Cosa è incredibile? Qua era nel 69, quindi immaginati cos'è adesso che fa genio. Parte di rullata e le sta uguali qui, è allucinante.

no, 200 Motels, o questo spiega il background di 200 Motels. L'hai visto tu 200 Motels? Io c'ho il videocassetta e il DVD. Un DVD è un negozio a Catania che ho fatto di roba di Zappa, negozio di dischi di appassionati di Zappa, per cui qui mostra praticamente il background e tutti i problemi che hanno avuto

0: ci sono storie assurde qua sotto in questo documentario.
1: Comunicazione di
2: ma che ci fai qua?
1: Palermo Catania 5-0. E ora vi potete fare tutti i pompini.
0: Questa registrazione qua è il concerto a Edo dei Tanz. Queste scene sono di quel concerto, di quel disco lì. Dove fanno quelle parti teatrali. Sì, praticamente hanno iniziato a girare il... vediamo se riesco a trovare la parte. Hanno già iniziato a girare il film. Uno del gruppo di Zappa si rompe i coglioni. Lo spiega a un certo punto. E se è andato dal gruppo? Il bassista.
3: Sì.
0: Ah, ecco qua. Jeff Simmons. Sua moglie l'ha convinto a darsi dal suo ruolo con The Motels perché è troppo forte per stare in questo gruppo.
4: Jeff Simmons.
0: Allora se n'è andato.
3: Era il bassista, no?
0: Lui era il bassista di Zappa. Zappa gli sono girate le balle e c'era una riunione.

0: Oh, no.
1: Lui poi si è rivelato un attore allucinato.
2: The blues with John Mayo. How can they?
3: To introduce you to Don Crip.
1: And
4: he's come to the big city to be corrupted by
1: somebody. Ah, poi la Jeffimo ritorna a suonare con loro. Non mi ricordavo questa parte qua. Questa è Napoleon Murphy Bros. George Duke è diventato un pianista molto buono.
5: Roxy and
1: Elsewhere. Andate via? Vai via? All'anno prossimo.
6: A Palermo, che
1: si nasce nel bagno da lì. Ti vai giovanissimo a Palermo. Somebody is watching this right now. No,
7: Palermo.
1: Vabbè, sono a 3 km, voglio dire. Che cazzo. C'è un po' di materiale, vero? E queste sono parti del film praticamente.
8: Che cazzo avete fatto? Posso dire che non esco più, non si è finito abbastanza. Mi hai trovato solo il router 001, ma chi è che si è sicuro?
9: Mi pare altro.
8: No, ma non è quello che Dati a lui via cavo. Ci avete un cavo proprio? Così andiamo a 100.

darti dei dati da massimizzare. Come facciamo? Via 10 megabit è un inferno. Un cavo prossimo?

0: riesci a copiare le cose.
1: Figurati. Fino stasera sono qua, domani.
0: Oh, io sono qua. Noi domani. Sì?
1: Poi faccio stasera. Sì.
0: Sono tre, devo fare forse tre o quattro CD. Vado? Mi devi creare forse un'utenza di appoggio. Creami un looter su footer. Minchia. Ah, porco Dio, stai crollando. Sei un debole. Ah, mal di testa? Cercati una stanza. Non ti mettere qua, cercati un'altra stanza.
2: Salute,
3: Frocio.
2: Guarda.
0: Dormi che è meglio. Facciamo vedere solo la mia nonna. C'ha ragione, tra un po' mi sa che mi metto anch'io a letto. Cosa fai? Come succhi? Ah, ma c'è lo switch a 100?
1: No, a 10.
0: Ma se mi attacco anch'io al lab, evitiamo di usare il wireless per scambiarci le cose.
1: Vabbè, ma devi dare a lui.
0: Esatto. No. Ah, certo, 10 megabit, 11 megabit. Più veloce qua. Però aprimi un FTP. Così vado ancora più veloce.
1: Facciamo una cosa, ma perché ormai la
4: camera. No, mi devi dare.
0: L'avete voluto voi?
5: This is phase three. Well, guess it's through phase one and two first. Here's phase one.
0: Ok, va bene. È il momento di mettere musica di Zappa. Zappa!
6: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
7: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
6: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
0: Siamo finalmente arrivati in quel di Genova. Sono le 9.34 UTC di giovedì 1 aprile e siamo al Buridda. Cosa vuol dire sburidda, Jaromil? La buridda in siciliano è il pollo andato a male, la gallina marcia.
8: A me fa pensare alla burrata pugliese.
0: Ma cos'è la burrata pugliese?
8: La burrata è un formaggio buonissimo che ho mangiato a casa di Pasa a Pisa 2 giorni fa.
4: Che tsunami?
0: Ho capito, tsunami? Anche qua si prende tsunami, e che cazzo? È un sisco da qualche parte, tsunami. Comunque questo access point è Jumel. Comunque siamo qui nella stanza Freaknet Dine Radio Cybernet e la capanna degli zii fisti.
8: Già.
0: E fra poco avverranno delle cose. Ancora siamo senza rete, stiamo registrando questo intervento in differita. Siamo circa una decina di persone.
3: Per fare che? Ma è un hub o uno switch? E come minchia lo facciamo il traffic shaping su un hub? Cioè crepa tutta la rete. Hai provato a parlare con, come si chiama?
4: Documentato a livello professionale.
3: No, non sappiamo che fare, con questo qua non ci facciamo niente.
4: Però
3: no. E sarebbe l'ideale allora a sto punto. Se c'è il cavo, tiriamo il cavo direttamente in sala delle macchine. E chi ci va? Mia sorella? Sì. Ci andiamo io e Crash? Bene, andiamo a risolvere il problema della rete.
4: Avete del fuoco?
3: No, vabbè, sì, andiamo a vedere, dai. E a risentirci a dopo.
4: Cioè, non c'è niente.
9: Possiamo registrare?
10: Ma non la registrare.
9: Sicuro? Manca tanto?
10: Un po', però ormai...
9: Fa una breve introduzione al volo?
10: No, vabbè. Tanto, a due persone non lo spiegare, non lo spiego a voce. Alla flash del cellulare, la memoria del cellulare, ti lascio un tempo. Perché questa è interessata ad accedere a questa memoria?
9: Tutto questo lo registro. Questo qua lo registro.
10: Vabbè. Perché l'hacker può essere interessato ad accedere a questa memoria? I motivi sono tanti. Uno può farsi un backup di quello che ha nel cellulare, mettere i cellulari che hanno la rubrica interna. Quelli che memorizzano i messaggi internamente, oppure in casi estremi si può arrivare a scrivere del software che funziona su quel tipo di processore ma che non ha addirittura nulla a che fare col funzionamento del telefonino in sé. Uno se lo può trasformare in una calcolatrice, paradossalmente può farlo diventare, che so, un apparecchietto per disegnare grafici di funzioni, un videogioco tascabile. Sembra far ridere, però quello è. Dentro la flash cosa c'è? Un programma. Questo programma in genere è formato da un file binario che viene caricato tramite un'interfaccia che si collega al computer. Purtroppo non c'è uno standard per tutti i produttori, per cui se vi interessa la questione, vi capita di riprogrammare i cellulari, noterete che ogni marca ha un suo tipo di programmatore diverso e spesso nella stessa marca esistono serie diverse che hanno bisogno di programmatori totalmente diversi l'uno dall'altro. In questa memoria generalmente, oltre a esserci scritto tutto il programma, c'è quello che si chiama IMEI del cellulare, che è il numero seriale. E qui cominciano le noie, perché qualcuno può dire, tramite l'email mi possono rintracciare. Parzialmente vero, perché quando uno accende un cellulare, questo cellulare si collega con un'antenna, questa antenna copre una determinata area di terreno, una determinata porzione di terreno, per cui non possono sapere precisamente dove sei, ma possono sapere la zona. Però, sempre grazie a questi mail, possono sapere chi è il proprietario della scheda che effettua la telefonata. Basta fare un controllo ed è finita. Per cui i più scrupolosi, per non dire paranoici, perché alcune volte si sfiora la paranoia, possono arrivare a cambiare questi mail per nascondersi, per non farsi intercettare. Lasciamo stare il fatto dei cellulari rubati, che possono essere bloccati tramite questo codice, allora uno lo cambia e via. La blacklist ancora non c'è in Italia. Non è una unica, non c'è interconnessione. Però comunque un gestore può bloccare il cellulare tramite questi mail, per cui chi lo ruba può avere l'interesse di cambiarlo. E cosa fanno i produttori di telefonini? Giustamente per difendere i loro interessi e quelli anche dei gestori, cercano in ogni modo di evitare che questo email possa essere cambiato. E se una volta era criptato in una determinata area della memoria, adesso lo scrivono in un chip che non è riprogrammabile, che però può essere sostituito da uno vuoto, per cui uno che ha un po' di esperienza di elettronica cosa fa? Toglie il vecchio, mette quello vuoto, lo programma ed è a posto. Adesso si vedrà cosa si inventeranno in più per risolvere questo problema. Naturalmente, oltre a questi chip programmabili solo una volta, l'email è memorizzato anche nella memoria quella riscrivibile e in altre aree che sono protette in vari modi, protette da lettura, cose strane, insomma, sono malati. Qui allora vediamo un po'. Come si cambia l'email di un cellulare? Per i modelli vecchi è una cosa abbastanza semplice. Cavetto, seriale, due fili che vanno al cellulare, un paio di comandi e l'email è cambiato. Però è illegale. Perché è illegale? Perché appunto chi fa i cellulari, i gestori, devono potersi difendere da chi li ruba. Devono poter bloccare un cellulare che è stato rubato. Adesso la mia intenzione era quella di fare una specie di discussione con interventi anche vostri sulla
11: sul cambio di
10: idee. No, boh. Allora, se fa sì, basta cambiare due numeri a caso, uno dice come se ne va a posto. Ti può andare bene, esatto, ti può andare bene che non metti un altro numero uguale, ti può andare male che ne trovi un altro uguale. E allora cosa succede? In genere se ne fregano, però può capitare che metti un controllo, trovi due numeri uguali. Cosa fanno? Non si fa un numero. No, come fanno loro a capire che ci sono due cellulari con
11: questi
10: email? Ma
11: è successe cose perché avremo città piene di macchine che non hanno solo quella. Sì, allora, perché non si parla di 5 anni,
10: quelli sono gli urbani lot che fanno anche gli operatori di telefonia fissa. Che è suddiviso. Allora, le prime cifre sono in genere uguali e poi ci sono quelle che suddividono il produttore e il modello e le ultime sono il vero e proprio seriale che varia da modello a modello.
11: Quindi quando lo
10: fai lo devi fare con testa. Non se ne possono accorgere perché comunque la trasmissione dell'email non avviene assieme alla marca del cellulare. Trasmette l'email e basta, loro vedono come se gli fosse arrivato il segnale da una sintesi.
11: Però potendo vedere se magari fatto cassa l'email supporta
10: poi. No, la SIM non c'entra nulla con l'email.
11: No,
10: Sì, certamente, sanno sempre chi è che trasmette. La cosa che dicevano prima sul fatto di avere due cellulari con lo stesso email, loro in che momento se ne accorgono? Quando vedono nello stesso istante arrivare due, ma anche non due chiamate, avere due email uguali con accesso alla rete pur avendo due schede diverse. Per il momento loro dicono, com'è possibile che quel cellulare, stesso cellulare abbia due numeri?
0: Il massimo quando si chiama tra di loro
10: e l'ha fatto loro. Ma. Sì, vabbè, ma in genere la programmazione di quei chip avviene uno dopo l'altro, per cui capita raramente che si blocchino, comunque si controllano. In questo caso l'unica cosa è sperare che non ti arrivino in casa a controllare, perché sennò si cominciano un po' guai. Quel cellulare da dove arriva?
11: Alla fine aprirò la finestra e lascerò il cellulare, diciamo. Il cellulare.
10: Se ti hanno rubato il cellulare, sperare che lo trovino? Vabbè. Tempo fa era venuta fuori una cosa del genere e avevo sentito una voce più che altro che per fare il controllo delle telefonate effettuate con l'email del cellulare che ti avevano rubato, quindi con la nuova scheda, veniva a costare una cosa tipo 15 milioni. Mi sembra un po' una stronzata, detto proprio così, perché non ci vuole niente a fare un controllo. Però esatto, a livello privato. Allora, ma non lo fanno. La polizia non controlla.
11: La postale in certi casi non fa. Siamo in Italia,
10: perché ho bisogno di trovare questi cellulari. Se va uno di noi, non lo fanno. Se va uno che è vestito in giacca e cravatta, ma che stava che fa in Parlamento, subito.
11: Cioè, alla fine è solo una risoluzione.
10: nome d'utente e una password e quelli manda e basta.
11: Cioè il processo è questo, no? Tu fai il numero di telefono, il server lo risolve col numero della scheda e il conto rimanda credo sulla rete, a quel punto il successivo il telefonino rimanda per fare.
12: Questo codice seriale è stato
10: messo via rete. Via rete, sì.
12: Ma quindi mi spando l'essere uno che
10: si è trattato di materiale. Spando rete, essendo degli sniffer di rete. Sì, ma
11: però è dura.
10: Infatti. Perché comunque tutte le. Con tutti i segnali che trasmettono via etere, andare a beccarlo è un po' difficile. E poi in genere non trasmettono in chiaro. Sì, è stato fatto. Hanno trovato il modo con un computer di decrittare il segnale fino addirittura ad arrivare a intercettare la telefonata, cioè sentire il dialogo tra i due.
11: In pratica viene crittografata al momento una chiave univoca tra la chiave che è sulla scheda e la chiave che è sul server e viene fatto un algoritmo al volo e in teoria non è fattibile, però ovviamente chi ha fatto sta facendo
10: il codice INSI è della scheda, il codice IMEI è del cellulare. L'INSI sarebbe il nome utente della scheda. È l'INSI, il nome utente della scheda. Invece la password si chiama KI. Qualcun altro ha qualcosa da chiedere? Pare di no. Adesso faccio una domanda a voi. Quanti di voi hanno mai portato un cellulare a riparare e quando sono andati a riprenderlo gli hanno sparato una cifra allucinante e si sono chiesti, ma la riparazione vale davvero questa cifra? A volte sì, gli ha cambiato il cellulare, ma poi lì allora cose gravi, e per cambiare un cellulare. Ah, T28, quelli che si spegnevano e non si accendevano più. La serie è fallata, niente. Si spegneva e non si accendeva più. Morto totalmente.
11: In realtà quello che credo io, informazioni di cellulare, passano in negozi in giro.
10: Sono tutte dei fatti.
11: Sono tutte dei fatti, perché possono cambiare la batteria tampone, possono cambiare lo schermino, cioè quello che
10: fanno. Sì, ma lo schermino te lo fanno pagare 18 euro lo schermino,
13: Anche 80,
10: anche 80.
13: No, che qualsiasi cazzata fai sono 80.
10: 33, 18 euro lo schermino del 33. Certamente, però spesso applicano dei prezzi che sono spropositati per le indagini.
11: Io
10: lo so, infatti è capitato anche a me. Tu prendi lo schermo di un 3310.
11: Io ho visto che è amico 100 euro.
10: Quando li porti a riparare.
11: Poi tu li mandi a colori, anche mandando, cioè non hai proprio 250. Tanto.
10: Ti compri un cellulare nuovo a questo punto.
11: Mi fa parte tuo, vedi anche tu, un display, la mia vista che poi non ti trovi.
10: 30 euro?
11: Però lui fa, guarda, io sono...
10: Ma che display?
11: A tenersi di normali... C'è sempre fatto che tu vuoi fare comprare la... Io sono un vecchio che ha negozio. Vabbè, ma è comunque un utilizzare, cioè non sei una persona che fa quello che si trova. Però secondo me neanche qua, questo lo dice, che neanche il negoziante non paga 18 euro. No, mi perdo un po' per 5 euro.
10: Io 5 euro un display e il negozio 5 euro, per cui a lui quanto costerà? andare da loro per forza, sì. Dicevamo, spesso chi ripara i negozi, centri di assistenza, mettono dei prezzi allucinanti per delle stupidaggini. Per esempio, chi è che ha un, aveva un 5110? Il display che non si vedeva più. Ecco, allora. Esatto. Quello lì non è un documentore, sono i contatti che sono di gomma conduttiva. 60.000 lire me l'hanno fatto pagare. Costa 5 euro questo display di gomma. All'epoca costava 5 euro. Sì, sono pezzettini di gomma. Cosa?
12: 5 minuti.
10: 26 minuti, lo apri, togli il vecchio, metti il nuovo, chiudi e funziona. E funziona. Per cui, come fare a capire più o meno indicativamente cos'ha che non va il proprio cellulare? Sono cose banali, che dette possono sembrare banali, però spesso ci salvano delle sorprese, come quello lì che si è visto, una persona è andata in un centro assistenza, cellulare che si accendeva e si fermava alla prima schermata, centro assistenza irriparabile, buttalo via, comprate uno nuovo, viene fatto, scusa, puoi dargli un'occhiata, aggiorni il software, a posto. Operazione di 5 minuti. E qui, uno come fa a capire dov'è il guasto? Adesso, senza mettersi a smontare un cellulare, andando a intuito si può intuire, si può capire cosa c'è che non va. Anche, allora, per esempio, un cellulare non si sente più. Cosa fa? La prima cosa che uno viene in mente cos'è? Si è rotto l'altoparlante. Ma non è detto che sia solo quello lì. Può essere un difetto dell'integrato di gestione. E lì cominciano un po' i problemi. Inizia
12: quello perché è più facile.
10: Esatto, inizia la parte, lo cambi e continua a non funzionare. Qualcos'altro, ma che cosa?
12: L'integrato, cioè, nessuno ci viene in quarto livello.
10: Che può capirlo così, ma nessuno anche sulla casa ha le apparecchiature per farlo. Perché per controllare l'integrato con un tester loro spesso, la maggior parte delle volte prendono, buttano via l'unico nuovo.
12: Oggetto, l'auto che dice oggetto, c'era una cosa della vendita tua, c'era oggetto, e sopra.
10: Ah, questo è quando fanno, se ti cambiano il cellulare perché è rotto, te ne danno uno rigenerato. Lì cosa fanno? Prendono cellulari vecchi che non funzionano, li smontano completamente, puliscono, rimontano, li danno per nuovi, un po' come l'usato.
12: No, vabbè, ma che usano un chip da uno che buono.
10: Da uno rotto a recuperare il chip, lo mettono su un altro e li danno per nuovi. Spesso lo fanno, vendendoli in scatola per nuovi.
12: Buttano,
10: comprano nuovo, perché adesso non gli conviene.
14: Aspetta, chiede.
10: Allora, l'aggiornamento del software lo trovi su internet. Dipende da cosa cerchi, dalla marca del cellulare, dal modello, perché non tutti sono aggiornabili. Per esempio, sui vecchi modelli ormai riesci a fare tutto. Leggi, scrivi, praticamente fai quello che vuoi. Sui nuovi, spesso non riesci a leggere. Scrivi e basta. Per cui lì ci devi andare un po' più calmino. Perché se scrivi sbagliato, ciao telefono. Sì, usi un software che gestisce un'interfaccia che in genere è collegata alla porta parallela e ti occupi. No, per l'aggiornamento del software alla porta parallela. Per la porta seriale la usi in genere per i cavetti, per i loghi e le suonerie, quelli che vengono. I cavetti per sincronizzare la rubrica, quelle cose lì, sono sulla seriale. Per l'aggiornamento del software invece serve un'interfaccia parallela, perché la procedura di scrittura del microchip deve avvenire per forza. pilota in maniera parallela, perché tu hai in genere tre o quattro piedini che vanno pilotati contemporaneamente.
9: USB?
10: No. Al massimo lo puoi usare come loghi sommerie, rubrica, quelle cose lì, perché alla fine la porta USB è una porta seriale. Con un convertitore diventa una seriale, perché non ci sono problemi. Ultimamente stanno uscendo dei programmatori che lavorano sulla porta USB, però sono ancora cose un po', le vendono come novità, però spesso non funzionano, perché sì, la porta USB è veloce, però non sempre la parallelizzazione dei dati avviene correttamente. No. Perché marca? Vai lì, fai la ricerca e lo trovi. Allora, l'interfaccia anche lì, lo schema si trova su internet. Allora, nel 3310 contatti sia quelli per aggiornare il software che per gestirlo in maniera seriale, sono quei quattro sotto la batteria. Ci sono dei connettori che si infilano lì, lo compri, esatto, lo compri su internet, spesso si trovano anche in negozio. Software, interfaccia, poi non ci vuole niente ad aggiornare il software su internet, a parte che ci sono le guide, sono esaustive ormai, gente ne ha scritte quintali di guide, però la procedura non è poi così macchinosa come sembra. L'unico, ecco appunto, l'unico problema che può insorgere quando si aggiorna un cellulare è il fatto che, dato che il cellulare deve trasmettere a delle frequenze e i componenti elettronici hanno sempre una tolleranza, sono le tarature. Il cellulare, prima di essere messo in commercio, viene tarato. Per cui uno che si trova un cellulare da aggiornare, cosa deve fare prima? Leggere le tarature, aggiornare il software e ripristinarle. E non si può sempre fare. Sui nuovi modelli dove non puoi leggere, la cosa diventa un po' problematica. Allora, in genere uno se ne frega, sovrascrive e può capitare che il cellulare non prenda bene, cada la linea spesso, non si riescano a effettuare chiamate, la batteria si carichi in mezz'ora e duri due giorni invece che quattro. Quando la taratura riguarda il circuito di carica della batteria, succedono anche queste cose. Mi sono perso.
9: Scusa, io in questo caso ho una gestione software dell'hardware, perché metti il caso, Nokia produce, ad esempio, 3310, fa la prima serie che avrà un hardware diverso dalla seconda e la terza serie, e poi rilascerà un software che genererà tutte le serie. Perché se io di prima serie voglio aggiornarmi sul funzionare in software, eccetera, queste tarature gestiranno i vari hardware in modo diverso.
10: Esatto. Infatti,
9: io credo che sia già contenuto nel firmware che ci pulti dentro.
10: Allora, il firmware è composto dalla parte di programma e poi dalla, la chiamano le promesse.
9: L'ho sempre fatto, però, cioè, ho sempre prodotto già fatto, non sono mai stato lì a scaricarlo dal telefono e poi ripristinarlo.
10: Vale. Perché appunto le tarature se ne vanno a ramengo. Ti può capitare appunto di trovare o che non, il cellulare che non prenda bene la linea, o che non riesca a chiamare, la carica viene effettuata male, e problemi che possono insorgere da una cattiva taratura. Mi sono sempre perso in questo. Scusate un attimo, sto cercando di riprendere. Non è che mi date la mano? No, grazie.
14: Come fare la diagnosi del programma?
10: Ah, ecco, esatto. Diagnosi del telefono. Si va spesso a intuito. La cosa importante è non farsi fregare. Cioè, se uno si accorge che il telefonino non suona, lo porta e gli dicono abbiamo dovuto cambiare questo, la scheda intera perché era rotta, fate attenzione, perché vi stanno fregando. spesso sono delle idiozie, ma davvero delle stupidaggini di prima categoria, perché le spacciano per problemi assurdi. Tempo fa hanno fatto anche un servizio, non mi ricordo se era Striscia la Notizia alle Iene, batteria scarica portata al centro assistenza e abbiamo dovuto cambiare la scheda perché era rotta quando c'era solo la batteria scarica.
13: Alla fine
10: sì, è tutta fiction.
13: Alla fine si non era tutto il tempo fa dei centri assistenza così autorizzati che sono più o meno controllati, perlomeno.
10: Cioè, i centri assistenza autorizzati non sono controllati. Perché le 60.000 lire del gommino degli Slayer in un centro autorizzato. Anzi, spesso conviene il contrario, portare in un centro non autorizzato, che magari non utilizza ricambi originali, però la qualità nella maggior parte dei casi è la stessa e si risparmia.
13: La questione del gommino sicuramente è sono tutti altri aspetti,
10: tipo?
13: Beh, ad esempio, se tu vai in un centro autorizzato, no, cioè, non ci sarà mai che il telefonino te lo riparo una settimana prima, dopo una settimana non ti funziona, o per succedere da altre parti.
10: Allora,
13: se la... se ti succede la notte, prendo e ti danno un telefono un po' di pacca, però veramente è così, cambiando
10: di il fatto del telefonino nuovo sui centri assistenza non autorizzati spesso non c'è, perché non possono, cioè non è che possono prendere un cellulare e dartelo. Sul fatto della riparazione che dopo una settimana va rifatta, se la riparazione è fatta bene non c'è bisogno di farla. Ma sia da una parte, che dall'altra non sai chi c'è.
13: Dall'altra parte più o meno c'è qualcuno che magari non si vira un po' da una parte, magari per sbaglio fa una cosa.
10: Sbaglio.
13: O sono i 4 o 5, qualcuno sta facendo una cosa, l'altro più dall'altra.
10: Cioè, magari uno sbaglia, l'altro dice no, guarda che non si fa così. Sì, questo è giusto, hai ragione, dalla parte dei centri assistenza autorizzati c'è personale qualificato che ha studiato, perché portano gente a fare gli stage. Gli insegnano a riparare i cellulari, hanno tanto di manuali in cui si descrivono le procedure per effettuare il debug di qualsiasi problema del cellulare. La cosa bella è che questi manuali si trovano in rete, per cui chiunque abbia un minimo di pratica, chiunque abbia un minimo di pratica può benissimo farlo a casa da solo e risparmiare.
14: Però se ci vuole personale di sostegno, così, dopo che faccio un quadro grafico, la batteria, fare una diagnosi.
10: Allora, il cellulare che si spegne, se cambi la batteria e continua a spegnersi, già gli dici problema di batteria non è. Allora cosa può essere? In genere lì provi a prendere un cacciavite e a muovere un po' i contatti in modo da farli aderire meglio, e non è. Allora lì cos'è, dici? Come? Li puoi pulire, magari si sono ossidati, in genere non si ossidano perché li ricoprono, però può capitare. Ma possono anche essere delle saldature fatte male. L'umidità che corrode, la salsedine poi è tremenda. E lì cosa basta fare? Basta dare un punto di saldatura senza neanche aggiungere stagno, basta scaldare, la saldatura si mette a posto da sola. E quelle lì sono cose che magari in un centro assistenza ti spacciano, abbiamo cambiato il connettore perché era rotto, abbiamo cambiato la scheda perché era rotta. Tacco, un puntino di saldatura e a posto.
14: Ok, io vado in una funzione, no? Faccio tutto quello che posso fare, però come fare il tempo di saldatura?
10: Allora, i problemi di programmazione si risolvono quasi sempre allo stesso modo. O il cellulare non si accende, o si accende e ti dice portami a un centro assistenza, come fanno in Nokia, proprio contact service. Cellulare stesso che fa un controllo di checksum e dice il software è corrotto, io non funziono. 40 euro. Perché cosa? Clack. In... Lì, no, lì praticamente ricaricano il software e basta. È un'operazione che si fa in 3 minuti netti. 40 euro. Sì, le apparecchiature che hanno nel centro assistenza costano davvero una barca di soldi, tipo 500 euro un apparecchietto che uno si fa in casa, che funziona allo stesso modo e con 10 euro di componenti se lo fa. 20? Sì, ce la fai tranquillamente. Per cui loro cazzo, come? Vabbè, certamente. Se lo vai, magari lo vai a comprare già fatto in un negozio, te lo vendono a 70. La funzione è sempre quella alla fine.
14: Facciamo le storie del cecchino di ultimo, non è tutto. Stiamoci con te. Quando ce l'ho là, noi abbiamo una qualche cosa, possiamo dire, no, guarda, comunque facciamo male troppo.
10: Ecco, purtroppo quello non è possibile, non si può fare, perché l'utente medio non ha, cioè generalmente chi porta il cellulare in assistenza è perché o non se l'è potuto riparare da solo, perché non ha l'apparecchiatura, non è in grado, o perché non sa cosa. Per cui lì si va sulla fiducia, però fa una parola grossa, perché fidarsi, non fidarsi è meglio, soprattutto nei centri di assistenza.
14: C'è qualcosa di una qualche struttura che se mai fa 200 euro,
10: strutture non ci sono, non ci possiamo fare niente. La...
14: E poi in realtà non è neanche illegale. Se io per un andatore faccio pagare 100 euro e l'ultimo magari 10 euro, non è illegale, non è illegale, perché ognuno può portare. Ci sono dei costi, in teoria ci sono dei costi che dovrebbero essere rispettati.
15: Se è illegale fate pagare 100 euro una saldatura, se vi dicono ti ho cambiato la scheda è quella, cioè mi metti un puntino di stagno, allora...
10: Quello sì, a questo punto il centro assistenza fa fare il torto marcio. Basta fare un graffietto con un cacciavite su un punto coperto dal protettivo.
14: Come si fanno anche io il cellulare, perché una volta c'era la vitina, magari c'era la piano però adesso sono in cinquette che faccio sempre il salario, leggo che le misure usano perché qua che si usa per personale la città, non so se sia
10: meglio,
14: c'è un sistema, allora cos'hanno per...
10: Allora... Allora, in genere il negozio, il centro assistenza non lavora per un solo negozio. In genere il centro assistenza ha più negozi che si appoggiano a lui, in modo da avere sempre un afflusso di cellulari rotti da riparare. Altrimenti appunto si porrebbe il problema che dici tu, 2000 euro per un tecnico ogni mese, cosa fa? Ripara 4 cellulari al mese? E allora lì a questo punto i prezzi sarebbero davvero elevati. Quando in genere vai a portare un cellulare a riparare, dico, lo dobbiamo portare in laboratorio. E non sempre hanno loro il laboratorio, ma lo devono portare, appunto, si appoggiano a un centro specializzato e autorizzato. L'altra cosa che... Ah, siccome si fa ad aprire. La maggior parte dei cellulari hanno le vitine che si aprono col cacciavite top, anche adesso. Ecco, i Siemens, anche quelli vecchi, non hanno le viti, sono a incastro. Siemens sono pressoché tutti a incastro.
16: Fanno da centro assistenza e vendono componenti al pubblico, sì.
10: adesso qui a Genova non lo so, a Torino c'è per esempio la Italcel, che se non sbaglio ci dovrebbe essere un po' sparsa per tutta l'Italia. Uno va in questo negozio, chiede il prezzo, loro glielo danno tranquillamente, senza
12: problemi. Sono caratteristica sciolta o anche schede logiche?
10: Allora, i componenti che danno questi negozi sono sciolti, quindi uno va lì, chiede il display, l'integrato di gestione della carica e queste cose qui. La batteria tampone sì, che spesso è un problema che si risolve in un attimo, però 40 euro per questo qua. Sì, questo qua infatti è la batteria tampone scarica. Quando si toglie la batteria anche solo per un attimo l'ora va via. Infatti, problemi così uno dice non tiene più l'ora. Uno non è che sta lì a togliere la batteria ogni 10 minuti, perché adesso esistono gli adattatori per la doppia scheda, anche in casi estremi. Però uno dice ha un problema, non tiene più l'ora. Cosa fa? Porta in negozio 25 euro, per che cosa? Per una batteria grossa così, come quella di un orologio, spesso anche più piccola, che al negozio costerà sì no 2 euro e 5 minuti di lavoro. Per questo la cosa che bisognerebbe fare è informarsi. Abbiamo una rete efficiente, Google, un motore di ricerca che funziona, dove si trova quasi tutto. Quando uno ha un problema si va a informare, chiede agli amici chi se ne intende. Spesso i problemi sui cellulari si riescono a risolvere anche senza andare ai centri di assistenza. Consiglio che do io, cercate di fare le cose a casa, perché fuori vi fregano, a meno che non sia un vostro amico, come può essere quel ragazzo di prima che è stato via, che dice io riparo cellulari non per professione ma per hobby. Allora lì è un amico, dici, fa la riparazione, gli lasci qualcosina e via. Ma i centri di assistenza sono per la maggior parte delle associazioni a delinquere legalizzate, perché uno non gli può dire niente, loro fanno il loro lavoro e quello è. Per cui la cosa che posso dirvi, se avete un problema andate su internet, cercate il manuale di servizio del vostro cellulare e spesso riuscirete a risolvere il problema con quello lì.
15: Due domande. Casi di cellulari molto simili, tipo 3310, 3310.

0: sono cose. Uno va a comprare un cellulare, lo paga 90 euro, un altro cellulare per un'idiozia lo paga il doppio. E sono delle pratiche che sono diffusissime
1: su qualsiasi cosa,
0: dagli orologi, su qualsiasi cosa. E sono pratiche diffuse che spesso chi compra non riesce a identificare. Un altro esempio, questo qui, è uguale, identico come hardware al... No, questo è un 8310. È identico al 6510, uguale. Le cover sono le stesse, montano. Manca, l'unica differenza è il display. Uno ha il display ad alta risoluzione e l'altro a bassa risoluzione. Il software, perché uno deve gestire l'alta risoluzione e la bassa risoluzione, e basta. Loro ti vendono un cellulare, all'epoca lo vendevano quanto? 350 euro, e un altro te lo vendono a 500, a loro non costa assolutamente nulla mettere un display al posto di un altro. Per cui anche qui, quando si può, uno compra quello che costa meno, fa la modifica e ha quello buono. Il problema di questa modifica qui è che la garanzia non si può assolutamente pretendere, un po' come quando uno si ripara il cellulare in casa. Spesso non si vede la riparazione perché non hanno sigilli di garanzia, a meno che uno non l'apra come i Siemens che sono in casa, in genere si vede che è stato aperto perché si rovina. Sì, meglio brutti ricordi, queste cose. In genere non si vede se un cellulare è stato aperto o no, di quelli, parliamo di quelli con le viti, gli altri è un po' più difficile stare attenti. Per cui anche un cellulare riparato in casa, se non vanno proprio a guardare il pelo nell'uovo, si può spacciare per nuovo, cioè mai toccato. E non è che sia tanto giusta una cosa del genere, però loro fanno i loro torti, noi facciamo i nostri. Loro fanno riparazioni a prezzi esorbitanti e noi ce le facciamo in casa.
1: No. Un'altra...
0: Allora, secondo me, questa è una mia personale opinione, chiunque può dire quello che vuole, secondo me i Nokia sono tra i migliori cellulari che siano mai stati fatti. Sia come resistenza, sia come software penso che i Nokia siano in assoluto i migliori. I peggiori della 90, i peggiori cellulari. Chi è? Fai Riccardo? Non è nostro. I peggiori cellulari. Io non ho mai a che fare con cellulari, però posso dire che gli Alcatel se la cavano malaccio.
2: Un Alcatel per 6 anni non ha avuto un danno.
0: Però vedi quei cellulari lì, come
2: questo modello così grosso.
0: Sì, vabbè, quelli lì. Però come software cosa ti dava quel cellulare lì? Un display con due linee di testo e nient'altro. Non se ne frega. Telefonarsi, però uno che compra un cellulare in genere pretende che sia un qualcosa di funzionale, perché sull'affidabilità, guarda, ci sono dei cellulari che sono, adesso non mi viene in mente la marca, però tipo cellulari,
1: Sendo
0: anche
1: cose strane.
0: Sì, cose strane che non si sentono tanto in giro. Tipo, tempo fa ho visto un cellulare che aveva la batteria collegata alla scheda tramite due fili e un connettore. E tempo 10 giorni il filo si era staccato dal connettore. Più o meno una cosa del genere. Quei cellulari lì sono per quanto possibile da evitare. Meglio spendere qualcosa in più ma avere in mano un prodotto di qualità di cui sei sicuro, che risparmiare e avere qualcosa che non sai quanto dura, che ti può cadere una volta a terra e aprirsi 1000 euro. Capita anche quello lì.
3: 1000 volte sul mio M35,

0: la guerra, però tiene
1: a confermare il tuo giudizio.
0: A confermare il mio giudizio.
1: Mi sa che lo uso. Adesso vedo le pubblicità tipo delle schede apposta, appiccicate, mi si per collegarsi a internet, eccetera, con 6 euro per un ricercamento, mi posso collegare dal portatile a internet con questo, poi va bene, posso fermare. Basta, senza problemi.
0: Infatti.
1: È caduto miliardi di volte.
0: Cado, mi sa
2: che sono solo. Di quello che avrei magari di 9, se sono caduto del di 9.
1: Non lo sopporto, perché sono tutti abituato a scrivere così ormai, cioè, guarda i tanti, come sono, quindi...
0: Cioè, il P9 è un'invenzione...
2: Il P9 è 75-10, non mi ricordo più, il, come si chiama, il futuro 50.
0: Ah, sì.
2: La versione con la band, il futuro 10, che non aveva il P9.
0: Non aveva il P9.
2: C'era una correzione software per cui ti levava due giochi e 50 numeri in rubriche e ti metteva il P9.
0: Sì, sì, infatti. Quello è il 6110.
2: 50.
0: Ah, 50, insomma, ce l'ho anch'io quello lì. Solo che non sono riuscito a farla modificare anche perché non ho voglia. Metto proprio così alla spiccia. Quei modelli lì cosa fanno? Stesso hardware, cambiano, modificano il software, tolgono qualcosa in più e mettono delle funzioni, secondo me, utili come il T9, perché comunque è più agevole, uno deve stare lì a premere 200 volte di così. Spesso dà fastidio, o non ha le parole, o scrive delle cose assurde, perché non è, cioè comunque scrittura intuitiva, non intelligente. Diciamo, togliendo alcune funzioni in più, danno queste utility che servono. Però anche lì non lo fanno gratis. Lì magari prendono lo stesso hardware, cambiano il nome del modello, te lo vendono come se fosse un altro modello, ma è la stessa identica cosa con un software diverso.
1: Ora che mi hai detto questa cosa, io ho un 3310 e mi stampo sulle palle che salvi solo 10 messaggi. Ipotizzando che io non usi i giochini, c'è modo...
0: I messaggi sono sulla scheda.
1: Ma non
0: sì,
1: sulla scheda.
0: Sulla scheda. Solo alcuni cellulari hanno lo spazio nel... tipo questo qua. Sì, due ore e mezza per aprire la cartella.
1: Però per esempio su 3330
0: c'è lo spazio.
1: C'è lo spazio sia sulla...
0: Perché appunto avendo il doppio della memoria, non tutta viene usata per l'implementazione dell'UA, per cui l'altra resta libera per dei giochi diversi dai soliti e della memoria utilizzata dall'utente. Spesso si trovano dei software modificati per i cellulari che hanno delle funzioni, cioè nello stesso spazio hanno delle funzioni che non si trovano da nessuna parte. Tipo, cioè, esistono dei software per il 3310, sì, diventa 3315, che sarebbe la versione asiatica, che ha delle funzioni in più che qui non sono mai state documentate. E a volte hanno anche delle modifiche per cui hanno delle funzioni che alla Nokia proprio non esistono. Tipo, ne ho visto uno che aveva il grafico in tempo reale della rete. C'era un grafico con i due assi che diceva quanto prendeva il cellulare, al posto delle quattro tacche. Cose proprio mostruose.
3: C'è il tetto nasale rotto? Ok, sei fortunato.
4: Già che cambia la scritta vuol dire che qualcosa dentro è stato rotto, qualche dato è stato rotto, perché c'è della paragrafia di prima, quasi tutti i giorni, a meno che io l'ho detto, c'è una.
3: Allora, eccoci qua al meeting e registriamo altro materiale anale per Radio Cybernet. IBM, come va?
5: Analmente.
3: Va analmente?
5: Sì, va. Lungamente.
3: Bene.
5: Ce n'è più.
3: Cristo. Allora, andiamo a cercare TrueNepal.
5: Andiamo a cercare TrueNepal?
3: Sì, che...
5: Ma perché TrueNepal?
3: Perché pare sia in condizioni interessanti.
5: Quindi, è stato interessante.
3: No, però diciamo che ride molto.
6: Io la roba sono
3: vediamo un po'.
6: Vabbè, il trance le conviene perché il mezzo della direzione va più caldo.
5: Già sta più freddo di qualche strano.
3: Beh, intanto vediamo un po'. Prima o meno sia nei bar di là. Vediamo se fanno il caffè. Dice che fanno il caffè fino alle 4 di notte lì al bar. Mamma mia.
5: Timbra, timbra.
3: Sì, sì. Ho timbrato. Sì, io sto prendendo di fuori, però poi mi rendo conto che io non puoi io. Mamma mia.
5: Qui si diremicchiate, si deve andare a letto ora, qui si diremicchiate il tipo di sopra.
3: Ma chi?
5: Quello del telefono.
3: Ah, no, non lo so, sì, poi sono andato via, mi sono annullato.
5: E devo
3: e quindi così. Succede? Allora,
5: buonasera.
3: La devastazione più completa?
5: Difficoltà.
3: Ah.
5: Come stai, Public? Andiamo a pisciare.
7: Andiamo a pisciare?
5: Andiamo a pisciare.
3: Andate.
7: Andiamo.
3: Eh sì, è una cosa che va fatta.
5: Va fatta.
7: Al giusto.
3: Al meatore, tra le.
5: Quello là. Lo saluterò. Ciao meato.
3: Esatto, perché è importante.
5: È importante salutare.
3: Va bene.
5: Porca miseria.
3: Ciao.
7: Andiamo, dai, meato.
3: Questo vino... è ok.
7: Cubino. Vuoi?
3: No, non posso bere alcolici io.
5: Porca miseria.
3: Andate a uretrare.
5: Go col meato.
7: Andiamo.
5: Lo spugno.
7: Non sperato.
5: Torniamo, tipo...
3: Va bene. Però distrutti in modo positivo, vedo. Mamma mia.
5: Già, stai iniziando a bere.
3: Porco Dio. Non avevo mai visto se non hai fatto distrutto.
5: No.
3: No, così no.
5: Sì.
3: È capitato? Abbiamo assistito a TrueNepal distrutto dal vino. È una cosa.
7: Sì, l'ho visto che andava ancora bene. Qui stiamo prendendo un caffè, io con la
3: mica caffè! Andiamo!
5: No.
7: Bellissimo il caffè!
5: Lui è un militare del cazzo. Lui fa pescare.
8: No, è che lui questo cartone animato, per tirarlo, non l'ha mai visto.
9: No,
8: e se non l'hai visto, non l'ha mai capito.
9: Mai tantissimo, ma l'ho visto
8: e mi è piaciuto subito. Mai tantissimo.
9: No, mai tantissimo.
8: E
5: mi è piaciuto subito.
8: E se mi è piaciuto subito, non mai tantissimo, è fuori luogo.
9: Comunque, io non me la posso mettere.
5: Ma perché? Ma perché non me la posso mettere la cosa a cucina? Sì. Quindi, troppo tardi. Sì.
9: Ma tu mettila quando fai il rave party, fai un rave, trovi quella con il buco davanti,
5: quella piena di tu sei ispirata,
9: esatto.
5: Lo so, a me quel buco non piace,
9: quello è un posto malvagio, maledetto,
5: Babilonia.
9: Il mondo dei rave.
8: Oppure andiamo allo stadio. Beh, io esco di qua perché sto trepando, le mie orecchie trepano. È una mattonella?
5: Una mattonella di... Andiamo via.
9: Via.
5: Andiamo via.
8: Ok, prima la lui invece sembra un coglione. Adesso chiamiamo Void e poi giochiamo a pallone.
10: Ciao Luigi!
11: Ciao!
8: Che Dio spedica.
11: Anche te.
10: Vai
11: tu.
5: Buono, poi è già un po'
0: così la abbiamo noi, poi stiamo vedendo di farci fare un conto locale, però non discreti, compatibili,
3: sì.
0: Però come era il nostro decennale, è una cosa che dovremmo fare con la festa, capito? Ma noi, con il nostro stile, speriamo.
8: Poi vabbè, bene, vediamo se riesco
0: a chiunque li vuole fare, li fa.
8: Se riesco a venire con piacere.
0: Il periodo potrebbe essere...
8: No, è l'economico il problema.
0: Spostarmi.
8: Però vedremo, sono... vediamo. Treno e via. Montagna.
0: Volevo arrivare qui già con il sito pronto, però per il posto sono un po' interessato, quindi ci abbiamo la data, il posto, però non ci abbiamo fatto un cazzo.
8: Giochiamo a pallone.
3: Diciamo che per
5: pallone gli abbiamo
3: tutte le palle.
8: Tagliato. Andiamo a trovare il monaco, lo conosci
0: voi, se li conoscevo.
8: E come?
0: Posso fare una foto oppure mi vedi? No, no, non si può fare. No, me la puoi fare.
3: Prima è entrata una, capito? Io ho visto che voleva fare la foto, per quello lì, eh.
8: Accademia delle belle arti, faccio le belle arti.
3: Tutta, che noi ci stiamo
8: fissando. Sì, ma noi ci stiamo fissando. È scappato via. È scappato.
1: Invece adesso una foto con Dendron è
8: bello. Ma ci vuole Davide prima, perché non siamo la stessa foto del 2001.
1: E ci vuole anche il naso di Jeremy di nuovo. No, perché c'è una foto che c'è. C'è una foto tua. Giusto, la versione che tu dici, c'è la versione che l'ho tagliata.
8: Ah, lui?
1: No, non è Davide prima di quella di così. C'è accanto, e poi ti trovi un naso con un naso con un trend.
0: E lo sto vedendo il tuo lavoro di
1: romanzo. Dio, che quella ti aspetto così, tipo, la notte, quella da fare, il treno. Quella ha fatto la foto, poi dico, del lato a il resto, tipo, 3 metri di muro, però a te non da presto.
8: Donna in puttanita. Il Cristo sodomita. Occhi pallati.
3: Occhi pallati. Io ho degli scatti.
0: Ma che voglio occhi pallati?
3: Io tratto le palle.
1: Io ho figlio del petrolio.
0: Tu c'hai pure le mani.
3: Ah, il petrolio, uccidiamo!
8: Sì!
0: Perché così ce lo prendiamo noi!
3: Già, lo prendiamo!
1: E poi? Tieni, guarda, prendi!
8: Ah, ok!
1: Non so se ti piace un poco di vino?
8: Non ho capito bene l'ultima parte, scusami!
1: No, ci vorrei
8: che ma dici che la riesci a scaricare sta roba da sta device?
1: Sì, l'abbiamo già fatto.
8: Ah, funziona. Cioè i WAV, però i WAV me li encoda, sono WAV a 8 bit. Istruzione 8 bit e crea problemi. Allora io li converto con SOX e poi li sparo in culo al LAME.
0: Bene.
8: Ho fatto lo scriptino e poi
0: sì,
8: no,
0: sì.
8: Fa culo.
5: vaffanculo.
10: E la cosa come te lo vedi?
8: Sì, sì, è grandioso.
10: È grandioso.
8: La Geggio Sox,
10: sono contento.
8: No, la Geggio intanto non è mio, ed è proprietario, quindi Windows Sox
10: sì. È da paura.
8: Due palle così.
10: Sox.
8: Per convertire i file audio.
10: No, Sox Band.
8: Ah, Sox Band. Non Sox come la squadra.
10: Non ci ho mai provato.
8: Così. Sì, sì, ok, ho capito.
12: Ho visto che
5: devi ringraziare, che due cose, uno che sei grosso e due che mi potresti fare male se mi piace.
8: Io
5: ti faccio un cuccio di colore.
8: Io?
10: Mafia.com, no? Il sito di qualche genere dell'Atletico c'era, mo si redirige un altro, però Liux Mafia,
8: sì, si chiama.
10: Ma perché alla fine c'hai i clan? Si vede un po'. Ci stato... Certo, gli americani sono...
8: sono cazzuti,
10: non
8: gli è arrivato il messaggio. Come sono gli americani?
12: Sono cazzuti.
10: Ma che cazzuta che sei.
12: Bene, gente,
8: torniamo all'inizio.
12: La missione degli approvvigionamenti può continuare a essere partita. Rientriamo a Campobase.
5: Ciao, faccia.
8: Ci siamo fatti dei flash con i film di guerra. Cos'è che ha urlato fare il gas? Ti voglio fuori di qui. 10 fottuti secondi. 1, 10!
10: Grandioso! Con intonazione perfetta.
1: Ormai c'è prima quando è entrato un po' fa che gli ho urlato a te quando state filmando. Perché gli ha detto un altro?
8: Quando è entrato?
1: Sam Garden.
8: Ah.
1: Ma se l'ha detto forse?
8: Chi se lo ricorda?
10: Ce l'avrò registrato.
1: Sì, speriamo.
10: Il mio archivio di stronzate.
1: Mi
10: piace. Poi la notte, quella volta, si monta su tutti i radio cyber.
8: Prima di
10: non un po'
12: un programma di intelligenza artificiale, ma è la ricerca.
1: Quanti cazzi ci fanno?
10: No,
1: quindi è quello che
8: fare poi. Una, 7, 8,
10: 50 copie di una
12: crociera. Io non riesco a portarmi per i 3000 voli che apprezzo.
10: Si fai 50 copie di quella crociera.
12: Io ti ammiro.
10: Mi ammiri.
12: Non ci arriverò mai.
10: Sono usciti per fare i due.
1: Ah, ok.
10: Ma domani si mettono sul banchetto, gente,
1: esatto.
10: Poi ingresso, sono passato per la fila da 150 centimetri.
8: Cioè, per il tuo cosiddetto, ti piace il tipo una vagonata.
1: Ma aspetta, allora se ti voleva la sonda CD
10: dentro la
8: un sito. Ma che cazzo di foto hanno messo?
10: Un sito.
8: Minchia!
12: Anche il giornale!
10: No, c'è anche una copertina, porco
8: Dio. Un sito.
10: A cazzo. Ma dove è stato il
1: sito? Se c'è non l'ho detto.
10: Infatti sì.
8: Ma io sono
10: detto, dopo Bologna, con le frecce, seguire, a cazzo, l'incerto.
8: E poi c'è Freedom Down
1: Revoluzione.
8: Quale cazzo è questo don culone? Qual è la sala
10: di un don? Perché non c'è
1: alle 15 mi prenderò il workshop
10: CD
1: AI
8: signore vado a dormire
12: che tecnologia te ora faccio vedere come diventi un egg
8: che Dio me la benedica. Ah, mi dai la chiavetta?
12: Sì.
8: Come sì? No.
12: Sì?
8: No.
12: No.
1: Perché
12: no.
1: Vado qua, vuoi fare?
12: Sì.
8: Alla guai!
12: Ma già mi sono
8: arrivato.
12: Mi sono arrivato.
8: Mi sono arrivato.
5: resistente e morbida.
3: Lo costruisco,
5: già l'ho perso.
3: Me lo costruisco perché la villeggio.
5: Non avevo dubbi sul materiale.
8: Minchia, se trovassi i tronchetti di marijuana, avevamo i tronchetti così a Lauro.
5: Bello! Con la Lauro di marijuana.
8: E anche a Lauro centro sociale, avevamo una pianta di marijuana. Ah, così.
5: Sì, sì, con la carta un sacco di cose.
8: Sì, perché si può intagliare
5: tutto.
8: Porco Dio.
5: Sai cosa ho provato da paura? Il pane di germogli di grano con la canapa.
8: È un panetto, sembra c'è ottimo.
3: Ma te lo mangi che fai?
5: Cioè, che cazzo vuoi fare? Sì, no, non okay. Un panetto...
3: Sì, stavo per farlo, poi non voglio fare sopravvivere.
8: Andiamo.
3: Va bene, va, io vado a fare il culo solo.
8: No, c'è freddo.
3: Guarda, qui sopra, da un altro poco di legno. Io ho di macchina per te, ci
8: di wifi la disco.
3: No, dai, ho sbagliato. Questo è Santa Cricknet e Red Bucks. Ciao,
8: no, dai,
3: Red Bucks è stato Cricknet.
8: No, no, io mi vado a dire.
3: Quando mai?
5: Aspetta, ciao.
3: No,
5: guarda, voilà, a
3: piedi. Oh, eccolo qua. E allora, reduce.
8: Reduce.
3: Confortiamo il bevero, dai.
5: Ma insomma.
3: Comunque guarda, è stato troppo divertente. Troppo. Ok, va bene così. Inshallah, Inshallah.
8: Ma là o qua?
3: Allora.
8: Dove dormi?
3: Ma
8: dov'è che non dormi?
3: Ma cappello ce l'ho ancora fuori. Voi dove dormite?
8: Nella stanza fritta.
3: Allora non verrò a non dormire.
8: Ah,
3: prima o poi. Non so dove.
8: No?
3: Ma lo troviamo al fatto che sempre
8: bene, dopo queste digressioni da deficienti, che dici, possiamo chiudere qua?
3: Ma io non ho un cazzo di sonno,
8: io invece sono molto stanco.
3: Poi
8: hai dormito bene?
3: Sei...
8: Sì.
3: Ieri?
8: Aspetta, sto io l'ho appena preso, ma sono stanco.
3: Dai, non si prende il caffè.
8: No, no, l'ho appena preso. Non dai. Posso prendere di giù, insomma.
3: Beh, facci compagnia. Sono le 3 del mattino e tu ti vai a prendere il caffè?
8: Sono le 3:30 del mattino. Oh, Trunefala, allora.
3: Permesso.
8: Come stai?
3: Fettina, andiamo a prendere dell'acqua per dormire bene.
5: Ah, il tiro anche per dormire bene.
8: Com'è?
3: Com'è?
8: Vino forte?
3: Che cazzo fate qua?
5: Andiamo.
8: Sì, no, io sto andando su, salgo su.
5: Dormi?
8: Sono un po' stanco, sì.
3: Anch'io prendo dell'acqua perché sono tutto con gusto.
8: Dai, ci diamo
5: una domanda. Quanto bella Genova, hai fatto un giro?
8: Sì.
5: Bellissimo. Molto veneziano.
8: Tutta saliscendi.
3: Pubblica marinata.
5: Mi aspettavano,
3: Lo so.
8: Ciao, dai.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci
8: trasmissione, non riusciamo a finirla qua.
9: No,
8: porco.
9: Voglio solo che quell'ascensore funzioni.
8: Ma non c'è l'ascensore, questo è il bello.
9: Ah, sì,
8: che poi tu. Ma hanno chiuso? Perché hanno chiuso la porta? Forse perché vogliono dormire.
5: Ma non è così tanto alle 3.
9: Sì, signore.
8: Eh già. Cioè tu ti beccherai delle portate in faccia.
13: C'è una vergogna prima
9: della. Aspetta, le trai.
5: Lo spacca tutto quanto.
9: Ora o mai più, perché domani dobbiamo.
8: Per farci stare,
9: no?
8: Perché non mi fai 5-6 effetti che mancano?
9: Sì, ma io le uso al mio portatile, cioè sta, quindi ce le ho.
8: Grazie.
9: Non potresti farmi quello?
8: Ma ci ho 8 per, no, più o meno.
9: Un per, ma sei da un per.
8: No, non è un per.
9: Radio
8: Cybernet, che giorno è oggi?
9: X.
8: Un giorno X con X tendente a, secondo lui fa il 29 marzo, ah no, 29 marzo è che ricompilato il kernel ieri, killer,
9: sì.
8: Molto interessante, anch'io,
9: cazzo, è bello.
8: Che gran parte di noi ha ricompilato il kernel.
9: Comunque siamo qui sotto i tunnel, attivizziamo,
8: siamo tunnel, siamo in un tunnel SSH in questo momento.
9: Siamo compressi con X forward in abilità.
8: Stiamo usando questo splendido registratore di Gamel e pardon, che ora è diventato ruttato.
13: Allora,
8: abbiamo occupato, quanti scomparti occupiamo noi? 2, 3?
9: Va bene, abbiamo uno al completo, uno e due forse mezzo.
8: Molto interessante. Ah, perché loro sono con altra gente? Disperati. Ma perché non si salvano le cuccette?
9: Si pareranno dopo. Sono cascato. Ti metto fuori.
13: Dovrebbe durare
9: praticamente. Prendermi.
8: Quanto ti dura la batteria, killer?
13: Ma dipende da quello che ci faccio. Se sì, ci vedo film porno, mezz'oretta.
8: Cazzeggio, tipo questo?
13: Cazzeggio
8: così. Vedi, stai lavorando in Shell, esci dall'interfaccia grafica e usa la Shell. Ma perché? Ti consuma un quinto della batteria, ecco perché. Gesù Cristo, saponetta.
13: Che vuol dire che si lava?
8: Non male che prima di partire ho detto, ma cercherò di limitare le bestemmie radio cyber, perché ci sarà gente che ci ascolta di qua, di là.
9: Gesù Cristo, saponetta nel culo.
8: Tra le chiappe più
9: belle, a un miliare che io state aspettando,
5: io glielo consigliavo,
9: io glielo consigliavo,
8: ma chi?
9: Ma no, la pasta che mi
8: sono, ma chi?
9: Quello di prima. E poi va, era il numero 71, peccato che era il pieno di tre ore dopo.
13: No, vabbè, ma dobbiamo uscire.
9: E poi una qua dica, ma io stavo sentendo, sì, ma fa due ore.
8: Ora?
9: No, prima di partire.
13: Devo andare a Bologna.
9: Sì, ma questo va a Genova.
8: Molto intelligente la signora, bene, con questo interrompiamo questo primo collegamento di Radio Cybernet dal treno. Ah, che ore sono? Sono le 13.57 UTC e quindi sono le 15.57, le 16 ore italiane. Zulu le 13.56, vabbè, vaffanculo.
14: Va bene, Radio Cybernet, oggi 2 aprile, venerdì alle 9.48 Zulu, le 11.48 a Genova Hack Meeting 2001.

0: Ρεβά, τα κουκάρα να ουρσά, σιγουρά τα κιάβε, γοράζε για το κόστο. Αϊ, μουρόιδι, μου το βρήκε πριν, μαρό.
1: Io le morroidi, non sono umane, sono da umanoidi, sono tutte fuori, sono pericolose.

0: Geniale. Chi sono questi?
1: I brigantini.
0: Ma sono un gruppo di Catania?
1: Un gruppo di Paternò.
2: Paternò è reale, Catania sono misti.
0: Capisco. Paternò. Ah, e che c'entro io?
2: È un paese molto pieno.
3: Sono tutti senza soldi.
0: Ah, ok. È giusto.
3: Tu dicevo 12,50, 200. No, aspetta, abbiamo lasciato i soldi. Ti stavamo dicendo che dovresti essere qua noi perché...
0: Penso che vi servono i soldi spicci a voi.
3: Sotto ce ne ho lasciato 50 così.
0: Lasciali pure questo.
3: Sì, 10 euro moneta. Perfetto. Porco Dio.
0: Faglielo sentire a lui. Questo gruppo musicale mistico. Faglielo sentire. Non importa, l'apprezzerà. Ah no, forse Lobo. Boncivan sotto, nel furgone. Furgone, ingresso.
2: Di chi è questa?
3: Non lo so.
2: Le morroidi.
0: È un po' incompleto. Ah, ecco.
4: Non capisco questa linea.
0: Ah, niente, proprio, niente. Beh, tipo il canta che ha le emorroidi, è allucinante.
2: Ma tu non li hai mai sentiti dal vivo?
0: No.
2: Ma sei un fulminato.
4: Non c'è un turno, non finisco.
0: No, è cantata in siciliano, anzi in catanese.
3: Finché al contrario.
0: E siamo lì, guarda.
4: Del nome era così uguale, credo. Deve essere al contrario, forse una lingua questa.
0: Sì, sì, sì.
2: Parliamo sul catanico.
0: Vabbè, ci abbiamo provato.
4: Sì. Come puoi immaginare, sono di un'altra parte, forse la
0: differenza.
2: Cioè, dall'accento non si direbbe.
5: Stiamo documentando con poco.
3: No, io non vengo mai. Occhio, perché è la cosa che...
5: Perché ho avuto conto di me?
2: Pare, perché non mi... ho sbagliato qualcosa? Non mi pare.
0: Forse ho trovato...
2: No, ma mi è troppo complicato.
0: Su, ma è loro?
2: Aspetta,
5: no, ma è di come
3: di quanti ne hanno ricreato?
0: No, non so cosa sia. Debian merda. Gentù, viva gli Stati Uniti d'America.
2: Qua c'è la mia voce in giro, ma la presentare, cambia.
0: No, forse c'era lui. E sto facendo altro.
5: Visto che prima banda potessi afferrare la
2: potenza che ho scaricato. C'è in giro il mio CD della musica, fine peggio.
5: Non lo so.
0: Lo recupereremo.
2: Lo recupero un giorno.
0: Deve essere dentro uno di quei CD rom smontati. Minchia! Radio Cybernet!
3: Ma non mi dire che ti sei portato il balbo!
2: Ah!
3: No.
2: Ho vinto!
0: Eh?
2: Ho vinto la scommessa!
0: Cosa?
2: Che?
5: Ma dov'è?
0: Mi ha scritto una query, dice che voleva il tuo numero di telefono e il tuo numero di telefono, gli ho dato il tuo.
6: Ma io ce l'ho.
0: Stamattina. No, dice che ha cambiato cellulare e non si è copiato la rubrica. Non lo so.
5: Ma non vieni con voi?
6: Io
5: avevo dato, l'ho cantato per quello,
0: ok, gli OG funzionano.
3: Qualche cazzo di motivo, sto event zero è collegato a quel cimone.
5: Giovane, ti devo presentare per una domanda, è troppo così.
2: Accettare ma fatti ingolare in ducco su,
0: te la mettere in tuo chakra,
5: guarda,
6: te la mettere in tuo culo,
0: fatti, vieni qua e fatti abbracciare,
2: siamo in streaming,
0: sì, ma devi togliere
5: il porco quando lo uccidi fa
2: nella col coltello che si tiene dentro il calzino, che il porcaro tiene dentro il calzino.
0: Bestia.
7: Tutti infilati,
5: no?
0: C'è da qua,
5: ecco.
0: Hai fatto giri?
5: No,
0: dico l'aereo.
6: Portatemi.
5: Non ci volevo.

0: No, lasciali qua.
1: Tutto sommato discreti,
2: quando
1: ne vado? Un solo vino che ha tuo che aveva letto con su scassavo la mente, non la superava.
0: Quindi stocks dollaro 1, MNR 22,50, dollaro 2, resample meno QS, EE, ODGank meno Q4, dollaro 2, EE, RM dollaro 2. La super conversione. Ora scriverò comba.
2: La patria del guarda.
0: Funziona. Perché i diari di i diari di viaggio sono diventati 1, 2, 3, 4, 7, 8? Dove sono 9, 10, 11?
2: Quelli che non si sono entrati.
0: Ah, ecco. Spazio sul disco o un FTP pubblico? Ah, bene, perché io non ho più spazio sul disco e devo liberarmi delle cose di Zappa. Con un? Ma come faccio? Attaccarlo, portarlo, però non ho i driver adesso. Ah, bene, bene. Sì, così comincio a buttare su un po' di roba. Porco Dio, dov'è Davide Pinna? Ah, ma io ce l'ho. Sì, no, qui no. Ah, va bene, mi serve Davide. O Nightolo, andate a fermare Nightolo in qualche modo, porca puttana, si è portato tutte le copie dei CD e io non avevo ancora fatto la cosa.
3: Ma sono imbecilli.
0: E perché sono qua? Allora non se le portate?
3: No.
2: No, anzi danno un po' di fastidio.
0: E perché non si portò?
3: E prima quando se le portate?
0: Sì, è un danno in qualunque modo. Il?
2: Ma
0: non lo so sinceramente. Una delle in una delle sale del penso quella grande enorme. Sì. Devi dire a quel minchione di Elibus che risponda alla query invece di procrastare i brigantini. Minchione, rispondi.
3: Yeah.
0: Iron.
3: Arrivo.
4: Osvaldo.
0: Oh caca! Tutto quello che esiste.
2: Vai, compilato.
4: sì, manca un
0: sì, stai facendo danno. Stai facendo danno. Scusa, hai la batteria? E allora staccati l'alimentazione e te lo riattacchi.
5: No, voglio capire come cazzo è finito lì in mezzo. Vai.
0: Porco Dio. Porco Dio.
5: Che stai cazzo? Grazie.
0: Tu fatti i cazzi tuoi. Frocio. Ma nessuno ha un hard disk USB, no? Scler, ho utenza da te?
6: Nulla, nulla, deposito. Molto, deposito.
5: Che è? Non ti chiedono sempre.
0: Il tuo IP?
6: In wireless.
0: Solo in wireless? 0, 105? Senti, ma non ce l'hai un FTP che ci sbrigavo prima? Apri un FTP. Anzi, entro, apri solo l'FTP.
6: Però di mettere sembra la stessa cartella, mondo, deposito.
0: Sì. Looter, looter. E sniffino pure. Ah no, pensavo fuori, non mica pensavo a voi. Ma chi se ne fotte, capirai. Penso che ci sbrighiamo prima in FTP, non c'è la criptazione, vaffanculo, insomma, vaffanculo. Fallo. Sì, sono dentro, sto già buttando sulle cose.
4: Sono stato al Cisco Sepultura, a parte abbiamo mangiato come i maiali.
0: Al Cisco Sepultura?
4: Cisco Sepultura.
0: In Sepultura. La Sepultura.
4: Mi hanno regalato una chiavetta da 64 mega, grazie. Infatti la prossima ci va un'altra volta.
0: Ok, io mi sono dovuto fermare. Ora so già che con la
4: macchina
0: di questo modo, ma c'era la spazzatura
4: dietro di te,
0: me ne fotto.
6: Chi l'ha qua?

0: Che canzone assurda.
1: Bastardo, guarda.
2: Ma aspetta,
3: che problema hai?
2: È attaccato a Event Zero sicuramente.
1: Che cazzo si attacca?
2: Event Zero, gli manca un pezzo di grafica. Che cazzo è?
1: È un analitare.
3: Ma cibo non ve ne è? Cibo chimico, chemistry? Ah, passatemi le merendine anali. Le palle di stronzi. Vuoi una palla di stronzo?
2: Limitazione di
1: calma in conto.
2: Non esco più.
3: Ci sono quelli delle cavallette. E io quelli ho. Gli altri li ho posati, è un casino.
2: Non so più, la ci scommetti.
3: No, c'è. Solo che sto copiando l'inferno via wireless. Ragazzi, ma siete qua, attaccatevi al lab, porco Dio. La Luca, la Luca!
4: Hai visto il piano?
3: Sì, sì, spostati.
1: È complicato.
3: Io ordino e loro eseguono. Finché non verrò spicchiato. È sotto a fare, a vendere magliette.
5: Quante ce n'è di quelle?
3: Questa. Dai, mangia. Dovrebbe essere lì. Perché suona bene, fa figo.
5: Ma è un po' che
4: è di nuovo. E non è un
5: po' che è di nuovo. Ma è un po' che è
4: perché è interno,
5: non è? Ma che è di nuovo? Uccidi Rom a montare la sua. Vabbè.
3: Uccidi Rom?
5: Sì. 4 danzatrici del

0: Che non diventa così, si mette in diritto male dovunque.
1: Non so, poi scazzano una
0: miglia, io non ho
1: mai avuto un
0: bambino. Io sono sempre sul posto master del mondo.
2: Me ne rendo conto.

0: Usa un esterno che è meglio.
1: Vabbè, veramente non funziona, perché dentro devi
0: usare. Non funziona.
2: Come mai non mi funziona più il coso che poi premi alt e ti apriva le altre? Come cazzo si chiama? Eh? Che cazzo ha? Da qua la del press?
3: Perché non lo so. Grazie.

0: かっこいいやん。こんなにもいいんですよ。そうだろう。
1: ファルソディオ、ファルソディオ、ディオ、ディオ。Già è lì, facciamo?
0: Come no?
1: Ieri ci sono rimasto.
0: Sono un po' stile da un po' di tutto.

0: 212 134 194 191
1: chi può essere
0: il testa di cazzo.

0: Ma voi non scendete a dare carne a quelli?
1: 12 aprile.
2: Porco Dio, vendere magliette!
3: Interessante, ma non fai un po'

0: questa non è di Brigandoni, ah, questa è dei Piscarias.
1: Andiamo a

0: Angelo, me l'apri un secondo la configurazione del tuo 264? Fammi vedere un attimo la configurazione del tuo 264. Mi... voglio vedere la parte quella dell'input device. C'è quel che minga. Perché proprio ci manca un pezzo di hardware al momento.
1: Non parte da qui.

0: non è lì? Ai porco Dio!
1: Rompiamo, rompiamo!
2: Un botto!
0: Non è carino!
1: Che fa il mezzo di uomo, suono, che è un
3: questa vita di merda ora
2: basta, io
3: ci calamo, basta.
4: Minchia, vive 1001, 1002, 1003, respira.
2: Allora, non puoi sapere?
4: Leggimi, aspetta. Fai l'input device, Sam.
2: Che mai si piace, no?
4: Sì.
2: L'input device, Sam. Non
5: posso stare merdato.
2: No, event interface, bullshit.
4: Will vince. Ok, poi
0: no, ma io non c'entro, è lui.
4: Poi
2: e PC speaker.
4: Aspetta. Quale?
2: Mic
4: e PC speaker come nuovo.
2: No, come Quilty.
4: Quilty, va. Vabbè, io volevo come Quilty, non faccio come nuovo. Basta. E allora non è in che. Le spai cazzo. Il
5: telefono vero.
6: Ma di chi dai?
0: Gli HCT umani. Non dovete scendere voi. Che sta a fare?
4: Dobbiamo...
0: Che cazzo è? Vuoi me ne vado? Non ti
4: no, no. Non gioco buono, quelli di sotto.
0: Eh? Quelli sotto bisogna dare il cambio, non lo so io.
4: Sì.
0: Io devo ancora partire a fare sti cazzo di porco di OCD.
4: Fare sti
0: di.
2: Io comunque sono matto di dolore.
0: Sì. Sono qua con l'hard disk pieno e mi sono dovuto fermare. Sto spostando roba sulla macchina di Slayer.
4: Cosa?
0: Ha una lentezza mostruosa. Ma... cazzo devo fare?
4: Vabbè, 2 megabit.
0: Ma sto guardando, non lo vedo.
4: Lui ha il
2: centrale.
4: Ma ce l'abbiamo io,
2: non
4: ce
2: l'avrò, vuol dire che c'è una situazione.
4: Finiamo la normale.
2: Ok, poi dovrei portarlo su tre.
0: Faccio. Ok. No, perché domani se dobbiamo fare la proiezione prende, si fa la copia e si porta via.
4: Vediamo.
6: Ah sì, già
2: dove l'ha?
0: Allora
2: ficcatelo in culo.
4: Niente, ce l'ha.
2: Io bastardo che sei di merda.
4: Voglio cyber?
0: Sta andando, finché non si
6: fa la scura e la metti
5: qua. Sì, capito.
4: Ho messo questo.
0: Sto facendo di tutto per masterizzare.
4: Scusa,
7: Certo, state uscendo tutti dove non dovreste uscire.
0: Esatto.
7: Io vado giù in faccia.

0: so che quel cazzo di processore hai.
1: La morte!
0: Masuki!
2: Un doppio in luce!
3: Maschi!
2: Luca!
0: Perché hai...
4: Creperà presto. È molto giovane.
3: Molto giovane.
4: Cristo, siete usciti dalla
0: maledizione?
4: No. Strappo il piercing con i denti. Ma questa stronzata,
3: come?
5: Dalla quando 2 3 7 1 al mio.
3: Quattro fermate? C'è Pin! C'è Pin!
5: C'è Pin!
3: Perché in che senso?
5: C'è il supporto generico, non ti preoccupare.
3: Dove c'è il diapositivo di allenazione?
5: No, madonna.
3: Ti faccio un giro.
5: Non c'è.
4: La muerte, la muerte.
0: Porco Dio! Ok.
6: Porta male, boh, che cazzo ne so. Faccio con gli HCP e questo. Per cui lo devo tenere sempre collegato, sennò non offline. Ancora
7: grosso, anzi.
3: Controlla se le stesse
6: due. Eri il bus, tu ce l'hai con l'alimentatore.
0: Il culo che dico male giustamente,
3: ma tu ce l'hai poi?
7: Sì, io ce l'ho, il problema qua è
0: che
7: è
0: qua è le costume, non ho capito,
7: non riesco ad attaccarlo, basta trovare una presa.
6: Io nel frattempo collegherei.
7: No, aspetta un attimo, perché...
6: Anche volevo tenermi online.
7: Ma, troppo.
4: Non ci riesco, non mi funzionano gli altri checkpoint.
6: Tengo una portatura, però...
7: Ragazzi,
6: ma
7: non può
6: essere.
8: Io mi sto dando capito la quantità di bad blocks, quindi già un G4. Quella cosa che era che funziona male. Spero che...
6: No, non sono fatte, allora non riesco a segnarmi i bad blocks, infatti dovrei spiegare, magari c'è proprio il bad blocks, non dici bad blocks, non dici il bad blocks, bad blocks.
0: L'evacuazione?
6: L'evacuazione dopo il pistaggio è necessaria.
0: Perché io ho mal di culo veramente.
6: Già.
0: Zeta.
7: Che
6: cosa vuole cominciare?
0: Ah, ma tu vuoi passare la nottata insonne, vabbè.
7: Di che parli?
0: No, non mi fa. Vuole passare la nottata insonne.
6: Ce l'ho.
5: il window manager
3: è sbagliato.
6: È sbagliato.
4: Riesci a beccare Gamel? Perché bisogna registrare il nostro workshop.
6: Ma penso che lei si stia cambiando per andare.
3: Io l'ho visto uscendo.
4: E quindi avrà il registratore con sé.
5: Scusa, non ho capito, i radio in batteria.
4: Sì, così adesso ho due batterie.
6: Figo, eh? Senta. Che figata, eh?
4: No, è una funzione del Dell.
6: Porca
9: troia. Ah,
6: va bene anch'io,
4: eh? Sì, bravi.
6: Sì, bravi.
4: Questi carri ce ne stanno.
6: Dai,
3: io
6: non c'è subito.
3: Io mi stai occupando.
4: Forse con due batterie ce la faccio a registrare.
9: Fisico.
4: Però cade lo stream.
5: Basta fumare, levate.
6: Non vorrei essere nessuno.
5: Non lo so. Io avrei potuto
6: andare a cena. Dov'è che lo stanno facendo? Nella sala grande? Dove lo fanno questa cosa?
5: È arrivato bene qui.
6: Penso in qualche sala grande.
4: Sta iniziando?
6: Sì.
4: Allora io devo streamare lui.
6: Per questo non posso streamare. Allora ci vai tu. Quindi qua che carta ci resta? Porco Dio, io devo filmare lui.
5: Lui chi?
6: Lui, nella sala di là.
5: Anche se registri lo film, uguale.
6: Non abbiamo la persona che ha i registratori, quindi non possiamo filmare un cazzo. Di qui.
5: Non
6: avevo
5: perché non la registrare un certo.
9: Ma no, tu ci scendi al workshop.
6: Non so, prendete giù, se beccate Gamel ve la portate e registrate questo. Ok? Mi sembra l'unica cosa da fare.
9: Aspetta,
6: mi
9: metto
6: il chat. Hai capito? Se becchi Gamel.
3: Sì, me la faccio là.
6: Ma no, no, no, registrate con lei.
3: No, muso, se no, il più no.
6: Ce l'hai muso?
3: Non ci sono.
6: Sì. Sì. Metti la qualità 4, 22,50 e ci tira. Sì, la qualità 4,2. Non lo so. Devi registrare.
8: Guarda, per il vestito.
6: Qualità 4 ricorda qualcosa, 4,2, 4,3. Devi accendere il microfono, controlla i livelli del boomerang, che si funziona.

Stop, Michio.

0: là prima qua sì, le mani
1: uscita, esatto, quella è arrivata spoiler.

0: started this with a batería. I would die if I was
1: that.
0: Die a little.
1: Sí, sí.
0: ¿Esa cosa modifica?
1: No,
0: el portátil. El portátil. Il legnatile, il mitico legnatile, che figlio voleva vedere, eh sì.
1: Allora.
2: Domani 14.30 con Eribus, se riusciamo a mudare su questi cazzo, non mudato su di tutto adesso. Sì, domani. Sì, no, il discorso è che c'era la seriale a puttane. La seriale a puttane, uno dei numeri 2006. L'abbiamo usato il portatile.
1: Che sono?
2: Sono 2006 Cisco. Router.
1: Router.
2: Cosa?
3: Ti diverti.
2: No, c'era la seriale. E infatti mi fa, secondo me più importante su, mi ha chiesto se potevo portare quelle due interfacce seriali, e allora porto sui cavi di CDT, però figa, ce n'è una che non va.

0: Grazie.
1: Allora usiamo sul portatile con Zebra, gli facciamo fare il giro dentro. Scusa?
2: Non vai più per il workshop.
1: Adesso?
2: Sì.
1: Ce lo vado.

0: registrato.
1: Dai, che palle, ma che canale.
0: Eccoci sotto a segnale di questo.
2: Sì.
1: Vai a...
2: Ma io non ce l'ho più. Sono una donna larga, un merda. Trovo? Ah? Trovo? Ne ho pochi?
1: Vaffanculo.
0: Poi è stato un po' in autismo.
1: Ciao, ciao.

0: senyum jalan.
1: Memfollow nanti tuh.

0: ragazzi, cioè, mi è rimasto giù, l'avete visto?
1: Titolo come la più padre.

0: No, quando qualcuno mai visto lo studio.
1: A cagato. A cagato gli hai chiesto lo studio e gli ha passato.
2: Ultimo giorno perché domani è il mio. Vale.
3: Tu scendi con l'alimentatore?
1: Sì, sto prendendo la notte dopo.
3: Peccato che stesse registrando da 303 minuti.
2: Dallo.
3: Si vede che era stato lungo.
1: Guarda, gli avevano fottuto l'altro dopo.
3: Non ho capito.
1: No, l'altro dopo. Milioni di tasche per niente.

quelle a noi le case.

0: caso.
1: Le grandi sono, dobbiamo
0: mi raccomando, perché io dormivo.
2: Anche se andiamo a dormire?
0: Tra un po'.

0: chiedere di dare, dopo la seconda che c'è l'altare. Parlo sulla sala, non so.
1: Ma l'ho detto così dopo.
0: Si è fatto il bridge. Io non lo so, anche a me non lo so.
2: Yeah.

Thank you.

0: io sono stato in casa apposta, per cui si deve massacrare trovando di lavanza di quella stessa critica tanta
1: sono case
2: proprio mi sarebbe a vedere altro che mi fa
0: si è fatto
2: proprio lì del terzo posto uno non so tanto uno più fatto
3: no, ancora non sto cercando
4: Gracias.

Thank you.

ఇంకా ఒక

Grazie.

0: todos estos nombres, sí, sí. Así es. Cambio puro de
1: Yeah.

0: L'ho buttato dietro di voi.
1: Thank you.

Thank you.

Ti faccio compagnia, allora fammi, devo fare 140 fine.

0: Nirvana, vieni!
1: Via,
0: ci va! Giuseppe, passo gli anni e poi. Andavo a piedi nudi per la sciara.
2: C'è gente insbloccabile ormai.
0: Dai, andiamo da qualche parte, mi sono rotto i coglioni.
2: Andiamo da qualche parte, eh?
0: Sì, usciamo, sì. Usciamo. Io non vado, sono per visitare il cielo.
2: C'è una notturna.
3: Ma tu vuoi?
0: Ti posso portare anche un
3: po'.
0: Ah? Venerdì sera non c'è
4: nessuno. Pare che non c'è la catana.
0: Pare, venerdì sera.
4: Pare, non è la maglia, non sposta il
0: pezzo. Ma perché ripete Jaromir se Jaromir non c'è da
2: sera? No, Jaromir non esiste.
0: Esiste anche quello... Ah, ora Bob Sule. Ho stuco poi se c'è il flip. No, ciao.
5: Thank you.
1: vedere sotto.
5: Sì.

0: veramente mortale, ma è fatto un bordello, guarda lì, non lo faccia.
1: Che cazzo fai?
0: Ah, ho sentito una discussione dura. Questo, porta qua sopra. Ma questo è il tuo arbitro?
2: Io
0: l'ho pescato.
2: Questo è quello di Gianni.
3: Quindi bene, porco Dio, le sedie.
4: Thank you. da Davide e Fermi.
3: Prima io ho provato quella cosa e non funzionava.
4: Mi prende 172 31
5: partita anabolica.
4: No, sotto a terra.

0: $140 di disco 3,52 con $50 di sistema, ma qualcuno non funziona. gli Arp Storm.
1: Non c'è niente da fare.
0: Non penso manco allo screen. Sì,
2: Xbox si scambia la console.
3: Io adesso
4: minchia, ma è sospetto storia.
1: Adesso se non torna su non dovevo fare sta spendere con la licenza. Questa è una pistola puntata alla tempia.
4: Ma ce l'hai di questo con me.
5: Una rete organizzata bene, tu puoi camminare con portoglio e lavare, se non dite che poi non posso raccontare la pizza, e adesso è sempre così.
6: Cambiato, era solo che ha
7: volete sapere se vuole essere, vuole essere
6: anzi che c'è la
5: mano. Bravo. Come le vende, con un progetto che stanno dicendo,
6: no, è fatta appositamente.
5: Ho sentito
6: suonare!
5: Ai!

Ma io non so.

0: la potenza è giunta.
1: Allora, occultiti,
0: o famiglia.

0: Non è 10 giorni di tempo. prendi i pacchetti da un'interfaccia, come non sono destinati al futuro, lo vuota. in questo senso tu sei attaccato con una seriata, io sono attaccato a una rete che è 192 che è stato 10, che è il termine di questi attacchi, ci sono i due router in più, in più un router ha un'altra rete, un'altra interfaccia che è la 10, che il mio PC tramite il protocollo di routing vede, non ha default gateway, il default gateway di questo qua è la 172 di tutto il mondo, però se io da qua tingo qualcosa lui deve uscire ad arrivare, perché lui c'ha la roba, dice, i pacchetti del PC arrivano, però poi non mi rispondi e non ho capito perché, probabilmente perché non vicino le ruota. Però se tu pigli l'interfaccia del router, torna indietro, prova a pingare il router, dovrebbe funzionare più.
1: Allora devi individuare
0: il 3 non c'è, prova a fare il 3, infatti
1: 4
0: 4 no, non ce ne sono solo questi qua, sono il materiale originale. No, per dire.
1: Oppure un coltello? Devi chiedere a tutti i rossi. Oppure non c'è rossi. Come il terzo sigillo di Italia, ma per il cibo nuovo. Vuole leggere l'essere.
2: Il vetro.
1: Che cazzo di vetro?
2: Vabbè, con 10 punti. Ah, che fiscale.
0: Sì, no, non lo prendo. Ce l'ho così fatto. Infatti, ci sono sfondi, ma si è uscito di maglione.
1: Tre, la nuova stanotte.
3: Vai, vou lá falar.

0: ricordo, ma non su quello.
1: No, non sei stato.
2: Quello che c'è tra parentesi quadra, nella scuola prima, il primo è l'amministratore di stanzo, e l'altro è la medica, no?
1: Sì. Mi pare sia amico.
2: È giusto che sia uno.
1: Aspetta, giusto, se no è zero, quella non è perché quello sarà lo scout. Il rizzo sono lo scout, quindi prendo lo scout la.
2: E tu hai visto qua nel maggio di
1: comunque il 3 su
2: la
1: rivelata.
2: La
3: Thank you.
1: Grazie.

0: Guarda nel porteggio, CD user, porteggio naturale.
1: Ma io credo che non lo so. Ma io non lo so.

0: prima cosa che ho detto è che Cisco io e tra Ulting e e sono tutti programmati,
1: due,

Thank you.

0: per esempio quando facevo spesso sì, Gesù è Gesù.
1: Sì, è una cazzata.
2: Però vabbè, lì è una cazzata lì.
0: Cioè, guarda più come dire.
2: Cioè, lì hai capito, tu lavori in quel modo lì. Adesso vorrei farti vedere il demo.
3: Ma questo non è uno scuola.
2: Ciao. Tutto in gioco.
1: Che palle. Ma non voglio più.
0: Ok, fai il verso, scarica di mezzo giorno. Vabbè,
1: ce l'hai.

0: cosa che raccolta.
1: No, il legno, tipo qua.
2: Porca troia, che sbattimento. Grande, c'ho anch'io questo.
3: Cos'è il 6-14? 6-14 più, questo è fantastico. Di chi è?
2: Già,
0: che cazzo.
2: Fantastico, come fa anche il bridge.
0: Ma quello non è la compra in America, perché quello non è quello.
4: È legale.
0: È illegale.
4: No, la compra del NAS.
0: Sai perché quello là, cioè, sì, io ho pagato, ma io ho pagato 60 euro dollari con la PCM6. Però è fantastico, perché la macchina fa sta bel giocato a 1000 macchine.
4: È il NAS,
0: eh no, perché il pacchetto un macchina secondo me lo fa, quello sì. Quello che ho fatto un marcato, perché con danni comunque il pacchetto, il protocollo arriva lo stesso, quindi là dopo tutte le macchine che gli attacchi è lo stesso. Sul marcato è proprio si fa. Quindi per cui se non c'è, o ti metti una Linux box che ti filtra i pacchetti, ti cambia tutte le volte l'idea del pacchetto eccetera, che non è cazzo di demo, se qualcuno, perché qualcuno che avesse ancora, se di quelli che sviluppano, che hanno uccidi un po' prima, ma non fa un cazzo. E se così vincono, poi dopo è proprio. No vabbè, c'è Solaris, Solaris 9 per Intel, lo scarichiamo, Solaris è gratuito. Solaris 9 no, ti danno i CD binari, no. Del 9 ti danno i CD binari.
2: Cioè, domani va la scuola.
0: Delle 8
2: perché se c'è una
5: non ti la consiglio, ma il problema è che la devi comprare.
2: Non è una cosa.
0: No, su sicurezza.
5: Ma se no, non è cazzo di
0: comprare. Il 9
2: ce l'hai, se ci vengo e faccio un mio volentieri.
3: Ci vieni?
2: Sì, ma tanto l'hanno trovato, cioè un bordello. Devo cercare su internet.
5: Oddio, ma le mie cartiere di merda, lui cazzo se l'è infilato.
2: Guarda, sì. Tu le lasci sul tavolo e te le lanco. Ora prendo le mie aspetto.
0: Lontana dai buttare. No,
6: Secondo me c'era da paura.
7: Secondo me non è
0: secondo me quello che mi viene da dire. Comunque girerà su interi studenti, su Sun, l'interfaccia loro grafica, saranno $50 adesso, la vendono a loro, e se la compri adesso, quando esce la nuova, c'è già il gioco che per una secondo me dipende su che macchina vuoi girare, perché ci sono, se vedi l'hardware compatibile di liste, cioè c'era praticamente un cazzo.
2: No,
0: se compri le macchine,
2: le cose non lo so,
0: perché io l'ho visto girare sulla macchina interna del server dentro, rilasciato certificato che gira su Sun, cioè il Sun Solaris, come certificato che partire con quella macchina.
6: Sì, ma io non ho detto che non funziona, ho detto che è una merda.
0: Java.
6: Parlando seriamente, al di là della farsa, in termini di prestazione non lo puoi paragonare a un'unica faccia grafica fatta in vicino.
7: Penso. Chiaro, ma non è qualsiasi cosa fatta in vicino. Ma il discorso è che tu quando ci sta sviluppando l'interfaccia in C,
0: bravo.
7: Io quando ci sta sviluppando l'interfaccia in Java, quanto viene più figa la mia?
6: Lo so, ma già non c'è più, siamo sempre. No, vabbè, perché quando viene più figa la tua?
2: Non c'entra neanche questo.
7: Sì, ma il tempo, capisci? Che tu impieghi a fare una cosa,
6: ma no, secondo me
7: guarda, servizi,
6: ma non è una questione di tanto di già
2: domani faccio un esempio su web service,
7: ma infatti io dovrei fare il sud.
6: Ma secondo me non è una questione tanto di Java o di, cioè non è una questione tanto di linguaggio, ma di metodo di approccio alla programmazione. Perché alla fine anche col C, se tu lo scrivi pulito, il kernel Linux è un esempio, puoi avere un progetto stabile, veloce, eccetera.
7: Ma nessuno ti dice di no. Però di fatto fare il kernel Linux, se tu lo fai in Java, ti viene più semplice. Ti viene una merda a livello prestazionale, ok. Viene 50 volte più lento, però non ci sarebbero i bug del T3S, per esempio.
6: No, vabbè, che c'entra, non è che ora la programmazione oggetti di bug.
7: Perfetto. Questi due, cioè, sono solo due linguaggi fatti per fare cose diverse. Non c'entro, cioè non sono paragonabili, cioè tu non mi puoi paragonare un linguaggio interpretato a un linguaggio che è compilato.
6: Lo so, ma è ovvio che non c'è
7: un Perl al coach, il Perl è fatto per altre cose, DHT è fatto per altre cose.
6: Lo so, ma io appunto sto dicendo che per l'interfaccia grafica secondo me Java è un dito nel culo.
7: Ma non devi essere fatto per fare l'interfaccia grafica, tu devi fare in client.
2: Già,
7: i clienti si connettono al server che sta dall'altra parte, questo mi serve.
6: Ma se loro
7: vanno una volta ti giro su tutte le piattaforme,
2: per questo
7: ti giro su Windows, Windows,
6: sì, ma c'è una JVM di sotto.
7: La JVM è dalla standard, c'è il Tegra, c'è il cazzolino, la JVM c'è.
6: Lo so, c'è, ma comunque ti comporta
7: per un programma.
6: Lo so, ma ti comporta sempre un overhead di prestazioni con JVM.
7: Ma quando tu devi fare un client che aspetta il tuo click, che cazzo di prestazioni devi avere? Scusa.
6: Devi passare tutto quello che fai tu, devi passare attraverso il JVM.
7: Sì, ma io ti voglio dire, se io Word te lo faccio in Java,
6: non sarà cosa mai veloce quanto
7: ma che me ne fotte, Word sta a aspettare che io digito, cioè non è un'applicazione che ha bisogno di velocità. Quando tu stai su Word, la CPU sta a zero, capito? Cioè quando tu fai i clicchi non fa un cazzo il computer, non è un'applicazione che ha bisogno di elaborazione. Cioè io use, magari non ce lo faccio in Java, capito che voglio dire? Ma il client non me ne frega un cazzo, ce lo faccio sì, non ci faccio un'applicazione grafica in Java, sicuramente, però ci faccio tutte queste proteine.
6: Quale? Il Looking Glass?
7: Quale?
2: Noi in Java sarebbe
7: quella, non lo so come si fa, è un client che si connette a un server che sta da un'altra, io lo faccio in Java.
8: No, io non so se c'è un tempo, io penso che sia scritto in Java, io penso che sia scritto in Java.
2: Ma noi in Java sai cosa abbiamo? Il software che gira sulle casse dei supermercati. Cioè, che le casse dei supermercati non possono bloccarsi perché stai passando, perché stai facendo la spesa.
6: Lo so, ma
2: ce l'abbiamo in Java.
6: Non penso che sia stata una scelta tecnica, là in cui mi gioco anche.
2: È stata una scelta perché ci sono società.
6: Perché ti danno la cassa o il coso generale? No, cioè ti danno la cassa o il supporto.
2: Oggi compri la cassa del computer e ci metti il software per pulire. L'hanno fatto in Java, che si chiama Java Boss, perché? Perché ci sono casse in cui i mercati hanno deciso di mettere Windows, le casse in cui hanno deciso di mettere Linux.
6: Lo so, ma
2: fare una cosa in DC è una cosa indescrivibile, perché la metà per fare due volte la stessa cosa. In Java la fai una volta. Per quello che non per altro,
6: sicuramente
2: non per
6: però sicuramente perché comunque secondo me c'è un carico quando parli di cazzo sui supermercati dentro il gioco anche al codice commerciale, cioè un supermercato
2: sempre mai stato
7: sicuramente
6: la scalabilità è sempre limitata al numero delle casse, quando invece devi fare un sistema di server,
7: no, un server è più, ma io non si deve, cioè l'interfaccia di un cazzo con Interfaccia.
2: Io sono d'accordo con la cosa
7: dell'interfaccia. Cioè, devi visualizzare quattro cazzate. Io sono comprato questo, una stringa.
6: Lo so, ma una cosa è un prodotto del mercato. Cioè, le cose, le minchia, una cosa è un endo, ti resta di nuovo.
5: Non so, no, ti posso dire che è più complicata la comunicazione. È più complicata la comunicazione che sta sulla casa.
6: No, io sto già parlando
5: di sulla casa.
6: Perché, ma
5: vuol dire
6: Word deve crescere tutta la cosa, poi ad ogni parola ti fa scattare il correttore ortografico, poi poi come un testo che scrive, c'è la bafferenza, cioè se tu fai
7: un testo di
6: testo prendi a me Word,
7: tu hai visto Jinter della porta, non ti dico Eclipse perché Eclipse è codato di merda, l'è lento obiettivamente, però a parte il fatto che Eclipse ci impiega un quarto d'ora, a parte il fatto che Eclipse ci impiega un quarto d'ora a partire, una volta che stai dentro
5: Eclipse,
7: tu programmi, quello è un editor. Cioè syntax writing non lo utilizzi, cioè sotto c'è tutti i sistemi che puoi utilizzare, tutto il sistema
6: con la Eclipse, però ti sto dicendo Word.
7: Gimbolla
6: non la scheggia. Lo so, ma Word comunque, un Word scritto in Java, ora ovviamente non lo so, sono tutte supposizioni, non penso che abbia le stesse prestazioni di Word scritto in C.
7: Non ha le stesse prestazioni, io non ti sto dicendo che ha le stesse prestazioni, sto dicendo Word
6: tu ti stai dicendo che è più semplice da realizzare.
7: È più semplice da realizzare, e visto che non hai problemi di prestazioni, è conveniente farlo. È ben diverso.
2: Quando devi fare una cosa,
7: scrivere, da scrivere un editor di testo anziché farlo in C, ti assicuro che è più semplice farlo in Java.
6: Ma dipende da, dall'ambiente che tu hai. Se tu hai delle librerie che ti permettono di farlo in C,
7: ragazzi, più semplice, di gestire la memoria, dai, cioè.
6: Beh, l'avrebbero fatto in Java, se fosse stato più semplice
7: non c'era. E poi comunque quando tu devi fare un prodotto per un certo determinato numero di utenti, merda, c'è un cazzo, alla mai fa niente in Java, non cambia. Ma un'azienda che non deve spendere un mese di valore, non cambia.
6: Lo so, però vedi, tutti gli editor di testo, quanti ce ne sono in Java? E quanti ce ne sono in C poi in
7: ma cosa della mano c'è una categoria di segnatamente
6: va. Lo so, ma comunque le cose si aggiornano, cioè gli ultimi editor di testo li hanno fatti in Java.
2: Che altro poi si gira tutto
6: in Java, perché non c'è stato più rapido farlo in Java, no?
7: Ma perché devi scrivere una cosa da capo? Se vuoi che gioco dei perché fai il giro in Java?
6: No, sto dicendo che gli editor di testo è nato.
7: Ma ci sono i programmi in Java, tipo Google, ci sono.
6: Lo so, però è che se un'azienda volesse fare concorrenza a Word, ci fa un editor in Java, ok, e ci facciamo concorrenza, però puoi raggiungere le stesse prestazioni, se le stesse prestazioni che ha avuto Word, e comunque anche la stessa esperienza in termini che ha avuto Word, in termini di release e via dicendo.
7: Ma è chiaro, e vabbè, ma io sto parlando di un prodotto nuovo, è che stiamo dicendo la stessa cosa.
6: Lo so, vedi, ma secondo me una cosa è farlo in C, anche in termini prestazionali, un'altra cosa è farlo in Java. E io parlo soprattutto in termini prestazionali, perché se tu devi far partire la GVM, infatti già un editor Word, c'è solo il vantaggio.
7: Ci siamo d'accordo, io ti sto dicendo, è conveniente
6: cosa?
7: Svilupparlo in C.
6: Sì, che è conveniente.
7: Perché?
2: Logo.
7: Io penso che è più veloce, ti sto dicendo che per il 99% la CPU non fa un cazzo.
6: No, non è vero, non fa un cazzo, perché se tu iscrivi 100 pagine di Word e cominci a fare
7: pigliene un'altra, una qualsiasi cosa, cioè quante applicazioni tu hai perché stai lì e sono applicazioni che ti fanno andare a fare
2: la cosa
7: più quando ti inserisci una figura, fai un ordine che poi alla fine sono questi software che si utilizzano. Quanti sono questi software?
2: Una con un mio amico,
7: quanti sono? Sicuramente sono quelle interfacce grafiche, in particolare gli impianti scritti.
6: Ma ti sprichi prima, ma non manda.
7: Giro ovunque, come no?
6: Vabbè, giro ovunque, secondo me l'unico vantaggio di Java è che giro ovunque, onestamente. Non è che c'è una
5: attività. Per quello non è
7: cioè giro ovunque, non dici che non è più semplice.
6: No,
7: giro
6: secondo me non è più semplice. Secondo me è la stessa cosa. Se tu sai programmare in C, lo puoi fare anche meglio di un programmatore Java, la stessa cosa. avendo a disposizione i toolkit adeguati, non C da zero di distribuzione.
9: Sì, però aspetta, in C devi installare una libreria che ti ha fatto
6: c'è Plain C Java.
10: Chi è che è diventa Java?
7: No. Ma non per Java.
10: Su cosa?
7: Sul fatto che lui dice che comunque conviene scriverla in C. Io ho detto che secondo me quando tu devi fare uno thin client che sta lì ad aspettare il tuo input che non fa un cazzo tutto il tempo, le prestazioni non te ne frega nemmeno un cazzo, e quindi è più conveniente farlo in Java, fine. Non è più figo, non è più bello, non sarà quello che ti vale, ma è più conveniente se lo fare tutte cose.
10: Conveniente per termini di cosa?
7: Eh? Conveniente per termini di soldi. Perché lo fai una volta e ti gira due cazzo di pare.
10: Se è una cazzata del genere, sei benissimo che lo fai con C.
7: Dai,
10: no, devi farmi un po' per interfacciare l'interfaccia,
6: no,
10: molto meno, perché di codice fai almeno un terzo di meno, ti assicuro, e ti dico la verità, fanno un perno, lo fai con 8 righe di codice. Però quindi se vuoi dare
7: non lo conosco, però
10: quello
6: c'è. No, guarda, in C ci stai, poi ad esempio te la fai, ora io parlo così, tanto te la scrivi in GTK, poi tipo prendi lo stesso codice, lo metti su Windows, in finale, fai il su Windows, funziona.
7: Eh sì?
6: Non devi fare niente, non devi modificare il risultato, ti gira come se fosse Java, ovviamente non è Java perché non c'è una bestia di JQM di sotto che c'è bisogno di far girare il po'.
7: Sì, bestia non è che ci c'è. Fanno queste cazzo di cose, funzionano, non hanno problemi di prestazioni.
6: Ma pure quelle in C funzionano, quindi perché farle in Java e far partire il gioco
7: perché ci stai più?
6: No, non è vero che ci stai più. Scusa, tu lo stai dicendo così tanto per, ma non è che abbiamo statistiche per cui fare un editor in C e in C, C++ e fare un editor in Java ci stai di meno a farlo in Java.
7: Costano di più nel termini di tempo. Cioè,
6: ma perché tutto è fatto così?
10: Io
7: vedo
10: che lo è stato, non è più vero.
7: Cosa?
10: Lo è stato, lo è stato in C Java. Era vero perché il compagno non era una cosa che così. Ormai c'hai cioè, le stesse librerie, c'hai cioè, dovuto. Cioè nel senso, prendi e faccio GTK, tutti teleporti da Mac a Windows a
7: Linux,
10: veramente paga di
6: più. Lui penso che intenda nel senso programmazione Java, lo so, ma guarda, se tu ad esempio prendi una libreria di programmazione in C per fare interfaccia,
10: sì, però per esempio a me non mi piace scrivere le try con le catch.
7: Eh?
10: A me non per cazzo scrivere le catch.
7: Non per cazzo, ok, ma io
10: allora io scrivo per cazzo.
6: Guarda, se tu ad esempio ti scrivi per faccia,
10: vabbè, nel senso come se dici che devo dichiarare la memoria, là devo dichiarare
6: le una cosa, se tu devi scrivere faccia della Finci, dei puntatori non te ne sbatte un cazzo, anzi non li userai quasi mai. Quindi cioè quasi mai.
10: Ma poi il puntatore è solo una cosa figa, non è una cosa brutta.
7: No, comunque sono quelli che creano errori.
6: Ma anche un Java
10: c'è cioè, un errore. Ma se fai l'immedia di un puntatore,
6: no, vabbè, aspetta,
10: ah,
6: non sono i puntatori che
10: creano errore. Se fai l'immedia di un puntatore, se devi assegnare soltanto un puntatore della quarta lata, che
7: problema. Stai facendo un'applicazione che deve fare
10: quando fai l'immedia di
7: puntatori.
10: Sì, però
7: rischi di sbagliare.
10: Se fai l'immedia di puntatori, rischi di sbagliare. Se fai solo copia di puntatori, che sbagli.
6: Lo so, ma dipende cosa intendi tu per errore. Perché se l'interfaccia, cioè se Windows si imballa, cioè se si blocca
10: vogliamo
6: tutto,
10: farlo? Muove, io faccio se un GDD, tu lo fai con
7: cioè,
6: ah, ma state parlando di Java merda?
10: Cioè,
6: di quella merda di Java? Dico, se Windows o Word ti va in loop e si imballa, per me quello è
10: prenditi prenditi
6: Eclipse, ma non è dovuto
10: i puntatori, lo lanci, ti scarichi anche il GDD che è quello che è l'interfaccia per C. E tu cominci a capire che il Java può essere scritto bene, il problema è come si scrive il Java.
6: Ma appunto per questo dico che non è.
10: Se lo scrivi bene è molto più prolisso al C. Ma molto più prolisso al C.
9: Più?
10: Prolisso.
9: Sì.
10: Cioè, per due righe di codice di Java ne scrivi una in C.
9: E lo vuoi.
10: E per una C ne scrivi un terzo in poco. Questo è il mio.
6: Ad esempio Hello World, bello scritto.
10: Hello World, il print Hello World, cioè.
7: C'è solo un problema, che in Perl è praticamente incomprensibile, tu hai un programma in Perl dove
6: no, ma scusa, secondo me queste discussioni, secondo me queste discussioni di Flame, queste discussioni di Flame, secondo me sono così, un po' campaninali, perché non puoi dire che già è comprensibile e non è comprensibile,
10: dipende come lo scrivi.
6: Dipende di cosa e dipende come lo pensi. Stop.
10: Poi aspetta, è vero pure che Java ti obbliga a essere molto comprensibile, Perl ti invoglia a essere molto incomprensibile, però poi schifo Java di merda.
6: Appunto. Alla fine ho il linguaggio, è come se parli italiano e inglese. Se non sa l'inglese, lo stesso non sa parlare inglese.
11: Ma
6: non
11: fatto parla mai.
6: Te ne vai a fare in culo.
7: Lui mette d'accordo tutti. Sì, sì, io scriverò una bomba, dai.
11: Da stasera scriverò un assente PowerPC.
7: Ah, non potete non capire.
6: Io basta. Io invece procederò a pacciare Muse in binario.
11: Facciami
6: direttamente
11: questo pacco.
6: Not plug direttamente.
11: Hot plug mi qua.
6: Lot swap.
11: E cosa fai?
6: Prendo la cosa che lo faccio con 0107.
11: Ah,
6: direttamente, poi lo rio.
7: Capisco.
6: Direttamente.
11: Lui fa le patch di Muse con un editor binario. Un editor binario. Però tipo binario tipo editor, che è uno stream di 0 e di 1.
6: Esatto.
11: Con un puntatore che scorre
6: a caso e io prendo 0,
11: prendendo spazio, trasformi l'1 in 0 o lo 0 in 1.
6: Esatto.
11: Frecce e spazi si usa questo. Bello questo editor. Dovrebbe fare concorrenza a Emacs. L'ora delle cazzate, sì. Ma nessuno di voi ha caffè?
10: Maledizione. Logo.
6: A proposito,
7: ma logo mi tagliate dei coglioni, mi stenderei pure, va. Non è che il tuo seminario che mi interessa.
11: Come ti
7: sconcio?
6: Possiamo aspettare fino a domani.
7: Stendo, voglio dormire, ti togli via dalle palle, non ti parlo così, non mi capisci.
11: Vai a dormire, vai a fare
10: il tuo. Metti di
6: rinchiare. Vai a dormire, vai a dormire. E se devo diventare faccio il tuo.
7: Domani ci sono fino alle 11.
11: Vai a fare il culo e dormi da un'altra parte.
7: Qualche coglione, il nostro presidente ha scelto una stanza dove ci entriamo in 4 o 5 computer. E non c'erano 7 persone.
11: Finché non c'eri tu.
7: Finché non c'ero io.
11: Sì, tu
7: l'hanno detto che avevi scelto una stanza che era un quarto di questo. Me l'hanno detto.
11: Ma tu non ci dovevi entrare.
7: Entravi soltanto tu,
9: esatto. Oggi, ci entriamo in 15 contento.
7: Meno male che
11: froci, una banda di froci.
9: Ci stiamo disturbando.
11: Sì, è una banda di froci. Dovete intervenire.
6: Puliamo il perimetro.
7: Guarda, io ringrazio Dio che ci ha dato Shining, che è l'unico che ti può annullare.
9: Ho contribuito con il mio soggetto.
7: Comunque io mi dico che sto.
11: Sì, andiamocene sul tempo adesso. Siamo al dodicesimo piano. Compriamo un traliccio una piattaforma. Non siamo abbastanza in alto.
7: No, però se stiamo bellissimo per coprire il cielo,
11: per coprire Marte.
7: Facciamo like la serva della
11: figlia, magari da sopra ti danno qualche altro tipo.
10: Sì, ma magari da sopra tu non scendi più a terra. Tre piani tre volte.
11: Esatto, col cazzo che ti muovevo. Mi inchiodavo le gambe alla sedia. Poi mi facevo portare come il Papa. Sulla sedia.
6: Con le gambe inchiodate.
7: Il Papa obeso.
11: Oddio. Dio Tesla. Ma allora potremmo andare tutti a dormire.
6: Tutto questo, io me ne accorterei, mi trasferirò in un'altra stanza in cui c'è gente sveglia. Cazzo, ma mi piace.
10: L'ero convinto. Poi verso le 5 e mezzo facciamo come a Vienna, che facciamo partire un martello di morte. Tanto computer,
11: ma quando? Vienna?
10: Non tu, tu
7: non c'è. Ma Otolando, ma mi manca Otolando.
11: Meno male.
7: Mi manca.
11: Lì veramente avremmo
6: col materasso sulla porta.
10: 10 secondi.
6: 10 secondi. 1, 2, 10.
7: Ma questi poi due, se siamo scesi di sopra, ci sta una persona.
11: Dove? Ah sì, a parlare.
7: Non c'era, c'era una persona, non c'è caso, capisci, non gli avrei scordato nessuno.
11: Dai, ti metti qua come l'altra volta?
9: Io mi metto là.
7: Sì.
8: io pure mi rimetto lì.
10: Ma che è sta cosa?
7: Non ti interessa.
12: Lo sai che si rovina le vite per i
7: computerati? Ma adesso
13: questo di via
0: tipo, non lo so,
1: Iskla. Che glielo mettiamo?
7: Questo è tuo e lo rimettiamo su mossi.
0: No, mettiamo. Te l'hai messo qua sopra?
1: Allora mettiamo qua sopra.
0: Ok.
1: Questo è il mio e lo avvio da sotto. E Tom,
0: tu che l'hai sbagliato? Cazzo.
1: Basso, basso. Andiamo qua.
0: Questo era l'universo parallelo.
13: Però guarda che tipo quello di questo tipo che lo fa è guardare.
0: E questo è il
1: mio. Ma io lo sapevo.
13: Infatti.
1: Cosa?
7: Non ho capito.
13: Il workshop di questo lo devo fare con online, perché ho fatto quello che ho fatto anche all'università. E ti dico, quando qua non l'ha fatto bene, tipo questo è
7: cosa?
1: Te l'ho messo qua il zaino.
13: No, perché non se lo ricordavo.
1: Questo
13: perché era tuo?
7: Ma veramente non era questo. Era scelto.

0: Allontanale, perché stanotte cazzo mi sono girato qualcosa che non c'ho le scarpe a due che dita da
1: mio
0: naso.
1: Guarda, mi avvio che so per me.
2: Però, Nirvana, dove sei?
1: Io
2: no, te le posso mettere vicino alla faccia?
1: Io non le posso mettere in un filo. Però faccio come l'anno scorso, mi ha troppo agitato.
0: Minchia, pure io l'anno scorso.
1: Vabbè.
0: Anzi no, facciamo come faccio.
1: Ehi! Ehi!
0: Tipo molto bello. Ah, c'è sta cacca con il mio. Fai vedere una cosa del genere. Ti sminchi in legnati e ti picchi.
1: Io mi ributto direttamente dalla diretta, non so prima. Io mi ributto domani la facciamo
0: questa cosa. Io domani devo fare una doccia, stai finendo io.
1: Sì, ma arrivo però. Non è quello.
2: Che cosa cambia con questa cosa?
1: Se mi sta fidendo, guarda.
0: Vabbè, ma fai di me.
1: Infatti, non di me, dai.
2: Oggi io e Nirvana abbiamo fatto gli affari con le macchine. Soldoni che giravano.
1: Vuoi sentire le mie
0: domande? Lo vuoi rivedere? La disco workshop è una cosa che non c'è da fare. Fastidio, ma sono io passato con le piede al campo di questo cattivo. Poi oggi c'è stato un colpo di sale con una grande cosa alla tesi, no?
1: Del fuori.
2: Ah, ma
0: che amore! Mica, la del vieni, a parte il dolce, lo stico che mi sa. Ma
2: che vuoi
0: dire? Del nuovo minchia, ora mi sono cambiato. Vabbè, arrivo, eh.
2: Vai. Tutto ho sparato un freddo militare che mi sta a bene. Silenziosissimo.
0: No, sei troppo silenzioso, fai un po' di casino, dai. Sei troppo silenzioso. Non sono abituato a vederti così.
2: Qualche figlia di superiore che sta toccando l'ossa.
1: Ah, ma
2: c'è. Io ho fatto.
0: Tutta una.
2: Perché non sono quel cazzo, non lo so più. Thank you.

0: Vergogna. Che palle di testa.
1: Cominciano a mettere peggi, catena,
2: esatto, e cominciano a partire a mascare, a
1: mascare,
3: vai a dormire, pezzo di merda!
1: Come, scusa? Tipo?
2: Scusi. Posso andare in bagno?
1: Vabbè, la capisco tante volte. Andare è bello.
2: Ma poi da spiego.
1: Pondobo.
2: Mi fanno, ma che cazzo fai? Sei ancora sveglio?
1: Sì.
2: Mi chiedo che stai letto. Non vado con l'uomo. Ma spesso che cazzo ha fatto?
1: Letto sveglio! Sono andato fuori!
2: Dio. Che cazzo ha fatto?
1: Dio, Dio. È morto.
2: Ma tu vuoi sembrare morto?
1: E che cosa fai? Che cazzo devi fare? Vuoi alzi?
0: Bravo, un altro. Che cazzo devi fare?
1: La sugli!
2: Se uscissi una retta.
0: Che ballo, non ballo, tu dovresti finire la finita.
2: Se tu resti in piedi fino a domani mattina io mi alzo.
0: Io resterò in piedi fino a domani mattina.
2: La minchia. Poi cominciano a scattare le rumpate.
4: Tipo quel bit.
0: Poi di mattina posso bussare quanto cazzo vuoi.
4: Uso quel bit, praticamente dico. Sul caso, panettiere, vado che chi si affondava già c'è il bambino di Ivano. Chi non ti viene il cinismo, ma chi sei tu che usiamo questa
0: notte?
1: Ci facciamo problemi,
2: ecco, allora poi su.
1: Dico no, dai, c'è bisogno.
2: Mi ha detto qualcuno.
1: No.
2: Mi fanno, tu quante ne vuoi? 50? Tutte in tokuru?
1: La pressione!
2: O se tu vuoi che tiriamo tutti al così?
1: Fai la slide quella.
0: Due te ne prendo.
4: Due?
1: Due?
2: Tu quante ne vuoi?
1: 5, vieni pure tu, guarda, ci
2: scappare. Ah, ci scassare, non c'è.
1: Dai, ma siamo per droga, tu
2: vuoi?
4: Prendiamoci la. Direi di cominciare qua a mandare il testo.

0: Luigi, che fai?
1: Troppo caffè.
0: Scendi nudo. Su.
1: Non c'è, vediamo che abbiamo qua.
0: Allora, prendiamo una busta e facciamo la mondella.
1: Prendiamo una busta e ti faccio il cocktail di sperma, così ti sta muoio.
0: Oh, è stasera di merda, non mi vuole la busta.
1: Minchia, stamattina vi siete regalati tutte le Red Bull. Bastardi atroci.
0: Hanno questa busta, porco.
1: Che cazzo? Che cazzo?
0: Ma su,

nada del 2.

Dovevo possiamo.

็นอะไรบุญพรaccesso vietato all'oretto.

0: abbiamo prodotto, ma che ciao, mi sono arrabbiato.
1: Questo è il senso, sembra, è il migliore per navigare quanto tutti sono provati.

0: Ma Grosci dov'è?
1: Spero che tu abbia letto il cappello.
2: Sì, signore.
0: Dov'è Grosci?
1: Per arrivare a fare il gatto e campare la festa dei draghi.
3: Lo spazio è molto buono.
1: Ti metterò per stare tutta la notte sveglia. Ora o mai più, perché domenica è morto.
4: E noi quando partiamo?
2: Che facci stai?
4: Noi partiamo.
0: Ma già le 5 oggi sciamo la
2: mattina. Perché non mi fai 5-6 che mancano?
1: Sì, ma io che bisogna portare.
2: C'è tanti, ce l'avevo.
0: Presidente, ma lei non aveva detto che sabato c'era, domenica c'era il sciopero del mondo, come dite?
3: Non è proprio che ci prendiamo con questa marmaglia di roba.
0: Leva la barca.
1: Se vuoi
0: ti levo la scatola. Guarda che si fa di questa cosa, entro in canale, dico esisto. Allora un altro mi dice, esisti? Sei uno nuovo o hai cambiato nick? Ti faccio, sono uno nuovo da 20 anni. Sono esistito 20 anni fa. No, non capisco, se sei uno nuovo non puoi essere da 20 anni.
3: Ma poi quello spazio di tre.
1: Sì,
3: ma
1: lei è presidente, quindi ci può fare tre bombini al posto di
2: sì, signore. Sì.
1: Lasciami che giocavo con un ragazzo dell'acqua di Gran Sassana. Ho visto all'acqua di San Giacomo della Reggio. Io ho fatto scuola.
0: Tomac entra su della mia bambina.
2: Ha buttato Tomac.
1: Perché?
2: Scusami, ma non me lo devo dalla testa.
0: Perché mi sta dietro?
3: Sta buttando Tomac.
0: È divertente.
2: Se non è riferito alla tua parentela, è generico.
1: Solo a tua madre. Non è tutta la parentela.
2: Insomma, uno vuole essere un attimino dedicato a queste cose.
1: Cosa stai facendo?
2: Sto levando questi per evitare di essere ucciso.
0: Gamma che stanotte farò un comodino. Ieri ho fatto la segheria mia. La segheria sta producendo un comodino, ragazzi.
2: Ci ha messo un po' la firma. Anche io devo dire. Quest'ora non sono molto perspicace. Scusa, ti metti un attimo con la schiena così? No, no, più verso, di, verso la schiena.
3: Perché lì siamo in quel setto.
2: No? Così, ok.
1: Se invece mi connessi a
3: fare la prima giorni dei dormienti per
1: farlo. Io non l'ho ascoltato, io sono indietrata, ma sono
2: un uomo del
3: ci fa ascoltare tipo qualche minuto di registrazione non può
2: partire. Non adesso.
0: No.
3: Da domani non
2: andare. Schiavo, fai le copie di
1: adesso.
0: Ho detto una frase completamente insensata e le ho detto, ah, ora ho capito, ho storto. Non la conosco. Sono nuovo nel senso che sono arrivato 20 anni fa. Cosa vuol dire questa frase? E lei l'ha capito. Canale Bardi.
2: Cioè,
0: tu?
2: Canale
0: Catania Bardi.
2: Catania Bardi?
0: Bardi, non riusciamo.
2: Cos'è? Ma chi è sta gente?
0: Non si cazzo ne sa. Io ho per tutti. Non sono ho per questo canale, ho. Non sono per niente.
1: Come si cambia tutto
0: per
1: me?
3: Fai a pure
2: dello stream.
1: Ah, sei bene il quarto cresciuto fisicamente.
3: Prova dello stream.
1: Ah,
0: lo stream esiste.
3: Lo stream
0: esiste. È andato tutto in loop.
1: Lo voglio dietro,
0: diciamo. Solo che questi parlano.
3: Non male perché?
0: Per l'appunto.
1: Non male per me che è un risultato.
0: Come, se mi vuoi tu?
3: Svizzera, Claudio, cosa c'hai?
1: Andiamo.
0: È arrivato Meguan.
2: Dov'è?
0: Contesto, non so
2: chi.
0: Non so se
2: è
0: porco Dio!
2: Potrebbe diventare il sacrapello delle persone di nonno.
3: Adesso è stata una cosa di
2: cazzuccia.
3: Stavo per vivere presto, non è che ti
2: vabbè, quindi...
3: Dai,
0: devo fare. Tomma, entra sul cadavere.
5: Complicato, no?
2: ma la fai con la
3: pelle.
2: Ma se io vedo che tu fumi, ti sborro sulle tonsille.
3: Dai, ma poi. Io sono strano di cercare un lavoro, l'ombra è portata di qualche cosa che è già
2: un anno di lavoro. Ecco, dai, il lavoro di comprare la casa, no? No, no, no, è
3: bravo,
4: poi ti dai la fila e smetti di comprarti
2: di che le compri a te?
3: No, è quello che
2: dici tu. Aspetta,
3: allora?
2: Con Maigliano,
3: tuo
2: padre no?
3: Rispondo alla mia offerta. Adesso vi faccio una domanda.
2: Sì, no, insomma. Di solito quando si dice no, insomma, c'è una botta che si scopre, però non si sa bene.
3: No, potrà continuare.
0: Mi sa che è un guado della situazione.
3: Sì.
2: Ma chi?
3: Granta.
2: Che è
3: là è il piano, è il mio letto. Dovevo trovare.
2: Io non ho capito.
0: Il suo ragazzo.
3: Il mio ragazzo va.
2: No. Sì, ma che cazzo stiamo facendo di cena?
3: Vuole seguirmi?
2: Siete continuati?
3: No, voglio. Una maledetta.
4: Sono uscite fuori, leggi per il cazzo.
3: No,
4: Sto
2: ricordi
3: no,
2: per te c'era?
3: No,
2: hamburgerino.
3: Ah no.
0: Beh, non stai contando
2: di
0: matto mentre. Stai sempre con tuo freddo.
3: Chiudi stavolta.
0: Chiudete tutto.
3: Vuole dire il cielo.
2: Sta facendo lei non è il bar.
3: Però la posso chiudere questa finestra che uscire la posta di fuoco, ora mentre quella del petrolio.
0: Chiudi. Cioè chiudi la porta.
2: Caca cazzo. Veramente
3: un cagazzo,
0: ma che ragazzo
3: a prescindere,
0: guarda, chiudi la porta, chiudi la porta, porco Dio, chiudete la porta,
2: stiamo andando a dormire,
0: ciao qualcosa, ma mamma è tornato,
2: no, ragazzo fuma fuori da qui, ah no no, fuori, sì. Perché ci dobbiamo dormire?
0: Bravo.
2: Siamo contenti di ciò.
3: Praticamente ucciso.
2: Non posso dire, ma state dormendo, però
3: e noi ci provvederemo a fare la
0: no, bar, ma così diretto.
3: Il bar è piano, così non vedrai mai.
2: Ah? Non si sente.
3: Sì,
2: no, abbiamo un fumatore. Un fumatore. Sì, da dietro.
3: Quindi un ok, lo sento subito. Non
2: ci
3: vedrai,
2: ma stavo pensando a
0: lei sempre calza a pennello.
3: Queste basi si dovrebbero segnare in un file.
2: Sono segnate nel file audio, non vi preoccupate.
3: Il file audio.
2: Ah, prova? Sì.
5: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
6: Che vuoi dire, Federico?
5: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
6: Ordinalo subito via internet www.istitutodiobedienzaanimale.com.
7: L'aspetta, tu lo scegli molto specificamente un mezzo con che è esplorare o se uno. Sì, beh, sì, ma c'è. Sì, ti capisco, ma c'è. Sì, ma da una parte, cioè, non è che uno può dire una cosa e si trasforma magicamente, cioè, magari uno si rende conto che vorrebbe che ci fosse più un'altra cosa e poi guarda come arrivarci, no? Lentissimo.
3: Io dovrei dire finalità politica.
7: Ah, sì, volevo dire, cioè, per. per la finalità politica non vuol dire che tu porti la tecnologia ad altra gente e che tu per tua curiosità ti scontri con altri desideri che sono simili ai tuoi, cioè affronti altri tipi di sperimentazione.
8: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.
2: Sono partito. Introduciamo questa seconda parte delle nostre registrazioni di Radio Cybernet per l'Hackit Hackit 98. Qui con me c'è Voyager, che sostituisce Chiuzzi, il quale è in giro e...
9: Sì, il caro Chiuzzo avrà deciso di darsi a una notte brava, continuando a scatenarsi sotto il palco di nostri DJ, esatto. Peraltro pure bravi,
2: esatto,
9: si
2: sì.
9: Molto bene.
2: In questo momento c'è un rave in corso e noi passiamo all'ascolto di questo materiale che abbiamo registrato con tantissime interessanti interviste al gruppo di Decoder, tante gente che adesso ascolterete.
9: Quindi, cosa possiamo dire se non buon ascolto?
2: Esatto, buon ascolto.
10: Le fare della mamma questa,
2: Vado. Ah, fare un po' di domande in giro alla gente.
10: Sì, sì. Sponi idea.
2: Ma no,
10: ascoltando da dietro.
2: Sponi idea, se mi si ascolta. Sì?
10: No. Possiamo seguirmi, si dovrebbe vedere le risposte della gente.
2: Ma sì, se volete sì, sicuro. Ma scusami, ma non, io non capisco un cazzo in questo momento. E poi il microfono va in distorsione facilmente, quindi meglio che non le cuffie forse. Sono l'uomo water, l'uomo cablato che vi fa le domande.
11: Lei fa interviste, dice, nel carrello.
2: Fai interprete in croato. Abbiamo l'interprete croata Noaria. Come si sta in Croazia?
11: Croazia si sta molto bene, è tutto molto divertente e bello.
2: Che te ne pare qua della situazione?
11: La situazione è, ci sono carrelli, persone, sigarette, un concerto, applausi, grazie.
2: Il microfono in distorsione. Devo cambiare le pile, non sta funzionando niente. Salgo su. Prova, forse adesso va decisamente meglio. Ho cambiato le pile. Qui, non qui.
12: Buonasera, buonasera.
2: E con noi bistecca.
12: Salve.
2: Andiamo?
12: Pure il polvo.
2: Andiamo? Fare in culo. E che ne so, devi fare gomma.
11: Posso stabilire un contatto?
2: Sì, sì. Contatto microfonico. Che c'è? Tutti che toccano questo microfono.
11: È pallido.
12: Ah, muoio.
2: Andiamo o no? Porta
9: il cazzo di culo, dai.
2: Cazzo, se io mi metto qua, mi porto.
9: No, non per la schiena.
11: Ti porto io, ti porto io.
2: Entra dentro, Cippo.
9: Sì.
2: Dai, entra il carrello, Dio buono.
11: Sì, però il carrello è vuoto.
2: Devo fare l'intervista a gomma con carrello.
11: Ma fatemi portare il carrello vuoto.
2: Gomma con carrello, dai. Siamo venuti a comprare il materiale della Shake.
11: No, vuoto.
2: Lo portiamo alla Shake. Sì, sì, prego.
11: Però poi lo paghi, la cassa
2: si paga tutto. È un po' pesante. Entra. Vai, facciamolo da gomma. Aiutami. Siamo qua in giro con un carrello.
9: Ma è interessante la cosa, è innovativa.
2: E qua c'è bistecca con noi.
9: È innovativo tutto.
2: Sì, Chiuzza è un carrello della spesa e stiamo andando da gomma.
9: Penso bollatissimo all'essere lunga via accanto.
2: Infatti. Questo è il virtual chip che non osa proferire altro tipo di parole. Dici qualcosa.
9: Brutti.
2: Ecco, ha detto.
9: Sembrano i giochini per l'estate.
2: I giochini per l'estate, for the estate. Cammina, stronzo.
9: Dai, vai. Grazie da far l'aspetta, andiamo, muoviti.
2: Dai, andiamo dagli shaker. Corri, corri verso gli shaker.
13: andiamo a fare la spesa
11: di opinioni.
14: Esatto, andiamo a fare la spesa di opinioni.
13: Intervistare gente, chiedere.
14: Che ore sono intanto? Oggi è sempre la prima giornata dell'Hackit, sarà a mezzanotte e mezza.
13: È già passata la prima giornata.
14: Sì, quindi siamo entrati nella seconda giornata dell'Hackit e ho sentito un rumore pazzesco nel microfono, semplicemente pazzesco. Ed eccoci in zona gomma. Eccoci in zona gomma. E andiamo a intervistare quelli della Shake. Vediamo un po'. Allora, un minimo di intervista per Radio Cybernet.
15: Ciao ragazzi.
14: Qui c'è Goma con noi. Com'è? Cosa te ne pare qua della situazione?
15: È bellissimo.
14: Bello,
15: è bellissimo.
14: Sta venendo bene, voglio dire.
15: Sì, sta venendo bene.
14: Cos'è? Uffo al popolo. Ah,
16: che la facciamo in video?
14: Astronauti autonomi.
16: Che la facciamo in video?
15: No, sono stanco. Sono fuso, non capisco un cazzo.
14: No, vabbè, no, giusto così allora.
15: Ragazzi, sono fuso, non capisco più un cazzo.
14: Non sei solo, dai.
16: Un momento che ti rende in bene.
14: Avete il materiale qua e basta, io neanche io sono fuso, non so cosa dire, qua mi stanno riprendendo in video. Tu vuoi fare
13: l'altra faccia di Cybernet?
14: L'altra faccia di Cybernet. E basta, io c'ho contatti qua.
15: Ah, domani ne facciamo una serie.
14: Sì, domani faremo un'intervista seria, questa è una roba un po' improvvisata per adesso. Vediamo se UVL sia. Sì, ma sopra, piano piano. E questo magari ti metterlo qua perché vuole comprare le cose. Vediamo UVL6 se mi dice qualche cosa.
17: Andiamo in 7 cassette.
14: Siamo qua con un UVL6, se vuole dire qualcosa per Radio Cybernet.
17: Cazzo, fai una domanda precisa, sono già cotto.
14: Ti piace la situazione qui?
17: Che bella, perché
14: dove dormite per curiosità? Da qualche parte?
17: Dal benzinaio, il benzinaio di Marte.
14: Ah, sì.
17: Si ospita su un asteroide.
14: Noi facciamo questa intervista col carrello, una cosa innovativa per Radio Cybernet.
17: Non cambio il mio detersivo, mi tengo il mio.
14: Fantastico, benissimo. E con questo andiamo in sala navigazione.
11: Mi raccomando, la traghetta spesa di opinioni che insomma, è fondamentale.
14: Abbiamo qui Noaria, la traduttrice croata, che ci aiuterà con le traduzioni perché c'è gente dall'Olanda, dalla Spagna, dall'America, dagli Stati Uniti.
11: Dalla Croazia, esatto. Appunto.
14: Esatto.
11: Giustamente.
14: Tu traduci? Io non capisco niente di queste cose.
11: Che lingua parla?
14: Credo che viva in Olanda, parlo in inglese comunque.
11: Ah, grazie. Un cavo telefonico.
14: Ah, cavo telefonico, interessante. Noi stiamo girando in sala navigazione.
13: Intervistiamo qualcuno a caso.
14: In realtà non stiamo intervistando nessuno.
11: Giovani
14: navigatori della rete.
13: Un giovane.
14: Cosa ne pensate voi di tutto questo?
13: Internet. È una bella cosa. Ma la rete, come intesa? Come rete o come...
14: Rete da pesca? O cioè voi siete i pesci globale. O i pescatori in questa rete?
13: Domanda orribile,
14: Domanda pessima.
13: Pessima, no, facci al duro.
14: Su che canale siete qua?
13: Stucco,
14: un canale adesivo.
13: Mi raccomando, pubblicità a Stucco.
14: Canale Stucco, allora collegavati sul canale Stucco.
13: Ma chi è che ha fatto Stucco?
14: Sembriamo la Jalapas dei poveri.
13: Ma anche peggio direi.
14: Va bene così. Canale Stucco, bellissimo. C'è un vaffanculo scritto sullo schermo. E
13: la cosa significativo.
14: Si riempie di felicità. No. Quindi noi adesso andiamo a intervistare un'amica mia, Cécile Landman. Cécile Landman, giornalista, credo, con noi qui. Vuoi dire qualcosa per Radio Cybernet?
18: Se tu credi che io sono giornalista, va...
14: non so,
18: spero che va bene.
14: Dovresti intervistarmi tu, allora.
18: Io? Allora, tu chi sei?
14: Asbesto.
18: Quanti anni hai?
14: 29.
18: Cosa fai nella vita?
14: Faccio queste cose qua.
18: E cosa sono queste cose qua?
14: Ma siamo qua con questi computer, come i matti.
18: E come sono questi computer?
14: Squadrati, rettangolari, con il monitor, la tastiera.
18: E poi quando una donna ha le mestruazioni c'è la possibilità di andare a un bagno decente?
14: C'è? Cioè, mi stai domandando?
18: Sì.
14: Sinceramente non lo so.
18: Ah.
14: È un grave problema.
18: Io sì, questa possibilità non c'è.
14: Ah, non c'è.
18: Però dato il fatto che non ho le mestruazioni, questa volta va pure bene.
14: Va benissimo allora. Chi è questa gente?
18: Va bene l'intervista?
14: Sì, direi che va benissimo.
18: Queste sono gente del mio bel paese piatto,
14: cioè?
18: Come cantava Jacques Brel, Mon Platai, e sono gente molto alta, sono quasi tutti biondi, a parte questo cinese, giapponese, non si è capito, però pure lui è un po' biondo, e comunque le ragazze sono rosse, come hai capito anche questo.
14: Capisco.
18: E poi nome codice vuol dire access for all, che vuol dire accesso per tutti. E poi chiedi cosa vuoi chiedere.
14: Beh, non so cosa chiedere, sinceramente. Sono
18: non
14: molto
18: sai
14: in questo
18: cosa
14: momento.
18: Chiedere perché?
14: Perché sono distrutto.
18: Perché tu sei distrutto? Perché sei distrutto?
14: Stanco.
18: Sonno.
19: Hai detto che è bello.
18: Perché non hai dormito?
14: Dormito poco.
18: Hai dormito poco?
14: Un viaggio tragico e poi...
18: Come sei arrivato qua?
14: Col treno, 14 ore di treno.
18: Con... non ci sono di alta cosa? Velocità.
14: No, no.
18: Dal sud, eh?
14: Bassa velocità.
18: Bassa velocità. Niente velocità. E cosa vorresti sapere?
14: Ma, non lo so. Cosa ve ne pare qua? Mi sembra che stia andando bene l'evento.
18: Io non so se sta bene, sta andando bene l'evento, non so cosa sono immaginati gli organizzatori.
14: Gli organizzatori sono abbastanza contenti, devo dire.
18: Sì?
14: Sì, sì, sì. A parte qualche problemino, ma insomma.
18: Vabbè.
14: Tanto per essere la prima cosa che si organizza, va bene.
18: Ah, questa è una maglietta, support the first. Sport First Hackers Conference. Però era anche l'unica maglietta che c'era. Non c'era.
14: Cosa fate di bello qua? Cosa stanno facendo? Questo è il microfono, li costruisco posta.
18: Cosa stanno facendo? Chiedi un po', ma tu parli di inglese?
14: Ma non molto, perché non so cosa dire adesso in questo momento.
18: Ma chiedi qualcosa, così si fa. Cosa fai? Cosa hai di
14: inglese? Così quasi.
18: Prova?
14: Proviamo. Hi, what are you doing?
20: Sending
14: email. Radio Cybernet, radio on the internet.
20: Oh, I'm just sending email, nothing spectacular.
14: What do you think about that?
20: What?
14: What do you think about the meeting?
20: So far, a lot of the people don't seem to be, I think it's a mixed crowd. Not all the people here are into the hacker scene or into, a lot of the people here just come here to drink and have a nice chat.
14: Yes.
20: And that's nice, that's okay. I didn't know what to expect, so anything is good. I was part of Hacking at the End of the Universe and Hacking in Progress.
14: Yes,
20: in Holland. So that was something different. Here.
14: This is the first time we organized this. So it's a sort of beta testing.
20: And also I think a lot of people don't speak English. I noticed, which I think is a shame, because yes, you do, but I met quite some people who didn't speak English, and I don't blame them, because well, I'm in Italy and I should probably speak Italian, but it would help if they would speak English.
14: Yes.
20: I mean, and with the mingling and the intercommunication and that sort of stuff.
14: It's difficult.
20: Yeah.
14: Okay. For now, thank you.
20: Okay, bye.
21: I'm going to mirror it. I'm going to mirror the site in English.
20: What?
21: I'm going to mirror the site in English.
20: Oh, cool. What you could do, if you want a quick translation, you choose Babelfish.
21: Yes, but with the names, it just won't work. Somebody has to type it.
20: Right, okay.
21: I've done it before.
20: Okay.
21: But we're going to mirror it in English. I want to mirror. I want

0: Però vogliono essere intervistati, quindi
1: l'intervisto, chi siete? Già passati?
0: Ci provate.
1: Grazie allora per l'intervista.
2: No, a lei potete dire lei.
1: Chi sei?
2: Una ragazza che si diletta con Linux.
1: Sì? Chi sei? Ci conosciamo in rete?
3: La Wendy sono.
1: Non lo so.
3: No.
1: Sono sbeste con me.
3: Sbeste? Però facciamo la radio.
1: Lo sai bene, sono qua apposta per l'intervista.
3: Ci sono dei problemi con Real Audio.
1: E lui è il gestore del server di Real Audio.
2: Assolutamente no.
3: Errore 14.
1: Errore 14 perché avete il player vecchio, dovete prendere la nuova versione del player, suppongo.
3: Ho capito. Va bene.
2: Ma perché hai deciso di utilizzare Linux invece di Windows? È una domanda intelligente, la sembrerebbe stupida, ma.
3: Ti dirò perché. Allora, all'università devo utilizzare Unix, quindi sistemi operativi, cose del genere, voglio esplorare nuovi sistemi operativi e poi comunque vi dà soddisfazioni, perché comunque posso interagire.
2: Il plug and play è migliore.
3: No.
2: Beh, è una domanda trabocchetto questa.
3: No, non è migliore, il plug and play è Windows.
1: Sto registrando tutto a tappeto.
3: Mi stai cercando di...
2: Ho cercato di fare una domanda trabocchetto. Ho voluto metterti la prova per vedere la tua preparazione.
3: Ecco, almeno quello.
2: Stai una domanda e poi
1: come stai?
3: Bene, molto bene.
1: Grazie.
3: Molto bello. C'è un po' caldo. Sì, c'è un po' caldo, però comunque si sta bene, c'è un bel ambiente, la gente
1: bene.
3: È troppo simpatica.
2: Sono dei ragazzi troppo figli.
3: Oddio.
2: Altra domanda.
4: Intelligenti.
1: E qui
2: ragazzi
1: nervo scoperto.
2: Ragazzi intelligenti.
4: Seri.
3: Simpatici.
4: Seri.
2: È difficile trovare.
3: Vabbè.
1: Bravo ragazzi.
4: Contenta. Dode.
1: E dopo aver toccato questa serie di nervi scoperti andiamo a cercare qualcun altro.
2: No, basta.
1: No, allora basta. Andiamo di qua.
4: Andiamo di là.
1: Venite. Skyna, cosa stai facendo?
5: Perché?
1: Per Radio Cyberman.
5: Meglio che non lo dica per radio.
1: Ciò è male. No, parla pure.
5: No, sto facendo andare sta merda di portatile che l'ho citato per la 20ª volta, tutto lì.
1: Va bene.
5: Niente di...
1: Sei stanco?
5: Sì, basta ormai.
1: Si vede.
6: Questo ti ho firmato la chiave PGP.
1: Eh?
6: Ho firmato la chiave PGP anche se non ti sei presentato.
1: Ma c'è stato già il party, era l'una di notte.
6: Sono le 2:05.
1: No.
6: Sei il meno certificato
3: di tutto.
1: No. Ho dimenticato il party. Dai, ridaci, non mi rompere i coglioni.
0: Vabbè, io direi di cosa dire.
1: Ma dov'è Zeus?
0: Non lo so. Questi individui che guardano, che fissano un monitor.
1: Già, ci sono queste persone che fissano un monitor.
2: Sono queste persone che stanno godendo queste immagini.
1: Cosa state facendo qua? Intervista per Radio Cybernet,
7: no,
1: Radio...
7: Sì. Si fa due, no, figura. Due immagini subliminali.
1: Fantastico.
6: Queste immagini
0: possiamo guardare un momento con voi, possiamo unirci?
7: Dai, unite. Abbiamo idea.
0: Sono tutti adesso.
7: Ma cos'è droga digitale?
1: Questo è lo schermo di KDE.
0: Come funziona?
1: Beh, giriamo di là.
0: Vediamo.
1: Ah, Zeus, è lì Zeus. Ma Cristo, mi sono perso il casing in party, non è possibile. Ma voi non mi siete venuti a cercare per il party?
8: Certo!
1: Ma io ero là!
4: A luna, dai!
1: Eh? A luna, ma io sono senza orologio, io pensavo che erano alle 11:30 adesso. E ho detto, ma come, il casing in party?
0: Perdonato, caldo.
1: Allora...
0: Le cuffie le puoi tenere.
1: No, mi metto la calza così.
0: Non va bene,
2: No.
1: Va bene?

0: Asbesto si è appena infilato una calza nel posto sbagliato, però sta molto bene.
1: Devo leggere tutto questo?
2: Sì.
1: Cosa devo leggere?
3: Non devi dirla
1: a memoria,
3: che
1: c'è che. Dove sono i miei dati? Sì, ho visto.
2: Oh, c'è lui.
1: Non lo premere troppo, eh?
0: No.
1: Devi andare?
0: Devo abbandonare un momento il campo.
1: Ok, ok. Ripeti, scusa?
3: Sì.
1: Dai, che c'ho la cuffia che mi fa rientro in cuffia, non capisco un cazzo.
3: Okay.
1: E questo è che sì, infatti in diretta.
3: Leggere il tuo...
1: E leggilo.
2: Tu.
1: Ma tu hai già nominato il mio nome?
3: Sì.
1: Mi hai già proferito parole. Fratelli, io sono Asbesto Molesto. E la mia KD è A3A05D. Cosa devo leggere di altro? Tutto? La fingerprint è 4AFACC5B4E2-3E74441518-690BF691D5.
3: È lui?
1: Sì, sì, è lui. Me la ricordo anche. Sembra strano. 95-12-28. Tre giorni dopo il sequestro. L'ho fatto sta chiave. Oddio. E la birra da bere?
2: È già finita.
1: Forse è meglio così.
2: C'era un barilotto qua, ma purtroppo...
3: Se vuoi, usa la birra, il bar... Adesso arriverà.
1: State aspettando altra gente?
3: Veramente...
4: Una decina.
1: Forse è ancora troppo presto, come orario. Interrompo, entro la trasmissione.
2: Saprei fare anche a me.
1: Posso darti il circuito?
2: Sapresti fare anche le cimici.
1: Ah? Le cimici? No, lì quello ci vuole un trasmettitore.
5: Senti le storie che dicono.
1: Sì, sento qua.
5: Mi fai sentire un attimo?
1: Sì, solo che c'è un canale che non funziona bene. Allo? Salve?
6: Dai!
1: Si sente bene? Da dove vieni tu?
6: Pazzesco.
1: Dove sei? Di qua?
6: Vivo a Firenze, ma sono tedesco.
1: Ah. Beh, non lo so.
6: Ma...
1: Si sente bene, eh? Sì, sensibilità.
6: Poi anche le recitazioni vengono...
1: Le recitazioni vengono perfette, sì.
6: Tu le metti così in onda?
1: Sì. Taglio le parti
6: sì, no, certo.
1: Vuote, metto qualche stronzatina di suoni, non so, così. Poi le metto così, sì. Le comprimo in real audio e si ascoltano in real audio. Sì, con real audio.
6: Dopo lavori sopra col computer?
1: Sì.
6: Con che cosa? Con SoundForge? Che...
1: No, uso QLedit.
6: QLedit?
1: Semplice, sì. Purtroppo non sono riuscito a trovare un software sotto Linux che mi permetta di fare queste cose.
6: QLedit si paga?
1: Devo usare Windows. È uno shareware, si può craccare.
6: QLedit?
1: Sì. Anche SoundForge non prende bene, però non lo so usare molto, quindi...
6: E tu lavori sempre sul formato Real Audio?
1: Sì.
6: Che non prende così troppo spazio come i Wave, perché io stavo cominciando per fare queste cose, lavorando per la radio. E stavo cominciando con Wave, non ti sento proprio,
1: sì. Infatti ho un
6: ti riempia la hard disk.
1: Ho fatto un nastro di 90 minuti, sono 260 mega. Devo lavorarci un po', comprimerlo e poi lo mettiamo su, stanotte penso. E questo è un altro nastro ancora che stiamo facendo. Tu sei in rete, voglio dire...
6: Vabbè, io...
1: Non ci conosciamo, non lo so.
6: No, io faccio qui a Firenze delle cose per Contro Radio, per Nuova Radio.
1: La radio vera, quindi.
6: Sì, più o meno sì. E siccome lì alla radio l'impianto non c'è, né a Contraradio né a Nuova Radio, allora tutte le cose devi preoccuparti.
1: No, o costruire.
6: Non fai un cazzo.
1: Se ti serve, io ti scrivo lo schema elettrico di come si costruisce. Tra l'altro queste capsuline a comprarle costano 3.000-4.000 lire, anche di meno, nei negozi elettronici.
6: Come si fa? Tu dove stai?
1: Io sto qua sopra al primo piano alla palazzina qui.
6: In questi giorni ora?
1: Sì, fino alla fine. Quindi ci vediamo comunque.
6: Facciamo così, lo passo domani.
1: Vieni a trovare, vediamo un po'. Facciamo vedere un po' bello. Come lavoriamo.
4: Ma hai fatto anche questo per agganciarlo?
1: Sì.
4: Perfezionista.
1: Allora non lo uso mai.
6: E tu lavori per?
1: In che senso?
6: fai l'intervista per
1: questa radio Cybernet.
6: Cybernet,
1: sì,
6: è una cosa che mettete direttamente in internet?
1: Sì,
6: o?
1: Sì, solo su internet. È una cosa
6: via Real Audio, sì.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo un sito con delle vecchie puntate che abbiamo fatto mesi fa. E poi non abbiamo un palinsesto, facciamo le cose quando ci va, quando è il caso. Facevamo un notiziario con notizie prese dalla rete, pubblicità inventate, queste cose qua. E poi dicevamo agli ascoltatori di produrre loro del materiale e mandarci.
6: E funziona?
1: Poco, però.
6: Perché finora la gente non era roba per produrre.
1: Ci hanno mandato dei radioracconti, cose così, delle pubblicità, poi le interviste telefoniche, dicevamo.
6: Dai, domani
1: sì, sì,
6: per forza. Tu ti chiami?
1: Asbesto, Gabriele. Asbesto è il mio nickname.
6: Oddio.
1: Eh?
6: Io. Sarebbe Giorgio in italiano.
1: Ah, ok.
6: Domani.
1: Ciao. Ciao
4: Simona.
1: Gabriele. In realtà questo non è un microfono.
4: Una bomba.
1: È una bomba. È un succhia pensieri. È uno sniffer cerebrale. Uno sniff. Vi sniffa le password dal cranio.
3: Senti,
1: sta
3: TV pirata.
1: Cosa? Sta
3: TV pirata.
1: Questa
3: TV
1: pirata?
3: Che TV pirata?
1: Guarda la TV pirata.
3: C'è la TV pirata.
1: No, vabbè. Che cazzo? Non ti sento, scusami. Stoppola e interrompo. No, è anche... Sai, Fausto, di qualcosa. Fausto Saporito con noi su Radio Cyber. Aspetta che vedo se c'è il tono in cuffia, non si sente niente. Ah, sì, si sente. Allora, Fausto Saporito è qui con noi.
7: Ma io...
1: Sono... Ti piace qua?
7: Ma sì, sono arrivato da poco, però, insomma...
1: Che ne pare?
7: Da quello che ho visto, bella cosa. Si vedrà domani, vedrò domani con un po' più di caldo,
1: almeno
7: dalla mattina,
1: anche.
7: Con la luce.
1: Ci sarà un caldo pazzesco.
7: Immagino.
1: Tu dormi qua da qualche parte?
7: No, penso di andare a dormire da posto di mare.
1: Ah, bene, meglio così, penso... qua sono zanzare grasse con colli. C'è caldo, sì, infatti.
7: Domani vedremo il seminario sul TV6 come andrà.
1: Ah, ma che ora è?
7: Dalle 14 alle 16.
1: No, ho capito.
7: Ma non credo...
1: Non si è preparato niente, adesso.
7: Infatti, penso che dovrò fare tutto io. Vabbè, comunque, vedremo.
1: Vabbè, dai. Boh, io sto salendo su. Sei stato a vedere Radio Cybernet,
7: sì,
1: come siamo messi.
7: Ma domani voglio fare un giro con molto
1: più tardi. Sì, riposato. Vediamo, dai.
2: Sono venuto da Roma direttamente, guarda, su.
1: Vabbè, ciao. Vediamo di fare un giro di qua. Oh, ma io vedo il Valdos, il Tricheco. Qui stanno intervistando gli Otomo Yoshida, o sbaglio?
8: Sì.
1: Chi sono costoro?
8: Ah, that's a problem. Maybe I have too much experience.
4: Yeah.
8: So I couldn't say just to be swimming. Maybe.
1: Questi sono il gruppo che ha suonato poc'anzi. È finito il concerto.
8: Sì, quindi. Crazy big fan of new music, always from 70, especially Japanese underground music makes me a lot of influence. Maybe I'm just a...
1: Sono giapponesi?
8: This kind of old new music stuff, maybe.
9: What do you think of telematics piracy and of no copyright?
8: What? Sorry, say again.
9: What do you think about telematics piracy, like hackers and about copyright?
8: Yeah. About copyright, oh my god, that's a different question. Maybe already you know the answer. always problem. I'm not against copyright.
1: La ragazza di Lucio è giapponese e potrebbe fare delle traduzioni per noi. Non vuoi?
10: Sì, però loro posso parlare inglese, quindi.
1: Ah, quindi non vuoi.
10: No.
1: Non vuoi. Lucio, vuoi dire qualcosa tu? Come va? Ti piace questa zona? Lucio Tomarche con noi, giornalista di chiava fama.
11: Come va?
1: Che alias usi? Non mi ricordo più. Shiny.
11: What are shining this?
1: Shiny, ok. Allora, la Thai Paraflu?
11: Cioè,
1: cosa stai dicendo prima?
11: Ti ho detto buonasera prima, adesso ho detto io sono Shining. Poi che cazzo vuoi sapere?
1: Che ne so, ti piace qui? Ti sta piacendo?
11: No, Genki da yo.
1: Cosa mi ha detto?
10: Sto bene, Lucia,
1: quindi ti piace molto. Abbiamo capito. E...
7: Domo?
1: Domo. Va bene. È andato via. Qua stanno riprendendo tutti gli Otomo Yoshide. Un pezzo di intervista al volo che prendiamo, ma tanto non serviranno a niente. Voglio vedere cosa c'è qua. Qua c'è un panchetto, realizziamoci di romici di audio. E io sono venuto qua a intervistare un po' di gente, qua è Radio Cyternet, su internet.
12: Oh, ciao.
1: Come va?
12: Va bene, siamo...
1: Chi siete?
12: Siamo...
1: Non siete su in rete voi?
12: No, non siamo in rete, noi stiamo facendo un'altra cosa, stiamo distribuendo il software a chi non se lo può permettere.
1: Molto interessante, devo dire.
12: Con prezzi molto politici, veramente ridicoli.
1: Sì, sì, tipo?
12: Tipo 10.000 lire,
1: ma come?
12: Qualsiasi cosa.
1: Ho capito, capito.
12: Anche compilation di più programmi.
1: Sì.
12: Davvero? L'architettura non potrà mai permettersi di comprare un'autocad.
1: Esatto, esatto.
12: Quindi un prezzo simbolico si può dare un'autocad a chiunque.
1: Io invece sul mio sito ho messo su del Juarez interessantissimo,
12: sì.
1: Windows 1.03, AutoCAD 1.40, che sta su un disco da 360, e cose di questo tipo, IBM DOS 2.0,
12: no,
1: roba della preistoria.
12: Ah, la dinosauro.
1: Cioè un Olivetti DOS 1.30, qualcosa del genere.
12: Anche roba da scambiare?
1: No, io uso Linux, quindi non...
12: Ah, ok.
1: Uso Windows solo per lo scanner e per lavorare con l'audio. Va bene.
12: Ok.
1: Volete dire qualcosa che vi piace qua, voglio dire?
12: Ah, sì, ok.
1: Secondo voi è venuto bene?
12: Sì.
1: No, ma domani sera...
13: Stasera i giapponesi sono stati allucinanti.
1: Io non ho potuto vedervi, ero distrutto da stacchetta.
13: Allucinanti, veramente.
1: No, domani ma sera che tipo di scene ne facevano?
13: Ma è un noise assurdo, minimale... Tipo, si mettevano lì con il vinile, lo schiantavano sopra con il riverbero assurdo.
1: Ho capito. Vado a fargli qualche domanda.
13: Vai, ciao.
1: Siamo piccoli, Tom, usci. Hello, can you tell me something? We are already on the internet.
12: Ok, not an interview.
4: No. Microphone?
12: Is this a live?
1: Yes, I build it.
12: The live internet radio?
1: No, it's not live. I'm recording with the tape and
12: then
1: I put on the internet.
12: great.
1: Do you like here?
12: Oh, yeah.
1: And are you making a tour in Italy?
12: Yes.
1: With other dates?
12: Yes, today is the first day.
1: Ah, the first day?
12: Yeah, in Italy. Mm,
1: great. And, and after?
12: Yeah, after Locamoris. Locamoris.
1: No, not so.
12: Maybe very south.
1: South Italy.
12: Sicilia.
1: I'm from
12: Sicilia.
1: Sicilia.
12: Oh, really? I think in the mountain side, Locamoria, small town, I think.
1: I'm sorry because I haven't seen the concert. I'm really sorry, but
12: No problem.
1: I listened something because we are here.
12: Oh, yeah?
1: And so, what kind of music do you make?
12: Just rubbish, noise, or I don't know. But
1: The only group from Japan that I know was, I don't remember, a noise group from Japan.
12: Meritzbal?
1: Eh?
12: Meritzbal? No, Ground Zero?
1: No.
12: Ruin?
1: No.
12: Denigeva?
1: Yes.
12: Oh.
1: And another, but I don't
12: remember. I know.
1: Really, really weird music, weird, strange.
12: Sì.
4: No.
1: Gero Geri. I have a tape.
12: Oh yeah.
1: A rare tape because I can't find any disc and nothing about it.
14: You know Space Trickles?
12: Oh yeah. From I know very yeah.
14: You know if they are playing in Italy?
12: I don't know. I think they stopped. I think they already stopped. I'm not sure, but I didn't hear last 1 year.
14: Where they live?
12: Tokyo.
1: Okay, thank you. I'm going to work on this.
12: Okay, welcome.
1: Here. Do you live here?
12: No, some friends.
1: That's better because there are enormous flies.
12: Oh, yeah.
1: See you. Bene, abbiamo intervistato Yotomo Oshide. Che non so neanche pronunciare. Eh? Sì? Beh, salgo su. Ciao.
12: Ma che radio è?
1: Radio Cybernet, trasmettiamo su internet.
12: Ah.
1: Solo su internet.
6: altrimenti
1: facciamo una codifica e la mandiamo.
6: Ciao. Ciao.
1: Bene, abbiamo compiuto anche oggi il nostro dovere di reporter. Sono veramente stanco, non capisco una fava, sto per salire le scale. Ecco, qua c'è una TV che trasmette Boycott TV, adesso vediamo chi ci sarà dentro. Probabilmente ci sarà Roberto Escudero di Nodo 50, un'organizzazione spagnola che è venuta qui. Uè! Saluto!
15: Come va? Comunicazione!
1: Come sta?
15: Come va?
1: Sto che 27 megahertz. Sì, sì.
15: Totalmente pirata.
1: No, pirata.
15: No, 27 es para hacer cualquier cosa.
1: Ah, sí.
15: Que estoy contigo, a ver, buscando esto.
1: Ah, sí.
15: You cannot compile, so I have the binary.
1: We need the library for this, I think. Because I launched the SQL shell, I get it from Leandro, but can't load library.
15: I don't know.
1: And something.
15: Wait. Another one, please.
1: Stiamo configurando le cose, per adesso interrompo la trasmissione. Ah, funziona. Eccoci qua. Ci siamo appena svegliati. Appena. Oggi è il secondo giorno?
15: Sì.
1: Sì.
15: Secondo giorno. Inizio il secondo giorno.
1: Inizio il secondo giorno. Per noi alla fine siamo distrutti dal sonno. Andiamo a fare questa intervista a Freud. Muovi. Vede la giornalista di Panorama che dice, ma lei è un hacker? Scusi, ma lei è un hacker?
16: Ciao, Gabriele. Stai facendo le...
1: Sì, io volevo parlare con te.
17: Sì?
1: Sì, visto che sei...
17: No,
18: stamattina abbiamo visto il banderino.
17: Hai visto che
18: stiamo... Spiegaci un attimino...
17: Come ho fatto?
18: No, come hai fatto no.
1: Anche
18: però.
1: Come hai fatto?
17: Ve lo spiego dopo il seminario sulla...
16: Andando via.
1: Allora ci hai boicottato l'intervista.
17: Me la sto cominciando a tirare,
18: non la faremo mai più quindi.
17: No, niente,
1: c'era, pagheremo allora.
17: C'erano dei bug ridicoli e infatti già ho pensato al consiglio di sysadmin che li risolvesse. Dei bug ridicoli sul server. Sì. Ridicoli non erano documentati ma erano ridicoli.
1: Fanno ridere molto.
18: È vero hacking, quello costruttivo.
17: Esatto, quello costruttivo. Brava, io avverto sempre che mi inserito il sistema. Quando così il treno se mi servono.
1: Okay. Quindi avverti, sì, attenzione. Io ho cancellato
18: shutdown in progress.
17: No, dai, quando mai cancello sotto? Al massimo ci lascio qualche progress in background.
1: Qualche salutino e basta.
17: Qualche snipperino, qualche mucchettino, queste cose qui. A posto, chi devo salutare?
1: Questo è uno sniffer, io lo appoggio
17: questo
1: qua, le passo direttamente al cervello.
17: Vabbè, io saluto tutta la scena underground.
1: Non è un microfono.
17: E che cos'è?
1: È uno sniffer,
17: ma
1: è passo.
17: Bellino, ma
1: cerebrale.
17: Hai fatto tutto.
1: È un cerebro sniffer.
17: Va bene, ci vediamo più tardi.
1: Ciao.
17: Ciao.
1: Aspettate. Che famo? Siamo rimasti qua come degli idioti.
18: Intervistiamo
1: la giornalista di Panorama.
16: Ma spiegami cos'è questa cosa.
1: Questo è un microfono costruito
16: da te?
1: Sì.
17: A me servono per lavoro.
1: Niente di particolare.
16: No, ma da con due come hai fatto? Scusa, con due?
1: No, le pile alimentano un circuito che sta qui dentro che alimenta questa capsula. Io ho studiato elettronica, quindi per me questo è il pane.
18: E il microfono ha origine?
1: Il microfono si trova nei negozi, costa 2000 lire.
18: Quindi?
1: Basta.
18: Buona
1: camicia a tutti, come dire.
16: Stasera la radio come va?
1: Ebbene, ieri alle 5:30 del mattino abbiamo finito di montare la prima puntata. Però non è ancora.
18: Bisogna ancora finire di mandare su tutto, mettere i link in modo che la gente per poter ascoltare.
16: Allora oggi si sente?
18: Sì, dovrebbe essere.
1: Già mettiamo le pagine. Il link, ma tutto qua.
18: Metteremo una pagina con il link dell'audio e un'espressione di quello che è stato.
1: Eh?
19: Ti avevo offerto un passaggio, potevi rispondere.
1: Quando? Dove?
19: Da Bari.
1: Ah, sei tu! Come va? No, ma forse era più lungo il viaggio per arrivare a Bari che per venire qua direttamente.
19: No, lo immaginavo.
1: Tu sei?
19: Gaetano.
1: Ma
19: Gato?
1: Nickname?
19: Gato.
1: Gato. Gato Barbieri.
19: Bari, Infosfera.
1: Regista.
19: Ah. Ci siamo conosciuti a Pescara.
1: Esatto, mi sto ricordando. Ho anche filmati di Pescara, mi ricordo di te.
19: Magari potrei andare lì.
1: Eh?
19: Devo fare una copia.
1: Sì, dovrei fare le copie, ma non l'ho fatto. Sono distrutto, ho dormito pochissimo. È una stanza dove abbiamo i computer.
16: Senti, ma ieri sera è andato avanti a lungo il dibattito, diciamo, nella rete. Tu c'eri?
1: No, non c'ero.
16: Non c'eri?
1: Neanch'io. Purtroppo no.
14: Dove eri?
1: In giro.
16: Qua c'era tanta gente che era venuta del centro sociale ieri sera qua.
14: Ieri c'era moltissima gente,
1: sì, ieri
14: anche, concerto, anche moltissimi che non erano interessati all'evento.
16: Infatti quando sono passata verso 11:30, poi mi diceva Arturo che c'erano anche 4 poliziotti in borghese.
1: Solo 4?
19: Mi aspettavano di più queste
14: cose. Vabbè, forse c'erano dei sospetti su alcune persone che potevano...
19: A me dopo questa...
16: Ci siamo presi con la videocamera e poi dopo se ne sono andati.
19: No, però, dopo due settimane che avevo la questura a casa per sapere, perché avevo preso la targa della macchina.
1: Per sapere cosa?
19: Se la macchina era di chi era la proprietà, sapete, era la macchina di mio padre.
1: Vabbè.
14: Comunque una bella occasione per farci la foto a tutti.
1: Sì, sì.
16: Tu dove sei?
14: Aspetta.
16: Ah sì?
14: Sì?
16: Ma tu sei Chiuse?
14: Sì.
16: Ah, il tuo amico.
14: Amico,
1: amico.
14: Oddio,
1: amico,
16: amico. Ma tu cosa hai organizzato? Hai organizzato qualcosa qua? C'era un Chiuse in
14: Sì, ho ospitato la mailing list dove sono state le discussioni iniziali di coordinamento per organizzare tutto questo. E poi niente, poi abbiamo tirato un po' di cavi per la rete. Io sono arrivato mercoledì. Quindi ho cominciato.
16: Chiamiamo un attimo?
14: Sì, sì.
1: E io vi seguo col microfono.
16: No, dai.
1: No, beh, giusto per la radio, tu sei?
16: Io mi chiamo Anna.
1: Anna.
16: Di Milano.
1: Di Panorama?
16: Sì.
1: Va bene, no, così, per capire. Di chi è questo?
16: Non rubarmi il mestiere, capire.
1: No, io non rubo, io lo regalo il mio mestiere. E forse è peggio.
16: Sì.
1: Vado a fare un giro, va.
16: Ma così?
1: Non lo so,
16: Ma boh. Vediamo se vedete la radio.
1: Sì, va bene. Saremo lì tutti e due. Noi facciamo un giro, lasciamo Chiuz parlare con l'assassina di Panorama. Assassination, Panorama Assassination. Mentre qua davanti a noi c'è Gomma che sta sistemando il panchetto di decode. Buongiorno Gomma, come va?
20: Buongiorno ragazzi, abbiamo dormito ben 2 ore e mezza.
1: Anche noi, io alle 5 del mattino mentre montavo la puntata di Radio Cyber ho detto a tutti, ma perché sono uscito? Come fa essere le 5 e mezza del mattino?
20: Com'è stata qua la vita notturna?
1: Va bene, no, abbiamo montato questa puntata.
20: Ragazzi, ce n'era?
1: 100 minuti di audio.
20: Ragazzi, ce n'era?
1: No.
20: Tutti uomini, come al solito.
1: Come al solito.
20: Questi giri di soli uomini.
1: Eh beh. Bella la musica. Il Ministry. Beh, certo. Poi quando vuoi facciamo, diciamo, due parole più articolate. Cos'è sta storia? Scusami, tu sei?
21: Io sono Fabio.
1: Fabio.
21: La giornalista di Panorama chiedeva se Inescape è un provider.
1: Andiamo a registrare la giornalista di Panorama, corriamo, corriamo. Oh, fanculo a tutti! È una maglietta con scritto così.
14: Di collegamento col modem, linea telefonica, niente? Probabilmente c'è una linea di...
1: Stiamo ascoltando l'intervista che la giornalista di Panorama sta facendo a Chiuz. Andiamo di hackerare qualche cosa.
16: Perché invece il modo classico, se uno non è dentro in un punto come me, dentro una struttura grande, com'è che fa?
14: C'è un modem che è uno scatolotto collegato alla linea telefonica, si compone il numero del...
16: Tutte le volte fai usare il telefono.
14: Esatto, quindi la linea telefonica è...
1: Sì. Bravo, grazie.
16: Da quanti anni è che ti fai queste cose? Che ti offri?
14: Come lavoro un paio d'anni, con l'utilizzo del modem.
1: Beh, come divertimento in generale, il computer
14: è...
1: 40 anni.
14: Saranno più di 10 anni comunque. Che...
16: Ma prima lavoravi sempre nell'ambito dei computer?
14: No, sì, più o meno consulenze. Nel senso, questa cosa qua è una cosa un po' più seria, quindi prima era più...
16: Ecco, ma un provider di che cosa vive? Del fatto che gli altri si abbonino...
14: Abbonamenti, però non è la cosa che rende di più. Poi comunque sulle consulenze, sui servizi.
1: Un provider non vive.
0: E poi comunque in Italia, sì. In Italia c'è ancora un po' di difficoltà ad avere soddisfazioni perché c'è concorrenza Telecom, sleale.
16: Come la, perché Telecom fa il provider?
0: Sì. Telecom fa sia il fornitore di servizi, praticamente chiamato il carrier, cioè quello che fornisce la connettività anche ai privati. Quindi noi siamo clienti Telecom per quanto riguarda la connettività grossa, quindi quella che può arrivare a un provider, non quella che va all'utente finale. E questo potrebbe stare anche bene se non fossero comunque delle cifre elevatissime.
16: Che mi costano?
0: Molto, sì. In Europa...
16: Ma per i casi...
5: Più cari in Europa.
0: Più cari in Europa. E in più, Telecom fa concorrenza direttamente sull'utente finale.
16: Ma ha un nome il suo provider di Telecom?
0: TIM.
16: TIM? Non TIM?
0: No, TIM è quella di Telecom. Ecco. Telecom Italia Mobile e Telecom Italia Network.
16: E invece questa è Telecom Italia Network.
0: Esatto, TIM.
5: Cos'è che era successo con un tuo cliente, ti ricordi?
0: Ah, tra l'altro, poi ecco, cosa qua interessante.
5: Molto interessante.
0: C'è la possibilità di avere degli sconti per l'utente finale sul numero che chiama più frequentemente, quindi puoi scegliere un numero e su quel numero che chiama sempre avere uno sconto del 50%.
5: Formula urbana, pubblicità.
16: Ma come puoi fare i telefonini?
0: Più o meno, sì.
5: Più o meno.

0: puoi continuare.
1: Allora, dicevo che di avere sconti su un numero che si chiama frequentemente, però in questo modo Telecom ha in mano un database di utenti che utilizzano internet, e a me è successo che un mio abbonato è stato, dopo aver fatto questa cosa dello sconto, è stato contattato da Telecom e gli è stata fatta una proposta alternativa alla nostra. Praticamente gli hanno offerto l'abbonamento a un prezzo particolare per acquisirlo come cliente. E questo mi sembra un po'...
0: Gli hanno scritto, sappiamo che il suo abbonamento è scaduto...
1: Che poi non era vero, era in scadenza...
2: Non ho capito ancora in tale che parte.
1: Sì, forte anche sleale.
0: Sì, questa è violazione della legge sulla privacy, tra l'altro.
1: Però se loro hanno il foglio firmato con nome e cognome e tutto...
0: Certo.
1: Non so come viene, come sono le leggi.
2: Senti, ma in Nati Link uno cosa trova?
1: Dove? Sul server? In Atlink trovano servizi commerciali, quindi pagine di ditte, non c'entra nulla con questo. Se no, sono sempre io a fare entrambe le cose, però poi la parte commerciale.
2: Ma come, i contenuti di tutto questo cosa sono appunto? Il server non ha conto dei contenuti, delle cose sue, no?
1: Sì, certo, dei contenuti.
2: Sì, ma dici, sono le pagine commerciali, no?
1: Sì.
2: E poi?
1: Servizi, in genere, possono essere i database consultabili da remoto. Database consultabili da remoto, oppure servizi di posta elettronica. Cioè, spiegarlo, non so se tu hai bene conoscenza di internet.
2: Sì, sì, no, la stavo pensando, cioè, se c'è qualche cosa, no. La isola nella rete è una cosa che funziona connessa, no, la isola nella rete è ancora un provider, no?
1: No, offre spazio a situazioni che non troverebbero posto in altri server.
2: Ed è gratuito il tracciamento?
1: Si può diventare soci pagando 50.000, si ha diritto un'email. E poi ci sono tutte varie realtà, associazioni che possono mettere pagine su server, quindi essendo tutta una cosa senza lucro, si cerca di rimanere a costo zero.
2: Non è una
1: struttura commerciale.
2: Senti, invece tutto il discorso che si faceva qua sulla gratuità dei servizi, che deve essere gratuito, collettivo, cioè allora il tuo lavoro a questo punto, cioè come conciliarne?
1: Infatti le due cose sono completamente slegate.
2: No, perché loro puntano te? Uno dei cardini principali del discorso degli hacker, che ho capito ieri, era molto sulla gratuità, no?
0: Certo,
1: sì.
0: Però secondo me c'è una sorta di bilancio, no? Cioè la parte Atlink ti permette di avere la parte Qt forse.
1: Sì, no,
0: se no non potresti campare, non avresti né l'una né l'altra. Purtroppo bisogna scendere a compromessi.
2: E la parte Qt invece è quello che fai?
1: Sì, mia personale. Ho iniziato così per scherzo.
2: Ma è una specie di casella email o hai tipo...
1: No, ci sono delle email, ci sono delle pagine web. C'è la mailing list di in questo meeting.
2: Che era Qt, me l'avevi dato, l'ho messo ieri, no? Qt.org.
1: .org. L'indirizzo www.qt.org, che non penso poi. Un sito un po' difficile da consultare.
2: Io avevo fortunatamente delle adesioni, era dentro anche se entrava attraverso una sua programma di
1: Sì, da un'altra pagina. Quella
2: che avevi fatto su?
1: No, le pagine di Eric sono state fatte su ECN di Join Arena.
2: Senti, questi pagine della rete voi li conoscete?
1: Sì.
2: Mi piacerebbe parlare con loro. Ho visto che è molto importante questa pagina della rete, c'è tantissime voci, gruppi, sottogruppi,
1: sì.
2: Fa un grosso lavoro di coordinamento,
1: sì,
2: mi sembra.
1: Sì.
2: Mi sembra. Ma dov'è che fisicamente in che città stanno? Dove è l'organizzazione?
1: Non so, non c'è una città precisa, cioè il discorso della rete è che non è necessario risiedere in un posto per una sede.
2: Ma l'idea di crearlo così a chi è venuta?
1: Oddio, sembra un discorso storico.
2: Da tanti anni?
0: Troppo lungo.
1: Sì, no, così vecchissimo. È nato dalle BDS. che erano i metodi di comunicazione precedenti di internet.
2: Ecco, BBS quindi... ormai sono superati, dicono...
0: Qualcuno dice di sì, qualcun altro dice anche di sì.
1: Facile utilizzo di internet,
0: però ci sono ancora, esistono. C'è gente.
1: Ha permesso a molte persone di avvicinarsi a questo mezzo di comunicazione. Il BBS è un po' più ostico da utilizzare. Poi BBS era...
0: Intervista pazzesca, mio Dio, questi qua di panorama non capiscono un cazzo.
1: Ognuno della propria città, quindi spendendo poco. Invece il BBS era localizzato nelle varie città, quindi se uno voleva chiamare doveva spendere di più. Poi, vabbè, il BBS hanno trovato un modo di scambiare informazioni tra loro in modo da far viaggiare tutti i messaggi da un nodo all'altro, quindi collegandosi nei vari punti si potevano trovare i messaggi che prima erano stati scritti in BBS di Roma, quindi magari il giorno dopo, due giorni dopo arrivavano anche a Milano. Hai parlato del BBS?
0: Già parlato del BBS?
2: Adesso magari se vuoi registrare magari no. C'è un modo, voi avete un modo per entrare in internet senza dover pagare niente?
1: C'erano. I modi ci sono, poi.
0: Bisogna essere bravi a non usare.
1: Per ogni cosa c'è
2: il
1: modo di farlo. Non c'è niente.
2: Quello che aveva detto prima lui, tu avrei capito cosa diceva, di cosa ha fatto, cosa ha trovato. Il ragazzo che era entrato nella... Cosa hai capito cosa ha fatto?
1: Sì, è entrato...
0: È entrato nel nostro sito e ce l'ha hackerato. E noi siamo contenti di questo.
2: E come ha fatto? Come fatto a capire che l'ha hackerato?
0: E ce l'ha scritto. Freud è stato qui e abbiamo hackerato il vostro sito.
1: Ha lasciato un messaggio senza fare danni. Quindi l'hacker non va visto come il ragazzino stupido che entra, cancella tutto.
0: La polizia gli avrebbe dato 2 anni di carcere. Noi ridiamo.
2: Ecco, ma
1: addirittura...
2: se lascia un messaggio, se lui non lasciava un messaggio, voi non ve ne accorgevate?
1: No, potevamo anche non accorgerci, no?
0: L'ombrellino.
1: Anzi, addirittura molti hacker entrano in sistemi, li migliorano, escono senza lasciare tracce.
2: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma per... Questa è la vera cultura...
0: È successo all'Università di Bologna, no? Da fare nomi. Non funzionava il protocollo, non mi ricordo quale. Qualcuno l'ha installato. E poi c'era un sistema che scriveva un altro sistema, non so come sono riuscito a sistemare il protocollo. L'aveva fatto un hacker. Bestiale. Finalmente funziona.
2: L'Università di Bologna?
0: No, per dire, l'università, c'è un po'.
3: Il tuo computer smontato?
0: Eh?
3: Il tuo computer smontato? Rimane fisso là, giusto?
0: Sì, sì.
3: Allora vengo su io magari con le luci, però si può muovere un pochino?
0: No. Deve stare lì.
3: Cioè muovere nel senso spostarlo?
0: No.
2: Adesso fare altre volte.
0: Troppo delicato.
1: No, adesso cose precise non ne ho,
3: vabbè,
1: però.
3: No. C'è sempre un po' di...
1: La vera cultura è che è
2: il gusto di farlo. Sì.
1: Fare il gusto di farlo. Così viene banalizzato, purtroppo fare il gusto di farlo. È una passione, come altro.
2: Però ad esempio questo ragazzo che è entrato dentro ci ha mandato altre ore per sistemare questo dicevi che era.
1: A volte si può lavorare 3 giorni, settimane.
2: Questo qui che dicevi tu, l'esempio che facevi tu da bene, è una cosa lunga, l'ha fatto. È una ci perde.
0: Ma dipende, non lo so.
2: Perde del tempo.
1: Ma non conta il tempo in quei casi lì, non è importante.
0: Quando uno ha una passione fa una cosa, il tempo passa da solo, no? Anche aggiustare la motocicletta, voglio dire. Stessa cosa.
1: Ciao Lucio.
0: Ehi Lucio, come va?
4: Bene, grazie.
2: Salve.
4: Ciao.
2: Anna.
4: Lucio.
2: Dove sei tu?
4: Vengo da Roma, nel senso che abito lì. Non sono di Catania.
2: Ah.
0: Pure lui.
5: Tragedia.
1: Ancora di fila. Sì, a sempre buttiamo con dentro.
2: Ma c'è tanta gente che ha detto qua.
0: Sì, quando ci qua.
1: Assolutamente pieni.
0: Andiamo?
1: Andiamo. Più di
0: andiamo a giocare Freud.
5: Interrompo.
0: Ah, Freud è al corso di Linux.
2: Grazie, vediamo.
0: Interrompo. Anzi, no. Andiamo. Io sono agghiacciato. Devastato, agghiacciante.
4: Ma la cosa brutta, bisogna dire brutta, è che chi scrive le informazioni ne sa meno di chi legge a volte. E questo porta solo deviazioni.
0: Pazzesco, è pazzesco. Come fa questa qui adesso a scrivere un articolo?
4: Questo porta a deviazioni nella cultura di massa. Poi ci stupiamo se...
0: Guarda, quelli lì vengono lì a fotografarmi il computer smontato. Non si può spostare? No, non si può spostare. Deve
4: vabbè,
0: rimanere lì.
4: Vabbè, poi glielo fotografare.
0: Sì.
4: Basta che non fotografano mai. Non...
0: Hai sentito cosa ha detto Starry?
4: Cosa ha detto?
0: Cosa hanno detto a... Cosa ha miscattato il sopra?
4: Cosa hanno detto?
0: Puoi metterti su quella macchina con un computer in mano che ti faccio la foto?
4: Ma va. E lui che gli ha detto?
0: Siamo scemi.
4: Ragazzi.
0: Ma sì, se no al giornale hanno ragione anche loro, voglio dire.
4: No, però...
0: Sono giornalisti, devono fare il loro lavoro. Se portano una foto normalissima nella sala interna e gli dicono che cazzo di foto hai fatto.
4: No, ma adesso sono
0: è
4: curioso.
0: Il prodotto che è confezionato così, non è neanche.
4: Sono curioso di leggere cosa
0: verrà fuori.
4: No, sono curioso di leggere cosa scriveranno, perché.
0: Io comunque ho registrato. E questo è già un primo sputtanamento.
4: Chissà
0: ma Netscape, il provider?
4: Questo,
0: purtroppo non c'era.
4: Questa è una bella domanda.
0: Io mi sarei alzato, me ne sarei andato. Arrivederci.
4: Ma no, ma guarda.
0: Non
4: serve a nulla. Bisogna solo cercare di...
0: Andiamo a piangere da gomma?
4: A piangere?
0: Sì, sulla spada di gomma. Ah, sai, i giornalisti stronzi. Niente, boh, che fare? Ho parlato due chiacchiere con gomma, gli ho detto quando vuoi facciamo qualcosa di serio.
4: Analmente? Analmente
0: per ore. Però lui è gomma e noi siamo...
4: Lui vive senza dormire. A lui basta una pompa.
0: E niente. Ora comincio a avere un po' di sonno, sai?
4: Io comincio ad avere un po' di voglia di toccare.
0: Di?
4: Cacca.
0: Ah, devi farla. Andiamo.
4: Da un po'.
0: Registriamo.
4: Se lo chiamo William Adler.
0: William Madler. Cristo Madler, vieni qua. Come va?
5: Male.
0: No, dimmi.
5: Perché? No, va bene.
0: Cosa ne pensi dei giornalisti di Panorama? Di Panorama.
5: C'è Panorama...
0: La rivista, sì. Cosa ne pensi dei giornalisti di Panorama che sono qua in giro e fanno intervista a tutti?
5: Fa cagare, ma pure i tipini che...
4: Mi faccio fotografia.
5: Boh. Fa cagare anche loro.
0: Domanda della giornalista, ma Netscape è un provider?
5: È una più grande.
0: Secondo me dovremmo cominciare a metterci d'accordo, rilasciare interviste
4: affascinanti. Che tipo siamo insieme?
0: Ma guarda che usiamo un sistema operativo chiamato Pac-Man.
4: Le voci tipo
0: oppure
4: no, ma capito,
0: qualcuno è entrato nel sito della NASA.
4: Cioè settimana prossima sul Panorama c'è.
0: Cazzo, a Firenze siamo entrati sul sito della NASA.
4: Scoperto un nuovo virus, assurdo.
0: No, lo fanno.
4: Ma adesso non lo sai, però noi ci divertiamo.
0: Poi comincia a nascere indagini, non è divertente.
4: No, infatti. Anzi, poi vengono fuori i soliti discorsi.
5: Ripiamo perché quello
0: è basta. Ma è pazzesco, è veramente
4: io mi sono
0: con l'ombrellino, i filtri colorati, le gelatine.
5: La cosa bella era questo fotografo qua, al primo computer di tutti i ragazzini, non so la qualità insomma, di prestazione di questi ragazzini, e tutti seduti così, tutti in posa, e tipo, ora ne voglio uno messo qua appoggiato così, uno messo così, e tutti quanti che...
4: Vabbè. Ma non deve provare a fare la foto. Non deve provare a fare la foto, no?
0: No, non la facciamo la foto.
4: No, assolutamente.
0: Che?
4: Non farla proprio.
0: Piace.
4: No.
5: Si pagano?
0: Certo, non è vero.
5: No, fa dai, tutta cosa.
0: Diamo qualcosina a Tommaso Tozzi? Disturbiamo Tommaso Tozzi, facciamogli perdere del tempo. Dai. Ed ecco, disturbiamo Tommaso facendogli perdere del tempo. Cosa devi fare adesso? E cosa non potrai fare perché noi ti tratterremo?
5: No comment.
0: Come va?
5: Bene.
0: Dormito? Riposato?
5: Trasmettendo?
0: No, sto registrando per la puntata.
5: Si può fare un'altra volta?
0: Sì, no, è una cosa così, voglio dire, sono al volo.
5: No, ora...
0: Ma tra l'altro, cioè, tranquillo.
6: preparandomi a fare
0: l'altra parte del corso.
6: Il corso è finito, anche l'altro è finito.
0: Ah, ecco.
6: Adesso in questi due giorni metterò tutti i video, perché sono stop video che viene da Balcubo, dove ci saranno le videozine della Sheikh,
0: esatto,
6: le interviste, le conferenze di Salman, di Fender Stein, di Salman, di Akin Bey, del Ram andato in onda, la conferenza che fu fatta sulla privacy da Sound Network che collaborò a Pisa qualche mese fa.
0: Va bene, poi
6: ci sarà una serie di materiali.
0: Buon lavoro, dai.
6: Anche a voi, soprattutto a voi.
5: A te Panorama, ha fatto la fotografia?
0: Dio mio, questi Panorama sono terribili.
6: Ma chi sono? Le Panorama questi?
0: Sì, sono terribili. Ma Netscape è un provider lì. Domanda, sì, domandano se Netscape è un provider.
6: Ah, sì, è per voi.
0: Eh?
7: Passati dalla cupola adesso.
0: Chi?
7: Voi, dalla cupola, siete passati.
0: No.
7: Andate a vedere che c'è il seminario sui router Cisco.
0: Ah, ecco perché non c'è Udine 6. Va bene.
5: Portiamo anche Panorama.
0: Vieni qua, Panoramix.
5: Sì, Marona.
0: Dio mio, interrompo perché sennò il nastro mi si mangia tutto.
6: Basta, roba.
0: Che manda? Prova? Sì. È finita dell'acqua sul microfono e quindi abbiamo un po' di problemi di trasmissione, ci siamo fatti bagnare da una pompa dell'acqua. Ecco, ora va un po' meglio, grazie al soffio magico. C'è qua De Valrus, mentre là in sfondo c'è il corso sui router Cisco. Tu cischi?
8: No, io pigli fresco.
0: Complimenti, io ho preso un bel po' di fresco.
8: Vedo, mi sei rovesciato addosso. Che ti ha fatto?
0: Mi sono fatto tirare l'acqua addosso, c'è troppo caldo. Come va?
8: Qui non c'è tanto tempo.
0: Che fate qui? Come mai qua?
8: Questo è il corso accidenti ai radioamatori, a chi li manda. Niente, è corso telematica di base, è una cosa che noi pensavamo andasse completamente deserta, abbiamo fatto più che altro per un discorso di correttezza. Cioè ci pareva utile in un ambito in cui così le persone che arrivano sono fondamentalmente quelle già che conoscono molto la realtà della rete, i problemi dell'informatica e via dicendo, essendo questo però un centro sociale che ha una sua funzione, sembrava utile anche fare un qualche cosa che desse modo di un approccio inizialissimo alla rete per chi non c'è mai stato, fuori dai canoni commerciali e pubblicitari, in maniera più consapevole. Incredibilmente invece un certo numero di persone che ieri e oggi si sono presentate molto interessate c'è, la cosa sta andando avanti, non sono tantissime, però è un'iniziativa utile che poi probabilmente verrà ripresa come centro sociale addirittura se c'è l'interesse, aperto al quartiere e via dicendo.
0: Certo, fantastico questa cosa. Senti, c'è qualcosa di drammatico secondo me, ci sono i giornalisti di Panorama che non capiscono un cazzo.
8: Come tu sai, io giornalista
0: hanno
8: vorrei
0: chiesto
8: picchiarli.
0: A Piuzzi, ma Netscape è un provider.
8: Mandali al corso telematica di base.
0: È pazzesco. Ma vero, giornalisti di Panorama.
8: Giornalisti di Panorama che stanno chiedendo a Chiuso se Netscape è un provider. Ma mandateci al corso telematica di base.
0: No, che sta lì a fare le foto come i ricchioni, con l'ombrellino, il filtro blu. Mettetevi così. Tutto questo verrà trasmesso.
9: A dove sono?
0: Sono dentro nella sala navigazione.
9: Ah, ricordati che per nella corrente.
0: Va bene. Che dire di altro? Io sto registrando un po' a rotolibera.
8: Io penso che stia andando parecchio bene.
0: Sì,
8: veramente sono soddisfatto.
0: Ah.
8: Sono in piena paranoia perché ho da fare oggi due corsi, quello su TGP che l'ho fatto già più volte, ma Anonymous Remailer pur conoscendo non l'ho mai fatto.
0: Non fa niente.
8: E non riesco a trovare il tempo per prepararlo.
0: Non prepararlo, improvvisazione, dai.
8: Su Remailer, che vuoi far capire qualcosa sistemato? Alla gente, sì.
0: Ah, che cos'è, sì. Cos'era?
8: Sfiga pura.
0: Cioè?
8: Non lo
0: da
8: so,
0: solo
8: ho tolto con Voyager che mi ha fatto, cioè Voyager gli ha fatto l'imposizione delle mani, probabilmente è stato quello. Poi fatta l'imposizione delle mani da parte di Voyager, abbiamo tolto tutte le schede, le abbiamo rimesse e la macchina è ripartita, non si sa perché. L'ipotesi più verosimile è un po' d'ossidazione per il caldo, l'umidità, queste cose.
0: Qualche scheda che si è mossa nel trasporto.
8: Qualche scheda, no, sì. Oppure che si è allentata nel trasporto e che poi a un certo punto succede. Si è cosata, una roba di questo tipo. Cioè comunque una serie di fattori che.
0: Devo dire che hai una voce incredibilmente. Cioè viene bene registrata tua voce.
2: Sì.
8: Ma sto facendo apposta, non senti che sento il bertolino?
0: Stai impostando la voce.
8: Sto impostando.
0: E beh, sentiti.
8: Tu fossi una bella figa, imposterei anche di più.
0: Imposteresti ben altro. Questa è la potenza del microfono autocostruito.
8: Vediamo. Sì. Wow. Sulle frequenze basse.
0: Basse e alte.
8: Sì, sì, no.
0: Boh, vado a vedere lì il corso solo per
8: sì. Sì, c'è le robe serie.
0: Entrerò urlacchiando e impedendo il corso.
8: No.
0: Sì, sì. Bastardi!
8: Ma state chi? L'assisto?
0: No, The Code Ricchioni!
8: No!
0: Voi con i vostri libri da 80.000 lire!
8: Sembra ci sia una sotterranea corrente di critica.
0: Leggerissimo.
8: Vabbè, il corso è sicuramente molto interessante però, eh.
0: Vado a dare un'occhiata, dai. Andiamo a vedere questo corso dei router Cisco, cioè l'utilizzo dei router Cisco per la diagnosi dei problemi di rete. Il corso è tenuto da UVLSI. Ecco, stiamo già cominciando a sentire. Siamo alla cupola. Cupola.
10: È sicuramente un protocollo almeno pericoloso perché allora se io mando un SIM che è la richiesta di connessione, di là invece vende mi deve dare MAC e mi deve dare insieme un numero di contatore che è variabile. Io, quindi questo pacchetto deve tornare alla destinazione, quindi ci deve essere una relazione, questi due diritti devono essere veri e devono corrispondere effettivamente alle due macchine che instaurano la connessione. Questo fa sì che, a parte i meccanismi di scuola di cui parleremo dopo, e i TCP/IP, almeno dal punto di vista delle errate configurazioni, dal punto di vista dell'errore accidentale, da tanti altri punti di vista, è meno pericoloso. Chiaramente, di fronte a un comportamento maligno, ci sono casi. Anzi, questo è uno dei sistemi migliori per attirare le reti, quello di fare lo spoofing, cioè presentarsi con il ritorno esistente con gli altri. È meno pericoloso, appunto, dicevo, perché il resino deve in qualche modo accettare la ricezione e deve accettare la ricezione, nel senso che il ricevente deve avere un server che ascolti la determinata porta su cui arriverà la chiamata per quel servizio e il quale farà l'autentificazione del trasmettitore. Quindi non ci possono essere, come dicevo prima, situazioni in cui uno si inventa di essere un altro e fa una richiesta di connessione a un server e questo poi arriva a un fine.
0: E dai, come va? Troppo caldo qua dentro. Io non sto sentendo né caldo né freddo. Sto capendo un caldo.
4: L'autolavaggio.
0: Già, mi sa che è utile questo autolavaggio.
4: È anche interessante questo seminario sui Cisco.
0: Anche il fatto che stai camminando all'indietro.
4: Esatto. È una conseguenza di tutto.
0: Peccato che noi come dei gran ricchioni non possiamo seguire neanche un seminario.
4: Perché?
0: Perché siamo deficienti completi. Guarda, una pallina di lava.
4: Siamo deficienti. Ma allora che ci facciamo?
0: Non lo so. Spariamo cazzate a quelli di Panorama. Panorama Mix.
4: Sì, era Rona.
0: Eh? Sì, ma no, Rob. Cos'è?
4: Panorama Mix al contrario.
0: Ma vaffanculo. Basta, per adesso interrompo. Ned Diver con uno sbadiglio colossale. Interrompo. C'è una cosa che dobbiamo registrare.
10: Senza pensare troppo alla salvaguardia.
0: Abbiamo preso Freud.
10: Delle prestazioni della rete. Per cui a volte applicazioni funzionalmente le
4: sono ucciso.
0: No, non dobbiamo picchiarti.
4: Ditemi. Perché la vita.
9: Va bene, facciamo anche il chiaro.
0: Ci siamo divertiti tantissimo.
9: Poi ci mettiamo tutto quell'ora
0: la ricordi?
9: Non l'ho cambiata.
4: Forse, no, l'ho cambiata, ve la posso dare solo se lasciate la.
0: Ma certo che lo lasciamo, è evidente, cazzo. Non ce n'è problema, poi.
4: La daremo più io sulla vostra console perché non mi ricordo bene con che simbolo ho scritto.
0: Ah.
4: La devo provare più volte. Ci sono un po' di zero al posto delle oca.
0: No, voglio dire, era scontato che non l'avremmo mai tolto.
4: Sì, e a proposito, non me l'avete potuta sniffare quando l'ho cambiata perché sono uscito in SSH e bounceato due volte.
0: Ma chi ce l'ha lo sniffer? Ce l'ha lo sniffer?
4: Io,
0: quattro. Sniffer?
4: Io, quattro.
0: E tu mi dovresti spiegare un po' questa storia degli sniffer, perché io sono diventato un vecchio rincoglionito ormai. Non faccio più queste cose da anni.
4: No, ma questo
0: vorrei capire
4: perlomeno
0: di cosa parlate.
4: L'RC che uccide. Perché tu stai smanettando su un server altrui e ti poppa una quell e a quel punto attivi l'arma. E niente.
0: Dead socket.
9: Stupida, tipo anche solo lanciare la gara a chi cambia, chi fa il banner più bello.
0: No, ma piuttosto adesso dovresti magari spiegarci il bug, così se lo correggiamo, vedere come si può creare.
4: Quello veramente è veramente lì, te lo lascerò fuori su,
0: dai, è lì.
4: No, su qualche sito di sicurezza, me lo caccio direttamente fuori.
0: Vabbè, ci sarà già in rete, voglio dire.
4: No, in livello no.
0: Come no?
4: No, perché sennò quello è una cazzata, dal manuale del Dravaker, quando sono già in rete.
0: Lo sanno. Quindi l'hai scoperto tu questa cosa?
4: Sì,
0: tu credi?
4: Certo.
0: Ah. Va bene, complimenti.
4: Tra l'altro io faccio ogni tanto, cioè almeno sarebbe la mia intenzione, poi c'è poco lavoro. Clienti dedicati ad alta sicurezza per le aziende. Non che siano più sicuri degli altri, quelli della concorrenza. Però per il fatto di non essere standard, di per sé sono discretamente sicuri.
0: Esatto. Ex aequo. Pace, fratelli. Peace and love, everybody.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Come va?
0: Bene. Stanco, ho dormito 2 ore.
4: Ah.
0: Hai un bisogno
11: per un bel riposo.
0: Sì. Bene, siamo di nuovo qui. Zitto. Interrompo. Anzi. Sì. Allora, Radio Cybernet, siamo qua oggi, la seconda giornata. Siamo
12: qua con... più in là che magari siamo così.
0: No, ma prende bene comunque. Siamo qua con un VLSI. Cosa te ne pare di qua? Cosa ne dici?
12: Allora, la cosa è molto positiva perché è la prima iniziativa pubblica in cui ci si trova tutti insieme dopo il convegno di Pechi di quasi ormai 3-4 anni fa. Da questo punto di vista lì è veramente molto molto positivo. Si possono fare degli appunti sull'organizzazione, che purtroppo il posto è un po' troppo dispersivo, c'è poca organizzazione nei seminari, saltano facilmente, ma diciamo, lo standard è quello che mi aspettavo. Competenza, estrema disponibilità e soprattutto tantissima competenza.
0: Mm-hmm. Va bene, voi qua come ve la cavate? Caldo?
12: Beh, il caldo ormai mi sembra che dobbiamo portarcelo fino a domenica sera. Le nostre mercanzie vendono bene. C'è sempre richiesta del nuovo numero di decoder.
0: Che purtroppo... non avete
12: No, era pronto, solo che non avevamo i tempi tecnici per stamparlo e portarlo qua. Il numero ormai è chiuso, volendo far uscire più tardi sarebbe assolutamente un successo commerciale, quindi a settembre in tutte le librerie.
0: Uh-huh. Avete portato anche dei video, mi sembra di capire.
12: Sì, allora, oggi pomeriggio, che è sabato, ci sarà la proiezione una specie di montaggio delle parti più significative dello speech e di interviste di Richard Stallman quando è venuto a fare il tour italiano, che è nato a Forte Prenestino e in Conchetta, e poi anche...

0: d'epoca e
1: bene,
0: siamo riusciti a
1: ottenere. Questo è bello, quindi sì, la storia dell'informatica.
0: La storia dell'informatica. Abbiamo anche intenzione di fare un 2 o 3 cassette sulla storia dell'informatica, perché dalla stessa fonte abbiamo trovato molta disponibilità, abbiamo ore e ore di girato e quindi si possono vedere le riunioni di Hacker Computer Blu, si possono vedere il Memory Project di Lev Eisenstein, si possono vedere quelle cose di cui vengono trattate nel libro degli hacker, insomma, non gli hacker degli anni 60, andiamo dagli hackers di Berkeley in avanti, sì, c'è sì. La possibilità di vedere qualcosa di più tardi.
1: Beh, no, speriamo al più presto allora.
0: Il problema è poi sempre solo di soldi, perché non abbiamo i soldi per pubblicare, purtroppo dobbiamo ritardare le uscite.
1: Va bene, okay. Grazie mille.
0: Ciao.
1: E adesso abbiamo qui un fotografo, intervista per Radio Cybernet.
2: Ho appena finito di fare intervista. Dai.
1: Ah, chi sei?
2: Mi chiamo Dino.
1: E cosa ci fai di bello qua?
2: Sono venuto a fare a Giaggini, vincete voi in quanto a Giaggini.
1: Beh, qua è l'ottica contro l'informatica.
2: Beh, ma anche noi dell'ottica ormai dobbiamo fare i conti con l'informatica.
1: Scanner, tutte queste cose qua.
2: Sì, perché ormai il nostro lavoro soprattutto viaggia con i computer.
1: Mm-hmm, esatto.
2: I rapporti con i giornali viaggia sempre di più attraverso i computer, e per cui anche noi che facciamo un altro mestiere abbiamo dovuto da qualche anno fare i conti con questa gesù qua.
1: Tu mi parlavi di una tua ricerca personale sul rapporto tra le persone e l'informatica.
2: Sì, la mia ricerca personale più che altro è sul rapporto fra i giovani e l'informatica.
1: Giovani in informatica.
2: I giovani mi sono divertito a chiamare dalla generazione bit,
1: sì,
2: visto
1: sì,
2: che io appartengo alla generazione bit scritto beat.
1: Sì, sì, lo peraltro. So, benissimo.
2: Poi c'è stata la generazione 68, poi c'è stata la generazione X, quella dello disimpegno e della... ed è nessun valore
1: dell'appiattimento.
2: Adesso c'è la generazione bit, cioè quella dei giovani che sono nati col computer, e la cosa è nata da osservare mia figlia che è nata col computer in casa e lo guarda come se fosse una lavatrice, cioè un oggetto assolutamente normale e banale da avere in casa senza avere nessuna meraviglia, nessun rispetto dell'oggetto.
1: E quindi dominandolo forse meglio,
2: e dominandolo sicuramente forse meglio, perché a 4 anni sapeva fare un'operazione complicativa, cioè un'operazione non banale, che c'era un giochino che voleva 4 mega di RAM per funzionare. Il computer che avevamo aveva esattamente 4 mega, ma sai che quando lo accendi le 4 mega sono diventate 3,5.
1: Sì.
2: Allora, per far girare quel giochino bisognava escludere l'autexec, sì, e farlo partire senza autexec, sì, che è un'operazione non banalissima.
1: Beh, certo.
2: Sta ragazzina di 4-5 anni l'ha imparata in 5 minuti.
1: Sì, è così. C'è il discorso del ritardo storico tra noi e l'America, no? Negli anni 70 loro hanno vissuto queste stesse cose, il boom dell'informatica hanno avuto, i ragazzini che imparavano molto più facilmente di noi, grandi.
2: Sì,
1: è così, questione di impostazione mentale forse. Due parole anche
2: lui
1: a te,
2: nostro...
1: non mi ricordo il tuo alias, un altro fotografo qui tra noi.
3: Tango Rosso.
1: Tango Rosso.
2: Lui è il nostro genietto dell'informatica.
1: Ah. Sì, mi dicevi che hai una reticella in casa.
3: Un internet sulla scrivania. Cosa vuoi sapere?
1: No, non lo so, sto facendo interviste così, state fotografando un po'.
3: Sto fotografando, metto sul mio sito, ho conosciuto di persona un sacco di amici che...
1: Il sito è?
3: http://vales.uni.net/Sergio.
1: Sergio, ok.
3: Così ligano la fotografia.
1: Chi ascolta andrà a visitare. Va bene, grazie.
3: Prego.
4: Quella meglio.
1: Sì. Qua con noi Raf Valvola, il decoder, autore del libro No Copyright, il libro che vi consigliamo di leggere, che abbiamo già consigliato di leggere. Allora, Raf, dimmi, come va?
4: Va bene.
1: Io sono Asbesto.
4: Sì, piacere. Mi vedete fisicamente. Andiamo verso di là, che c'era un amico che stava facendo qualcos'altro.
1: Sì, che cosa te ne pare qua?
4: Ma sono appena arrivato, però mi sembra, comunque l'idea è ottima, cioè dovrebbe essere fatta ogni anno e dovrei partire già prima, insomma.
1: Spesso, sì. Niente, novità varie?
4: Niente, adesso si parte con questa relazione, adesso faccio questa relazione... Sul problema della privacy e del cambiamento degli stati nazione e di come si modificheranno gli stati nazione a seguito della fine della tassazione, cioè un tipo di scenario nuovo, insomma, che si viene a configurare. E poi successivamente vediamo un po' quello che stamattina è stato.

0: Anche un ottimo seminario da parte di UVLSI, stasera verrà fatta anche questa cosa su Stallman, col video di Stallman, insomma ci sono un po' di iniziative interessanti, sicuramente c'è da migliorare il livello a portarlo verso l'alto, ancora di più, però indubbiamente è ottimo il fatto che ci sia questa iniziativa che erano anni che si attendeva, insomma.
1: Già.
0: Quindi grande merito a chi l'ha organizzato.
1: Tutti quanti, dovete.
0: Tutti.
1: E questa è la cosa bella poi.
0: Sì, sì. Grande merito a tutti e grande felicità.
1: Esatto. Va bene, noi abbiamo spesso pubblicizzato il tuo libro No Copyright.
0: Oh, grazie mille.
1: Che è proprio una fonte di informazioni incredibile.
0: Beh, se consideri che è stato scritto, è apparso nel 93, l'ho scritto nel 92.
1: Infatti.
0: È stato bello lucido perché 6-7 anni d'anticipo ha beccato un po' le storie.
1: Esattamente.
0: Non poteva chiaramente prevedere tutto, insomma, però... Perché era stato fatto un lavoro abbastanza serio di analisi, per fare quel libro avevo consultato quasi 700 fonti.
1: Ho visto
0: diverse.
1: Una bibliografia immensa, infatti.
0: Sì, ma sono state veramente consultate, quindi non è stato di riempitivo.
1: Si vede.
0: Ho passato parecchi anni a lavorare su quello.
1: Però...
0: Invece adesso sto lavorando su un altro libro, e poi vedremo. Ha un testo sulla storia della filosofia della comunicazione, quindi le varie teorie a partire dal 45 che si sono diffuse, che ci sono, insomma, sul problema della comunicazione. Ci sto lavorando concretamente, spero che in 2 anni venga fuori, però come al solito ho la nevrosi della completezza e quindi prima che... Vabbè.
1: Meglio così in un certo senso, se vengono fuori cose più...
0: Sì.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao.
2: Una cazzata, lo faccio del quale sistema per...
1: Che cosa?
2: Mi aveva fatto una cazzata tecnica riprendendo, allora vai. Adesso prima di ammettere l'errore sta cercando la soluzione, poi dopo quando si sentirà un po' sollevato avrà anche voglia di farlo.
1: C'è Gomma che ha problemi tecnici con la videocamera. C'è qualche Luther Blister qua?
3: Qui no. Veramente?
1: Vabbè, non fa niente.
3: Io li conosco ma non te lo dico.
1: Ma non si sa, queste entità appaiono, spariscono, interrompo, va. Andiamo a intervistare adesso un po' di persone, un pugno di persone che sono arrivate oggi. Abbiamo qua Jaromil. Come va?
4: Bene, bene.
1: E allora che te ne pare qua della situazione?
4: È una bella situazione, sì, ci sta pure Neuro.
1: E appunto Neuro che si sta ingozzando come un porco.
4: Ma è beccato in un momentaccio.
3: La mortadella fra le mani.
1: Che sta mangiando pane, mortadella e biscotti. Con 200 lire pure dentro. E Cirino mangia un panino. Cirino.
4: Fa pure rima.
1: Esatto, ti piace? Ma gli altri del tuo gruppo non sono arrivati? Vale a dire?
3: Vabbè, ci sta.
1: No, doveva arrivare coso, no? Metal Design.
4: Non c'avevo i soldi per venire.
3: Ho due a Pescara che salutiamo.
4: Ciao, due.
1: Due?
4: Ho due,
1: saluti ho due allora. Ah, state, sì, già, sì. State già in rete?
4: Sì, a Ircare.
1: Sicci.
4: No, siamo Lamer. È diverso.
1: Spaghetti Ecker 25.000 lire.
4: Sì, però per te 30.
1: Io l'ho comprato 30. No, va bene.
4: È una bella situazione.
1: Sta vendendo, a proposito, com'è? Come sta andando? Perché io ho mandato anche la cartolina che c'è all'interno, pubblicatelo ancora, gli ho scritto, ristampatelo che ci sono poche copie.
4: Sta andando molto bene, infatti siamo alla terza ristampa.
1: E alla libreria Cavallotto ce n'erano solo 2 copie, l'ho comprata io, dopodiché sono tornato lì dopo un po' e ce n'erano altre 3 copie che hanno fatto arrivare.
4: Eh sì, perché la prima tiratura è stata un po' scarsa perché non pensavano
1: che
4: vendesse così tanto, erano solo 1500 copie, le ha vendute in meno di un mese, quindi hanno fatto...
1: E ora in tutto quante ne avete fatte adesso?
4: Sinceramente la seconda ristampa non so di quante copie perché ancora non mi arrivano i resoconti, e so che venerdì esce la terza ristampa.
1: Bueno.
5: Ma la libreria Cavallotto cos'è?
1: È una libreria di Catania. È un posto dove vendono libri. Già, effettivamente.
3: Dei libri di Catania, proprio,
1: di catanesi.
4: Vabbè, va, scopo.
1: Allora, così al volo, volevo andare a cercare Freud. Ciao, Bisogni. È caldo?
6: No, assolutamente, sto gelando.
1: Uomo! Anche tu hai caldo
3: con quel microfono?
6: No, io non ho caldo.
1: Vai a fanculo. Grazie.
3: Dove siamo?
1: Siete a Firenze. Qui c'è Freud. Ah, l'avatar.
7: Salve.
1: Ti ho già intervistato?
7: No.
1: E allora ti intervisto, come va?
7: Bene.
1: Come stai?
7: Bene.
1: Quanto pesi? Come
7: bene.
1: Sei alto?
7: Bene.
1: Capelli lunghi? Bene. Corti?
7: Lunghi.
1: Che te ne pare qua? Piace?
7: Sì, è un bel posto. Rispetto a lì, un po' più piccino, però è bello. È la stessa, cioè l'atmosfera è la stessa. È molto bello. Fa un po' troppo caldo.
1: Fa veramente un caldo pazzesco.
7: È tutto molto bello.
1: Va bene, io volevo chiedere due cose a Freud. A Frocioid. Freud detto Frocioid.
7: Il sottoscritto.
1: Non è stata ripresa mai.
7: No, date mai, mi aspetto anche di te.
1: Allora, com'è finita questa storia del hacking che hai fatto alla pagina?
7: Niente.
1: Ti hanno picchiato.
7: Non so se dobbiamo... No, non mi hanno picchiato, anzi, ho fatto un po' ho fatto una certa fama.
1: Hai patchato il sistema per questa cosa?
7: Il sistema, il server? Non lo so.
1: Ma secondo me è stato uno sniffer, questa è la base.
7: No, non hai capito. Il sistema dal NST dovevo facciare. No, da questo bug no, è tutta un'altra storia. Comunque...
1: Ma lo pubblicherai da qualche parte, voglio dire.
7: Forse.
1: Bene.
7: Se non mi serve CN. No, vabbè, per il resto non so se accogliere la sfida, visto che ora a livello di screen share l'abbiamo da fare. Non so se accogliere o meno la sfida a sfruttare il web server locale dall'esterno. Anche perché non so come accedere dall'esterno. Da qui. Se mi fate un simulatore in linea telefonica, magari ci possiamo provare.
1: No, dall'esterno da internet, si intende. Da internet fuori.
7: Vabbè, ci possiamo... Sì, quindi anche telentarsi dall'interno all'esterno.
1: E poi rientrare.
7: Possiamo vedere a questo punto. Vabbè, ma a questo punto, dato che si tratta di un infime scheduling, è estremamente difficile da ruttare in maniera standard.
1: E poi chi se ne frega.
7: Va bene, ok, sempre.
1: Ci vediamo più tardi.
7: In giro.
1: La nostra stanzetta al primo piano è stata invasa da un mucchio di gente, mentre qua il video sta trasmettendo Hacking Bay su Boycop TV. Stiamo rientrando. La porta è chiusa, questo vuol dire che forse stiamo cercando un po' di tranquillità. Speriamo bene.
8: Che caldo che c'è qua dentro.
1: Già, troppa gente. Ave, popolazione. Radio Cybernet.
9: Radio Cybernet, torna quasi un anno.
1: Dopo quasi un anno torniamo a trasmettere insieme, bellissimo.
9: No.
1: No, non è bello.
9: Non è brutto. Assolutamente bello.
1: Siamo qui a Hackit 98 a Firenze, al CPA, di Viale Giannotti, credo. Il numero non me lo ricordo.
9: Numero 20.
1: Numero?
9: 87.
1: E niente, questo è il primo materiale che abbiamo registrato oggi.
9: Un parecchio materiale da montare.
1: Sì, lo montiamo insieme. Così al volo. In realtà non effettuiamo nessun montaggio.
9: No, cercheremo di dare qualche commento.
1: E quindi queste qua sono le prime interviste che abbiamo realizzato con i partecipanti all'Hackit, con dei vari eventi, tra cui potrete ascoltare la presentazione del libro Kryptonite di Gio Lametta. E poi?
9: E poi un sacco di altre cose.
1: Interviste che
9: abbiamo
1: fatto.
9: Io non ho visto quello che hai fatto tu, quindi non posso sapere.
1: E io non ho visto quello che hai fatto tu.
9: E quindi? E
1: quindi non lo so neanche io. Buon ascolto.
9: Parti con il primo.
1: Sì, partiamo servizio. Con tutto il pippone in real audio. Buon ascolto.
9: Terrificante.
1: Cominciamo a intervistare qualcuno. Cosa c'è oggi, Marta?
10: Allora, si è aggiunto un nuovo seminario sul lock picking, un seminario tecnico ma...
1: Come ci avevo pensato a questa cosa?
10: Sì, è buona. È un seminario tecnico ma manuale, non... Lock picking è...
1: Vuol dire aprire le serrature.
10: Sì, come si aprono le serrature, come si scardinano lucchetti e cose di questo genere. E lo fa un tipo che viene con un dominio dell'isola di Tonga, che è l'isola dove i domini costano di meno in tutto il mondo.
1: E li danno evidentemente questi domini.
10: Sì, li danno. Chiunque. Li danno e paghi, ma paghi meno in assoluto di qualsiasi altro dominio che sia chiaramente non un dominio.
1: Fantastico.
10: Che non sappiamo però appunto chi è ancora. E il seminario sarà?
1: Sarà alle ore?
10: A luna
1: a Longinottic?
10: Da team.
1: No, all'off picking.
10: L'off picking ancora non si è deciso il posto, adesso vediamo un attimo.
1: Off picking by team.
10: Team. Il lockpicker
1: è straniero,
10: è dell'isola di Tonga.
1: Ah, viene proprio da lì?
10: No, non lo so.
1: Ah, vabbè, è un tongato. Io volevo tongarmi un caffè, quindi adesso interrompo questo primo intervento. Siamo al volo, due commenti di Lupac. Cosa vuoi dire qualcosa per il popolo?
11: Buongiorno a tutti, non sono in diretta su Radio Cybernet.
1: No, siamo in differita, è un altro.
11: Sì,
1: perché abbiamo pensato che se continuiamo a trasmettere al vivo non ci sentirà nessuno. Allora noi mettiamo anche del materiale su.
11: Sì, molto bello, tutto molto bello, bello, vi ringrazio per tutto il pesce, molto bello parlare con te, vi piace.
1: Che bello, sì, divertente. Qui c'è De Valus che sta.
12: Quello che poi resta qua so io.
1: Certo, ho capito.
7: Allora, io regista.
12: Porca puttana, smenti. Stampa di merda, giornalista.
7: Vengo picchiato. Basta, stacco.
13: Sta iniziando il primo seminario.
14: Anche da personaggi che
7: allora, io sto andando a fare un po' di interviste e Voyager si sta mettendo in questo momento una lente a contatto. Noi stiamo riprendendo.
15: Si salve.
7: Lui è Voyager. Voyager, sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al... Scusa. Sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al microfono. Forse il problema è che manca una spugnetta.
15: Beh, mi fa piacere che siano stati risolti con i problemi.
7: Cosa te ne pare qua? Hai dormito bene stanotte con noi?
15: Sì, ho dormito bene, l'unica cosa, forse un paio di zanzare che però mi hanno attraversato sono andate da Chiuzzo.
7: Ah, perfetto, infatti Chiuzzo ha l'occhio gonfio. Va bene, io adesso faccio un giro, vaffanculo. Qua c'è energia nervosa.
16: E poi ancora a destra.
7: Energia nervosa.
17: Salve, sono Energia Nervosa, la vostra soluzione a qualsiasi problema voi avete?
7: Di nervi, logicamente.
17: Di qualsiasi cosa, anche di nervi, naturalmente. Quali sono i vostri problemi?
7: Aspetta.
17: Un problema di microfono, immagino.
7: Sì, abbiamo un problema di microfono.
16: E ti pareva?
7: E ti pareva. Questo perché ho voluto fare le cose pulite montando le pile nel sottotetto, anziché saldarle, così non ci sarebbero scariche.
17: Così tu impari a saldare le pile, tu devi saldare le pile perché le scariche vanno bene.
7: Va bene, vado a fare un giro di interviste. Lobo, di Strano Network.
18: Salve.
7: Come va?
18: Bene.
7: Abbiamo montato i trasmettitori, ma tu dovresti stare qua.
18: Ora, sto qua.
7: Lui sarà in contatto con noi via radio. Quindi ho acceso. Vediamo un po' se Lobo mi sente.
19: Lobo, come va? Io aspetto.
7: Certo. Salve, chi siete?
20: Ci stiamo autoproducendo.
7: Ah, perfetto, noi qua siamo la radio cyber che trasmette su internet. Sto facendo un po' di... Se eravate la TV era la radio che intervistava la TV, però va bene.
20: Siamo la TV che
7: produce. Buon lavoro. Allora, facciamo un giro se ci riesco a trovare un po' di persone. Ah, il seminario sul lock picking sta andando avanti. Qua c'è un panchetto troppo. Siccome il microfono prima non funzionava, sto rifacendo tutto al capo. Porco Dio.
20: Che cosa?
7: Non funzionava il microfono, quindi rifaremo tutte le interviste da capo.
20: Ah, va bene, allora guarda,
7: vedo chi sei?
20: Cosa fai? Sono Attu, però ho visto delle telecamere in giro e bisogna assolutamente che le fermi e gli chieda, perché non va bene.
7: Allora vedi. Lui, vabbè, loro sono nostri. Ah, ecco, qua c'è... Senti, dobbiamo rifare l'intervista perché il microfono non andava.
20: Ok.
7: Quindi parlaci un po' di tutta la cosa. Detto. Ma ero lì sopra il cubo, c'è tutto il discorso di installazione video. Di cosa si tratta in pratica?
20: Niente, praticamente un piccolo esperimento di TV pirata in ambito abbastanza locale. Niente di particolarmente tecnologicamente innovativo, perché insomma queste cose si fanno da decine d'anni. Però è lo stesso un progetto abbastanza interessante perché combina le capacità multimediali di vari componenti. Alla fine anche una vecchia televisione di stampo analogico, di tipo classico, tutto sommato abbastanza, cioè non particolarmente interattiva come questa, mette in combina in coorganizzazione, capito, tanti settori, quale video, capacità di video, audio, conoscenze grafiche.
7: E molti anni che fate queste cose?
20: Ma il primo esperimento localizzato, diciamo, abbastanza specifico del nostro giro è dal 92, diciamo. Del 92 nel quartiere della nostra zona, da una casa occupata dove abitavamo, abbiamo iniziato a fare le prime trasmissioni. Poi successivamente ci sono stati vari altri esperimenti piloti di vari tipo di verso. L'idea della TV comunque sicuramente per me potrebbe essere ripresa, anche se potrebbe essere del tempo rimodernata, usata, seguire sicuramente la rete per dire degli interessi superiori a quello che può avere una cosa di questo
7: esatto.
20: Tipo. Però è un progetto sicuramente poco costoso, perché fare un sistema che possa coprire una discreta zona costa oggi, con diciamo l'apertura che c'è di mercato nero che c'è rispetto al ricambio di tecnologie, costa oggi pochi milioni, sotto una decina, e sicuramente può essere
1: più accessibile a tutti.
20: Sì, certo, sicuramente accessibile a qualunque gruppo intenda mettersi in testa di fare un'operazione di questo tipo.
1: Va bene, grazie mille, abbiamo rifatto. Qua c'è NetDiver che sta riprendendo con la telecamera.
14: Salve.
1: Come va?
14: Va bene, per cos'è?
1: No, per The Cybernet.
14: Chi è?
1: Chi siamo? Oh, sì. Che cazzo stai a dire? Siamo noi.
14: Ah, dimmi, dimmi.
1: No, così, se vuoi dire delle parole.
14: Ma non so, io concordo pienamente con mio collega Camacho, grande tecnico TV a livello mondiale.
1: È quello che ha coperto l'altro anno le TV.
20: Però il bello è stato riuscire a dare la colpa
1: a... E beh, questo sì. Tu ti sei occupato della rete qua, no?
14: Sì, più o meno sì.
1: Sta funzionando bene, dai.
14: Decisamente, abbiamo 2 megabit in uscita, per cui è un'ottima cosa.
1: Ma che 2 megabit?
20: Fare un dettaglio sul tuo microfono.
1: Magari potesse essere 2 megabit, certo che puoi farlo. Mi stanno fotografando il microfono, io per adesso stacco. Siamo qui con Lookpack. Non vuoi dire niente?
16: No, non vorrei rovinare una trasmissione come questa di Radio Hackit, che è un po' la figlia di Radio Cybernet, una cosa verso la quale tutti noi siamo commossi
1: e affranti.
16: Sì, mi viene da piangere veramente pensare a questa ammirevole operazione di deturment dei media che ha fatto la nostra Asbesto Modesta. Che...
1: Beh,
16: insieme a Chiuz, dai. Sì, però insomma Asbesto è una figura ormai leggendaria.
1: Speriamo.
16: Io penso che tutti noi a pensarlo in treno dalla Sicilia col computer smontato nello zaino è una cosa assolutamente commovente. Guarda, è meglio che non voglio. Non voglio fare spettacolo al pubblico.
1: Troppe lacrime, troppe
16: lacrime. Non facciamo questo giornalismo spettacolo.
1: Ho provato prima a intervistare Bisquale. Non si capisce un cazzo di quello che dici.
16: Ma forse lo fa apposta, forse perché parla inglese.
1: Perché è americano, no?
16: Forse perché parla inglese, non si capisce.
1: È proprio da Simone Mastica. È americano o inglese?
16: Lui, da quando sapevo io, è californiano. Era californiano, poi è andato in Olanda, si disse per motivi legali, ma non si sa se questa è una leggenda. Comunque sì, è una presenza...
1: abbastanza mitica.
16: Siamo onorati, direi. Siamo onorati quasi quanto quella di Asbesto.
1: Basta, sì. Allora con l'asser e l'audio server. Faccio un giro, faccio un po' di domande. Qua c'è Zeusino. Devi sapere che prima il microfono non funzionava, quindi io come un coglione sto rifacendo tutto. Vuoi dire qualcosa mentre qua il ventilatore sventaglia sul microfono?
18: Niente, volevo solo dire che questa sera ci sarà il PGP che sign in party. Siete ancora in tempo a mandare la vostra chiave pubblica di PGP all'indirizzo zeus@cn.org. Dopo averla mandata potete venire questa sera, tendenzialmente sarà intorno all'1 di notte davanti al tavolo da ping pong, comunque maggiori dettagli fra poco. E venite mascherati, non mascherati, con calze sulla testa, passamontagna.
1: Il caldo che fa è pazzesco, però.
18: No, ma abbiamo scelto l'una di notte in modo che non faccia così caldo. Poi tanta gente sveglia ce n'è sempre.
1: Va bene, continuo il mio giro.
18: Ok, ciao.
1: Ciao.
16: Scusate.
1: Leonardo, prima non funzionava il microfono, quindi...
16: Ah, allora si ricomincia da capo.
1: Sto rifacendo tutto da capo come...
16: Ma stiamo registrando o siamo in diretta?
1: Sì, sta registrando. No, non siamo in diretta.
19: Ah. Asbesto, siamo riusciti a configurare la subnet della subnet.
1: Sarebbe... deve ridire tutto da capo.
19: Diciamo tutto da capo. Allora, qui abbiamo un IP sul quale girano una ventina di macchine con il firewalling. Su una di queste macchine gira un altro firewalling... sul quale gira già un'altra macchina, tra poco ne gira un'altra ancora, quindi una subnet di subnet, una subnet ricorsiva.
1: Bene,
19: allora finalmente funziona, anzi avevo l'impressione che vada più veloce il cliente del server.
1: Poi casomai dovresti cercare di spiegare queste cose a chi non le sa, per esempio a me.
19: Facciamo un mini seminario sul mascheraging ricorsivo.
1: Va bene,
19: come perdersi nelle subnet.
1: Tu dovevi dire qualche cosa, che ne so.
0: No.
1: Insulto, parolacce?
0: No, solamente insulto e parolacce.
1: Violenza gratuita?
0: No, neanche. Chi viene porti macchine, perché sono tutte occupate.
1: Eh già, portate i computer. Portatene di più.
0: Portatene molte, molte, molte di più.
1: I monitor, il problema sono i monitor.
0: Tutto. Se la navigazione abbiamo bisogno di tutto.
1: Va bene, bisognerebbe chiedere anche a chi è di Firenze, non lo so.
0: Questo non io sono di Firenze.
1: Porta i monitor.
19: Sto usando un monitor di una persona che non si sa chi sia, io la ringrazio. Spero che non torni, però.
1: Va bene. Oh, vuoi dire le parole?
21: No, grazie.
1: Prego. E adesso andiamo a intervistare Virtual Chip, che è seduto con Lobo, Bistecca e Cutz, che sono altri noti personaggi. Ed ecco qua
22: Virtual. Anarco qualunquisti di merda, come siamo noi. E quindi ci facciamo i cazzi nostri, le canne, bestemmiamo il Cristo,
23: porco
22: Gesù.
1: Ma non possiamo mandare ste cose.
22: E come no? Come non mi censuri?
1: Ti censuro, sì, io ti censuro. Io 3 ore ho detto a chiamarti Lobo, mi senti? Sei qua.
22: Ma te dove fai? Lobo.
1: No,
22: nessuno rispondeva,
1: sì. No, vabbè, ho chiamato un attimo. Forse non sento un cazzo con tutte queste cose.
24: Sento un cazzo.
1: Chiuz.
23: Dovresti
1: anche andare tu in giro a fare un po'.
25: Potrei andare anche andare a fare
1: nel culomb, unità di misura della carica elettrica. Di chi è questa birra in terra?
24: Mia.
1: Grazie.
23: Chi la schiaccia?
25: Scusa, ma come funziona? Stai registrando o si sta smettendo? Come funziona? Come funziona? Trasmetti o registri?
1: Sto registrando su nastro.
25: E poi?
1: Poi questo nastro lo encodiamo in real audio e lo mandiamo sul sito come prima cosa.
25: Incredibile!
1: Ma che tecnologia? C'è il microfono, c'è il nastro.
25: Ma non hai la trasmettitore da.
23: No, non ce l'ho.
24: Ma che pizza di merda è l'anno?
23: Si piglia,
1: Boh, ci vediamo dopo.
24: Sarebbe stato bello. Anche qua, dove vai? Funzione.
23: No, lasciaci la radio. Dai. Lasciaci la radio.
1: Lockpicking, vado a fare l'intervista sul lockpicking. C'è qui una persona che sta facendo un piccolo corso sull'apertura delle serrature. Andiamo a vedere un po'. Salve. This was broken. So I have to record another time.
26: Is it working now?
1: Uh-huh.
26: Oh, okay.
1: So. Stiamo facendo qua c'è un corso di apertura di lucchetti e c'è tanta gente che sta provando. E questa persona che si chiama Tim.
26: Yeah.
1: Where are you from?
26: Well, I live in Holland, but I'm from England.
1: English.
26: Yeah. And I'm given every afternoon between 1 and 4 o'clock. I'm given a workshop in lockpicking.
1: Quindi questo corso all'una circa.
26: Yeah. And at the moment I have 2 people here and they're both trying to pick some locks.
1: Uh-huh.
26: And well, we can see they're having lots of fun, you know. I mean, I am in a sport club, a lockpicking sport club.
1: Ah.
26: And decided to come here and to say yes, lock open. Good feeling, eh? And I think I've already showed about 10-20 people how to show them, I mean, not everything, but just how to pick some simple locks and to show that it is possible to do it and everything.
1: Mm-hmm. Yeah. This is the Bible. Faccio un documento che è la Bibbia, del lockpicking, del myth, la MIT.
26: Yeah, that's right, the MIT Guide to Lockpicking. And that's for everyone to download, it's free. Mm-hmm. And there is much information on how to pick locks. And every time I read it, I discover something new, even for me.
1: Mm-hmm.
26: And I still need to practice much further in lockpicking.
1: Yeah? Something historical, this kind of lockpicking from MIT.
26: Some is history, but it's mostly, it was written by a person who can lockpick very well. And, I can lockpick all right, but not so well. I need to learn much more. And the only way you can learn lockpicking, it's not by reading, but you need to do it all the time. And I practice every day at least a few hours, because I enjoy it very much.
1: Mm-hmm.
26: Yeah.
1: Where can we buy some of these?
26: Well, we call these our sport tools, because this is from our sport club.
1: Mm-hmm.
26: And the sport club is based in Germany. And if you become a member of the sport club, then you can order the sport tools. Yeah?
2: Okay.
26: Because we want people to also be conscious of lockpicking as well. And want people to be conscious that it has nothing to do with criminals or breaking in or anything. And it's just the meditative art of picking locks.
2: Do you have some presence on the internet?
26: Well, the sport club does, but unfortunately it's only in German. Mm. But everyone's welcome to become a member. Everyone's welcome to send emails asking about lockpicking. And, well, I hope someday there will be an Italian sport club as well. Because okay. Many people have tried it today and many people enjoyed it.
2: Mm-hmm.
26: And, see, as we open again, see. Yeah.
2: I always have to do it twice to prove that I was right. Okay. I had a lock on my bag on the second floor.
26: Yeah?
2: And it's simple to open. But I can't open.
26: No?
2: You no. I think that it's more difficult.
26: Yeah, well, bring the lock to me and I'll see if I can open it. Huh? Yeah, well, you can let me test the lock for you, no problem. Yeah, yeah, this lock here is actually from here. Mm. And I've been trying to open it today. But it's a little difficult. Eh?
2: This is difficult.
26: Little for me. A little difficult. Eh? The problem is I only have one sport set. And I wanted to bring 5 sport tools. But unfortunately it didn't work out, so I only have one. So.
2: Why they have different tools?
26: Well, you have different tools, yeah. Because you need different shapes, depending on the lock. Okay. This one here is called the diamond pick.
2: Mm-hmm.
26: And this is very good if you're working with certain types of pins that are very difficult to set.
2: Mm-hmm.
26: Okay. This one here is called the double ball. And the double ball is used for keys with keys that have the on both sides. Okay?
2: Yes.
26: This is a key extractor. Mm-hmm. And this is what you use to extract broken keys in a lock.
2: Mm-hmm.
26: Okay?
2: And
26: this is called the hook. The hook is also good for very difficult to get pins.
2: Mm-hmm. Per abbassare I pin più difficoltosi.
26: And this one's called the snake.
2: And
26: the snake is very good to rake. And that means you feel all the pins very quickly. And it's very good to get a good feeling of the lock.
2: Mm-hmm.
26: And
2: some
26: locks go open just after a simple raking of the snake.
2: Uh-huh.
26: Yeah. So we see here he's trying to open a Euro cylinder lock, and he's using the snake. And then he's trying to open a disc lock, and he's using a hook for that. Okay. And you see they're both in very meditative trance, concentrating. And it's the thing about lock picking that really helps your ability to concentrate. And it's a very, very nice pleasure.
2: Mm-hmm.
26: Open it again. So he's too good for the lock now, I think.
3: I'm always training on one lock.
26: Yeah.
3: But he's right to see me.
26: Yeah, now you know our stuff.
2: Okay, thank you.
26: Okay, cheers.
3: Yeah. Thank you.
2: Voi volete ridire quelle cose che avete detto prima?
3: Le metti in loop.
2: No, perché prima non ho registrato un cazzo. C'era il microfono rovinato.
4: Allora cosa dobbiamo dire?
2: Che ne so, vi piace qua la situazione? Voi
4: sì,
2: siete GPA?
4: Cigarba.
2: È
4: divertente e sembra che tutto stia funzionando bene.
2: Mm-hmm.
4: Quindi
2: sì,
4: bene
2: sì.
4: Così.
2: A quanto pare
4: ci sono parecchi personaggi interessanti.
2: Da.
4: Si spera di avere contatto con tutti.
2: Sì, anche per dopo. Ci vediamo. Qui siamo in segreteria dove vendono magliette e dove danno informazioni. A quanto pare non c'è nessuno. Ferri.
5: Yes.
2: Ferri Byte. In pratica, vabbè, prima c'era il microfono guasto e quindi non ho registrato niente.
5: Ah.
2: E quindi eccomi di nuovo qua. Questa volta mi sento in cuffia, quindi
5: lo metti a radio in rete.
2: Allora, che mi dici?
5: Oggi è stata una giornata, mi sembra, produttiva. C'è stato il seminario di Linux fatto da NetDiver, ottimo. C'è fra qualche ora è stato l'evento clou della giornata, la presentazione del libro Kryptonite. E una serie di corsi, seminari, tutti frequentatissimi, malgrado sia un giorno feriale, faccia un caldo immenso, per cui va bene.
2: Va bene, basta, che altro dire, niente, stacco. Ma tu quando fai le interviste ti emozioni?
6: Tantissimo.
2: E quelli che vengono intervistati si emozionano?
6: Assolutamente no.
2: Ma la temperatura che c'è qua è paragonabile a quella che c'era l'anno scorso?
6: È probabile, ma con difficoltà.
2: Lui chi?
6: No, intervistiamo Bistecca, se non erro.
8: Bistecca? Yes. Salve, come va?
6: Fammi l'imitazione del servizio 1412.
9: Fate il numero?
25: Il numero lo fa Lobo.
1: Lobo, fai il numero.
9: Sì, servizio elenco abbonati. Digitare il numero telefonico dell'utente del quale si vuole sapere l'indirizzo, preceduto dal prefisso. Oh, numero di telefono.
1: No, quello ci deve arrivare.
9: Che fa il numero di telefono? Attendere, prego. Attendere, prego. Attendere, prego.
10: Il numero da lei richiesto non corrisponde. Fine del servizio. Ne sono stati addebitati 1 più punto 0000 più e scatti. Devi ascoltare il messaggio, premere 1. Per terminare il servizio, premere 2. Per godere, premere asterisco. Per un eiaculatio precox, premere cancelletto.
9: Basta.
10: Fine del servizio.
1: Potremmo fare una riflessione?
20: Seria su quello che veramente è stato fatto.
1: Tra noi? Tra noi due?
20: Tra noi due anche. Anche perché sono arrivato.
1: Passeggiamo.
20: Un giorno prima.
1: Come, scusa?
9: Ci lasci la radio che si comunica?
1: No, sto girando in giro. Allora, dicevamo.
20: Dicevamo che chi arriva magari può trovare le cose disorganizzate, non lo so. Essendo dalla parte di chi deve fare le cose, comunque. Se prende un minimo di responsabilità, magari c'è sempre un po' la paura che poi non funzioni.
1: È vero. Io ho notato comunque due persone sono arrivate qua e sono trovate all'inizio molto spaesate. Questo forse è normale per chi arriva in un posto del genere.
20: Beh, chiaro.
1: E deve arrivare tipo Marco, tipo quell'altra persona che è venuta ieri da Brescia, no?
20: Vabbè, ma il fatto di rimanere spaesati, non so, forse perché si ha magari voglia di fare cose, magari mancano i mezzi, gli strumenti, uno non sa, arriva in un posto nuovo, non sa come interagire direttamente con chi sta organizzando. Sì. Qualcuno magari viene lì e chiede, altri non sanno neppure chi chiedere perché...
1: Magari anche il contrario, cioè uno viene qua, vede tutte queste cose assieme e non capisce più niente.
20: Il posto è anche molto grande. Però penso che questo sia il primo esperimento di questo tipo.
1: Già.
20: O no?
1: Spero di sì. Guarda, al TV ci sono due persone che passeggiano.
20: Ah.
1: Siamo noi, di riflesso.
20: Di riflesso? Stiamo riflettendo.
1: Beh, altre riflesso mi sembra che stia andando tutto bene comunque, che stia funzionando tutto. O no?
20: Finora ha funzionato tutto. Stavo pensando se c'era qualche grave lacuna, insomma, qualche carenza.
1: Non mi sembra finora.
20: A parte il caldo.
1: A parte il
20: ci
1: caldo. Vorrebbero
20: delle docce, una piscina.
1: Sì, i servizi.
20: Ma poi l'hacker, lo smanettone di default è sporco.
1: Sì, come abbiamo scritto nelle FAQ.
20: Esatto. Nasce sporco e muore...
1: E rimane sporco, logicamente.
20: Pulito.
1: Chi c'è qua? Vision X e Fakwik.
20: Ehi.
1: Guarda un po', sono appena arrivati.
20: Sei grande, si ricorda ancora.
1: Ma certo che si ricorda. Come va?
20: Sei un
1: anche. Ciao.
20: Ciao.
11: Chi è questo?
1: Chiuzz. Mi fai fare un sorso?
20: Sì, che parcheggiato dietro.
1: Ci eravamo già visti a Pescara.
11: Sì, intravisti.
1: E allora, come va? Volete... Sto registrando per Radio Cybernet, se volete dire qualcosa. Siete arrivati adesso?
11: Grande, siamo arrivati adesso.
1: Stanno bevendo.
11: Esatto.
1: Allora, viaggio lungo? Da dove venite?
11: Aspetta, ti racconto il viaggio. Ti racconto il viaggio. Allora, partiti da Treviso con un treno regionale, scesi a Mestre. A Mestre abbiamo preso un regionale per Padova. No, anzi, a Mestre abbiamo fatto colazione al bar, nella mezz'ora di attesa. Poi abbiamo preso un regionale per Padova. Siamo scesi, siamo andati a giocare a Sega Planet.
20: Dobbiamo
11: trovare una sala giochi, abbiamo girato.
20: Guarda che quello è Sega Planet, forse sia più grosso che c'è in Veneto.
11: Allora siamo andati a Sega Planet, poi abbiamo preso un altro treno per Bologna. E da Bologna abbiamo preso finalmente il treno per Firenze.
20: Siete appena arrivati.
11: Ma aspetta, a Firenze siamo arrivati, siamo andati a mangiare al McDonald's, a farci del male subito. Poi abbiamo visto, prendete autobus numero 28, il 28, preso al volo. Cazzo, non abbiamo il biglietto. Autista, ci fa il biglietto. Ma guarda che costa il doppio. Vabbè. Poi dice, scusi, Vianeggia no. No, guarda che hai sbagliato direzione, dovevi prendere quello che andava dall'altra parte.
1: Mamma mia.
11: Allora ci ha fatto il giro, porti dall'altra parte della stazione. Io ufficio informazioni.
20: Devi soffrire per arrivare avanti.
1: Sì, una sofferenza. Io ho partito da Catania, ho fatto 14 ore di viaggio, di notte, senza dormire.
20: Ho partito.
1: Ho partito. Detto così?
20: Sì, sicuro.
1: Cosa vuol dire
20: sì,
1: questo?
20: Ho partito.
1: È grave?
20: Vuol dire che non dovresti essere qua, non dovremmo essere.
1: È finita.
20: È finito tutto. Solo l'inizio e la fine.
1: Avete parlato computer, qualche cosa?
11: No,
1: difficile.
11: Il treno era un po'...
1: Io ho portato il mio smontato, senza monitor però.
20: Però non me l'hai portato.
11: Esatto.
20: Sei uno stronzo.
1: Mi trovo bene. Io
25: sono tornato indietro alla stazione a casa.
1: Mi trovo bene.
25: Ma
1: va bene, stacco. Noi stavamo facendo la riflessione, quindi non stacco. Dicevo che non mi sembra che ci siano grosse carenze
25: affettive.
1: Affettive, effettive. Allora intervistiamo Eva Luna.
7: No, dovete andare a vedere il seminario lock picking.
1: No, l'ho già visto. No, dici qualcosa, cosa te ne fai di questo seminario lock picking?
7: Interessante, non ho potuto provare perché devo andare di là.
1: Cosa fai?
7: Telematica di base.
1: Lo fai tu?
7: No, insieme ad altri.
1: Ah, lo stai seguendo? Bene. Che ore sono adesso? Vision X ci ha regalato un evento musicale.
12: Sono le 4:10.
1: Le 4:10 è oggi, primo giorno di questo tech meeting.
12: Comunque.
1: No, io volevo cercare Tommaso Tozzi.
12: Stamattina mi sono connesso in canale Hackit 98, c'era il topic Radio Cybernet all night long. E però c'era un'aggiunta, non si sente un cazzo.
1: Ventetta della rete.
25: Ma hai lasciato sempre.
1: Sì, tutta la notte. A volte capita.
25: A volte ritorno.
1: Chi cerchiamo?
25: Qua sempre.
1: Interrompo allora, interrompo.
25: Se interrompi diciamo sicuramente qualcosa di interessante.
1: E allora stacco. Abbiamo qua un amico americano, Chris, da Los Angeles. Ciao. Le sto rifacendo tutto perché il microfono non funzionava.
25: Ah.
1: E quindi poi magari andiamo a trovare quella persona di Londra e rifacciamo quella cosa. Okay. Eh?
25: Perfetto. Vorrei una bottiglia di acqua?
1: Beh, magari la porto su.
25: I'm taking it upstairs now.
1: Ah, ok. Questo?
25: Per te.
1: E io sono sopra.
25: Ok, come siamo?
1: Saliamo sopra allora.
25: È troppo caldo. Dove è la piscina?
1: Non lo so.
25: Abbiamo bisogno di fare una piscina.
1: Allora, qui siamo nella zona, nella cosiddetta suite presidenziale con Radio Cybernet e le varie persone che si occupano dei siti web, Marta, che abbiamo sentito prima. Marta, prima abbiamo registrato delle altre cose, ma non si sentiva niente. Vuoi dirci le ultime novità?
13: Sì, aspetta che vado a vedere la news. Un attimino, perché.
1: C'è anche Endbov qui.
13: Che ha messo, appena messo, giusto sul sito, la pagina di Radio Hackit 98 CPA Firenze Sud, che trasmette Scialgeta, la sentite qua fuori, si sente?
1: Via etere.
13: Via etere. Via
1: la frequenza? Sulla frequenza?
13: 104 CPA, 104 sul CPA.
1: Quindi non va oltre, diciamo.
13: Nella zona
1: qui.
13: Ascoltateci. Chi non ci ascolta invece del CPA ci ascolta su?
1: Su Radio Cybernet, sul sito, ci sta già ascoltando adesso. Noi di solito trasmettiamo quando possiamo dal vivo e se no mettiamo su queste puntate online. Andbov è il radioamatore della situazione. La mente che trasmette.
12: Sì.
1: E allora cosa ci puoi dire di bello? Come vanno queste trasmissioni?
14: Stanno giocando con questa radio, mi sembra che la radio come al solito faccia nascere istinti primari, cioè queste persone si attaccano al trasmettitore come se...
1: Cominciano a mandare cose.
14: Sì, sì, parlano, prima leggevano i fumetti di Nathan Never.
1: Sì? Noto
14: che la radio crea una fa venire fuori una creatività nelle persone inaspettata.
1: Cosa che si è vissuta negli anni 70 e poi
14: massacrato, e basta accendere adesso qualsiasi radiolina per vedere.
1: Non esiste più nulla.
14: Infatti la creatività si è morta. Qui nell'arco di 500 metri qualcosa stiamo facendo.
1: Mm-hmm. Bene. Basta.
13: Cose. Il seminario sul lock picking.
1: Cambialo. Sì, okay. Io ho fatto un'intervista.
13: L'hai già intervistato, bravo. Ok, comunque si ripete tutti i giorni dalle 13 alle 17 davanti alla segreteria. Merita andare perché,
1: sì, sì, sì.
13: Perché merita.
1: Veramente. Io riesco a aprire qualche lucchetto.
13: Sì.
1: Riuscivo già a farlo, ho letto la famosa Bibbia dell'MIT di cui lui parla.
13: Ah, buono, invece io ci ho provato per due ore e non sono riuscita alla fine.
1: No, riesco a aprire quelli che ho io a casa, voglio dire quello che ho sullo zaino.
13: Quelli che ho a casa, quelle chiavi ci riesco a aprire.
1: No, senza logicamente. Però è un casino, bisogna. Come dici lui ci vuole tantissima pratica.
13: Invece mi dicono che nel seminario sugli ipertesti, quello del grafio, ci sono una ventina di persone, è iniziato un po' in ritardo, fa caldo e sappiamo, vabbè, insomma, il problema è il caldo. Comunque probabilmente anche questo si ripeterà poi per gli altri due giorni.
1: Magari di notte, chi lo sa.
13: Sì, andiamo avanti a
1: farlo,
13: tanto mai non sappiamo più che ore sono.
14: Vi fate vedere come sta venendo.
13: Stiamo aggiornando il sito, controllate sempre il sito, controllatelo sulla internet.
1: È arrivata una persona che dobbiamo intervistare.
15: They want to re-interview you about the story with the taxi driver because the tape broke.
1: Mm-hmm. I'm sorry.
15: You know, nice to be. They want to hear it in two languages. Okay. So we're going to go through it. From start. See. An interview with Lee from London.
1: Mm-hmm. Sì, un'intervista con Lee da Londra. Tu traduci in italiano allora.
0: Io posso? O sì. Vuoi anche sentire l'inglese?
1: No, se hai da fare, voglio dire, me la racconta lui.
0: Ah, sì. Mi ha chiesto di dire, può distruggere il time, but if you want to.
16: No, it's fine, it's fine. Ok. Yes, that'd be
1: okay,
16: good.
1: Allora,
16: I was going to do a call taxi here, from town, so I knew how much it was.
0: So you knew you were getting
16: a car? Yeah, well, I got a taxi from here, from Holiday Inn into town, and when I got a taxi back, it was 60,000.
0: And the way out there was only 20,000.
16: Yeah.
0: See.
16: Something wrong.
1: Ok, adesso ci racconti tu in italiano, non so.
0: Ok, sì.
1: Cosa è successo a? Come si chiama?
0: Lì. Ieri sera lui è andato fra un albergo qui vicino a Hackett 98, al centro di Firenze, e era solo 20.000 lire. Mm-hmm. E poi quando lui era finito e lui voleva tornare qui, lui ha trovato un taxi. E poi,
1: però senza tassametro, dicevi.
0: Sì, lui non ha usato tassametro.
1: Sì, certo.
0: E il guidatore ha detto, dopo il viaggio,
1: there is no problem. Just a moment.
0: Il costo è 60.000 lire, tre volte di più dall'originale. E lui ha detto, non voglio pagare questo, è troppo. E il guidatore ha detto, va bene, noi chiamo la polizia. Lui ha detto, va bene, chiami la polizia. E poi la polizia è arrivata e loro hanno preso lui alla stazione di polizia.
1: L'hanno portato alla stazione di polizia?
0: Sì, per quasi 6 ore.
1: Sì, fino alle 5 di mattina.
0: Sì, e finalmente la polizia ha detto, va bene, lì devi pagare
1: 30.000 lire
0: e poi lui...
1: Poteva uscire.
0: Sì, però era...
1: È una brutta situazione.
0: Sì, per cominciare, però adesso lui sta molto meglio.
1: Bene.
0: Molto più felice.
1: È arrivato un suo amico?
0: Sì, questo è un altro amico di Londra. E lui anche ha bisogno per informazione, cerca Videocrypt. E Videocrypt è la specializzazione di lì.
1: Sì, la specializzazione.
0: Sì.
1: Fanno un sito che parlano di satelliti e di ricezione di canali satellitari criptati.
0: E tutta la gente possono trovare un'intervista quando cerca video, credo, sulla homepage.
1: Problemi in della cuffia.
16: Sì, dai.
1: Siamo qua con Chiuzzi che sto al cibo.
16: Dica.
17: Ho perso le chiavi di casa, cazzo.
16: Sì, in questo momento vedo poca gente nel piazzale.
1: Beh, qua mai. C'è poca gente nel piazzale, in effetti.
16: Come sono andati i primi seminari? Li seguiti?
1: No.
16: Dillo con parole tue.
1: No, non li ho seguiti.
16: Ah, io ho saputo che è stato molto interessante il...
1: Seminario di Linux, dai,
16: Linux
1: si può.
16: Di
1: NetDiver.
16: Mezzo.
1: No, da me.
16: Sì, dai, parliamo...
1: Salve, ciao.
16: Un collega, Asbesto, sì, ti presento un collega. Lui è della radio di Firenze Contro Radio.
1: Ah, radio vera però.
16: No,
1: come
16: no,
1: vera?
18: Forse tu sei la radio vera e sono la radio finta. Allora, qual è il bello della radio? Qual è? Mettere immediatamente in contatto diverse persone tra di loro. Voi lo fate meglio in questo momento.
1: Meglio?
18: Perché...
1: Beh...
18: Comunque ci provate, insomma.
1: Io stamattina abbiamo registrato, ma non è venuto niente, c'è il microfono rotto.
18: Vedi?
1: Quindi non lo facciamo meglio.
16: Quindi ricominciamo.
1: Quindi si rifà tutto da capo. Chi sei? Tu.
16: Fondamentalmente, Mr. Tuttle benedice tutti i partecipanti a questo grande raduno a Kit 98. Vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni di solidarietà con il compagno basco che è stato arrestato alla frontiera mentre cercava di venire alla clinica.
1: È spagnolo o basco?
16: Potrebbe essere semplicemente spagnolo, però noi diciamo che è basco.
18: Perché fa più effetto.
1: Perché
18: bello,
1: fa più effetto.
18: Dunque, allora, intervista
1: vicendevole.
18: Allora, come funziona questa radio?
1: Allora, noi siamo Radio Cybernet, è un sito, siamo io e lui, però c'è anche lui. Radio Cyberne, vieni qua a fare intervista pure tu, che qua c'è una radio vera che intervista una radio non vera, che siamo noi.
3: Noi siamo abbastanza veri da non essere veri.
1: Allora,
19: come funziona il fate qui?
1: Noi registriamo questi interventi, poi li campioniamo e li mandiamo su internet in real audio, che è una tecnologia gratuita, ci sono tutta una serie di software grazie che fanno questa cosa.
19: Ed è ascoltabile?
1: Su internet, solo su internet.
19: Solo su internet, ma c'è anche un'altra radio, mi hanno detto che invece si può ascoltare sulle onde.
1: Che è quella che sta al piano di sopra, c'è un piccolo trasmettitore che copre qua il raggio del CPA, quindi un trasmettitore materiale, voglio dire. Spero entro i limiti di legge. E che è sui 104 MHz, però io non cerco questa cosa, si parlano quelli sopra.
19: Ok, il vostro obiettivo qui?
1: Beh, documentare e poter far sentire in rete a chi non è potuto venire quello che succede qua.
19: Che siamo pubblico in giro, pensate vogliamo... di avere?
1: Gente come noi.
19: No, quantifichiamo.
3: Speriamo meglio di noi. Ah, no.
1: Come pubblico, come ascolto, dici. Ma quando abbiamo iniziato in estate abbiamo avuto 2000 accessi in due mesi.
3: Sì, le circa, è stata una cosa
1: migliaio di ascolti al mese. Però una cosa molto improvvisata.
3: La cosa bella è che potenzialmente possono essere 100 ascoltatori o un miliardo,
19: certo, 100
3: milioni, tutti quelli che possono collegarsi a internet capitare una volta per caso sulle pagine dove c'è questa radio.
1: Infatti, infatti c'è scritto dalla Spagna, dall'Argentina, da un sacco di posti.
19: Il sito
1: è www.qz.org/radiocybernet, Qz è scritto KYUZZ.
19: Fantastico.
1: Scritto qua. Grazie. E voi invece chi siete?
19: Noi siamo Contro Radio.
1: Una radio dove?
19: Una radio di Firenze, nata a Firenze, appartiene al network di Radio Popolare. Una radio di informazione più tradizionale, utilizziamo
1: noi siamo
19: mezzi più tradizionali come l'etere, si lotta per rimanere
1: noi
19: sul
1: letto. Noi siamo liberi proprio perché non avendo un palinsesto per scelta, non possiamo fare quello che vogliamo. Infatti io prendo sta nastra così com'è, lo campiono, lo metto lì.
19: Ok. Buon lavoro a te.
1: Anche a te.
21: Posso fare un commento?
22: Buona camicia a tutti.
3: Collo fit.
1: Collo fit.
3: Pollo fit. Giusto pollo.
1: Il pollo coi baffi. Basta, vaffanculo. Ma non,
19: oddio.
1: Ma non avete niente da bere di fresco?
19: Niente.
1: Io
19: bisogna niente. Che te lo compri.
22: Succhi di frutta. Andiamo a farci un succo di frutta.
1: Se me lo offri, sì. Pensaci. Potresti pentirti. No, non hai soldi con me.
3: Non hai soldi con me, viaggiano con te.
19: E quindi non bevi.
1: Io produco beni immateriali. Noi produciamo un bene immateriale.
3: Lo la sai? Cacca?
1: No, è molto materiale. Si può fare le case con la cacca.
3: Ah, produciamo muco.
1: E col quello muco? È anche materiale.
3: Spiegami cosa fai col muco.
1: Un ottimo collante per mattonelle.
3: Le lacrime.
1: Le lacrime sono un ottimo digestivo.
3: Lo sperma.
1: Basta, è un ottimo
19: secondante.
1: Vabbè,
3: il sudore.
1: Sudore è la colla che ci unisce.
19: E il nero delle dita?
1: Il nero delle dita rimane lì, come è un
19: non è usabile.
1: È decorazione. È decorazione.
3: Ed è una patata.
19: Stacchino e rucola.
22: Intervista al barista.
1: No, non ha senso.
3: Intervista al barista, hasta la vista, Battista.
1: Vieni a mettersi in un angolino. Così faccio qualche metro di giù. Noi vorremmo metterci là, la stampa. Per
3: vedere.
19: E poi non so come entrate e uscite più quando si entra.
1: Ah! Dove cazzo sei? Fischiamo, tutte balle.
19: Più di così sarà un po' difficile.
1: Che microfono professionale che ho.
19: Anche perché se schiacci con questa gamba di plastica poi.
1: Comunque buona sera. Siamo qua alla presentazione del libro, Kryptonite, siamo in attesa che inizi appunto questa presentazione.
2: Questo libro si intitola Kryptonite, fuga dal controllo globale, crittografia, anonimato e privacy nelle reti telematiche. Il libro è edito dalla casa editrice Nautilus di Torino, sono degli editori abbastanza conosciuti che finora però hanno pubblicato libri dai contenuti, diciamo pure completamente diversi da questo. Con questo libro hanno iniziato anche loro a trattare di argomenti che vanno abbastanza, destano abbastanza interesse fino a diventare quasi una moda in questi ultimi mesi. Il libro affronta gli argomenti che diremo da un punto di vista abbastanza diverso, si sembra, da quello, dalle prospettive che abbiamo visto finora proporre sia in Italia che anche all'estero. Anzitutto, come qualcuno si sarà accorto, l'autore in copertina è un tale Joe Lametta, che non è tra noi, siamo qua in sei. Gli autori dei vari capitoli sono sette, la persona che manca non è Joe Lametta, è una persona che purtroppo ha dovuto partire per servire lo Stato, che l'ha chiamato a difendere appunto la patria e quindi arriverà solamente domani, ci dispiace moltissimo. In ogni caso Joe Lametta non è nemmeno lui, è una persona, entità che aleggia un po' su tutto questo evento, su tutto l'ACIT. Poi chi ha una voglia di fare un po' di indagini tra vari canali informali forse riuscirà anche a risalire a questo fantomatico Joe Lametta, che è poi il protagonista del racconto narrazione che contiene il libro o che è contenuto dal libro. Poi chi leggerà la cosa forse capirà questo gioco di specchi tra la storia di Joe Lametta, che è una specie di romanzo autoconcludente ambientato a Metropolis, nella città di Superman, Joe Lametta che combatte contro Superman, in una storia che poi forse accenneremo, ma che fa da contenitore ed è contenuto nel libro, a seconda dei punti di vista. Questa sera cercheremo di fare una presentazione abbastanza veloce di una serie di questioni che sono abbastanza complesse. Abbiamo cercato nel libro di trattare comunque questi argomenti nel modo più comprensibile possibile. Tant'è vero che il libro non è rivolto a nessun pubblico particolare. Abbiamo cercato di rendere la lettura possibile anche su più livelli, attraverso più percorsi di lettura, in modo tale da rendere il libro interessante anche sia agli occhi degli smanettoni, di quelli quindi che vogliono dettagli tecnici, sia agli occhi di chi invece non è uno smanettone ma ha un interesse generale a capire meglio questioni inerenti le possibilità di controllo sociale sulle reti telematiche. Due parole di introduzione. Alcuni degli autori, di quelli che hanno contribuito a scrivere i vari capitoli del libro, avevano fatto 3 anni fa un'altra cosa scritta, un altro libretto molto più piccolo e anche più modesto, tutto sommato, totalmente autoprodotto, che si chiamava Digital Guerrilla ed è, pur con tutti i suoi limiti, di una cosa assolutamente prodotta in casa, quindi molto, molto alla buona. Nonostante questo ha destato molto interesse, soprattutto nel giro tra il pubblico al quale ci si rivolgeva allora, che era abbastanza focalizzato sui frequentatori di centri sociali autogestiti, posti occupati e comunque situazioni antagoniste di movimento, interessate ad utilizzare la rete telematica per sviluppare ulteriormente quella rete di comunicazione orizzontale, caotica, rizomatica, che fino ad allora è andata avanti attraverso le riviste, le fanzine, le radio, i giornali, gli scambi a voce e così via. Quel libretto era un'introduzione generale all'uso, il sottotitolo era all'uso alternativo di computer modem e reti telematiche e spiegava proprio le basi, la VC, cos'è una rete, cosa si possa fare, come può essere utile per una situazione di movimento, cioè per una persona interessata essenzialmente a comunicare con altre persone nella maniera più libera possibile. Era una posizione che già allora in qualche modo si differenziava da tutti quelli che parlavano delle reti di internet come un nuovo mercato, un nuovo supermercato spettacolare con le varie colorato e così via. E dicevo appunto, pur con tutti i suoi limiti, ha avuto il merito effettivamente, il risultato concreto, di avvicinare una serie di persone e soprattutto una serie di situazioni all'utilizzo delle reti telematiche. Infatti oggi, a distanza di 3 anni, ci accorgiamo che ovviamente

0: varie situazioni. Dai, paghi.
1: Ah, ciao! Ciao, come va? Bene, e tu? Ieri sono uscito con Enzo. Ma davvero? E che novità ci sono? Ah, ha cambiato deodorante. Ma no, e cosa usa adesso? Adesso usa Pestilence. Pestilence? Ma funziona? Funziona tantissimo, gli sono sparite tutte le zecche. Dai, veramente. Sì, anche da quel posto lì.
0: Da vari posti, come CPA, utilizzato come base logistica in rete per l'organizzazione dell'app meeting, dell'ACKIT, e così via. Questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi 3 anni è sicuramente molto, è un risultato positivo, nel senso che appunto finalmente riusciamo a comunicare in maniera molto molto libera e molto economica, in modo molto facile. D'altra parte ci ha condotti a porsi una serie di interrogativi su i limiti e i rischi della comunicazione in rete. Quindi una volta che la gente ha cominciato ad utilizzare la rete, è bene smorzare, da un certo punto di vista, smorzare gli entusiasmi e rendere la gente anche partecipe dei rischi di controllo sociale, nello specifico, che la comunicazione in rete comporta. Ora, questa è una cosa non nuova, ovviamente, perché risale, la paura del Grande Fratello è una cosa che risale a molti anni fa, c'è sempre stata, soprattutto negli ambienti antagonisti, diciamo pure, c'è sempre stata una certa diffidenza nei confronti delle macchine e delle reti telematiche, in quanto si diceva talvolta strumenti di dominio, strumenti del capitale. Effettivamente noi pensiamo che esistano molti rischi di controllo sociale, che le macchine siano intrinsecamente portate ad esercitare una certa dose di controllo su quello che gli individui fanno e dicono e pensano. Questo libro nasce proprio per soddisfare l'esigenza di capirne di più su questi rischi. E quindi si focalizza non più sull'utilizzo generale delle reti, bensì sui vari modi per sfuggire al controllo sociale in rete. Quindi si parla di appunto crittografia, anonimato e varie tecniche che poi diremo in breve. Un'altra cosa da dire subito è che comunque questa sera presentiamo un libro che poi svolgerà un po' la funzione di libro di campo,
2: chi ce l'ha?
0: Potremmo dire, per uno dei due corsi che si svolgeranno durante l'ACKIT. Uno è quello che si è appena concluso pochi minuti fa, il corso di telematica di base, l'altro è quello invece che verrà tenuto proprio dai vari coautori di questo libro sulle tecniche di crittografia anonimata in rete. Quindi questa sera faremo una presentazione generale, molto generale del libro, per dare un'idea a chi è interessato dei contenuti della materia. Poi chi vuole approfondire le cose potrà sicuramente partecipare alle varie lezioni, ai vari incontri del corso che trovate nel programma e che tratteranno ogni incontro una materia specifica, una tecnica specifica, seguendo un po' il filo conduttore del libro e quindi seguendo i vari capitoli. Se questa è l'impostazione, diciamo, sociale e politica di fondo che ci ha dato la spinta per costruire questo libro, esiste anche una seconda radice, potremmo chiamarla, che è più di tipo tecnico e che riguarda un certo modo di rapportarsi alla tecnologia. È un'eredità dell'universo degli hackers, cioè di quelli che in Italia sono stati chiamati pirati informatici, ma che, come ormai quasi tutti sappiamo, la parola pirati non è forse la più indicata per descrivere cos'è un hacker. Un hacker per noi è tendenzialmente uno, è stata usata la parola smanettone in italiano, che rende abbastanza bene, è comunque una persona che vuole mettere le mani sopra la tecnologia e eventualmente utilizzarla in maniera poco ortodossa o distorcerla o in maniera creativa per soddisfare le proprie necessità e i propri bisogni. Ed è una persona che per fare questo non si rivolge a qualcun altro, cioè non delega questa sua esigenza a qualcun altro, ma mette le mani direttamente lui stesso sopra le macchine o sopra i programmi e compie la sua azione creativa da hacker. Questo per noi è un hacker. E questo è il secondo filone, possiamo dire, che ha contribuito a formare un po' l'impostazione generale del libro. Da questi due tronconi, da una parte gli utilizzi sociali e politici dei posti occupati e dei centri sociali, dall'altra parte l'eredità informatica degli hacker, è nata l'impostazione.

0: di criptonite, che è un'impostazione appunto di incentivo alla soddisfazione unilaterale dei propri bisogni, delle proprie esigenze. Diciamo subito due parole di introduzione su cos'è la crittografia, che è uno degli argomenti di base sui quali si sviluppa il libro e che si permetterà poi di rendersi conto cosa intendo quando dico soddisfazione unilaterale dei propri bisogni. La crittografia, per chi non lo sapesse, è una tecnica che permette di mascherare il contenuto di una comunicazione in modo tale da renderlo illeggibile ad occhi estranei. Cioè, se io mando un messaggio in rete a qualcuno, normalmente questo messaggio può essere intercettato e letto da moltissime persone lungo la rete, potenzialmente chiunque si trovi lungo il tragitto di questo messaggio. Con la crittografia un eventuale intercettatore non riuscirebbe comunque a leggere il contenuto del messaggio perché questo verrebbe mascherato in una serie di caratteri totalmente incomprensibili. La crittografia è un'arte in realtà antichissima, non è nata certamente con le reti telematiche, è molto più antica, risale si dice un paio di millenni fa, pare ai tempi di Giulio Cesare, durante l'impero romano, che naturalmente aveva la necessità di coordinare gli ordini inviati alle truppe decentrate sul territorio dell'impero, in modo tale che un eventuale nemico, se anche avesse catturato il messaggero che portava il messaggio, non avrebbe potuto leggere il contenuto del messaggio e quindi non avrebbe potuto capire le mosse strategiche militari sul territorio. Quindi la crittografia è sempre stata essenzialmente un'arte militare importantissima, tanto è vero che perfino durante la Seconda Guerra Mondiale la crittografia ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria degli alleati, degli americani, nei confronti dell'esercito nazista, in quanto tra i vari eventi poco narrati dalla storiografia ufficiale vi è quello del successo da parte degli americani. Sono in pratica riusciti a rompere il codice di crittografia che i nazisti utilizzavano per inviare ordini alle truppe, per inviare ordini ai sommergibili e così via. Il famoso codice Enigma era un modo particolare, un algoritmo, nel linguaggio tecnico, un algoritmo per codificare i messaggi e renderli illeggibili. Gli americani sono riusciti, dopo moltissimi sforzi matematici, a rompere questo algoritmo e quindi a leggere i messaggi cifrati con questo codice. Tutto questo all'insaputa dei tedeschi che continuavano a inviare i loro ordini, le loro informazioni strategiche, senza rendersi conto che in realtà tutte queste informazioni cadevano sistematicamente in mano al nemico che poteva così anticipare le mosse dell'esercito nazista e alla fine riuscire a sconfiggerlo. L'importanza quindi della crittografia o della crittologia, che è l'arte che cerca di rompere gli algoritmi di crittografia, è un'importanza assolutamente immensa, cioè l'importanza della rottura di questo codice usato dai nazisti probabilmente non è inferiore a quella della bomba di Hiroshima. Le informazioni sono qualcosa di estremamente potente, non solo da oggi, ma in campo militare da sempre. Proprio a causa dell'importanza degli algoritmi di crittografia, gli stati nazionali hanno una particolare disciplina che regolamenta l'utilizzo degli strumenti di crittografia da parte dei privati. Questo perché negli ultimi anni, questa è la vera novità, la crittografia è sempre esistita, ma è solamente da pochi anni che non è più un'arte esclusivamente militare, perché con la diffusione dei personal computer oggi chiunque può dotarsi di strumenti di crittografia che sembrano essere assolutamente robusti, molto più robusti di qualunque altro sistema sia stato utilizzato in passato anche da militari. Questa è una cosa che ha spaventato moltissimo le polizie di tutto il mondo, perché nel momento in cui anche perché un privato cittadino, quindi uno che non ha praticamente nessun mezzo economico, riesce a comunicare con qualunque altro privato cittadino, sfuggendo al controllo istituzionale delle agenzie che per mestiere controllano la gente, e quindi essenzialmente servizi segreti e polizie di tutti i tipi, questa è una cosa che appunto mette in discussione la funzione stessa dei servizi di informazione e di controllo sociale statale. Per questo motivo ci sono delle leggi molto precise che in alcuni stati addirittura impediscono ai propri cittadini di utilizzare un certo software. Ad esempio in Francia è proibito utilizzare il PGP, che è uno dei software che noi presentiamo in questo libro. Negli Stati Uniti è proibito esportare software di crittografia. Ma è proibito in maniera molto, molto forte, tant'è vero che la proibizione è contenuta in un insieme di leggi, di regolamenti, che si chiama ITAR, cioè International Traffic in Arms Regulations, cioè regolamenti per il traffico internazionale di armi, che equiparano il TCP e gli altri software di crittografia robusta ad armi da guerra. Quindi chi le vuole esportare è tenuto ad avere una particolarissima licenza che è la stessa di chi intende esportare armi da guerra, cannoni, bombe, cose di questo genere. Questo per dare un'idea dell'importanza che hanno questi strumenti. È molto interessante a questo punto dire anche che nonostante esista questa legge americana, nonostante esistano molte leggi in vari stati nazionali che proibiscono o regolamentano in qualche modo l'utilizzo di questi sistemi di crittografia, nonostante tutto questo, questi programmi si stanno diffondendo a macchia d'olio in maniera rapidissima. Il TCP, per esempio, è stato immediatamente esportato pochissimi giorni dopo la sua uscita ufficiale, nonostante il fatto che l'esportazione di questo programma poteva essere punibile come un crimine contro la sicurezza nazionale. È molto importante segnalare questa cosa perché si rimanda anche all'impostazione generale del libro, che è un'impostazione che ha poca o nessuna fiducia nelle leggi che dovrebbero difendere i cittadini dalle intrusioni delle agenzie di marketing o di chiunque altro abbia voglia, necessità di controllare e di raccogliere i nostri dati. Quello che vogliamo dire è che esistono molte leggi che avrebbero dovuto proibire l'esportazione del TCP o avrebbero dovuto vietare il suo utilizzo. Queste leggi non hanno funzionato. Allo stesso modo, secondo noi è difficile che funzionino delle leggi che svolgano la funzione opposta, cioè che riescano a tutelare i privati cittadini dall'agenzia di controllo. Per questo motivo l'impostazione generale del libro è un'impostazione molto alla hacker, come dicevo prima, alla mettiamoci le mani sopra, alla non aspettiamo che qualcuno promuova per noi una legge che si difenda. Al contrario, provvediamo subito a difendersi da soli attraverso una serie di tecniche che noi abbiamo trovato, ovviamente nessuna di queste tecniche è stata inventata da noi, questo sia ben chiaro, sono tutte tecniche che sono state sviluppate cooperativamente, che hanno una storia antichissima. Quello che noi abbiamo fatto è stato raccogliere queste tecniche all'interno di un discorso generale che è appunto questo, dell'appropriazione unilaterale di queste tecniche senza delegare a leggi, parlamenti, corporazioni, sindacati, partiti e così via. Questa è l'impostazione generale. Poi potremmo forse passare a esporre brevemente quali sono queste tecniche. Magari lascio la parola agli altri coautori che brevemente cercano di spiegare di cosa si tratta. Si tratta comunque di tecniche abbastanza complicate, ma secondo noi anche tutto sommato comprensibili, perfino non addetti ai lavori. Quindi c'è un po' pane per tutti i denti. Lascio la parola a.
1: Sì, diciamo, io non vorrei, se sarò molto breve, il caldo arriva e via dicendo, io non vorrei soffermarmi, cioè, non a caso stiamo aprendo il corso che poi è quello che ci consentirà un momentino di approfondire l'utilizzo delle tecniche di cui parliamo. Quindi molto brevemente la parte, diciamo, di cui io mi sono interessato, e devo anche sottolineare che se è vero che nessuno di noi è inventore di nulla, sicuramente fra tutti noi io sono il più compilatore, il più divulgatore e il meno creativo nell'ambito di tutti gli autori del libro. Ecco, che stavo dicendo, caro?
2: Qual è stato per un libro?
1: Ah! Beh, ho detto, io sono The Walrus, ho fatto il capitolo Primi passi con il PGP e il capitolo sugli Anonymous Remailer. Dicevo che la cosa che, cioè, se dobbiamo descrivere questo Practical Privacy, ormai è un programma molto famoso, molto controverso, l'essenza di questo programma è che attraverso l'impiego di una chiave privata e di una che viene tenuta riservata sul proprio computer e di una chiave pubblica che viene invece distribuita con vari modi, poi ci soffermeremo anche su quali, ci soffermeremo nel corso quali sono questi modi, via dicendo, per il mondo, quindi in rete, fisicamente sul dischetto, si può ottenere che chiunque è in possesso della mia, della chiave privata, della chiave pubblica di una persona, criptando con le operazioni che potremo vedere, quanto ad adirmi o da spedirmi attraverso questa chiave, mi invierà un messaggio, comunque un file, un qualcosa che soltanto io, che sono in possesso della mia chiave privata e della password di accesso a questa chiave, potrò leggere. In modo che, senza diffondersi troppo, possiamo definire, se non invulnerabile, che è probabilmente eccessivo, comunque di estrema difficile intercettazione e decrittazione da parte di altri, garantendo quindi praticamente un'impenetrabilità della comunicazione. Lupac ha già spiegato piuttosto bene quali sono le conseguenze politiche, sociali, i timori che questo può suscitare, e suppongo che siano abbastanza evidenti. Dicevo appunto che la cosa interessante secondo me da vedere è perché un tizio come me, per esempio, che ripeto, mentre tra noi c'è chi addirittura, e poi lo spiegherà, ha creato, compilato, preparato software particolari innovativi, si è preso la briga sulla base dell'uso di un programma abbastanza diffuso e di tecniche abbastanza diffuse come gli Anonymous Remailer, che vedremo dopo, cioè mentre BGP ci consente di criptare il messaggio, di nascondere i suoi contenuti, gli Anonymous Remailer, solitamente basati sempre su questa tecnica, ci consentono di rendere non individuabile le persone con cui stiamo comunicando, cioè mentre PGP ci garantisce la non visibilità del contenuto del messaggio, l'anonymous remailing ci garantisce anche l'impossibilità di vedere quali rapporti ci sono fra persone e persone, di sapere se io sto comunicando con una persona piuttosto che con un altro, di arrivare a un newsgroup o a una mailing list senza che sia possibile effettivamente rintracciare l'autore di quel messaggio. Dicevo che sono tecniche abbastanza diffuse, una persona come me che non è hacker, non ha capacità, lo fa fondamentalmente per aver approcciato il discorso delle reti in modo un po' particolare, cioè avere vissuto ad esempio l'introduzione dell'informatica nell'ambito lavorativo in cui si trovava e della ristrutturazione che questo ha comportato in modo estremamente negativo e devastante sulla qualità del lavoro stesso e di vita che stava facendo e sull'intensificazione dello sfruttamento. Si fonda appunto, e questo penso sia un elemento che accomuna tutti noi, sull'estrema sfiducia verso quelle istituzioni o quelle agenzie o quei soggetti che dovrebbero garantire in qualche modo la riservatezza, la non manipolabilità dei dati in rete, si fonda quindi sul considerare la diffusione di queste tecniche un lavoro estremamente importante, cioè rispetto a quella che, e l'abbiamo verificato anche nel corso precedente di telematica di base, la scarsa percezione del possibile utilizzo, che va comunque sottolineato a mio avviso, delle reti come strumento di comando, come strumento di controllo, come strumento di dominio, l'uso di queste tecniche rappresenta a mio avviso un notevole antidoto. Da qui secondo me vale la pena di studiarle, una volta studiate ti ci appassioni, allora poi cominci a dire che forse diffonderle può avere un senso che al di là delle convinzioni personali è comunque un senso anche politico, non esito a usare questa parola. Di conseguenza, ecco, il senso del libro e il senso del corso, per quanto riguarda la mia personale impostazione, sono questi. Sulla parte un po' più tecnica, eccetera, approfondiremo man mano che andiamo avanti durante questi 3 giorni.
2: Io sono occupata del capitolo sui libri sistemati, un capitolo piuttosto breve che analizza una piccola debolezza intrinseca, una sua debolezza del PGP, cioè del software di cui parlava prima per Wolfus, cioè la difficoltà di tenere intere basi di dati criptati sul proprio disco. Il fascismo è un sistema di struttura dell'informazione sul proprio disco, del proprio computer, cioè come si chiamano i directory, come si chiamano i file. Il BGP permette di lavorare bene, criptando, utilizzando la crittografia per i singoli file, i messaggi, ma non può per esempio gestire intere directory criptate. Quando si presenta dunque il problema di mantenere delle basi dati piuttosto complesse sul proprio disco, inaccessibili a un eventuale nemico, si chiama nemico in crittografia la persona che attenta ad aggiungere la nostra informazione, quando appunto si vuole tenere l'intero cartello, l'intero direttore, le date o addirittura l'intero disco, si pone il problema di utilizzare altri programmi. Una parte di questi programmi sono stati analizzati nel capitolo, senza devo dire trovare un programma soddisfacente che vada bene, soprattutto si pone il problema del file system che è legato sempre al sistema operativo utilizzato. Quindi avremo programmi che funzionano soltanto per il sistema DOS, programmi che vanno soltanto per Windows 95, per Windows 98, programmi che vanno soltanto per Linux. Quindi uno di questi sono stati, il mio sistema operativo è stato analizzato quanto software si trovava in giro, sempre cercando comunque tra software, tra lingua conoscendo, cioè quello disponibile liberamente in rete, oppure quello che si può ottenere con il pagamento di una modica cifra direttamente dall'autore. Di risparmio l'elenco di quali sono i programmi, devo dire appunto perché non abbiamo trovato un programma che in qualche maniera soddisfacesse quali sono veramente le esigenze di chi vuole tenersi dei dati che dati sul proprio disco. Così si sente lo stesso, sì, sì. E quindi non abbiamo trovato un programma, il capitolo lancia un pochino una sfida alla comunità di programmatori che si muovono in rete attraverso progetti di programmi comuni che si sviluppano appunto nella rete per costruire un programma che possa soddisfare le esigenze di sicurezza di chi vuole adottare per il sistema di mercato. Una particolarità molto interessante di cui probabilmente parlavamo più tardi per Synapsi è offerta dall'Italia, che non facciamo conoscere sull'argomento, è l'interazione in un programma che è utilizzato per Linux di due sistemi diversi di oscuramento delle informazioni, di crittografia e di steganografia. La steganografia è una tecnica molto particolare che permette di far scomparire completamente il scomparire proprio contenuto che non vuole essere mostrato, contenuto crittografato comunque che non vuole essere mostrato. E appunto esiste un programma sotto Linux per far dimostrare che deve andare la sicurezza del sistema operativo da lui preferito, esiste un programma sotto Linux che permette di combinare crittografia e steganografia. Il capitolo, che è molto breve, proprio perché non esiste ancora un materiale sufficiente, ma soltanto buone idee che potrebbero essere messe in pratica, il capitolo si conclude con una parte sulla cancellazione sicura dei propri file. Soprattutto con l'avvento di sistemi operativi più user friendly, come può essere il Windows 95, non ci si rende conto spesso che un file che non si desidera mantenere, che non si vuole far vedere, in realtà non viene cancellato quando si fa l'operazione cancella, non viene cancellato dal proprio disco, ma viene spostato in altre direzioni dalle quali poi è possibile recuperarlo più o meno facilmente di nuovo a seconda del sistema operativo. Il capitolo si conclude appunto con una serie di tips, di piccole informazioni che a livelli diversi di paranoia sulla cancellazione dei propri file spiegano quali sono le diverse tecniche possibili per cancellare sempre più definitivamente un file dal proprio disco. Questo per quanto riguarda il capitolo di diversi interpretati. Poi torniamo purtroppo a dire che il settimo autore del libro, che è Putro, non è potuto venire questa sera perché è stato chiamato a fare il militare proprio ieri, e quindi Putro non c'è, appunto stiamo parlando di serve, ma prima probabilmente stasera se riesce direttamente da Milano, ci sarà qui soltanto domani e domenica per il momento di corso in cui dovrò parlare. Dico allora io velocemente due parole sui inserve, gli inserve sono macchine molto simili a quelle che ha di nuovo descritto da Wolves, cioè macchine che permettono, macchine computer in internet che permettono l'invio di posta anonima, ma in più rispetto agli anonimi su email permettono anche di ricevere risposta alla propria posta anonima. Detto così sembra lo puntiamo, è cosa che non è possibile, cioè io mando un messaggio anonimo e qualcuno mi può rispondere, se è anonimo non dovrebbe potermi rispondere, ma con un sistema piuttosto complesso che ho spiegato passo passo nel libro in maniera estremamente semplice, pur essendo l'argomento estremamente complesso, si può vedere allora l'utilizzo, la possibilità di utilizzo di questi min server che permettono questo scambio bidirezionale di posta anonima. Questi due capitoli si passa quindi nel libro a parlare di steganografia.
3: Fuggita.
2: Sì, grazie.
3: fuga dal controllo globale.
4: Sì, io sono Frank Sinatra, sì, è scritto che non so spiegare più. Come sono nata, la scenografia è uno strumento che permette di far sparire informazioni e tutti i tipi di informazioni. E in genere queste seconde informazioni non hanno niente a che vedere con le prime. Allora faccio una piccola introduzione tecnica, anche se approfondiremo questa cosa domenica. Dunque, le informazioni da fare sparire possono essere di qualsiasi tipo: immagini, suoni, messaggi di testo, qualsiasi cosa che può essere rappresentata mediante un file, una sequenza di bit. Le informazioni che vengono usate come contenitori non sono di qualsiasi tipo, ma devono avere qualche caratteristica particolare. In genere sono stati di immagini, animazioni, suoni, queste cose comunque le vediamo. L'esistenza della steganografia ha una prima importantissima conseguenza, e cioè, dovunque esista un canale di comunicazione, è possibile controllare le informazioni che vi transitano. Infatti, dato che grazie alle tecniche steganografiche le informazioni possono essere organizzate su più livelli di astrazione, ciò che risulterebbe da eventuali controlli sul canale è semplicemente l'aspetto più superficiale delle informazioni. E generalmente questo ha un aspetto innocente, tipo immagini di un paesaggio o cose del genere. Mentre quello che è un messaggio, che è nascosto in profondità, resterebbe accessibile solo a persone autorizzate a riceverli. Quindi questo ha un altro importante corollario, cioè la crittografia non può essere proibita. Proprio l'idea di proibire la crittografia è stupida e ingenua. Questo è proprio il succo di tutto il capitolo. Basta, cioè approfondiremo domenica.
5: Questo Mazzarellos, Rossino. Mi sono occupato di telefonia digitale capitale. Mi danno un biglietto, mi ricordo intanto che questa sera ci sarà il
3: Vigilante,
5: ovvero il momento di scambio di chiavi PGP e di certificazione, ovvero quando uno certifica una chiave PGP di un altro utente, garantisce in qualche modo la corrispondenza tra quell'utente e la chiave che quell'utente ha presentato, perché normalmente ci scambiamo le chiavi per via telematica. Non siamo effettivamente sicuri che la chiave ci venga da quella determinata persona. L'occasione di questa sera è per appunto di scambiarsi le chiavi fisicamente e in prima persona e di certificarle, ovviamente. Tornando al mio piccolo libro sulla telefonia criptata, mi sono occupato di come crittografare le telefonate, partendo sia dai cosiddetti scrambler telefonici ormai obsoleti, cioè quelle apparecchietti che si attaccavano ad entrambi i capi della linea telefonica e criptavano la conversazione con un sistema di crittografia direi abbastanza debole. C'erano diversi tipi di scrambler che si potevano anche autocostruire con un po' di migliaia di lire. Però la sicurezza che garantivano, pur sembrando elevata, in realtà era abbastanza bassa, perché bastava munirsi di un apparecchio simile e per tentativi, trovando una delle possibili chiavi, delle possibili combinazioni, era possibile facilmente ricostruire il contenuto della conversazione telefonica. Chiaramente oggi ci sono dei sistemi informatici per fare la stessa cosa, ovvero abbiamo il computer, in particolare un computer per servire a questo scopo deve essere dotato di scheda sonora, di microfono, cuffie o cassa, speaker, un modem e non indispensabile la connessione a internet. Infatti possiamo, ovviamente, un software di crittografia. telefonica. Possiamo o utilizzare questi software per telefonare direttamente al nostro interlocutore, oppure utilizzare la rete, cioè entrambi gli interlocutori che sono connessi in rete, sanno l'uno l'indirizzo dell'altro, decidono di telefonarsi, diciamo, e con uno di questi software possono parlare, trasmettendo la propria voce quindi anche all'altro capo del mondo, pur con la spesa di una telefonata urbana. Ma quello che differenzia questi software da altri software più famosi come Netphone, Internet Phone, probabilmente conoscete, è il fatto che software come quelli presentati nel libro, che poi sono PGP Phone, Speak Freely e Nautilus, permettono di criptare la voce con un algoritmo di crittografia robusta, cioè difficilmente con agli occhi di un potenziale nemico sono molto difficili da decrittare, se non quasi impossibili. Nel corso del libro ho presentato i possibili problemi che possono nascere da conversazioni di questo tipo, in particolare il famoso problema dell'uomo nel mezzo, meglio definito l'attack, ovvero due interlocutori che si parlano con una terza persona che sta a sentire e, oltre a intercettare la conversazione, posto poi che non riuscirà a decrittarla se tutte le cose sono andate per il verso giusto, però potenzialmente questa persona potrebbe fingersi uno dei due interlocutori, cioè potrebbe ingannare i due interlocutori fingendosi uno dei due con il primo e chiudendosi l'altro con il secondo interlocutore. In pratica questa terza persona fa le parti sia del primo sia del secondo, riuscendo in è abbastanza spiegato adesso qui, scusate, comunque è un concetto un po' ostico da capire. Comunque c'è la possibilità con questi software che se non conosciamo la voce dell'interlocutore, c'è la possibilità che una terza persona possa intercettare la nostra conversazione e anche sostituirsi al nostro interlocutore. E nel libro ci sono anche spiegate le tecniche per sfuggire a questo problema, per minimizzare questo tipo di attacco. Passo la parola ad Andrea Loro, che è stato fatto una chiamata. Allora, l'ultima parte di questo libro, il capitolo sul patrimonio, che si occupa dell'ultima fase di questa nostra trasformazione in rete o sulle reti telematiche, cioè di questa nostra liberazione, cioè riappropriazione di strumenti che ci permettono di comunicare in maniera libera. Quest'ultima fase ci fa abbandonare anche il problema forse principale dell'accesso alle reti telematiche, cioè il problema della connettività vera e propria, cioè a partire dal nostro modem che deve fare una telefonata, una chiamata per connettere un altro provider o un altro AWS e via dicendo, andare a problemi di connettività come quelli che ci sono stati ieri per riuscire a portare la rete disponibile in tutta la zona del CPA, dove vedete cavi ovunque e il tirarli non è stato per niente facile, o anche problemi del tipo di riuscire a cablare o ad allestire stazioni telematiche in connessione tra di loro in zone in cui non è veramente possibile tirare le file. Il packet radio viene appunto in aiuto in queste situazioni. Si tratta di una tecnica nata negli anni 80 da sperimentazioni di radioamatori americani e canadesi, che permette di trasmettere dei dati via radio, quindi scordandoci completamente qualsiasi supporto fisico ai nostri dati, sia che siano doppini, telefonici o che cambiano più ottica. Con il packet radio affidiamo all'etere i nostri dati e il capitolo, passo per passo, ci aiuta a capire quali sono le problematiche, e ne sono molte, per fare questo tipo di trasmissioni. Faccio un breve accenno a forse uno dei problemi principali, a parte il problema tecnico che penso sia analizzato abbastanza bene, esiste un altro problema che è il problema legale. Come penso voi ben sapete, l'etere, nonostante sia un bene naturale come l'acqua, come le foreste, negli ultimi anni è diventato abbastanza importante. A partire in Italia con la legge Mammina, legge del 90, che ha regolamentato le televisioni e le radio, da quando sono i fenomeni come la telefonia cellulare o cose simili sono diventati dei fenomeni di massa, l'etere, in quanto spazio in cui trasmettere e ricevere, sta diventando sempre più importante e grandissimi investimenti di capitali vengono ogni giorno ipotizzati e fatti, quindi vengono sempre più reti che prima avevano una presenza fisica, quindi sempre attraverso o il doppino telefonico o le fibre ottiche, vengono trasferite su rete. Questo perché? Perché ci piace sempre di più essere liberi. Il fatto che in Italia ci siano 13 milioni di cellulari ci fa capire che se ci viene data l'opportunità di scegliere tra un cavo telefonico e appunto una libertà di movimento, si sceglie sempre quello. Questo ha fatto sì che l'etere da un bene comune a cui chiunque poteva accedere, scegliersi una frequenza e trasmettere liberamente, come abbiamo fatto qui al CBA, da ieri trasmette sui 104 MHz una radio privata, sopra la cupola, che si andava a vedere, che cioè, praticamente senza nessuna richiesta si è appropriata di una frequenza e ha iniziato a trasmettere. Nel libro tutto questo problema dell'accesso all'etere, di perché l'etere è diventato un valore così importante e quali sono i mezzi legali o non per accedersi, viene analizzato. L'ultimo sottobaragrafo, un paragrafo molto importante, a cui davo molto spazio domenica nel seminario sul pacchetto radio, sarà quello sulla rete GSM. Ebbene, come dicevo prima, in Italia milioni di persone hanno deciso di avere la possibilità di telefonare e ricevere telefonate ovunque. Il tutto essendo abbastanza sicuri di aver scelto un sistema che non mette nessun compromesso alla loro privacy, e questo non è per niente vero. Il sistema GSM viene venduto dai due provider italiani, ma anche da tutti gli altri provider del mondo, nel nostro caso la TIM e la Omnitel, come un sistema di telefonia digitale completamente sicuro, inattaccabile. E gli avvenimenti di questi ultimi 4 mesi ci hanno fatto vedere che ciò non è assolutamente vero. Stanno lavorando due grossi gruppi di persone nel mondo. Uno ha un progetto per riuscire a decryptare l'algoritmo che fa sì che le nostre telefonate non possano essere ascoltate, e il secondo gruppo che ha lavorato e ha vinto, nel senso che ci sono riusciti a tirare fuori l'algoritmo che invece rende sicura la SIM card, che è la schedina che all'interno di ogni telefono GSM lo identifica e che ci viene venduta come la cosa più sicura del mondo, cioè non è copiabile, nessuno potrà mai clonare il vostro telefonino, eccetera eccetera. Il 28 aprile di quest'anno due studenti della Berkeley e i ragazzi del Chaos Computer Club tedeschi ci sono riusciti, hanno clonato una di queste SIM, riuscendo a far funzionare due telefoni cellulari identici sulla stessa rete. Di questo e l'altro parleremo domenica.
0: In queste parole solamente per concludere, intanto che il senso di questi tentativi sulla rete GSM non è tanto quello di dimostrare che il sistema non è sicuro, quanto quello di dimostrare che molto probabilmente le agenzie di controllo sanno benissimo che non è sicuro e hanno già gli strumenti per eventualmente intercettare i dati, e che le varie storie che sono state raccontate a proposito del GSM sicuro sono semplicemente delle menzogne. Volevo dire un paio di cose, anzitutto che il libro è caratterizzato dal fatto che queste tecniche che sono state esposte molto brevemente adesso sono le tecniche che servono a Giovanetta per sfuggire all'inseguimento da parte di Superman e per mettere a segno il suo colpo da 1 miliardo di dollari ai danni del sindaco di Metropolis. Cioè, nel libro, dicevo prima, il libro contiene un racconto o è contenuto da un racconto, perché in realtà il libro si apre con un prologo in cui John Ametta ha la necessità di comunicare con Lex Luthor, nemico pubblico numero uno, come pensano gli estimatori dei fumetti di Superman, ha la necessità di comunicare con Lex Luthor e allo stesso tempo di sfuggire al controllo di Superman e ovviamente della polizia di Metropolis, per una serie di motivi che verranno poi spiegati nel libro. E via via che queste sue necessità si evolvono e diventano sempre più complicate, lui si rivolge al libro per imparare quali sono i possibili utilizzi concreti di queste tecniche in una situazione molto concreta. Volevo anche dire che, come avrete capito, una delle caratteristiche che accomuna quasi tutte queste tecniche è quella di essere quasi invulnerabili di fronte ad eventuali nuovi dispositivi di legge. Abbiamo parlato di un ottimo esempio, appunto la steganografia. Come raccontava prima Frank Sinapsi, la steganografia è un ottimo esempio del perché la crittografia non può essere proibita per legge. Semplicemente perché ogni volta che io mando, per esempio, un'immagine a un amico, è possibile che quell'immagine contenga in realtà al suo interno un messaggio crittografato e chiunque intercetti il contenuto della comunicazione vedrà semplicemente l'immagine o udirà il suono, ma non si renderà nemmeno conto che dietro questo primo codice comunicativo, l'immagine o il suono, esiste un altro contenuto. Questo significa appunto che non si può proibire, non ha senso proibire quello che non si vede. È come nell'ipotesi che qualcuno riesca a trovare il modo per diventare invisibile, è come pensare di proibirgli di diventare invisibile, è una cosa assurda proprio in sé. Questo si collega appunto al discorso che facevamo prima sulla nostra totale mancanza di fiducia nei confronti degli esperienti legislativi. Vale anche per i file system encriptati, cioè è possibile creare un intero disco fisso in cui, oltre a crittografarlo, cioè oltre a renderlo illeggibile, si applica anche un procedimento di steganografia per cui un eventuale osservatore non solo non può leggere il contenuto del disco, ma non può nemmeno rendersi conto che esiste quella porzione di disco. Questo può essere molto utile perché ci sono tanti casi in Italia, senza fare nomi, per cui alcune persone sono state oggetti di sequestri giudiziari, il loro computer è stato sequestrato, il computer conteneva una parte, una porzione criptata, non è stata rivelata la chiave di decrittazione semplicemente perché probabilmente la persona se l'era dimenticata o per altri motivi, non si sa, e per questo le macchine, i computer oggetti di sequestro sono ancora oggi, dopo due anni, sono ancora oggi in mano alla polizia che per ripicca, diciamo quindi per vendetta, evidentemente non li vuole restituire, nonostante non esista nessuna prova, nonostante la persona oggetto di questo sequestro non sia nemmeno nel registro degli indagati. Ora, se al posto di utilizzare un semplice sistema di file system encriptati che rende leggibile il contenuto, ma è evidente agli occhi di un estraneo, cioè un estraneo si rende conto che una parte del disco è criptata, se al posto di questo si fosse dato un sistema di steganografia della porzione del disco, un eventuale osservatore non avrebbe neppure potuto rendersi conto che quello che lui vedeva non era l'intero contenuto del disco. Questo appunto per dire che le leggi in questo campo sono molto impotenti. C'è un'ultima considerazione di tipo più sociale e politico che vorrei fare, e cioè che è evidente a questo punto che questo tipo di tecnica può essere usata con molti scopi diversi. Alcuni di questi scopi possono essere anche del tutto antisociali, potremmo dire, cioè le paure ufficiali della polizia che queste tecniche vengono usate da rapinatori, terroristi, trafficanti di droga, pedofili, spacciatori e così via, mafiosi. In effetti nulla vieta che queste tecniche siano effettivamente utilizzate da queste categorie di persone, e questo si conduce all'impostazione finale del libro, che penso che siamo tutti d'accordo almeno tra i coautori, che è quella di restituire, alla fine di tutto questo, restituire la responsabilità dell'utilizzo di queste tecniche ai singoli individui che le utilizzeranno. Quindi il contenuto del libro è, potremmo dire, amorale, nel senso che non dà indicazioni su cosa si dovrebbe potenziare, ma mette chiunque nelle condizioni di fare immediatamente determinate cose, lasciando però a ognuno, a ognuna di queste persone, la responsabilità di quello che fa. Cioè il concetto di responsabilità individuale è un altro delle linee guida fondamentali che siamo un po' uniti, pur nelle diversità delle varie persone che sono occupate di questo libro. Il concetto di responsabilità individuale è uno dei concetti che siamo uniti e che si è condotti a

0: questa causa. Con questo qualcuno se qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
1: Una cosa velocissima è che il libro comunque ha un aggiornamento online, quello che si può vedere da dietro, l'indirizzo è www.ecn.org/criptonite, come i vari capitoli sono di qualche volta quindi analizzati, se c'è un nuovo software, se succede qualcosa di nuovo, se si presentano problemi, se qualcuno si mette a studiare questo argomento viene segnalato, su ogni capitolo c'è l'indirizzo di posta elettronica e la chiave TCP dell'autore, per cui è possibile mettersi in contatto con l'autore di un singolo capitolo e vi invitiamo a seguire e a collaborare, a contribuire con il sito inviando informazioni, notizie, testo, diciamo, anche
2: il nostro ospite obbligato, e non perché è comunque una scelta nostra, ma perché non riusciamo a uscire fuori da questa dinamica. Cioè, cominciamo a metterci in relazione con queste cose, cominciamo a porci questo problema, che cosa significa cominciare a fare un'induzione nel mondo del lavoro, il lavoro è il mondo di quello che è comunque il mercato della telematica, andare a portare i nostri valori politici culturali, è andato a portare un'etica, niente a che fare con la bioetica che è più un moralismo, ma con un'etica che può essere un'etica. Allora questi sono degli obiettivi reali, questi sono dei punti su cui possiamo misurare il successo, perché se no finora siamo indietro, stiamo perdendo punti, non siamo in grado di metterci in rapporto razionalmente con quelli che sono le necessità, appunto il fatto di avere questa organizzazione, che ancora una volta chiedete di fare un gioco rovesciato dell'arcello, la quale arcello ha paura di spiegarsi troppo e quindi ha bisogno di stare in equilibrio tra le cose perché ha paura di essere rispettata politicamente. E noi che rischieremo invece esattamente il contrario, cioè noi non si vogliono schierare, noi ci schieriamo troppo rimanendo un organismo di categoria lo stesso, la quale la nostra categoria rimane centro sociale perché non riusciamo a starne al di fuori di figurare al di fuori. E quindi abbiamo dei gravi problemi da andare ad affrontare, a discutere, a parlare, a confrontarci con situazioni da non fare con degli elementi che sono di disturbo e non sono dei veri problemi, come appunto i satanisti, ma che parlano tutte queste cose. Qui non ce ne dovrebbe fottere nulla, perché qui non sociale si tratta di problemi che rappresentano. Allora, ci sentiamo che parlo di problemi a difendere una cosa perché anche tale come da vista dove va utilizzato. Allora non ci siamo ancora, perché anche noi stiamo continuando a pensare di creare un organismo all'interno della nostra struttura, cioè creare un organismo comunque di partito lo stesso, in cui il nostro partito è semplicemente la nostra esperienza identitaria, ma è limitante. Noi in questo momento in Italia ci stiamo vivendo una situazione di crescita esponenziale enorme di certe cose, di interessi, di sapere, di cose eccetera. Ma siamo noi, con la nostra esperienza di ormai una decina d'anni, che lavoriamo a lavoro oggi, ma facciamo cose che non piacciono queste cose che non abbiamo come potere risultato. Il risultato non è quello di creare, di integrare l'elemento tecnologia alternativa, internet, eccetera, nelle caratteristiche biologicamente accettabili ora come ora nella figura del giovane all'attivo, del giovane all'interno. Questi non sono dei risultati, questi sono dei dati di fatto che succedono da solo, che succedono semplicemente per le relazioni sociali che si leggono di articoli sistemi minimi. E che comunque di rapporti con i centri sociali ogni anno, di rapporti con le strutture alternative ogni anno, e alla fine fanno gli hacker solamente per mettersi sul mercato del lavoro. Vorrei citare l'esempio di Mario Lana, sapendo il meraviglioso che è appena stato beccato dalla polizia, che è una cosa gravissima comunque, ma che andava difesa politicamente e non fu fatto, andava difesa politicamente se succedesse nuovamente un episodio di questo genere, un organismo come quello che stiamo cercando di organizzare dovrebbe comunque difenderlo, dovrebbe difenderlo, e comunque la sua prima dichiarazione è stata, spero di avere molte pubblicità sui giornali, così che una grossa azienda mi assuma immediatamente con costo di
1: tempo.
2: Ecco.
3: Chi?
2: Ok, quindi ragioniamoci su questa cosa. Questo è il livello tra coscienza pubblica alternativa, altri centri sociali e monitoria alternativa. Se non siamo capaci di mettere visto la stessa questione, che anche poi cambiare il nostro modo di rapportarci con le cose, continuiamo a guardare la realtà del centro sociale che si è aggiornata. E adesso si occupa anche di tecnologie. Ma intanto che tutto il mondo va avanti, il mercato va avanti, la colonizzazione del ciberspazio va avanti e noi faremo sempre comunque quello che siamo sempre stati, cioè l'Italia è questa realtà. Per cui, voglio dire, lo so che sono polemiche, spesso le polemiche sono solamente provocazioni perché non possono purtroppo andare oltre, che non scuotere un attimo mentre la classica pulce e sono nei padiglioni auricolari. Però spero che non celebriamo troppo i risultati, ma pensiamo insomma che abbiamo bisogno davvero di cominciare a pensare in un modo un pochino allargato, un pochino più multimediale, e che abbia anche un pochino certe dinamiche, che non siamo ancora quelli insomma del compagno bianco eterosessuale che è il punto di riferimento di tutta, e maschio che è il punto di riferimento di una certa gara. Cioè c'è bisogno un pochino di transgender, scusatemi, che diventa comunque quello che sono i nostri processi sensoriali. Abbiamo bisogno di giungere ad un punto di svolta veramente sul modo di fare politica e quindi anche il modo di fare politica in rete, ma di cambiare così. Per cui cioè, io spero che queste piccole provocazioni servano solamente come dei momenti di coagulo positivo per andare a creare questa agenzia, come la chiami tu, mi piace la parola, perché è un'idea che non sia solo una mailing list dove ci si piange addosso e ci dice sai che successo questo è stato, ma che sia un organismo di lavoro di produzione di informazioni e controinformazioni che riesca a sensibilizzare, a creare degli eventi, a creare appunto, come diceva Gabriele, eventi pubblici, dimostrazioni, provocazioni reali, irruzioni, soprattutto per real life, e non che rimanga solamente chiacchiericcio.

0: Figa Futuro è una rivista di cyberfemminismo.
1: Verso la creazione di questo soggetto, adesso sono parole addizionali, però sicuramente qui si registra una mancanza di quella porzione di società che mette in contatto le avanguardie politiche con chi opera nel settore, insomma, le persone che lo fanno per lavoro, quindi essere contaminati da discorsi come l'impresa sociale, infatti la questione del reddito, tutte queste cose qui che sono mancate. Noi ci siamo limitati a fare delle grandi affermazioni di tipo americano, capito? Americano, cioè genericamente tutta la Times. Quindi cosa? Perché non facciamo irrompere la realtà in questo dibattito che mi sembra un po' copiato da libri di origine anglosassone, un po' di dibattiti solamente di tipo statunitensi. Commercio elettronico vuole assolutamente la privacy, la vuole, è indispensabile, non parte dal momento. Commercio elettronico è invisibile. Allora, noi ci troviamo sulla stessa strada di chi propone il commercio elettronico che ha bisogno della privacità. Sentiamo la società cosa ne pensa di questo. Facciamo irrompere la realtà in questo dibattito che mi sembra un po' schematizzato, un po' intestato su ipotesi che sono puramente accademiche, se lo possono permettere gli americani che non hanno una storia di dibattito sociale, noi invece vogliamo assolutamente dentro. In Italia ci sia una novità, comunque. Non volevo fare il discorso teorico, però l'ho fatto perché mi sembrava che alcune provocazioni dovevano essere un po'. Poi magari fare proposte che l'FMI abbia dei costi, come succede in tutti i paesi d'Europa dove hanno fatto l'FMI fino adesso, per permettere che le sedi dove vengono fatti i seminari e i dibattiti abbiano il giusto grado di accoglienza, che le strutture siano adeguate e la gente non sia obbligata a fare dei sacrifici, già che è già affronta un problema di comprensione culturale che è abbastanza stesso. Che quello che passa per la strada possa essere incuriosito di mettere dentro il piede e dire, cazzo, questo lo sta succedendo. Magari poter venire io con mio figlio per partecipare anche in maniera più completa, magari con la tecnica di vento, quindi non dovrebbe stupire se un domani si chiedesse, pur salvaguardando il fatto che adesso noi abbiamo espresso quello che è un livello del dibattito adesso noi abbiamo dimostrato di essere in grado di fare una cosa, una certa qualità, basandosi sui nostri limiti. Appunto perché abbiamo fatto questo, abbiamo ottenuto questo risultato. Il prossimo sarà quello di riuscire a farne una di una qualità più alta, cercando di non compromettere i contenuti, ma tenendo anche molto in considerazione che per certe cose c'è bisogno anche di una forma organizzativa e di una cultura che il centro sociale non è proprio il massimo dell'espressione.

0: grosso sforzo organizzativo, quella della creazione di seminari di condivisione del sapere, perché ognuno nel proprio piccolo ha organizzato semplicemente delle idee, le ha messe in fila, gli ha dato un bel aspetto e quindi è venuto qui a portare aspetti organizzativi di macchine, rete, di cose fantascientifiche, per poter lanciare una giornata del sapere sociale. Non ce n'è grossissima, non si fa anche un centro sociale, quello sono d'accordo di fare, da qualche parte. Il centro sociale si caratterizza anche per quello, perché dice, nel processo di necessità di organizzazione informatica, i centri sociali sono i protagonisti, lo fanno con un'iniziativa nazionale, diciamo, noi siamo i portatori di questo sapere sociale. Dopo si tratta di tecnica, ma sapendo che parlando di tecnica si affrontano anche dei problemi che sono molto più grossi di noi, che sono problemi politici, che sono problemi dei diritti, che sono problemi di rapporti con le istituzioni, e quindi questo potrebbe essere un po' la giornata del sapere sociale. La seconda potrebbe essere quella che, visto i risultati che abbiamo ottenuto noi inteso come collettivo di percorso, nel portare dei personaggi di cui tutti riconoscono in qualche modo una dignità di parlare di certi argomenti come Stallman e Bessenstein, io mi chiedo, visto il grosso interesse che ha suscitato soprattutto nel mondo dei lavoratori professionali, perché non facciamo anche una giornata del libero software? Nel senso che adesso noi ci stiamo avvicinando anche a una scadenza un po' simbolica, il lancio del 1998, questo è il trionfo, la celebrazione del software proprietario, ma dibattiti abbiamo fatto, siamo tutti un livello omogeneo di discussione, sappiamo che abbiamo una sponda dei lavoratori professionali molto interessati in questo, anche noi rimaniamo, cerchiamo di coinvolgere, di smuovere il processo comunicativo per riuscire a contaminarlo da queste nostre, con queste nostre argomentazioni. Qui, si potrebbe in qualche modo svincolarci dalle necessità organizzative se in qualche modo si entrasse in contatto in maniera più stretta con i gruppi di utenti Linux e a quel punto proporre a loro di creare la forma organizzativa per questa cosa qua e partecipare noi in qualche modo, perché noi insomma il dibattito lo sappiamo fare, cioè gli argomenti ci abbiamo riflettuto, cioè non siamo assolutamente di più su questa cosa. E su questo senza dover essere d'accordo su tutto, sul progetto collettivo complessivo, sulle forme di società futura, cioè con queste persone possiamo fare una cosa altamente dignitosa e altamente contaminante. Quindi due proposte che possono essere insieme alla creazione della meeting l'anno prossimo, dove vedremo dove è meglio, potrebbero essere magari sperimentate più dopo. In settembre ci si può convocare con una giornata seminariale ben pubblicizzata, in cui magari ricordiamo anche le decisioni che abbiamo fatto qua, magari con degli aggiornamenti, con degli aggiornamenti, in un'altra città, dove la creazione di un evento in una giornata sola non è meravigliosissimo, ci mettiamo nell'ipotesi di organizzare questo che potrebbe essere un festival del software libero e vediamo in questi termini di parte.
1: Meno attaccabili, meno

0: posti al ritiro manifestabile che sequestrano tutto, che sequestrano il PS, che sequestrano certi carri anche i comitati delle stesse PS. Poi da vedersi per rivestito per vedersi spesso, contare cosa, se ho consigliato tecnica, diciamo anche la domanda che questo gioco sia una rivoluzione concreta di questo. Di questi diritti domani, la giornata in cui ci si mobilita, c'è il più poco, è un dato qualcosa, per appunto trovare anche la possibilità di un processo economico, anche se non economico, alla rete. Perché c'è un'altra differenza, ma sono io di fronte a una rete digitale, di fare l'Axis, l'Internet, di fare il Apple, e chi invece è in provincia non ha neanche la possibilità di connettersi con.
1: Lo direi, metto tre via connettività, prendi tre argomenti da discutere nella direzione.
2: In realtà non avevo intenzione di fare un intervento, però alcune cose dette le hanno segnalato. Porto un esempio dell'esperienza che vivo personalmente a Bari, un'associazione che gestisce una biglietta, che si chiama Impossibile. Non conosciuta fuori dell'ambito cittadino.
3: Associazione Infosfera Bari.
2: Siamo molto presenti in Bari, nel sicuro, però quello che facciamo è operare nel locale, sul territorio. Mi ricordo sia quello che diceva Molina prima del fare, delle denunce da fare, anche quello che diceva prima di quello di organizzare qualcosa che attragga anche persone che passano casualmente. In sostanza potremmo definire con una frase, diciamo, sporcarsi un po' le mani. Cioè, non, secondo me, da Giacomo Alessandro, la funzione di un'associazione è quello di dire su quale lavorare. Nel frattempo, ognuno dovrebbe fare, proprio il punto dove si può fare, qualcosa che porti effettivamente una migrazione delle masse, di pongere lo sapimento. Gli esempi, noi abbiamo fatto, facciamo dei corsi a un pezzo politico per i sindacati, cioè anche un'organizzazione sindacale. Non facciamo così ideologico. Dicono, ci rimontiamo i lavoratori, ci facciamo pagare per un costo di 7 lezioni 50 miliardi a testa, mi sembra una cosa ridicola, visto quello che comporta centrale queste cose. Però facciamo, come facciamo, collaboriamo con il settimana di medicina dei fascisti, dove curiamo per l'unica via le mani. Abbiamo organizzato un corso insieme alla Liga in una scuola a Bari, utilizzando l'inglese di gente che fa lavorare i ragazzi sul loro materiale, e poi alla fine abbiamo annunciato con un giro positivo. Allora, queste cose, quindi vediamo che in questo sia fare la sanità sociale, cioè portare delle cose molto legate al nostro economico, che diffondono saperi e tendono a significare quello che è la tecnologia, quindi fanno diventare qualcosa che sia uno strumento da usare senza troppi problemi. Ovviamente anche da questo c'è tutta una questione di diritti su cui facciamo, abbiamo organizziamo dei convegni di casa. Ecco, chiudo qui, dico, facciamo, poniamoci degli obiettivi più grandi, ma operiamo non solo facendo l'evento nel quale ci guardiamo in faccia, ma continuiamo a agire dove ci troviamo, perché altrimenti c'è più un sito che anche il nuovo paese che si parla di senso come se stesso va. Alla fine diventa poca cosa se poi io con quello che c'è accanto non ci posso parlare. Sì, lo sanno dal mondo, come accanto a me, chi è, non sono su. Quindi l'interfaccia deve essere sempre il soggetto fisico, ma non solo. Se gli obiettivi che ci poniamo per la venire non sono legati anche a un agire quotidiano, sì, quindi noi siamo bravi, la società che siamo bravi, noi ci poniamo, sperimentiamo la tecnologia e facciamo iniziare. Se è giusto o sbagliato, lo vediamo dalla risposta che abbiamo quando ci rapportiamo agli altri. Quindi un invito ecco, ad agire in maniera parallela e iniziamo a utilizzare il vecchio slogan, pensa globalmente e agisce globalmente.
4: Però in realtà credo che il PD comunque è iniziato questa assemblea, alla fine forse è più giusto, anche se mettere in luce gli aspetti positivi, perché mettere in luce gli aspetti positivi, se noi vogliamo continuare quella strada, e mettere in luce gli aspetti positivi, significa spesso e volentieri riuscire poi a trovare le prossime tappe e quindi a darci un percorso. Voglio dire, abbiamo individuato delle cose, cerchiamo di individuarne altre. Se adesso anche Guzzi ha posto questa ordine, mi pare assolutamente sottoscrivibile questo discorso, facciamo pure, vediamo come farla, quello che è in carta, la giornata del libero software, facciamo pure la giornata del sapere sociale. Sono iniziative probabilmente che ci possiamo, appunto, per tu anche per questa positività che sta tenendo fuori, in grado forse di fare. No, quindi cerchiamo di non per forza, prendiamo anche gli aspetti negativi, però quando cominciamo a parlare, magari cerchiamo prima di vedere gli aspetti positivi, vediamo le tappe che possiamo intraprendere successivamente, dopodiché vediamo il tema, insomma, no? Cioè non esageriamo, non buttiamoci subito il cattivo al corso. Dopodiché, credo, tra l'altro, che sia venuto fuori questa tematica dei lavoratori del settore informatico. Non è vero che assolutamente qui non sono assolutamente presenti, io mi conosco più o meno tutti e so che in effetti per lo meno qualche amministratore del sistema qui c'è e parecchi di voi, compreso forse anche me, fanno parte giusto dei lavoratori del settore informatico e quindi non a caso mi propone questa domanda e non a caso evidentemente c'è il problema di cominciare a ragionare anche di quelli che sono i nostri specifici interessi da quel punto di vista. D'accordo? Non è casuale, non prendiamoci in giro. Sicuramente sul negativo c'è da evidenziare questa cosa, ma è un problema probabilmente di questa realtà storica e di questa fase politica. E quello effettivamente i giovani oggi hanno, questo è in realtà, probabilmente non si riesce a dialogarci più di tanto, vengono alle nostre cose. Io dico in maniera forse brutale, forse anche antipatica, vorrei in qualche modo contaminarli. Non una brutta cosa forse da dire così brutalmente, però in realtà cioè non riesco a vedere criticando positivamente chi passa le giornate al computer in cui la sua più grande soddisfazione è quella di fare il massimo del download possibile, il massimo di link possibile e il massimo di hackeraggio di sistemi di qualcun altro. Francamente alla fine di una vita, non credo che nessuno condurrà tutta la sua esistenza in questi termini, ma che cazzo per cui pensasse di condurla in questi termini non mi sembra affatto positivo. Quindi in qualche maniera io, visto che sono contiguo, visto che da 10 anni sono cominciato, fatto la storia e passaggi e così via, credo in qualche maniera di sentire il potere in qualche maniera di contaminare questo mondo che è semplicemente per ora è solo contiguo. E questo è un grosso limite. Quindi cominciamo a pensare come. Poi un'altra cosa, a proposito dal punto di vista della polemica, in realtà ragioniamoci bene con calma, però cerchiamo di rifletterci davvero bene su questa faccenda appunto dei costi, della comodità del luogo e così via. Cioè, tra, io ho detto molto francamente, tra fare il sacrificio dell'essere poco comodo e fare il sacrificio del dover tirare fuori 30.000 per l'impresa, 30.000 per il workshop, 30.000 per il seminario, 30.000 per il corsettino e altre 20.000 per mangiare e magari 20.000 per dormire. Probabilmente, siccome io non riesco a farti pagare, probabilmente, forse ci riuscirò tra un pochino, ho visto che la strada c'è, ma non riesco a farti pagare 150.000 lire l'ora, probabilmente per me il sacrificio più alto è il fatto di dover tirare fuori questi tosto soldi, perché vuol dire ore di lavoro che tengo evidentemente, e quindi sacrificio molto forte per me, più alto che non sicuramente essere comodo. Se essere comodo significa poi fare dei sacrifici, piuttosto che fare di ore di lavoro data a qualcun altro, francamente tra i due sacrifici sceglie il primo, detto molto francamente, questo tanto per chiarire, a volte forse c'è bisogno di una via di mezzo, io non posso essere d'accordo, però non esageriamo, non è che poi l'essere comodi comporta questa società, credo, non insegni nulla a nessuno, altri sacrifici, non è che sono gratis, grazie.
5: Ma appena ricordato che l'ipotesi iniziale per me condivisa e sostenuta, ma voi tenuta per mancanza di forza reale, era quella di non fare la risposta, questo non c'è la risposta, di non fare l'articolo 98 del ciclo sociale, ma di farla in un Cioè il problema qua, io non credo che nessuno si scandalizzerà più di tanto, che nessuno proponga che la Chiesa debba essere per forza legata a un certo tipo di struttura. Però ovviamente, a me non importa dove si fa, se c'è da far pagare, 100, 200, 300, 1000 per esserci, non c'è un problema.
1: Facciamo un mio ragione così, mettono su dei punti qui, non vorrei cominciare, ma quantomeno tra quattro ordinati di secondo che anche per chi la vedrà la cosa rimane.
5: Allora, primo punto, no? Che i milanesi qua presenti si impegnano in tempi brevissimi a comunicare se a Milano è possibile fare un prossimo. Io ho detto delle liste di studi storia, ritenivo che sono fuori la decisione si fa a Milano oppure i milanesi. Che è importantissimo come quello di oggi, per cui tante volte magari non ci interessano i mezzi verificabili, non so, per me è un piccolo rischio comunque.
6: Punto 2, i ministri si usano per i vari
1: strumenti,
6: si usa chi era ma
4: ne apriamo un'altra per l'agenzia dei diritti.
1: Io su questo avrei problema. L'agenzia dei diritti è il diritto alla comunicazione e i diritti dei lavoratori della comunicazione, alla vera propria possesso, come è poco la rama. Secondo me almeno all'inizio dovrebbe partire da Radio. Mille motivi, esatto, di riferimento,
3: continuità,
1: tutti, è probabilmente l'ambito più opportuno. Se però la cosa comunque, come Grecia, un grande che funzionerà, la cosa comunque potremmo anche fare meglio e attraverso la progettualità e la formalizzazione, questa è una cosa che insomma. Perché non sono le nostre problemi più importanti che stanno facendo questo ambito qua. L'idea di una task force giuridica e di esperti di questa cosa era una cosa in queste parti, già si stava parlando, cioè io non c'era una cosa di vita alla pratica.
6: Posso sostenere anche un potere legale, telematico, per il lavoratore, grazie per una cosa grande.
4: Diciamo che per ora formiamo un gruppo informale di soggetti come noi, avvocati, possibili avvocati, possibili giornalisti, possibili lavoratori del settore informatico che si rapportano a questa casa.
6: Va bene, allora l'agenzia e le associazioni, scusa?
1: Sì,
6: l'agenzia è
1: i diritti della comunicazione.
7: Che devono fare della comunicazione?
6: Troppo lungo.
3: Ne parla bene.
6: Una cosa particolare che sarà molto delle liste, se si riuscisse a fare delle meeting anche nel diciamo sul filo delle BBS,
3: Ma Sannucci ma stai parlando di far girare queste informazioni anche sugli IDS? Sì, sì. Perché io anche personalmente e altri abbiamo forwardato per esempio in Fidonet sull'Acmeeting, non ti dico che cosa è venuto fuori di discussioni e di Fidonet sono presente solo io che tra parentesi da poche settimane sono nodo Fidonet. Sì, questo è vero. Abbiamo trovato questi messaggi così e ne abbiamo discusso. Certo.
6: Poi c'è la questione di iniziative sparse, no? Purtroppo, se non il lancio di 1998 diceva qualcuno che sapeva bene. Lanciando un po' la cosa che diceva Gianni, no? Effettivamente se ognuno mette i posti con un'iniziativa anche piccola, e questa cosa però la si lancia a livello nazionale stando nei media che adesso con un po' più facilità rispetto al passato riusciamo appunto a vincolare. Magari si riesce a fare diciamo, un po' di bordello da subito, ci si prova magari.
4: Non siamo importanti, ma
6: vedere come è finito, magari.
4: Se non ho capito male, si tratterebbe in pratica della presentazione di quello che è il software.
6: Dove si può in tutte le città, dove si può fare la conduzione?
4: Quindi corso di Linux, vendita dei CD di Linux a basso prezzo, cioè le prese autobusi, e poi tutti i prezzi, quindi c'è ora per guerra.
6: Senza, cioè questo ragionamento di agire localmente, secondo me va applicato, ce n'è situazioni dove magari ci sono poche risorse, tipo come qua, che sempre c'è della gente che si fa da qualcuno, e magari un po' stanca, magari l'iniziativa va più ridotta, cioè cercavo di non appunto definire le dimensioni. Le situazioni più forti possono fare l'iniziativa più forte, quindi ogni situazione è libera di gestire come cavolo vuole. La suplici pensi,
4: però la lanciamo una giornata nazionale di
6: questi sono mai punti di base adesso, ma non anche questi sono
1: questa è io prendo una mail da tirare ma non è una lista
6: che faccio una volta e faccio girare in vista quando va bene si rende più giusta la lega che è molto
4: un compito grosso facciamoci di nuovo si però non arriva da tre mesi se si vuole fare questo tempo questo punto secondo me è dato grosso modo alla spontaneità
7: ancora spazio di interesse per una discussione di carattere generale o no?
4: Andiamo a poter arrivare alla prima
8: discussione. Dopo che ho fatto una discussione della vostra vedete diciamo a scrivere un foglio a tutta la persona perché volevo appoggiare lei perché sono dei miei d'accordo, non bisogna fare questa salta bandiera perché loro abbiamo fatto grandi tasse. Scusate, io dall'88 mi sto aspettando che si crei una struttura, all'epoca dicevo ma facciamo una management decision, tuteliamoci con primario la banda, quindi trasferiamoci uno con l'altro le informazioni. Adesso la management c'è però, cioè era una cosa da fare 10 anni prima. Cioè qui siamo tutti dei bravi aria, che ci piace tanto questa parola, cioè, abbiamo molti di noi l'avviso di garanzia al passo della Madonnina sul letto, ne siamo molto orgogliosi, ma scusate, ma tutti quelli che non hanno potuto intervenire, ma una telecamera in mia lavagna che permette agli altri di seguire quello che noi stiamo facendo, cioè, stiamo dicendo, poi a quello fianco non riesco a trasmettere, cioè, ma ci abbiamo un po' di macchinari, io non capisco perché la tecnologia, poi il massimo che siamo riusciti a usare è stato un paio di mail kit.
3: Ma tutto quello che è stato fatto qua è su internet.
4: Sicuramente via l'audio una tecnologia migliore nel caso in cui è rimasta una migliore e che chi organizza
3: no, un appunto va bene, questo lo stiamo già facendo, io qui sto registrando e sto mettendo online le puntate di circa 2 ore l'una con interviste a tutto quello che sta succedendo qua dentro in real audio, sì. No, è solo su internet questo. Che il video è un problema anche di relatività. Infatti sto registrando tutto e questo stasera sarà già su.
9: Politica, tradizionale, di agenti sociali che si occupa dell'argomento dell'analoga. C'è la fusione tra le due cose in realtà non c'è. Cioè, allora qui il problema delle cose che dicevate prima, cioè del fatto di dire che è piacevole avere dei soldi. Cioè, sono d'accordo anch'io che non mi sta bene pagare 30.000 lire, dove spendere 200.000 lire c'è per partecipare a una cosa. Però di contro io non mi posso sempre mettere in relazione al fatto che ci arrivano gli inviti ai seminari della Silicon Graphics, dei seminari della Apple, i seminari della Mercedes Italia, eccetera, che organizzano al centro dell'Italia del congresso parlamentare dei seminari ad accesso completamente gratuito con un sacco di risorse, poi ti regalano software demo, si fanno una serie di cose e noi non siamo minimamente in grado comunque di essere competitivi su questa cosa. Allora qui non significa che la cosa nuove perché noi continuiamo a rimanere in alto, prima si diceva fare qualcosa che possa creare un interesse anche da parte di tutti, passa per strada. Cioè il fatto che sia un evento, proprio potrei dire, pubblico, sociale, spettacolare, che sono parole che a volte ci fanno anche paura, spettacolare. Il problema è che questo evento, che è importantissimo, che è comunque dei risultati concreti, non è che criticiamo, è chiaro che non potete dire, perché le altre cose che parlano non alla fine rimane troppo un'esperienza tutta legata al circuito nostro del gente sociale. E questo non va più bene. Cioè questo cruciale è proprio quello di poter essere in grado di influenzare quella che è la percentuale, prima si diceva contaminare, si sa benissimo, contaminare, un'enorme percentuale di persone, situazioni che non sono necessariamente contagi, ma che cominciano a lavorare a muoversi in questo spazio e di trasmettere comunque un'etica di un certo tipo, dei valori di un certo tipo, faccio uscire per esempio dalla logica della dominanza di Windows. Prima si diceva che è interessante Windows 98, questa cosa. Va bene, però il problema è che c'è da fare, da creare dei momenti di discussione su quelle che sono le alternative reali, continuativamente. Cioè noi ci troviamo di fronte, c'è l'alternativa proprio, è meglio avere un unico grande fratello o mille piccole sorelle. È un problema che non ci impone. E quindi fondamentalmente rimaniamo ancora nella situazione della gente sociale che si occupa di telematica, quando invece dovremmo avere la capacità di creare dei momenti che fanno incursioni nel riallare e che fanno a cambiare completamente gli equilibri. Allora facciamo molte più cose, forse per fare questo purtroppo, come si dice, è giustissimo, pericoloso, che non c'è da dire, necessita qualcos'altro, necessita o spostarsi per qualcuno che fuori da un centro sociale in realtà, ovvero una circolazione maggiore di denaro, hanno una risonanza di tipo diverso ma che devono disfruttare di più cose. Cioè quello che voglio dire è che finché la crescita è nostra, è una crescita troppo lenta, 10, 12, 14 anni ad arrivare a questo livello. Quando tutto intorno si muove troppo rapidamente, hai tutto il caso che ci avevi fatto. Tutto il fatto che non c'è troppo lento. Quindi serve mettersi un'altra dinamica, sia rispetto a come si va a organizzare la genesia, sia rispetto a quello che è estremamente positivo potrebbe portare la prossima istruzione, che però per me l'unica cosa cosa fondamentale, positivo, la trasmissione della vita, in un momento che solo una situazione di esperienza sociale, ma che riesca ad influenzare l'esterno, a influenzare, a contaminare i valori alternativi, positivi, proposti, operativi, in un modo diverso di gestire la rete, un utilizzo diverso del nostro, di conoscenza, di alternative, di potenze, come io spero non ci sia stato stato per un altro spazio di rete, per cioè di parlare di altre cose che ci sono. E questo, insomma, per fare questo bisogna veramente in qualche modo vivere, se no noi non siamo filologi, ma siamo archeologi, filologi, ma ci siamo di fare una situazione che siamo in rete, ma siamo in un lato, cioè siamo in una piccola lana che si blocca dove ci sono, insomma, la porta d'entrata dei centri sociali. E scusatemi che sono esatto, dobbiamo finirlo, dobbiamo mettere router. Il progetto principale è mettere router che ci mette in comunicazione con il resto dell'esistente, di che spazio ci lavora, che esiste da solo. Forse è meglio dire, cioè ragionarci un po' di più su questo posto che vuole fare la prossima riunione. Io ci sono due motivazioni da analizzare un altro. Cioè la prima, lui per esempio che veniva da Bari, cioè se viene al centro d'Italia, io ho fatto in Napoli, cosa esattamente un dubbio. Quindi io punterei a rimanere verso il centro d'Italia, escludendo che forse sia assolutamente Roma. Cioè pensare di arrivare a Roma sotto il Giubileo mi sembra la cosa più fuori dal che non ho mai sentito. No, con lo sforzo hanno fatto la prova generale, 200.000 persone a Roma, e vi assicuro che la Roma era proprio l'ultima città del mondo dove stare in quel momento. Quindi la trovo una cosa sciocca. L'altro dico, faccio un'aggiunta a livello politico di creare questa cosa.

0: Ciascuno che in qualche modo partecipa a quella che è l'evoluzione della rete in modo attivo, quantomeno portando il proprio lavoro, portando la propria esperienza, partecipando più che chattando, che è un passatempo, ma diciamo creando un qualcosa, cioè facendo veramente qualcosa, e non si ritrovi con le altre entità, cioè ognuno ha diciamo un proprio mondo a parte che non condivide con gli altri. Non c'è spirito di grossa aggregazione tra ognuno e quindi penso anche tra l'altro che creare una società, un'agenzia atta a questo scopo, cioè ritrovamento di queste persone possa essere diciamo un ottimo punto di partenza, anche se effettivamente arriva con un grosso ritardo. E il discorso di fare Hack Meeting l'anno prossimo, nel 2000, va benissimo, sono d'accordo, e sono d'accordo anche con quello che dice Elena Velen, cioè che il discorso non deve essere centrato presso appunto un centro sociale, in quanto è diventato ormai, cioè, un ghetto che la società, a cui la società ha stabilito un posto, sta lì e non dialoga con le persone che sono aperte di mentalità. Allora il 90% della gente non è aperta alla nuova mentalità, quindi bisogna creare un posto, purtroppo, concettualmente stabilito, cioè orientato, che è quello. Io parlo a vedere come si andasse al cinema, cioè devo andare ad un posto conosciuto dove c'è scambio di informazioni con della gente che in questo settore penso che sia il massimo che potremmo trovare. E sono d'accordo anche con quello che diceva Stefano, purtroppo succede che dato che non c'è un'organizzazione che viene in questo, chi è partecipa a questo discorso qui è sempre e lo fa autonomamente e in pratica viene distribuito rispetto a coloro magari che fanno in giro e si spacciano per tecnici o installatori di piedi per pratica. Sanno solo buttare solo avanti l'installazione perché il sistema operativo è fatto per lui, poi se non funziona uguale. Quindi bisogna scoperchiare il discorso di importante, secondo me, troppo importante, cioè, l'ho sentito molto marciando il discorso, abbattere o quantomeno cercare di scattire in modo percettibile l'impero che si è creato in questo settore. Cioè non c'è, noi abbiamo creato con questa community, cioè abbiamo creato questa comunità, un'alternativa delle prove, cioè è stata anche una cosa bella perché è stato in uno spazio alternativo con una tecnologia, se vogliamo, alternativa a quella solita. Ci sono stati molti computer con appunto sistemi operativi alternativi rispetto al portfolio della community. Quindi in pratica, secondo me, bisogna riuscire a creare nei prossimi acquisti qualcosa che purtroppo anche in collaborazione con appunto questo schema che c'è all'interno delle società che possono apportare dei soldi in pratica, perché è quello che ci serve, perché le tecnologie che abbiamo usato in Stati Uniti purtroppo erano scadenti, molto scadenti purtroppo, anche se la gente si è fatta il culo. Quindi bisogna riuscire a portare delle tecnologie che consentano di fare qualcosa. E questo si può fare solamente grazie a uno sponsor, se vogliamo, che sicuramente non ascolterà il singolo, ma probabilmente ascolterà un qualcosa da collettività, quindi qualcosa che si ritrova in un'entità più bella e più grande per la rete, che è il partito. E secondo me l'importante è questo perché non esiste nessun settore del mondo un discorso monopolizzato in questa maniera. Noi stiamo compromettendo e lasciando compromettere tutti i benefici. discorsi che sono stati fatti qui, sì, fotografia, sì, io posso anche fotografare, ma perché criptografo? Perché qualcuno mi può controllare, quindi in pratica perché la Microsoft da qualche anno ha il dominio totale della rete con partecipazione non di pubblicità del genere, e in pratica permettersi di controllare con i server, cioè parte tutto il mondo, tutte le informazioni che hai bisogno, se le può allocare sui server, se può fare per voi. Allora guardiamo tutti i GPI, non mi sembra data una soluzione, mi sembra tecnologicamente possibile, se non in futuro abbastanza proiettato in avanti, non nel prossimo. E quindi secondo me bisogna arrivare appunto questo discorso alternativo, fare informazione e farla purtroppo anche con l'appoggio di persone più grandi e enti più grandi, quindi ritrovarsi appunto farlo di anno in anno, almeno per i prossimi 2 anni, proprio per dare un senso di aggregazione collettività, non una cosa ma pubblica e tedesca. E una cosa per concludere, volevo aggiungere, sarebbe interessante anche creare degli archivi, delle cose un po' più particolari, un po' più forse del settore se vogliamo. Ho visto che oggi è stato fatto e mi ha fatto sorridere l'attacco ai siti cosiddetti dei nazi, no? E mi è sembrata una cosa che un certo sociale fosse stato molto interessato da questa cosa. Ecco, io preferirei che, ecco, magari nel prossimo anno si faccia una cosa similare, però magari per il settore che ci riguarda, quindi c'è tanto di problematica da risolvere. Cerchiamo di affrontare prima quelli, poi vedremo quelli di cui si sta occupando tutto il resto del mondo. Il mondo non si occupa della privacy, del fare archivio della privacy, però se succede che dei nazi perché un negro si fa la pagina di giornale, e l'opinione pubblica è abbastanza informata su questo aspetto. Quindi bisogna informare tutto quello che ci interessa, che ci riguarda, che ci colpisce di persone. Sì, però quante risposte avrai in uffici in
1: sì, cioè da là, quando il potere della macchina, qua è detto ci vuole uno sposto, ora devi spiegare, queste non sono
2: due presentazioni che ci fanno i giornalisti, no? No, perché a quelle due dici non lo sa. Uno, lo sposto c'è da se questa raccolta era determinato dai tante parti di mamma, altrimenti non andrà mai sfondare, no? Da tutti fuori. Due, questo centro sociale è davvero un vero, ormai siamo noi che non riusciamo a raccontarci, per esempio, gli anziani che hanno fatto il suo
0: questo è un
2: per lo Stato diretto. Se la volete mettere così, questo è totale il grosso di mezzo.
1: E poi il posto della parecchia che posto è questo tutto per lo dico e devo dire riportare
0: no, va benissimo, infatti ho detto che quest'anno era ottimo, cioè così secondo me sono perfetti per la gente, non è stato secondo me è il prossimo anno andrà per far vedere che la cosa va avanti, quindi che non resta a catalizza va proprio scollato, se vogliamo guardare.
3: Penso che non sia tanto importante completare l'ingenuità di questo intervento, ma quanto
2: sta prendendo
3: un modo più giovane. Scusatemi, ancora una volta sento queste parole proprio dal nuovo fondatore di tutto, giovane, però è una questione più fresca, più nuova, che non ha fatto tutto il mondo percorso dell'Italia, quindi mi faccio parlare troppo di politica, troppo poco di tecnologia, quindi troppo di sociale, troppo poco di rete, troppo poco proprio delle questioni tecniche, quando invece è proprio necessario portare la luce.
1: Se dopo tanti di tassi non abbiamo ancora detto che sono questioni tecniche e non sono politiche, vuol dire che sono passate in
3: vano. No, il problema è che noi stiamo parlando di cose
1: tecniche
3: generiche quando invece dovremmo affrontare la politica sulle questioni specifiche, le questioni tecniche. Fare un discorso politico appunto,
1: è assurdo che il discorso tecnico non fosse politico, questo è il
3: punto. questo ho detto che va portato in luce rispetto proprio la problematica delle competenze eccetera per dare una valenza politica. Quello che con il fatto di periodo è che si può portare fuori un'etica politica di questo tipo, non è per tutti io ti detto continuo a vedere una dominanza al di là della questione di Junius e Linus, continuo comunque a vedere una dominanza di PC su cui è montato Windows in ogni caso sono un azzeramento quasi totale il computer su cui è montato per esempio il sistema operativo dell'iPhone o comunque tutta una serie di altre cose alternative che ci sono, esistono e che comunque hanno una valenza politica precisa. Allora ad un certo punto, dal mio punto di vista, il fatto di montare Windows sacrificamente in una certa struttura, se mi ricordo che un centro sociale, come si chiamava, il Victor Charlie, 15 anni fa probabilmente, 12-13 anni fa, si vuotò questa ultima lattina di Coca-Cola sul pavimento dicendo basta, qui non si vendono più lattine di Coca-Cola, la Coca-Cola non entra più in un centro sociale. Non voglio dire un computer che monta Windows 95 non deve più entrare in un centro sociale, però ad un certo punto non possiamo continuare a pagare sulle questioni sociali senza entrare nel merito di cosa significa comunque dover accettare la sudditanza comunque di lavorare sotto mani su lo stesso perfino in vacanza sudditanza siamo costretti a lavorare per una cosa che nella maggior parte degli altri ci fa schifo perché è quello del mercato di sotto. E questo mi pare sinceramente molto triste.
1: Continuo a sentarmi indietro, ma il mercato è quello, non è che c'è
3: no, il mercato è quello, il mercato è quello per noi. Perché
4: è un fatto che voi bisogna dire la tanta domanda, cioè non essere in grado di operare strategicamente in modo da essere più di
5: E la virgoletta
2: dove parlo un io non ho parlato di Firenze, so che invece era molto più difficile dietro quando abbiamo fatto Firenze.
5: Per me
2: perché era molto più
3: importante. Bisognava fare la lunghezza, non la
2: pesca.
1: Io così quando vogliamo parlare anche a me, l'aria condizionata. Altre cose è stato detto chiaramente. Quante persone sono disposte a pagare per l'aria condizionata? Cioè se vogliamo fare un discorso per macchina sociale, dobbiamo pensare anche alle persone che ne debbono usufruire. E se pensiamo alle persone voglio avere queste cose qui, siamo disposti a pagare 200.000 lire per fare un seminario, scordiamo che verranno quelli mandati dalle ditte.
3: Perché la gente che lavora come voi, di quelli che sono qui, a gratis o quasi, non avranno i soldi da darti per te. Forse un programmatore che accetta le condizioni umane se lavora sotto quel sistema operativo, forse avrà i soldi per versare 200.000 euro, 300.000 euro, eccetera. Quindi è sbagliato, perché vedi una parte di persone, non so, la maggior parte, non so, la
1: persone, esattamente quella che hai detto tu. Un'idea che dici tra i gruppi di persone, poi
3: no, allora
1: hai ragione, se qui c'era l'ingresso a 100.000 lire, questo non precludeva le persone, ma scrivi.
3: Sì, ma non fa fare una situazione
6: di
3: sto parlando di qualcuno che paga il posto di versare soldi te. Perché quando se quando era tu una persona c'era dai 12 anni, dai 12 anni ai 25, quando una persona c'erano dai 25 anni in giù, che sono quelle che lavorano nelle ditte che hanno fatto sempre stare, per pagare un affitto, che so, a pesci o per dare soldi per
6: la vita.
2: È interessantissimo, incredibile. Proprio noi che siamo di lontano, in Milano, dobbiamo andare. Ciao.
6: se no almeno ci sentiamo.
7: E via. Ciao, ci sentiamo.
6: Che tu fai?
7: Usa il PC,
6: cioè, che tu mi dici?
7: Ma che te fai ora?
6: Cioè, che farò?
7: Ho le scarpe bagnate per spendere soldi per imparare la porta.
6: Culo!
7: Interrompo, quindi finalmente. È finito questo dibattito. Si è concluso la meeting 98. Ec meeting 98 finito. E ora ci resta l'ultimo lavoro di encoding di questo materiale, dopodiché anche Asbesto tornerà in Sicilia. Ah, ha smesso di piovere. C'è ancora molta gente qua in giro.
8: Sconvolgere i lavoratori telematici quando la metà dei presenti erano lavoratori telematici.
7: Stiamo parlando della fine della meeting, delle ultime conclusioni. Di cosa che volevi parlare tu, Mr. Messan?
8: Io volevo parlare,
7: dottor Mistero.
8: No, io volevo parlare di tecniche di routing neurotesticolare, di pacchetti CMP e time to live della mia testa.
7: Posterà un messaggio su queste
8: sì,
7: cose.
8: E comunque l'alias sarà donna negra omosessuale.
7: Logicamente.
8: Già, è
7: fascista.
9: Tu è aperto.
7: Ciao. Ci vediamo.
9: Sì,
7: teniamo comunque in contatto.
9: Ciao. C'è le chiavi del lucchetto, le hanno lì al bar, quando vai via e chiudi.
7: Sì, perché io teoricamente partirei domani sera e stasera volevo finire mettendo queste cose.
9: Quintale, in codice totale.
7: Tre nastri, due nastri.
9: Però non ci metto il monitor là.
7: E infatti dovrò farmi prestare il monitor da qualcuno che ce l'ha qua, spero. Ma vediamo.
8: Ah, ecco Mimmo, il bello è che lui deve essere alle 8:30 a Firenze Cercosa.
7: Ma chi?
8: Mimmo. Io non ho niente da fare, sono preoccupato perché siamo in ritardo. Lui è il primo interessato, deve andare a Milano. Io torno a Siena.
7: Vado a parlare col Vallo. Ci mettiamo in rete.
8: Ma certo, ciao.
7: Ciao. Io devo beccare una copia di Zangariglia.
9: Di Criptonite?
7: Di Criptonite, scusa. Sono rimasto indietro. Salve, avete copie di Digital Guerriglia qua?
10: No.
7: Ah, le ha date a Zeus? Va bene, comunque. Ah, posso avere delle fotocopie degli articoli che sono usciti?
10: Sì.
7: Visto che le avete qua?
10: Qua.
7: E forse più tardi vengo a prendere un'altra maglietta.
10: Ah.
7: Se c'è una XXXXL però.
10: Sa che non
7: le marche ci sono, cioè che non ci sono.
10: Aspetta. Che qua fai la mobilitazione.
7: Lo so.
10: Come la vuoi, nera o grigia?
7: Nera, nera.
10: Allora, qui c'è la large. Cyber
7: right now. La large?
10: La large.
7: A me sta piccolina.
10: Ti sta piccola.
7: Sì, lavandola sicuramente.
10: Ah. Questo è vero, questo
7: c'è una XL.
10: Sì, aspetta, guarda.
7: Perché di quelle di Hack Meeting non c'era l'XL.
10: No, infatti. Aspetta che guardo.
7: Questa è questa.
10: L. Però
7: questo quanto costerebbe però?
10: Questa costa 30. Queste qui
7: non così piccole.
10: perché ce n'era poco, ieri sono già state venute molte.
7: Va bene, secondo me passo tra un po'. No?
10: Sì, va bene.
7: Net Diver, per me allora mi garantisci la connettività? Mi serve un monitor.
11: Aspetta.
7: Dimmi.
11: Devi fare una cosa. Devi portare la tua macchina.
7: Grande. Nello stanzino?
11: Nello stanzino c'è router. Hub.
12: Criptonite.
7: Criptonite.
11: Cioè, il problema è cosa fare. Hanno tolto.
7: Tutti gli hub.
11: No. Aspetta, no. C'erano i trasformatori sommersi dall'acqua, sono preso con le rute. Io non mi guarderei da toccare adesso.
7: Ah,
11: okay. Poi comunque, cioè, se invece, cioè, quando vuoi, non farlo stasera. Attacchi in ruota, ci attacchi il cavo alle 45 e 8 e mezza.
7: Ah, quindi sicuramente comunque ho perso il treno che avrei voluto prendere. Ma per me è questa luce. Vabbè, tu sei qua, voglio dire. Adesso.
11: No, io vado via.
7: Ah, e quanto sono?
12: Adesso, da un po'. Io non
11: ho una chiusa. Comunque, se vuoi, a 100 minuti, è tutto a posto. Mi fidi dietro una chiusa, ne rute e ne rute e ne rute. Salto il mio, salto il mio. È già tutto a posto.
7: Ok, vado sopra. Le chiavi di quel posto lì dove sono?
11: Sono qua, ma c'è di... Sì. Che... Io ho attaccato il telefono, danno una chiave che dà occupato. E poi il controllo non è da sempre occupato.
7: Questa è la chiave?
11: Sì, la chiave è data... Consegno ufficialmente la chiave. Sì, è da
7: spaccata. Che devo fare?
12: Cioè lì però passo un attimo
7: provando. Che ce l'ho io allora, poi cosa devo fare?
11: Dopo era Enrico,
12: quindi la qualità.
7: Questa chiave allora ce l'ho io?
11: Bene? Spero di 5 minuti con la camera.
7: Questa chiave ce l'ho io allora.
11: Ah, sì, sì, no, questa è
7: sempre. Gioca attivare.
11: Certo.
7: Sono su. Allora, che fate? Entri via? Ho Zeusino, un libro.
13: Sì.
7: Ma soldi? Questo libro quanto costa?
13: Costa 18.000.
7: Devo vedere se ce l'ho qua.
13: Se no, dammi la...
7: Il problema è che forse io dovrei andare a prendere quella carta di credito, non so come fare.
13: Con la carta di credito?
7: Sì, non ho finito i soldi.
13: Non c'è un banco ma...
7: Un banco di credito?
13: Banco ma non ce la fa.
7: No. Sono a zero. Mi spedisco. No, non è così. Se vai,
13: domani non spendo niente. Non tutto il giorno.
7: Domani vado via. Domani riprendo i soldi. Quindi ti li do però domani.
13: Ah, io sono qua domani.
7: Ah sì, come mai?
13: Ah no, io mi fermo molto domani, non ci voglio partire adesso.
7: Ah, infatti, ma tu adesso dove stai andando?
13: No, sto solo caricando il computer perché non
7: perché io rimango solo qua le... praticamente, se mi fai compagnia, su ora di salva.
13: Adesso? Cioè,
7: appena... No, stasera voglio dire. Sera. Questa notte
13: non penso di sì, insomma.
7: Come sono qua solo?
13: Però voglio andare a mangiare fuori.
7: Ci andiamo assieme.
13: Ho mangiato un cazzo.
7: Andiamo assieme allora. Okay. Allora sono sopra, vieni a beccare.
13: Vabbè.
7: Sì. Così allora stasera ti riprendo e ti do il telefono di soldi. Bello vicipone. Vallus. Senti, poi domani mi porti da in stazione?
13: Ma tu resti qua là?
7: Sera sì.
13: Capito. Quindi al router tu ci pensi te, perché quanto ho capito...
7: Io adesso mi collego al router perché voglio finire di mandare tutta la desagra.
13: Non vado a più. Chiaramente però a sorvegliarlo
7: sì,
13: ti ritroverai più o meno da solo, temo.
7: Vabbè, dormo lì. Io dormo accanto alla mia madre.
13: Non vado a dire...
7: È andata, eh?
13: Alla fine sì.
7: Ho gli ultimi tre nastri da mandare in rete, volevo approfittare della connessione, sono qua. Ci mettiamo dopo, dai. O
13: sì, ma mica sto scappando, ora sto vabbè. Caricando via un po' di roba vabbè, per evitare che nel casino.
7: Bellissimo. Aspetta, no, aspetta che riprendo questa scena. Però porco di Dio è...
14: Zeus, consegnami il libro Kryptonite.
15: D'accordo, te ne prendo subito una copia.
14: Grazie. Fantastico. Ah, minchia, no, gli autografi mi dovete fare prima di andare via. Come Gio la metta, lo chiamiamo. Gio la metta. Dai, no, una dedica me la dovete fare, anche una cazzata. Prima l'ho visto, fammi una sigaretta, dammi una sigaretta. Vuoi l'occata almeno?
15: È vero che mi parli adesso di Kryptonite?
14: Io?
15: Sì, fammi vedere un po'.
14: Ma io non sono uno degli attori,
15: so,
14: attore
15: lui. Là io posso...
14: No, sì, aspetta, facciamo una cosa con calma. Robby, tu che fai, bello? Cosa fai? Mi vedi adesso? Mi
16: vedo no, vado io domani con te.
14: Allora ci si fa compagnia stasera. Perché io rimango qua, se la guardia rutta, le metto su tutta la tua salve.
16: Sì, sì, sì.
14: In ogni caso dobbiamo mangiare fuori.
16: Adesso si va a mangiare qualcosa fuori. Poi...
14: Se non posso darmi la grande. Perché? Che so, ormai così domani c'è un cazzo, quindi dormiamo.
16: Domani mattina? Non c'era più nessuno.
14: Punto. Punto.
16: Cristo. Vabbè, a parte che dormi per terra non è che dormi così tanto, no?
14: Minchia, no. L'ha detto Freud. Anche tu. Se loro sono entrati alle 7, ci hanno scrollati per cercare di svegliarci senza dircirci. Non è così, me compreso, io che ho un sonno leggerissimo. Ci hanno addirittura, non so se a chi hanno sbattuto la testa a terra un po', spostandolo. Non ci sono svegliati, ma pazzesco! Guardi come vedi! Non vuoi accendere? Allora, che ne fai?
16: Penso che il prossimo anno non parteciperò più a una struttura organizzata da Burocco.
14: Okay. Thank you.

0: strumento per... Non dico solo far soldi, ma comunque anche...
1: Ma dove soldi? Non capisco. Qua?
0: Prossimamente.
1: Ah, prossimamente ci si, si potrebbe... Ah, l'idea! Vabbè, c'è l'idea. Se, certamente se verrà organizzata una cosa in quel modo lì, neanche io parteciperò. Questa cosa è stata molto bella oggi, no?
0: No, no, è stata per me, è stata bellissima. Però, il dibattito, ma...
1: Ti ha lasciato perplesso?
0: Molto, sì, moltissimo. Ma non ho capito... La struttura del dibattito con i relatori che facevano i pipponi, che non si capiva niente.
1: Sì, questa cosa mi ha rotto i coglioni, infatti.
0: Non si capiva nulla.
1: Il dibattito questa cosa mi ha rotto i coglioni, perché è stata una cosa un po' più...
0: Poi, seconda cosa che abbiamo fatto noi, l'abbiamo resa viva perché c'eravamo noi.
1: Certo.
0: Perché se la organizzavano loro, non veniva nessuno.
1: Sicuramente.
0: È venuta gente perché c'erano i personaggi, i singoli.
1: Sì.
0: Poi perché loro devono poi spiegare?
1: Questo si concludere, dovremmo essere noi a farlo. Vabbè no, no, neanche questo è il discorso.
0: Io no, io non, cioè, non, secondo me non c'è bisogno di una conclusione.
1: Fatto? No, vedi, il dibattito doveva nascere, doveva sviluppare
0: bisogno,
1: quella
0: cioè,
1: cosa che partì dal nodo 50 in Sesto Rolo.
0: Tra tutte le cose che ci sono state, l'unica cosa che potevano esserci era il dibattito, tutto il resto andava bene, il dibattito, anche se non c'era. Black meeting era riuscito, era finito, la gente spontaneamente se n'è andata ed è finito in quel momento.
1: Sì, sì,
0: sì. Non c'era bisogno,
1: no,
0: non ha aggiunto nulla.
1: Ma nel dibattito io avrei voluto aggiungere, poi è stata aggiunta quest'idea del creare una struttura che in Italia non c'è. L'Electronic Frontier Foundation che c'è in America e noi non l'abbiamo.
0: No, non saranno loro a farlo.
1: Non saranno loro a farlo.
0: O ci impegniamo noi.
1: Esatto.
0: Personalmente, per passione, come abbiamo organizzato anche questa cosa qua, loro non lo faranno mai.
1: Esatto. È già stata fatta questa cosa infatti al CEI, Città Invisibile, e non ha funzionato.
0: Perché sono cose...
1: L'Electronic Frontier è nata così, Mitchell Kapor, per passione personale ha fatto una cosa. E gli altri anche, hanno cominciato a dar soldi, li avevano, d'accordo.
0: Sì, ma vedi, le cose...
1: Per passione personale.
0: Le cose hanno funzionato al MIT, che c'è, cioè, un concentrato di testi.
1: Sì.
0: Se no, non... È molto difficile... creare delle organizzazioni che poi col tempo non vengono assorbite da burocrati che le utilizzano poi per apparire, per parlare, per far sì.
2: No,
0: non
2: è una selezione.
0: Guarda, io sono quasi...
1: Questa qua finale del dibattito, diciamo.
2: Importante fare questa cosa.
0: Eh?
2: È importante fare questa cosa, ma con una situazione per...
0: No.
2: Ecco, quindi dare un seguito. Cioè non mi piacciono cose strutturate,
0: questa non lo era, non era per niente, diciamo, organizzata al minimo per funzionare, è venuto benissimo. Ma io non voglio regole, questo qua è il mio, la mia passione.
1: Da questo punto di vista le critiche di The Pod sulla disorganizzazione non vorrei potere di meno. Ah, un posto decente dove accogliere i partecipanti ai corsi.
0: Io non mi sono lamentato, ho dormito per terra, potevo almeno darci dei materassi, non mi sono lamentato, non mi sono lamentato. Sono io che ho voluto venire qua, sono io che ho voluto fare anche queste cose.
1: Esatto.
0: Ma non, poi, non chiedo niente in cambio, non chiedo né ringraziamenti né di farla diventare una cosa super bella così. Poi logicamente nasce qualcuno che vuole organizzare le cose. E guarda caso... E guarda caso, chi lo vuole organizzare sono tutti burocrati. Gente che con lei che non c'entra niente.
2: Ma che quando mi metto con la pistoletta.
1: Vedremo come va.
0: Gente, che di etnia, non ha mai fatto nulla.
1: Sì, infatti.
0: Chi è che pippone
1: più grosso? Isolato. Stai parlando di hacking, logicamente, no?
0: Hacking?
1: Sì.
0: Tu buono utilizzo del computer.
1: E non sono.
0: No. No, poi non lo dice, limitiamolo alla definizione buon utilizzo del computer.
1: Che
0: vuol dire indispensabile.
1: Certo.
0: Se no, vai al Lion.
1: Vai?
0: Al Lion, vai al club, non so, alla Rotary.
1: Sì, infatti questa non sarebbe una
0: cosa. Invece ci sono queste persone che vedono la moda nuova, è proprio figo, cyberpunk. Però potrebbero andare bene in qualsiasi posto, in qualsiasi club.
1: Sì.
0: Dal bridge.
3: Perché il porco di ha inventato le donne?
0: Questa è
3: un quarto d'ora di pipponate quando fa
2: una vacca. Questa è un'altra onda.

0: Ecco, belle streghe in terrazzo.
1: Oh, ti mangiano.
2: Porco Dio.
1: Insieme.
2: Però non è schiacciata adesso
1: quando?
0: Prima mettere al telefono.
3: Boh, vado su.
1: E comunque, vaffanculo a tutti.
0: Ma che cazzo di mentalità di famiglia.
1: Questo va.
0: Ma porco Dio, se questa di telefono e fa, ah sai, oggi sono uscita, mi sono messa la minigonna.
1: Ma che cazzo mi racconta?
0: Non lo so. Cioè, per dire, sì. Sai, siccome non c'è... Okay.
1: Ma mi do.
0: Come non c'è l'idea, mi sono messa la
1: minigonna. Non so troppo sai.
3: No, bisogna eliminare la donna.
0: Basta,
3: no,
0: sì, si va in tolto, dai.
1: Non lo so, uguali, se mai, cioè, aspetta per me.
2: Vedo.
1: Ma la merda.
2: Ma che chiedo?
1: Chi si è? Vabbè, voi nel bar dovreste avere le chiavi di qui sopra.
3: Io ho già
1: detto. Ah, è già aperto?
3: Sì, è aperto.
1: Va bene.
2: È finalmente rifresco.
1: Ale! È andata, eh?
4: È andata!
1: O abbiamo appena iniziato?
4: Non voglio mica saperlo più di domani.
1: Domani che non... che segnali ci sono domani?
4: Domani sia allora no, ora è tipo di guarda.
1: Un corso di prefazione avanzata.
4: Sì, come piantarsi...
1: Smontiamo.
4: Monti?
1: Eh?
4: Tu ti fai ancora?
1: Io sì, partirei domani sera, domani sera la prendo. Perché avevo l'idea di spostare il computer di là, nella cantina, perché volevo approfittare della commissione per mandare tutto il materiale.
4: Perché non ci avviso mai? Io vi lascio, posso anche mandarlo.
1: No,
4: come fare? Però...
1: infatti.
4: Adesso tanto che sono.
1: No, non è po'. Ma devo campionare,
4: se no, beh, campionare dovrei farlo anch'io stasera. Ah no, ma va bene, sì, dai, fa così.

0: Vabbè, comunque, quindi spiego un centro sociale tablato di dati.
1: Sì.

0: カだよ、ね、もう。
1: Allora, rieccoci qua, era finito il nastro. E voi siete isole nella rete, no?
2: No, no, no, noi siamo due camisoli.
1: E state facendo una pagina vostra, quindi?
2: No, no, no, no, stiamo preparando una pictures, una gallery di immagini relative alla kit, che sono presenti sul sito, all'indirizzo akitcn.org, akit98pix, e sono presenti queste mappe cliccabili, e quindi che rimangono attraverso un link a varie immagini della kit che abbiamo raccolto tra ieri e oggi.
1: Molto belle, cioè, le avete fatte voi le foto?
2: Sì, sì, le foto sono state fatte con una macchina digitale, quindi immediatamente prese disponibili.
1: Sono già in
2: rete. Sì, sì.
1: Grazie mille.
2: Prego.
1: Buon lavoro,
2: Grazie.
1: Uè, come va? Ma sto girando, sto raccogliendo informazioni, mi nutro di informazioni in questo momento.
3: Senti, ma se ti faccio tutte due domande veloci, ti rompi?
1: È che sto seguendo questa cosa e devo aspettare di seguire il dibattito finale.
3: Ah, adesso ci sono, il dibattito
1: finale. Va, sto girando, va.
3: Vai.
1: Cosa mai dopo, stasera?
0: Parto domani.
1: Freud, dove hai trovato lo screensaver di... come cazzo si chiama? Qua c'era uno screensaver che girava fantastico.
0: Questo?
1: No, fumetti che saltellavano, il bambino piccolo e la tigre. Come
0: allora,
1: si chiama
0: questo?
1: Calvis and Hobbes.
0: Allora, questo screensaver qui è quello di default installato da Red Hat e da Sun.
1: Ah, ho capito.
0: Se volete vi passo l'RPM in FTP anonimo.
1: Vabbè, no, lo troviamo insomma in rete.
0: Infatti, perché sono gratuiti entrambi.
1: Ok, faccio giro.
0: Poi si possono aggiungere anche altri moduli, si trovano quindi...
1: Ma ci sono altri moduli.
0: Un fortino di moduli.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Grazie. Non si riesce a capire dov'è, dove sarà questo cazzo di dibattito dei miei coglioni. Il tempo è diventato improvvisamente scuro. Se piove io mi metto sotto la pioggia. E qui abbiamo il nostro amico fotografo che abbiamo già intervistato e andiamo a rompergli ancora le scatole un'altra volta.
4: Che cosa vuoi sapere?
1: No, che niente, volevo dirti che abbiamo già mandato la puntata in cui tu parlavi del tuo sito, è già su internet. E stavo sperando che piovesse perché c'è troppo caldo, mi metto sotto l'acqua con tutta questa roba. Vado a fuoco.
4: Vai a fuoco. Rischi il cortocircuito però
1: sì.
4: Così. Devo dirtelo francamente.
1: Ah, adesso un attimo devo becco una persona. Vediamo.
4: Ciao.
1: Becco Tommaso Tozzi e gli hackerò qualche chiacchierata.
5: Hai ragione, cioè perché Minsky non ci ha mai veramente creduto per un periodo nelle reti neurali, però l'opera che ho citato io, che è la società della mente, è più diciamo recente, credo che ormai sia un vecchio ribassito questo. Storicamente tu hai diciamo ragione, Minsky era un...
1: Marvin Minsky era
5: un avversario di quelle delle reti neurali. Però insomma, la rete era
6: una cosa che funzionava solo su un numero limitato
5: di cose. Lui aveva il vecchio approccio dell'intelligenza artificiale, cioè della simulazione globale, dell'emulazione globale, diciamo algoritmica brutta, insomma. Che effettivamente è stata sconfitta, insomma. Io non credo che tutte le conseguenze che se ne traggono da questa sconfitta a livello filosofico contro l'intelligenza artificiale siano giuste, però che ci sia stata una sconfitta tecnica di quell'approccio è vero,
6: di quello che siamo stati.
5: Comunque non è che inficiano quello che dicevo io in quel momento.
4: No.
5: Il commento lì mi serviva per mettere in crisi l'idea dell'io, cioè l'idea dell'unità potenziale.
1: Ma qui sto hackerando il vostro dibattito. Spero di non avervi suggestionato.
5: Al contrario, la cosa importante è che tu lo mandi.
1: Questo va direttamente così come un flash di una vostra conversazione. due parole su quello che hai fatto tu sul tuo lavoro qui all'Hackett?
6: Abbiamo fatto un seminario dal titolo Hacker Art, che ha portato avanti un'idea di opera che in qualche modo si oppone o comunque si differenzia, si distingue dagli statuti canonici, estetici, tradizionali dell'operare artistico. L'idea è quella di un'ipotesi di un'opera realizzata collettivamente, ma non esattamente come produzione di merce o di prodotti realizzati in modo collettivo, ma come struttura relazionale che permette la produzione di espressione e di soggettività. Quindi l'idea che è venuta fuori da alcuni, per esempio, è che non interessa nemmeno parlare in termini artistici, definirsi come artista in un determinato momento, l'importante è vivere determinate situazioni nel modo più libero possibile, e da altre parti è venuta l'esigenza di garantire che esistano queste possibilità e quindi di abbattere tutte quelle frontiere della produzione dell'estetica, dell'espressione del soggetto, che vengono fornite da ambienti culturali, ambienti istituzionali o da pressioni di tipo economiche, da finalità economiche di profitto che vengono sovrapposte a quelle dell'espressione.
1: Bene, era... mi sarebbe piaciuto esserci, ma dovevo già cominciare a fare tutto questo lavoro di interviste in giro. Menone, io sono qua che sto aspettando il dibattito finale, interrompo adesso qua. Grazie. No problem, visto che parli italiano. Abbiamo qui, come ti chiami?
7: Mi chiamo Patrice, da Olanda.
6: Da Olanda, da Amsterdam.
1: Domanda che mi pare di 6 di però, visto quello che sta succedendo.
7: No, ma sono un gruppo in Amsterdam e tutti gli... you will have to translate. And the way things are organized in Amsterdam is that it's a very big group, in fact, and everybody belongs to everything else. So that's why it was looking like we were all from Access for All. Well, the thing is that everybody has to do with Access for All. Yeah. We all have our accounts there or our machines or whatever, but we are not necessarily from Access for All. Mm-hmm. I, for instance, if I'm from something, officially I'm from the Society for All, the New Media. But even that doesn't mean very much to me. I mean, we have come as a group, and maybe what is fun to know for everybody is that as a group we have a kind of mailing list, so we are a so-called kind of virtual community, and that's called Hippies from Hell. Mm-hmm. And you can look in our site at www.hippiesfromhell.org.
1: Oh, right. I don't translate because I think people must learn English.
7: Well, it's not that they must learn English, it's quite convenient. Uh-huh. And we had a lot of discussion this today about the translation problem, the language problem. It is a very bad problem. Mm-hmm. And it is not helpful either to say everybody has to learn English and talk in English, but it is also not helpful to say, look, you are in Italy, you all must speak Italian. Because then it would prevent us from coming.
1: Mm-hmm. So it's we of filter and this not it's
7: yeah it
1: not
7: is
1: good.
7: A, it's not good. It is a real bad problem. But I think with tolerance, mm-hmm, and with time we can overcome it.
1: And some words about this discussion about Access for All, Nodo 50.
7: Well, apparently that started off by some people this night. I think it's going to rain.
1: It's raining. Fantastico, pioggia e grandine. Ale. Abbiamo beccato in diretta la pioggia, live recording of this rain.
7: Of this rain, yeah, it's fantastic, like the monsoon in India. And people are just as happy, they want to dance in the rain.
1: Yes, I would.
7: No, it started, yes. Discussion apparently started, I was not there, but tonight there was a kind of site was put up in which had a kind of title, Access for Cops. What was it about? Access for All. The rumor spread had collaborated with the police. Mm-hmm. Now, the situation, of course, is far more complicated.
1: Yes.
7: And the discussion between Nodo 50 and Access for All people, or people speaking for Access for All, or in defense of Access for All, or presenting Access for All, said, look, Access for All is now a big provider, and it is a commercial organization, so it has to go by the law. Mm-hmm. Now, there are some cases in which the police is allowed to do things, and it was all going about kid pornography, children pornography. Mm-hmm. And in that particular case, Access for All had within the limits of the law, within the things that are being mandatory by the law, had indeed not refused cooperation with the police.
1: Yes.
7: But and then we quite quickly agreed that it is a question of what kind of choices you have made, how big you are, what kind of organization you are running. Not a 50, it's a political organization. We have with Access4All a political organization which is called Contrast.org, which is not part of Access4All, but Access4All sympathizes with them. Their machine is with us, with Access4All. Access4All helps and subsidizes them in some way, and they are very political, and they are doing their things. Access4All is not a political organization, it is a provider.
1: Mm-hmm.
7: So it has other duties and another position than Nodo 50,
1: yeah,
7: which is a political organization, and we quickly agreed on that, and it was not a problem.
1: So there is some the difference, and I think, personal opinion, it's most important to discuss.
7: Yeah, exactly. And Thomas Ottozzi said, the important thing is that we share a very broad common base, otherwise we would not be here. And there are differences, but they only highlight the possibilities and the opportunities that are there.
1: Mm-hmm. I think we are fighting for the same
7: objective. Absolutely for the same objective. And that is, in this, this meeting is very good and very important, because well, Italian people, of course, are getting mobilized and are informed about this kind of issues. And for us, it's very nice to see that it's alive all over the place, and we are very happy that we are here.
1: Uh-huh. Yeah. Okay, thank you. A little question. Where is Corinne?
8: Sta arrivando Luke Buck sotto la pioggia coperta dalle sedie che sta trasportando.
1: Un'immagine un po' mistica, devo dire.
9: Misticizzata, sì.
1: Finito il dibattito...
9: Sì,
1: no,
9: sì.
1: Direi forse deve iniziare, il dibattito finale, no?
9: Ah, il dibattito finale sì, deve iniziare, sono venuto qua adesso, sono tutta una cosa.
1: Beh no, ne vediamo un po'. Sì. Qua mi sa che potrò registrare poco perché c'è troppa ambienza e troppo rumore di fondo.
9: No, sento un'aria di sbaraccamento, mi sembra.
1: Anche.
9: È comprensibile, dopo quattro giorni...
10: Sì. Io mi accaparro una seggiola e me la tengo.
1: Quindi è vero che da domani De Valrus si occuperà dell'organizzazione del nuovo EC meeting fra un mese,
9: sì.
1: No?
9: No, alla fine
1: data di un altro
9: alla
1: mese.
9: Fine dell'estate, sì. Ha chiesto di avere un po' più tempo.
1: Grazie.
9: Allora noi abbiamo... Ha detto da settembre, dai primi di settembre.
10: Si occuperà del nuovo EC meeting.
9: Ormai è ben voluto da tutti.
10: Ad Erice.
9: Dobbiamo ancora fare lo striscione col suo numero di cellulare per chiunque voglia chiedere informazioni qui e poi mandiamo un messaggio trasportandolo tipo spamming a 2500 newsgroup selezionati per chiunque la infoline, il cellulare privato del Tricheco, per chi voglia informazioni dal primo settembre a Firenze, a casa del Tricheco,
1: a
9: daremo
1: sua,
9: poi informazioni, certo. Si terrà il secondo EC meeting, questa volta non più italiano ma europeo.
1: Che organizzerà solamente lui.
9: Che organizzerà lui da solo e si incaricherà lui anche ovviamente dei fatti logistici, dalla cena, al pranzo e così, per poi passare a dicembre al primo EC meeting internazionale intergalattico.
1: Che organizzerà chi?
9: Il Tricheco.
1: Sempre lui?
9: Certo, perché ormai sta diventando un esperto, poi ne ha fatto uno, puoi fare anche il secondo, ne ha fatto due, puoi fare anche il terzo.
1: Non c'è due senza tre.
9: No, non c'è due senza tre. No.
1: Grazie mille per questo scoop.
9: Niente, sempre un piacere.
11: Stefanino.
12: Un'altra volta, io dovrei arrivare alla morte.
1: Come sentite, sta piovendo finalmente sta piovendo perché è un caldo da Madonna incredibile. E adesso farò una passeggiata sotto la pioggia, registrando. Mi sembra il minimo. Con il rischio che scoppi tutto in aria.
13: Vedo la grande
1: bistecca.
13: Salve.
1: Come va?
13: Insomma,
1: male?
13: Potrebbe andare meglio.
1: Beh, vado a cercare di prendere posto per il dibattito finale conclusivo di questo Hacker Meeting 1998. Vai, tu che non parli mai, parla. Chiuz.
13: Vaffan Dio.
1: Qual è il tuo nick? Non me lo ricordo.
13: Core.
1: Soren, ma Soren non ti ha mai intervistato per Radio Cyber?
11: No, mai.
1: Di qualcosa, ti piace qua? Che cosa ti è sembrato di tutte queste stronzate?
11: No, organizzato, meglio del DEFCON americano.
1: Meglio del DEFCON americano?
11: Sì, perché...
1: Tu ci sei stato?
11: No.
1: E allora che ne
11: però...
1: Che te ne sai?
11: Nel senso di...
1: Chi parla lui?
11: No, buttiamo di tutto sul web, la radio, la televisione, informazione, lì al DEFCON, quanto costano le magliette, i giorni e basta.
1: E questo è vero, eh? Sì, siamo italiani, ci abbiamo l'inventiva.
11: L'arte è arrangiarsi.
1: Eh?
11: L'arte è arrangiarsi.
1: Esatto,
11: a me che è
1: vero è che...
11: Giochini scemi tipo cattura il federale.
1: Catch the Fed.
11: Cazzo è, meglio qui.
1: Meglio qua, Catch the Hammer.
11: Catch the Hammer. No, c'è Catch the Nazi, iniziativa... sfondare qualche sito nazi.
1: Ah, non lo sapevo.
11: Stava navigazione.
1: Bella storia, ma adesso penso che staccheranno la rete per fare in modo che tutti, voglio dire, partecipino al dibattito.
11: Sì,
1: penso che sia una buona cosa.
11: Certo.
1: Bella storia, interrompo qua per adesso. Vai, vai.
14: Direttiamolo!
1: Questo è gomma che sta chiamando a raccolta la popolazione col megafono. Per me è troppa, sto distribuendo in giro. Allora, distribuzione delle risorse.
14: Iniziamo, tutti di là. Alberto, sbrigati, sei sempre l'ultimo.
1: Mi sto registrando tutto. Poi se ti interessa, a parte che sei reso, però non so, le cassette erano poi 3 milioni.
14: Alberto, adesso vediamo se parli ancora così tanto. Inizia l'assemblea.
1: Uè.
14: Attenzione, fra 5 secondi della torta la corrente, salvate e staccate tutto.
1: Non sento un cacchio, ma sento solo da qua.
9: Sei in radio?
1: Sto registrando.
9: Ah, c'è quello?
1: Sì, il microfono qua.
9: Ma dai?
1: No, prende bene.
9: E poi lo butti dentro?
1: Tutto questo che era buttato in rete.
14: Portate le sentole!
9: Dovrebbero proprio il microfono ambientale così.
1: Batterie. Cassette e batterie.
9: Adesso, però già così è fantastico.
1: Sì.
9: Buon livello. Livello tecnico.
1: Io come al solito come un perfetto idiota rimarrò in piedi.
9: Ehi.
1: Non perché l'intervento?
9: All right.
1: 1850.
9: Ok.
1: Con la bonus by...
9: Remind us.
1: Yes.
9: When the...
1: Remind us. Bill Gates, I record all everything. Bill Gates sono stato mo io. Dovrei cercare una sedia! Sedia for me!
15: No! Questa non è male!
1: The green sedius!
15: Devo stare a che ti è rinfigione!
1: Posso prendere la sedia, grazie.
16: È un po' sporca.
1: Eh?
16: È un po' sporca.
1: Di che? Vabbè, siamo 3 giorni che non ci laviamo qua. L'assemblea conclusiva.
16: Oh, ma guarda che mi
1: chiamo il figlio. Sì. No, penso che sarà importante perché sono nate delle discussioni interessanti.
16: No, ma tu giuro
1: che senso.
16: Le due. Allora. Due.
1: On the desk of this master. Mi stanno mettendo la parte.
9: Dai, momento culmine,
1: eh?
9: Momento culmine.
1: Sì.
9: puntate di Radio Cyber come vanno? Le puntate di Radio Cyber.
1: Aspetta, sto incodando la terza. Questa e le cassette che ho qui dentro saranno la quarta, la quinta, perché qui voglio registrare tutto a tappeto.
15: Come introdurre la
1: non lo so, dimostrazione del microfono. Puoi mettere le cuffie così sei. No, sono molto fiero di questo microfono.
11: Senti a distanza.
1: Mi costa solo le carole. Direi che è buono. Adesso sta prendendo la pioggia. Qui sta piovendo, siamo all'assemblea conclusiva. Che ore sono?
2: Sono le 16.43 GMT più 2. Più 2
1: GMT più 2 e quindi sono le 18. Ma ah, questa è GMT più 2, quindi sono le
11: Radio Cybernet.
2: lui pure.
1: Lui. Ma che cos'è questo? Quello per il
15: Non lo so,
1: quella che si mette sugli occhi, negli occhi, no?
11: Io domani mattina.
2: Ah!
11: Devo andare in banca.
2: Aperto.
1: Wow! È grande, sì. No. Allora, qui ci sono veramente tutti, io penso. Qualcuno che era al convegno di Prato? Tu c'eri? Secondo te com'è questa cosa?
2: Non me lo ricordo di Prato.
1: Allora vaffanculo.
2: Spiego, dopo la storia di dopo Prato ho avuto un gravissimo incidente, sono stato in coma 3 anni, ho perso completamente la memoria, mi sono svegliato circa 20 giorni fa e mi sono trovato in questa situazione.
11: Vaffanculo.
1: E ti sei trovato qua in mezzo all'organizzazione dell'Ecchi?
2: No, era già organizzato.
1: Sta cadendo una pioggia della Madonna, è incredibile.
11: Nel diver è stato affittato da Tin come estensione sensoriale del rude.
1: Piove. It's raining now at the Hack Meeting 1988.
11: Ok capo,
1: qua c'è Voyager che fa alcune ripresine. Voyager, riprendi più che puoi, quello che vuoi. Io purtroppo qua devo fare la radio, mi fai sto favore. Ma guarda come vien giù che il porco Dio la manda.
2: C'è il router, ma non
11: cazzo. Ma il router è attaccato.
1: Qui ci sono veramente tutti. Saremo un 100. Quante persone saremo secondo te? Un 100, 150 persone?
17: 150.
1: Chi sei tu?
17: Overkill.
1: Eh?
17: Overkill.
1: Ah, cazzo, non lo ricordo. Io purtroppo i pseudonimi sono troppi, non mi ricordo mai. Ho cambiato le batterie giusto per registrare meglio.
2: Aspetta, no.
1: Cosa? Nell'spirito della rete. Questa pioggia.
2: Ha la sfida della Madonna.
1: No. La sfida della Madonna.
11: La spira della Madonna.
1: C'è veramente una pioggia incredibile, cioè questo è un catalizzatore, sta succedendo qualcosa qui. Tutti sono contenti, piove, siamo qua seduti aspettando chissà che cosa. In realtà stiamo aspettando la cassa acustica per l'amplificazione.
9: No, non voglio.
1: Dottor Mistero.
9: Allora, io volevo sottolineare la differenza tra la minchia e la fava.
1: Vai.
9: Perché la fava è normale, color pelle, come c'è. La minchia invece riscalda moltissimo. D'inverno non c'è problema perché la metti alla finestra e dissipa. D'estate sono cazzi tuoi.
1: Dissipa.
11: Ogni resistenza è inutile. Ogni resistenza è inutile, saremo assimilati.
1: Dai. Veramente. Oh, ma questa pioggia è... Marta, questa pioggia è qualcosa di mistico.
17: Questa
1: me.
17: Pioggia viene fuori tutte le volte che io pronuncio la parola criptonite.
1: Ma no, veramente è pazzesco, sembra un catalizzatore di tutto ciò che sta finendo.
18: Veramente tocca Iella, criptonite.
1: Ah, criptonite. Okay, questa è Iella, questa pioggia.
17: Questa Madonna. Poi è carino, non abbiamo avuto la piscina fino adesso, non vedo perché non dovremmo averla. Dai, andiamo a buttarci.
1: Andiamo a buttarci sotto l'acqua. Vai! Vai!
19: Tutti sotto l'acqua! Thank you.

0: sensazione di caldo pazzesco. Solo che ora sto freddo. Di chi è questo? Non lo sapete? Badateci un attimo, non so. Alberto, finalmente una donna. Mi prendi me. È pazzesco. È incredibile, porco di Dio. Insomma, questo è il destino.
1: Compagni, resistiamo ad oltranza.
0: Vai.
1: La
2: carica
1: la guida spesso.
0: Perché non mettete lì questo volume da non partire? Perché non Porco Dio della messa a fuoco automatica del Cristo. Perché qua
3: della madre
0: evidenza città fossile posso contare porco di Dio. No, però secondo me in tutto questo c'è la parte di porco di Dio.
1: Rispondi, questo si accende l'occupazione,
0: cioè è già fatta questa
1: qua. No, avevi preso tempo.
0: No, però da tempo. Eri abbiamo fatto
1: spazio. E quello che l'ha fatto?
0: Aspetta un litro che non
1: vengono da.
2: bravo.
1: Andiamo là dove non possiamo più
0: Secondo me veramente chi di tutti quanti la forza interiore è ancora là sotto quella sedia là.
1: Porco due,
0: incredibile, è stata fatta una danza sotto la pioggia, siamo bagnati fradici con tutte le nostre apparecchiature.
1: Ciao, ci vediamo in
0: resta. Ciao. Ciao.

0: la corsa dal carro.
1: Ah, proprio per immortalare.
0: Ma perché questa cosa?
1: Mi pareva più universale.

0: Abbiamo con noi durante questo diluvio Yamaguchi. Qua ho fatto la danza della pioggia.
1: Uomo mediale.
0: Ho fatto la danza della pioggia.
1: Prende un cazzo.
0: No, è la mia prende. Altro che ti stai di qua, ti stai di là.
2: Cioè qua ognuno è fa.
0: Ti stai fumando, mandami le pezze, puoi mettere su un
3: mezzo.
0: Sì, lo altro puoi prendere? Grazie. Yamaguchi con noi. Cosa te ne pare di questo?
2: Del microfono, sì, è molto bello.
0: No, tu già lo conosci il microfono. È sempre lui, tra l'altro.
2: Infatti.
0: E allora dai, ti è piaciuto qua?
2: Sì, mi è piaciuto, a parte che il tempo non c'è stato amico.
0: Beh, è un caso della Madonna, ora finalmente.
2: Ho avuto occasione di fare connessioni che non pensavo di fare. Ho conosciuto persone che sanno tutto quello che si può sapere di una telecamera digitale. Sapevi che una telecamera digitale si può hackerare in ogni maniera possibile, cioè? Immaginabile via software? Sapevi che ti vendono telecamere con le uscite disabilitate ma che puoi riabilitare attraverso software?
0: Dai.
2: Ho conosciuto un tipo di Bologna che sa tutto delle telecamere digitali.
0: E c'è un sito, qualcosa su questo?
2: Mi ha detto che in rete qualcosa si trova. Lui ha trovato della roba in IRC, però probabilmente si riesce a trovare anche altro.
0: Fantastico.
2: Nel frattempo io penso che riprenderò dopo.
0: Ma senti, secondo te questa equazione ha una valenza mistica?
2: No, io credo che sia più che altro un tentativo del governo di scoraggiare noi pericolosi
0: criminali
2: telematici.
0: Ok, va. Intervista a Yamaguchi.
4: Santa.
0: Dici qualcosa. Ciao. La pioggia?
4: Questo è il gran porco di Dio che ce la manda.
0: Dai, fantastico. Ci voleva.
4: Invece le tue impressioni su questi 3 giorni?
0: Beh, molto belle. Ne ho già parlato. Molto bene. Mi sembra che sia venuto molto bene tutto. Ora siamo in attesa di questo dibattito, non sappiamo se ci sarà oppure no.
4: L'assemblea. La fantomatica assemblea.
0: Ma vediamo un po'. Grazie dell'intervento. Questo è il rumore della pioggia sotto le tettoie del CPA.

0: Ya, pues Fernández, va a venir este jugador. Teníamos que tener también a la media crítica, a venir punto. Vista come punto di riferimento. E infine, mi piacerebbe segnalare anche una possibilità di cui si è parlato molto informalmente così tra singole persone in questi giorni, e cioè l'idea di fare un CD-ROM che raccoglie i materiali di questo evento. Sarebbe una cosa a mio avviso molto, molto bella, molto interessante. Si potrebbe pensare di inserire non solo le pagine web che sono state via via aggiornate con interviste varie, ma anche materiale come vari video, le immagini e così via. E nient'altro, vorrei solamente, sono d'accordo con Gomma nel dire che non è il caso di autoricensarsi per i risultati di questa cosa. Io personalmente sono assolutamente soddisfatto, vorrei però portare all'attenzione di tutti l'impegno che è stato profuso nell'organizzazione. Non è possibile elencare tutte le persone che hanno contribuito, però ci terrei a evidenziare il contributo che è stato garantito dai fiorentini, che hanno lavorato veramente moltissimo anche dal punto di vista logistico, e quindi in particolare tutto strano network e Valuna e Vondro, se troverai che l'eventuale applauso finale venisse indirizzato a loro.
1: Ricordiamoci tutti a
2: Cusella. Un applauso a tutti, per tutti. Wow. Ecco, sta arrivando De Valros. Sta registrando tutto.
1: Secondo me la grossa parte di quanto avevo voluto sottolineare è una cosa anche molto importante, cioè questo meeting ha raccolto assolutamente le esigenze
2: e secondo me voce
1: voce per domino comunque dobbiamo dire questo meeting ha raccolto esigenze, funzioni di fondi collettivi che devono andare avanti. Secondo me, si tratta di fare il passo di mezzo civile, che è un e se ci fate caso, abbiamo detto di dire, è semplicemente le più del meno che la riproposizione di altre aule, già da spazio, contatto, le cose di organizzazione, che le modalità di rete che hanno di gestione tutta della rete, che hanno sempre caratterizzato l'area con la quale con noi ci troviamo, sono per dare vita a questo mondo. Come pure c'è l'applauso al senso, ma a senso a tutti per un motivo molto semplice, perché al di là di quelli che sono stati dati organizzativi, che si è impegnato a prima, che si è impegnato da tutto, questo numero che è riuscito in modo che ha prodotto, che ha prodotto, che ha distrutto l'altro, che vuole essere reale, sostanziale, perché non riesce ancora a capacitarsi che le cose siano andate come sono andate. L'aggiungersi di persone, vabbè, non voglio citare nomi, ma sono due che sono pensate. Sarsi a parlare di questo. Questi sono i motivi per cui non si arriverà un vicente, secondo me da questo modo trovate alcune conclusioni per poter continuare ad andare avanti. Per esempio, due questioni su di noi. Io vorrei assolutamente normale continuare con la lista, anzi io addirittura, fermo restando che c'è il rischio poi di una sovrapposizione tra il problema di organizzazione dei prossimi meeting e il problema della proposta. Che fosse stata la nostra stessa, che già ci erano battuti, che già conosciuta, già nota, che si trasformasse anche per un fatto molto semplice di modalità nella lista operativa del progetto di questo tipo di associazione con il suo lavoro. Quindi, è momentando che se vogliamo anche però cominciare a lavorare da subito sul minimo, forse c'è un po' il rischio di sovrapporre due elementi un po' troppo diversi, ma non è successo su questo, però è uomini ci conosciamo, viene una lista che ospita un dibattito di questo tipo, necessita sicuramente di una autorità, io tenderei a capitalizzare l'autorità informale quasi internazionale della lista di pubblica, passando normalmente all'attuazione. Su questa cosa vorrei dire che si francamente non senza quale il luogo per entrare proprio in autorità. Cioè, in altri termini, ricordiamo il discorso del tempo. Qua si sono raggruppati, hanno potuto collaborare, hanno potuto parlarsi tra loro, hanno potuto vivere e esprimersi storie, esperienze, posizioni, mentalità molto diverse tra loro, anche se ovviamente accomunate da alcuni punti di vista. Questo, a mio avviso, è il principale successo degli attriti di stesso, cioè si riusciva in qualche modo a prima che era una realtà di rete, di soggetti, di collettivi, di gruppi di lavoro, di movimenti, di mentalità, di culture, alle quali prendono anche abbastanza banali, io ma come molti altri ci siamo trovati a partecipare, sapendo sì un po' come lontano, se non si parlava, ma andando così di tutti e bene, riuscire a ricomporre un momento, non di unificazione, cosa è possibile di pensare, ma è un momento di contatto vero. Questo contatto è vero. Noi ci siamo funzionato questo contatto, io non so se avverto non è mai eletto questa serata, se è stato si tratta di continuare a portare avanti in questo modo. In altri termini, io continuo in gran parte, fermo restando che forse più di lui anch'io ho detto la necessità di concentrarmi su quella che è un'azione anche sul piano legale, non soltanto di autodifesa ma anche di gestione di questo tipo di problema. Perché effettivamente questa azione non tende ad oscurare o a dimenticare il fatto che comunque non tutto ciò che noi possiamo fare di per sé per avanti ci fornisce per il fuori soltanto in questo momento. Rispetto a ciò però, forse perché ricorderà i nostri che ormai ci siamo tenuti da tempo, non registro alcuna opposizione, anzi registro la necessità di un paradigma e talvolta di un'indicazione, rispetto a quelli che sono le necessità da portare avanti. Secondo me con questo tipo di pratica, per esempio a me il concetto di un'associazione formalizzata sinceramente non mi piace troppo, io sono diventato parte di quella della rete dopo anni, che mi piaceva la struttura però non mi piace il concetto associativo. L'importante è che ci sia effettivamente l'accordo con questa analisi genere di mettere assieme anche i vari modelli, le varie modalità di difesa e di intervento.
3: Hey Beavis, pull my lever.
1: Se cominciamo a tirare la soffa, se l'approccio di quanto di questo collettivo, il titolo della Madonna, scusate, signori, a me non interessa in questo momento di studiare se la proposta di un fatto di discorso di un fatto è individuale, un punto di vista, se siamo comunisti, se siamo anarchici, se siamo punti o se siamo libri, mi interessa discutere rispetto a ciò che sarà un punto di pratica, di legge, di qualcosa che abbiamo studiato, di come si può valutare questo obiettivo. E qui ripeto, senza voler andare a porre effettivi valori che non scelta nulla, io sostengo che dobbiamo portare avanti questa esperienza. Concludo con un'ultima nota invece sulla politica anche. Allora, se si fa basta che sia a Firenze, poi non va a avere senso, secondo me, cioè penso che se si potesse rifare da 3 mesi si sarebbe tutti contenti. L'esperienza mia conferenza, ripeto, è stata un'esperienza che quasi metto presente accendo che a dire a San Gennaro che è un risultato ottenuto di queste cose. Non conosco altre situazioni, però c'è stata anche una discussione che mi ha detto, ma non mi piace, c'è la notizia che mi ha portato la parte di San Gennaro, non si stava ad assumere questo carico organizzativo, i romani hanno liberato come era liberato, tutti i miei che pure avevano. Noi che presentiamo un portato a non soltanto una rivoluzione italiana, ma almeno una rivoluzione europea. Sono in corso per un mio personaggio particolare, siccome anche la volta di passare a Berlino si è posto benissimo, io lo pongo invece, che è un nostro, cioè è quasi una stessa, è un nostro modo di vita. Secondo me, anche lei, per la tendenza fondamentale della loro posizione stale, e scegliendo anche un posto di grande impianto internazionale, che tenendo in conto le giuste esigenze siciliane,

0: tenuto 3 ore. La struttura di difesa, quella che ci si incatena di petaglia quando arrestano qualcuno.
1: Esatto.
0: Ah, che cosa sono fatto?
1: E che è uscito forma con un livello di condizionamento di rete molto alto. L'altra cosa che mi è tenuta molto è che il bonus che c'è stato è un estremamente duro, c'è un elemento molto forte. E proprio ricordando come facciamo Roma, gli autori di all'inizio della nostra storia hanno iniziato a fare una posizione di dialettica, ha iniziato a scoprire, se vi ricorderà, era ben altro il clima, non c'erano competenze così alte e tutto sommato così diffuse. E però quello che ho notato

0: strumentalità che lì erano qui, che sono qui da tutti umani, che però lì erano qui, che hanno ricontinuato le loro biglietti ma ciò per libero, e che rispetto a tutto il diritto all'accesso, il diritto a lavorare, eccetera, sono hanno necessariamente una buona protezione, la cosa che erano le loro funzioni di quattro anni fa, tre anni fa, quando c'era la rete. Questo per dire abbiamo delle competenze molto pregiato. Dovremmo avere il coraggio di fare un passettino ulteriore, perché non significa lavorare così, significa però rendersi conto che oltre alla nostra scena c'è un mondo che dice probabilmente i nostri problemi che non riesce a trovare soluzioni e non siamo individuali e quindi necessariamente felici. Forse vogliamo provare a trovare delle strade che siano tutti gli spettatori di anche riguardo all'organizzazione del prossimo film. Sarebbe molto se avesse mano a 700, se non meglio di lavoro nel 2000, potrebbe essere un qualcosa che verificheremo nel prossimo periodo. Sicuramente mi pare che mezzo molto è stata continuata l'esigenza di dare continuità a questo tipo di appuntamento. Per quanto riguarda il dove, io ho già per questo, l'ho detto, non so se per le nostre caratteristiche sia anche un po' difficile, insomma, saremo in grado di garantire il nuovo, saremo in grado di garantire il territorio. Io credo che non stare a lavorare da una è una cosa che si dovrebbe fare, però è una cosa che dovremmo verificare andando avanti.
1: Credo che però ci siano
0: nella nostra testa e anche nel nostro cuore di loro. Sono questo tipo di cose. Io credo che il primo punto debba vedere una cosa politica, qui affermo che è politica, puntuata in vari step, in vari momenti, in cui un elemento essenziale è quello di andare a contaminare tutta un'area di lavoro che vive gli stessi problemi. Quest'area qua non ha il diritto, non ha il diritto, per cui l'eventuale situazione non deve essere una situazione di tipo solamente legale, è una situazione che esprime un parere politico su tutta una serie di problemi legati ai diritti di cittadinanza digitale. Quindi avere la capacità, non dico di essere un soggetto politico grande, vorrei essere la prima aiuto, ma un soggetto che ha una rilevanza nazionale, ha delle gambe per muoversi, ma soprattutto che va ad avere come obiettivo di colpire, di contaminare tutto il campo di lavoro che comunque viene un altro, questi problemi lì. Poi, in secondo luogo, intervenire grazie a questo tipo di contaminazione, che quindi è un processo che avete chiaramente il colpevole, non è una cosa che noi riusciamo a realizzare in due giorni, in un anno, due anni, nel prossimo anno, in terra, o sempre. In secondo luogo, però, avere anche la capacità e la presa per poter intervenire anche dal punto di vista giuridico, perché queste sono le cose concrete che ti affermano la tua legittimità rispetto alla realtà. Quindi giuridico legale. Ma come dire, questo aspetto è uno degli aspetti di una azione che deve rimanere politica. E se si chiama del termine. Allora, se i diritti, quindi per andare a fare i diritti, che è un passaggio è fondamentale quella situazione di diritti. Perché compagni, io vorrei ricordarvi che per due secoli, per un secolo e mezzo, come funzionava, non aveva diritti, e è morta per i diritti che la borghesia la trovava sulla casa. Qui può decidere di non votare, si può decidere di non votare, ma il diritto lo deve avere di votare, e il diritto di rappresentanza lo deve avere. Può decidere in un secondo momento di votare, ma nella parte della formazione dei diritti tu devi essere cittadino in questo senso. E allora da questo punto di vista, l'insieme della cittadinanza digitale si configura con un insieme di elementi di cui abbiamo l'anonimato sicuramente, il diritto all'anonimato, il diritto all'accesso, il diritto alla condivisione dei saperi, il diritto di pubblicazione, ma anch'esso, e oppure il diritto alla privacy, ma anche sulla privacy, è opportuno fare un'ulteriore speculazione, nel senso filosofico del termine, e vedere le contraddizioni che ci sono dentro. Perché, vuol dire, non è tutto meglio ciò che lui si. Ora, da questo punto di vista, io credo che il passaggio che deve essere fatto, deve essere veramente un passaggio
1: ragazzi, di 9:50 se ne stanno andando.
2: Difficile sicuramente è stato rompere il ghiaccio, dire non facciamo, dopodiché vi garantisco che sì, ma con il supporto della legge, garantire un evento come questo non è assolutamente al di sopra delle forze di qualsiasi collettivo che esista e che agisca in qualsiasi città d'Italia. Per cui per favore vengano fuori dei soggetti e cominciati che dai l'anno prossimo facciamo noi e lo facciamo noi, altrimenti si inizia di fare le tue poteri e andiamo a fare tanti anni perché nessuno romperà il caso.
3: Voy a decir para la palabra en idioma, porque está de trampa, o si quieres traduces. Enhorabuena y como primer comando demuestra que la autorización es posible. Nunca seremos tan grandes, tan fuertes como la empresa. Probablemente moriremos todos sin verlo, pero acabo una frase que es la que más me gusta. es por la revolución que nunca veré.
4: Per la rivoluzione che non verrà mai.
5: Che non vedremo mai. La rivoluzione ci sarà, è ottimista, ma non la vedremo.
6: Accennava a un discorso che abbiamo fatto insieme quando sono arrivato da Catania, e cioè la mancanza in Italia di un movimento hacker, inteso in senso lato. Si parlava del fatto di un problema che io ho notato nella scena hacker italiana, no? E cioè del fatto che quando succede qualcosa che in qualche modo minaccia la nostra libertà di espressione, sia esso un sequestro, una perquisizione o un attacco a qualche sito internet, eccetera, c'è negli hacker stessi una sorta di indifferenza generale ma forse anche una incapacità di comportarsi per difendersi in questo modo. Cioè manca un coordinamento e un'organizzazione per difendersi. In questi giorni, questi ultimi 20 giorni, ci sono stati dei sequestri a dei nostri amici, e però nessuno di loro si è fatto sentire anche con noi per cercare aiuto, se non casi sporadici che mi hanno chiesto informazioni, eccetera. Nessuno di noi ha pensato di parlare della sua storia con qualcuno per potersi riunire insieme e difendersi insieme. E questo è un problema grave. E in un certo senso quello che ha detto Antonio, di creare appunto una struttura simile, che funzioni però, per aiutarsi tra di noi, dovrebbe essere portato avanti anche in questo senso. Io mi ricordo, parlando con un amico americano, no, americano, italiano, che vive a San Francisco, Bernardo Parrella, mi diceva una volta, sai, qui hanno chiuso una BBS e subito si è formato spontaneamente un corteo in strada di 500 persone che hanno protestato perché gli hanno chiuso la banca dati. Ma qui in Italia quando mai succede una cosa del genere? E questo è quello che volevo dire, insomma. E basta, io sono molto breve perché non mi piace molto parlare di queste cose, preferisco farle, cioè vorrei che si facesse, insomma.
7: Ritengo che secondo me forse non conviene unire tutto in una lista critica. sveglia mente per discutere i problemi organizzativi e entrare in un'altra parte specifica per questa tesi dei diritti, per non trovarsi a combinare tematiche nascondate, la tabella postale della lingua cultura alla mente di tematiche che casomai non interessano. Semplicemente cose qua. Mi è piaciuta molto l'idea del fenomeno lanciata da Lund Punk e credo che potrebbe essere interessante lavorare forse nella stessa tipologia del fenomeno della rete, cioè sfruttare il fatto di aggiornare il sito web che fa parte del Reddit con tutti i materiali di via raccolti, semplicemente aumentando il peso dei video, dei suoni, da quello che si può fare passando al metodo fenomeno, quindi mi ha credito che non sono più lunghi, però giocare contemporaneamente più due campi e quindi mantenere oltre al CD-ROM anche il sito web aggiornato. E non solo rispetto a quello che diceva Stefano come problematica importante, quello della formazione, una cosa di cui bisogna molto come problema da risolvere, credo che sarebbe la pena di cogliere questi aspetti per vedere il CD-ROM, il supporto del CD-ROM che ha per farlo diventare una sorta di dispensa di questi corsi che sono stati realizzati, proposti questa sorta di dispensa adatta a fare formazione, che quindi i corsi realizzati qua non finiscono nell'evento quanto qua, ma diventino realmente poi nel CD-ROM un progetto da utilizzare per fare formazione dalle persone. E basta.
8: Attraverso il monopolio della forza e della violenza, e questo lo dovremmo sapere tutti quanti
2: ce lo viviamo sulla pelle ogni giorno, credo. Però allo stesso tempo è vero che ci sono, c'è un altro modo di andare avanti, qui ritorno alla dicotomia che Luppack accennava, che è molto interessante per me, per questo io chiedevo a Luppack, per la stima che ho, di approfondire meglio l'argomento, la dicotomia tra individuale e collettivo, nel senso che è vero che sono delle pratiche individuali che poi diventano collettive e raggiungono una capacità critica di massa, tanto da incidere a livello sia culturale che giuridico, cioè incidono sia sulla percezione della gente, su come si fanno e come vanno fatte le cose, sia incidono in termini di pressione, di stimolo sui legislatori. Allora, mi sta bene che, certo, la copertura del software, voglio dire, faccio un esempio, la copertura del software è illegale, però è diventata una pratica di massa diffusa tale che le stesse agenzie incaricate a evitarla e a reprimerla non ce la fanno a star civile, allora cercano sempre più altri scandali. Rimane il fatto che per quanto noi continuiamo a copiarci il software, a passarci come ci pare, qualche volta capita che lo sfortunato di turno viene beccato dalla polizia, gli si chiude la PDS, gli si fa il processo, gli si chiede il patteggiamento, gli si chiedono i danni e così via, e nessuno si muove. Infatti ha focalizzato l'attenzione su una cosa fondamentale, sul fatto che non siamo capaci di organizzare una reazione immediata di massa a degli attacchi così forti alla libertà di comunicare, senza parere e senza potere. Questo è fondamentale, perciò una struttura più o meno formale è fondamentale, anche perché non possiamo aspettarci la difesa dei diritti la difesa di componenti che pratichiamo quotidianamente possa essere affidata a dei soggetti che con le nostre pratiche non hanno nulla a che fare, e mi riferisco al caso di personaggi che in qualche modo circolano intorno alla cella e personaggi che sono al sindacato, perché penso, aggiungo una notizia che potrebbe essere anche vecchia, ma il sindacato da tempo che sta ragionando su questa cosa di porsi come struttura in grado di garantire e di difendere lì tutta quella parte di lavoratori che oggi circolano, che oggi fanno il loro mestiere, cioè il loro mestiere, la loro professione, intorno alle tecnologie della comunicazione. La tecnologia della comunicazione per questi lavoratori non è semplicemente una questione di diritti, ma risulta fondamentale per l'organizzazione della propria vita, della propria sussistenza. Allora, il sindacato del tempo sta ragionando su questa cosa, però allo stesso tempo non riesce a entrare in contatto con quelle realtà rappresentate molto spesso da gente come noi, che stanno appunto nell'area grigia del lavoro autonomo, parasubordinato e spesso servile, che si organizza intorno alla produzione di software, alla presentazione di data tese e compagnia bella. Allora, se noi vogliamo entrare in contatto con tutta questa sfera di lavoratori, come aggiungeva Maurizio, ed è un'esigenza sentita perché è un bisogno di vita per tanta gente, poter essere garantiti rispetto a quello che fanno. Se ci mettiamo in contatto con questi settori, noi abbiamo fatto gran parte del nostro lavoro e ci verremo molto avanti per una struttura del genere. Per avere una struttura come l'Agenzia della Difesa dei Diritti. Per quanto riguarda l'appuntamento invece che ci possiamo dare, secondo me, bella l'idea di farlo nel 2000, con il giubileo a Porte Venezia, allora vorrei dire che ci possiamo fogliare i muscoli facendola comunque una l'anno prossimo, perché almeno per la mia esperienza, quando ho un appuntamento che è troppo lontano nel tempo, non gli dedico abbastanza attenzione e non ci lavoro e mi ritrovo a fare sempre le cose sempre all'ultimo momento. Se io sapessi da adesso che di questo periodo, il prossimo anno, facciamo la meeting, mi ci metto a lavorare da adesso, altrimenti lasciamo perdere, ma direi che questa cosa non si realizzerà mai veramente. Poi per quanto riguarda la decisione del luogo più adatto dove farlo, abbiamo una lista, si decide di sopra, si valutano le forze, le risorse e così via, e si può decidere tranquillamente.
8: Roma in volta con Milano, non lo so. Mi pare che Milano l'anno prossimo, Roma 2000 con Milano, si
6: lavora. Ah, sì.
2: Io l'appoggio.
6: Io appoggio.
9: Tanto perché uno se non si va politicamente un partimento, non è che
2: perché appunto l'opera di convincimento probabilmente qualche giorno lo richiede,
8: come no, andiamo da che giorno a Roma.
9: Noi adesso non ci aspettiamo,
2: ma è chiaro.
10: La dicotomia di sviluppo, la dicotomia che tiravamo fuori prima tra individuo e collettivo, riguarda proprio questo, che è chiaro che dalla parte devi fare pratica, per conto tuo diffondere la pratica il massimo possibile, esplorare tutte le possibilità che ci sono, però poi organizzarsi collettivamente in una maniera visibile, rintracciabile, chiara, darsi come punto di riferimento, secondo me rimane fondamentale, capito? E ci dobbiamo purtroppo misurare anche con una serie di meccanismi giuridici che, volenti o nolenti, comunque ci cadono addosso, che funzionano sempre come una spada di Damocle, rispetto alla quale tante volte siamo veramente impreparati a reagire. Perciò l'agenzia per la difesa dei diritti della comunicazione deve essere un'agenzia che dia visibilità e faccia un'opera di pressing culturale da una parte e di pressing, se volete, anche legislativo, a meno che non pensiamo che semplicemente realizzando l'opinione pubblica possiamo creare le condizioni per raggiungere una massa critica e disfarci completamente delle leggi del Parlamento e della Polizia che abbiamo intorno. Rimane il fatto che dobbiamo fare un corso di sforzo culturale per approfondire il problema del diritto alla comunicazione. Il diritto alla comunicazione è il diritto a vivere come ci pare, non semplicemente avere relazioni gratificanti con gli altri, ma avere creare le condizioni per una sussistenza in un'economia che è profondamente cambiata. Questa rimane una cosa fondamentale per questo.
4: Io invece vorrei fare un intervento in controtendenza, vorrei fare un intervento un po' impopolare, assolutamente impopolare, sul mercato comune dei mondiali. Perché a me è un tempo affatto, io capisco per chi ci ha lavorato che è contenta e contento di aver ottenuto i risultati e di aver comunque fatto una bella cosa, che è importantissimo. Però se io trago un po' di risultati, insomma, di quello che ho ricevuto in questi giorni, abbiamo visto perché il problema è che siamo facendo il gomma, però in realtà dobbiamo ricordarci che tutte le iniziative sono partite un pochino prima, però la cacciata fuori la fine non è così. Quindi in realtà ho più la paura che il risultato che abbiamo ottenuto noi è di aver fatto dei piccolissimi passi rispetto ai passi che ha fatto comunque la modificazione di quello che è il percorso del rapporto tra la gente, non i compagni, ma la gente comune e la prima. Per la telematica in questi ultimi 3-4 anni ho investito completamente l'immaginario collettivo, nel mio non voglio entrare in economia di prima, delle persone comuni, dei giovani, questa paroletta originale tra virgolette, che se prima, qualche anno fa, avevano un certo tipo di interessi, adesso nelle, non solo nelle ricerche dell'Espresso, nelle puntate mediatiche, ma anche in una comunicazione diretta, i miti principali, i punti di riferimento principali, non sono più fare la band di rotazione necessariamente, o di hardcore, emocore di San Pietro, ma sono diventati quelli di avere un computer, stare in rete, controllare in internet, giocare a giunti in rete internazionale. Quindi in realtà noi adesso poi mi spiego anche cosa intendo per noi, in realtà siamo arrivati in ritardo. Non è un obiettivo in cui adesso siamo qui a dire che abbiamo accumulato tanto competenze, siamo anni avanti e sogniamo. Noi siamo arrivati in tanto, cioè qui abbiamo definito un'altra cosa, ci sono due categorie, anzi tre categorie. Scusatemi se sono schematica e odiosa, con un professore che ci svizzero che deve il cappuccino con la rossa. Cioè, tre categorie di persone. Chi ha da anni fatto della situazione della telematica amatoriale delle clienti eccetera, che è stato con l'orientazione dello scenario eccetera, e quindi è bello vedere in questi contesti, perché a vedere vecchi amici e vecchie amiche che vanno a parlare delle nostre cose, ma però scusatemi, questo non è un obiettivo politico, questo è uno stato di fatto emozionale, sentimentale, estremamente bello, estremamente positivo, non è una bandierina che dobbiamo essere, perché lo possiamo fare con tutti. La seconda cosa è la presenza degli hacker, questa categoria così. Allora, togliamo poche persone. In realtà, se ci guardiamo intorno, entriamo generazionalmente, insomma, in modo numerico, più nella categoria dei compagni della scienza sociale, trattati di una squallida schematizzazione, che in quella degli altri, che per la clinica ci sono molto di meno. Ho visto un po' di facce che erano presenti l'anno scorso ad un meeting di Pescara, organizzato dall'Arci di Pescara, quindi una cosa che vogliamo istituzionale, orribile, tutto quello che vogliamo, che però hanno lavorato fuori da ogni logica di opposizione, ogni logica politica, ogni cosa così, solamente sulla questione del rapporto tra l'istituto e le nuove tipologie. Ed è stata una cosa interessante. C'è un punto di riferimento, non è una cosa che noi dobbiamo ignorare dall'esterno. La mia sensazione è che l'interazione con i ragazzini che rimanessero, per dirla in modo squalitino, è comunque basta lo stesso, sono un altro mondo, non fanno interventi politici, non sono presenti. Qui noi abbiamo parlato in qualità di magari compagni e compagne che si vivono anche come hackers o persone che fanno conto di cultura attraverso la rete, ma sempre partendo dall'idea che siamo comunque compagni della più alternativa. Mentre mancano, non ci sono stati di fatto interventi tecnici reali su quelli che sono i nuovi problemi che sono emersi, difficoltà di sostenere. E questo è un altro insuccesso che trovano loro. La terza cosa è che mi sembra che l'unico obiettivo che abbiamo ottenuto negli ultimi anni, e questo è tremendo, è proprio una sconfitta gravissima, è quello che siamo riusciti solamente a definire che la nuova tipologia del giovane ribelle sul urbano, che una volta poteva essere quello che aveva i capelli colorati, ascoltava il corpo, il pentato, insomma, quello con i medaglioni africani che ascolta i pochi, eccetera, eccetera, ed è il compagno hacker, che praticamente adesso è interessato tutta una serie di minacce. Scusatemi, ma è troppo poco ed estremamente deludente. Come vi faceva notare Marta prima, ci troviamo comunque con dei modelli fisiologici lo stesso, in cui praticamente si fa un po' meno, ci sono solo interventi di uomini. Scusate se anche questa è una cosa polemica e schematizzante, proprio perché ne potreste dire che parte di un genere. Invece io voglio definire proprio questa codice binaria, uomini e donne. E come di fatto, con in realtà, di nuovo la tipologia è quella del maschio. Suppone eterosessuale, bianco, interessato a queste cose, e delle donne che comunque non sono presenti. Quindi tutti questi discorsi venivano in realtà.
11: Se non premio, non è ancora finito, io sono il mio intervento da fare, non sta girando.
4: Cioè, il problema è che abbiamo sempre la tipologia maschile, comunque che risulta una cosa dominante, il discorso insomma di mutare tutti i piani, i valori non lo stiamo mettendo in atto. Bene o male stiamo continuando a funzionare con dei sistemi politici di comunicazione tra noi che sono ancora ormai anni 70, anni 80 quello che vogliamo, e qui rischiamo appunto uno stravolgimento completo, cioè che stesso periodo dell'era digitale che sta cominciando a scavalcare, cominciando a ritornare globalmente tutte le realtà organizzative, le identità sociali, politiche, culturali, eccetera, le sta spazzando via, determinandole, proprio rovesciandole completamente. Beh, rischia che farà la stessa cosa con noi senza che ce ne accorgiamo, perché purtroppo mi vuole di dirlo, ma dopo anni e anni che lavoriamo in certe cose non abbiamo ottenuto ancora nessun risultato.
12: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi.
13: Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
14: Chiuz, introduci questa terza registrazione di Radio Cybernet, abbiamo un sacco di interviste.
15: Speriamo che oggi non piova.
14: Speriamo che oggi piova invece, che fa un caldo boia.
15: No, poi aumenta l'umidità.
14: Oggi che giorno è per questo hack meeting?
15: L'ultimo.
14: È l'ultimo?
15: Il terzo.
14: Non sei commosso? No, non sei commosso.
15: Sono...
14: La faccia virtual chip che mi entra in cuffia. Siamo qua nel punto principale.
15: Oggi è interessante.
14: E mentre voi ascoltate questa... Radio Cyber 3, Radio Hackit, noi intervisteremo non lo so.
15: Rispondimi.
14: Beh, alla fine di questo nastro, non lo so.
15: No, ma oggi cosa ci sarà di interessante?
14: Il dibattito finale, il dibattito conclusivo.
15: Total.
14: Total Devastation Project. Ok. Voyager. Stai prendendo la cassa per la radio? Per il computer?
16: Ho trovato la cassa per il computer, certo.
14: Questa mi in mano una cassa enorme, una cassa spia da concerto. Buon ascolto.
17: Oh, è
14: eccoci qua.
17: Me ne frega.
14: Vedi qua funziona. Allora, siamo qua. Oggi quanto vogliamo? Che giorno è oggi esattamente? Il 6? Oggi il 6 e sono le?
17: 7. Sono le 22.
14: Sono le 22. Ma che orologio è? Stranissimo. Sono le 22 quasi. E siamo qui con... Intanto tu sei?
18: Io sono Promiscua.
14: Promiscua. Oh, Caterina Caselli. Cupcase.
18: Ormai è passato troppo tempo.
14: Vabbè, insomma. E con una persona non identificata che però ha da raccontarci una storia molto interessante che risale a molto tempo fa.
17: Due anni fa
14: circa.
17: Grazie, sì.
14: È una storia che è uscita sui giornali e che riguardava due ragazzine che sono scappate di casa.
17: Sì, rapidamente la storia. Un paio di anni fa due ragazzine scapparono da un paesino in provincia di Siena. I genitori furono molto preoccupati del fatto che una delle due ragazzine aveva un bel PC a casa collegato a internet con adesivi strani di centri sociali, foglie di marijuana e cose varie, quindi era immediato pensare che la sparizione fosse dovuta al tubo catodico del monitor, insomma. E allora, preoccupatissimi, chiamarono un esperto informatico, una terza persona, chiamarono me a controllare che avessero effettivamente utilizzato la connessione internet per scappare di casa o fossero state contattate da qualche matto.
14: Tra parentesi, se vuoi potremmo anche cambiare la tua voce.
17: Sì, bello.
14: Elettronicamente.
17: Dai, mi fa sentire molto format.
14: Ok, allora per facilitare questa cosa parliamo senza sovrapporci.
17: Perfetto. Lo scopo dell'analisi tecnica della macchina era scoprire se effettivamente fossero state deviate o contattate da qualcuno attraverso internet. Era il pieno periodo in cui si parlava di pedofilia, di contatti strani attraverso la rete. E il controllo molto sommario non evidenziò niente, per il semplice motivo che aspettavano i controllori della questura, del famigerato gruppo SCO, che avrebbero poi messo le mani sul PC con infinita conoscenza informatica per tirar fuori le tracce della loro sparizione. Per cui io mi limitai soltanto a dare una guardata molto generica alla cache, agli ultimi documenti aperti, al pop server per trovare posta. Niente di che, non c'era nulla, il che faceva pensare che o le due ragazzine, la ragazzina in questione, insomma, 16 anni, credo avesse, fosse veramente un'esperta per cui riuscì a cancellare tutte le tracce, o semplicemente la rete non c'entrava assolutamente niente, cosa che poi si è verificata vera, perché in effetti poi dopo una settimana le ragazzine erano bellamente in Spagna ad apprezzare sole e prodotti della terra spagnola. Arrivano i famigerati esperti del settore informatico dello SCO di Roma e dopo aver terrorizzato i genitori sulle possibilità di contatti di pedofili in rete, affermato che oggi niente è sicuro perché anche il GSM si cracca, il giovane ingegnere che faceva parte del pool tecnico passò una mezz'oretta circa a vantarsi di aver passato la frontiera a suo tempo senza farsene accorgere.
14: Non facciamo nomi.
17: Assolutamente. E quindi, insomma, dopo aver sparato una serie di sciocchezze sui suoi trascorsi da clandestino, mise le sue mani esperte sul PC, combinando un casino della Madonna, nel senso che iniziò a fare degli undelete generici sulla macchina recuperando dati ormai inservibili, non aveva assolutamente idea di dove potesse essere la cache del browser, che credo, mi sembra fosse Netscape. Una tragedia dopo l'altra. In questo, coadiuvato da un magico maresciallo, proprio Er Maresciallo, il quale, dopo aver guardato un po' negli scaffali della ragazzina, trovò appunto, per esempio, fra le altre cose, una biografia di Kurt Cobain, non una biografia, una raccolta di dati, sia giornali che registrazioni, su Kurt Cobain, che si era ucciso da non so quanti mesi, e quindi decise che la ragazzina era scappata per ammazzarsi, per suicidarsi, perché c'era un dossier così ben fornito. Insomma, questa sequela di baggianate, di grossolanità, mi spaventò, io scappai via, non misi più mano sul computer, non dissi niente, me ne andai. La mamma, molto preoccupata, la sera mi telefonò domandandomi se effettivamente pensavo che la rete fosse la causa della sparizione. Io onestamente mi sentii tranquillizzarla, perché non c'era nessuna prova che ci fosse stato qualche contatto strano attraverso internet. E il giorno dopo, per tutta risposta, tutti i media nazionali parlavano di ragazzine scomparse via internet, inghiottite dalla rete, insomma, titoloni che ben conosciamo, perché non è la prima volta che i giornalisti si agitano in questo modo. Su questo, non so se vogliamo raccontare anche il seguito della mia testimonianza, di quello che è successo poi alla mia testimonianza in rete.
14: Molto genericamente, magari.
17: Molto genericamente, non solo il caso è stato quindi travisato assolutamente perché non c'era nessun fondamento a questa cosa. In più, anche la mia testimonianza spontanea in rete fu presa subito al volo da giornalisti avvoltoi, io li definisco, i quali apprezzarono molto che un fessacchione come me avesse messo nome e cognome in fondo a un messaggio del genere, lo ammetto, errore, e lo pubblicarono subito su una testata nazionale, un periodico nazionale, avvalendosi quindi il diritto di utilizzare una testimonianza reale senza spendere una lira, con in più l'ammissione del testimoniante, del nome e cognome, quindi tutte le eventuali come dire, conseguenze sarebbero state a carico dello scrivente. Io infatti mi ero subito divertito a prendere in giro i succitati ufficiali, diciamo, raccontando bene in rete quanto fossero stati assolutamente incapaci di fare un controllo del genere. Quindi il mio messaggio era abbastanza duro, abbastanza ironico, me lo sono ritrovato su un settimanale nazionale senza nessuna richiesta di permesso, senza nessun tipo di, non parliamo di royalties, che proprio, ma neanche senza avermi neanche contattato. E ho dovuto anche poi pararmi con delle azioni legali perché ancora oggi non si sa.
14: Ancora oggi non si sa che se magari tu potresti avere dei problemi.
17: Certo, perché mi sono allargato nel definire questi famosi esperti come degli incompetenti tremendi, cosa che non potevo esimermi dal fare, perché aspettare i tanto temuti militi della SCO e scoprire che questo non aveva dietro uno scandisco, non aveva dietro un handelite, non aveva dietro un dischetto di boot, non aveva mai visto Windows 95, adesso mi ci fai pensare, o comunque stava cercando il file manager da qualche parte, qualcosa di alienante, ma il brutto fu che questi durante la perquisizione si permettevano anche di dare dei giudizi ai genitori, i quali pendevano dalle labbra di questi due, e loro appunto, come ho già raccontato, si permettevano di ipotizzare volontà di suicidio, fughe attraverso la rete, pedofili e cose varie. Quindi non solo continuiamo ad aver paura di certi organismi di controllo e quello che possono fare a livello di repressione, ma iniziamo a averne paura anche a livello di protezione, nel senso, magari qualcuno potrebbe anche sentirsi tutelato e coperto dalle nostre care forze del disordine, però probabilmente qualche dubbio è lecito iniziare ad avere.
14: Benoni, complimenti, hai spiegato benissimo.
17: Grazie, faccio lo spiegatore.
14: Benone, va bene così, interrompiamo qua e riprendiamo dopo. Abbiamo scoperto che il fantomatico B in questo momento è collegato a internet. Salve. Collegato a internet da qui, e quindi noi lo andiamo a cercare sui terminali. Ecco, stiamo per entrare. Abbiamo la cuffia che non funziona molto bene, devo dire. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno.
19: La maglietta dove la trovo?
14: Lì. Sì, sì, le vendono lì.
19: Quanto viene più o meno?
14: 20.000 lire. Uè, Jeremy, devi dare una mano.
19: Aspetta,
14: dimmi tu, ricordi il famoso impiegante alias B? Sì, ecco, si sta collegando da qui, da 98.dada.it. Questo vuol dire che è qui. Dobbiamo cercare di vedere chi è. Quindi faccio un giro, guarda i monitor, perché stai ircando da qui.
19: Devo sniffare. E io c'ho un naso.
14: Con gli occhi, dai, facciamoci un giro. Ti faccio un'intervista e magari diamo un'occhiata intanto. Allora, fingiamo questa intervista
19: con la virgoletta e il B.
14: Sì, esatto.
19: Guarda, c'è un mal di testa che mi sta scoppiando.
14: Ah, sì?
19: Comunque ho visto che è uscito poco fa.
14: Che cosa?
19: Qui.
14: Perché lo conosci?
19: No, stavo in Hackit e ho visto che è uscito poco fa.
14: Quando?
19: Dall'IRC.
14: Ma poco fa quando? Non capisco. Quanto poco fa?
19: Diciamo 5 minuti?
14: Proprio il tempo che ci ha messo di scendere qua.
19: Cristo.
14: Ma perché vuoi...
19: vedere chi cazzo è. Scoprire. Sapere.
14: Oh. Niente. Inquietante.
19: Guardiamo, inquietiamo. No, mi sto inquietando un po' troppo forse.
14: Non può darsi.
20: Io lo vedo molto bene. Sì, sì, perché sei andato e sta con le anestesie un attimino. Questo è lo...
14: Abbiamo qua un grande italiano, una grande persona. Abbiamo qua con noi Raul per Radio Cybernet.
21: Mi sembra di stare su quelle di Striscia che ti arrivano ti fai finta di niente.
14: Siamo la Jalapa dei poveri.
21: Sì, bellissimo.
14: Allora, come va?
21: Bene, fa un caldo cane, sono contentissimo. Senti, di essere qua.
14: Tu ti ricordi dell'Alias B?
21: Che stronzo che sei, sì.
14: Si sta collegando da qui?
21: Tutto è possibile.
14: L'ho visto.
21: Sono beat. Sai com'è.
14: Infatti sto girando per cercarlo, voglio intervistarlo.
21: No, non so se lo trovi, boh.
14: Sì, ma è qui.
21: Vabbè. Che stronzo che sei, è pazzesca sta cosa. Questa sono poi quelli che vengono censurati o
14: no, vanno se vuoi online. Farlo, se vuoi
21: no, ma sei visto.
14: No, per capire chi è, insomma, no? Così.
21: Secondo me è sempre stato. Voi lo conoscete come B, altra gente lo conosce con altri nick, è stato un capo, è stato quello che ha creato, secondo me, la seconda generazione di hackers in Italia, di T222 prima, lui già c'era, ma era per i cazzi suoi.
14: Blue Boy
21: e cosa lì? Sì. E poi la seconda.
14: Qua è Blue Boy, deve intervistarlo.
21: No, Blue Boy no, Diego di B, voi lo conoscete come B. Io lo conosco con altri nick precedenti, secondo me ha creato la seconda generazione di hackers italiani.
14: No, perché stranamente qua davanti a me c'è un tizio che si è appena scollegato dei RC.
21: Dove?
14: Non so.
21: Dico, nella vita può tutto essere, può essere che vai da quel tipo e sia B, può essere che vai da quel tipo e ti fai una figura di merda che poi mandiamo online.
14: Certo.
21: E tu va tutto bene.
14: Poi è per ridere, insomma, per dire.
21: No, ti ripeto.
14: Proviamo a vivere, come va?
21: Comunque era con.
14: Io non ho problemi.
21: Era su RC come Alias B?
14: Sì. Da qua con il nostro IP di uscita.
21: Una bella cosa. Secondo me, boh, qua non so se c'è il RC. Io ho scoperto che qua veramente la configurata di merda la...
14: Quindi il grande Raul non ci può aiutare nella nostra ricerca.
21: Stavo chiamando Cascom, che secondo me è un bel sito per bug, per exploit, eccetera, per metti per lui, e non siccome qua ci sarà qualche macchina che si chiama Cascom, non me la chiama.
14: Certo.
21: E buon. Comunque io ti auguro fortuna nella ricerca tua, perché...
14: Voi sapete tutto e state prendendo per il culo, ed è bellissimo, ed è bellissimo.
21: Amico, capisci che... Cioè, ti spiego, quando una persona, oltre ad essere un grandissimo hacker, un amico, ti chiede, senti, io sono qua per i cazzi miei, rispetti, poi se ce la fai...
14: Però se il tipo
21: a trovarlo,
14: si fa scamare sui RC...
21: Se ce la fai a trovarlo, guarda che ci metti un attimo a farti scannarti i vari IP che sono su... A vedere da chi ti ha chiamato, con uno who was, lo chiappi ancora, è tanto che sei scollegato.
14: 5 minuti, il tempo
21: lo chiappi ancora, dai, lo chiappi ancora.
14: No, vabbè.
21: Controlli che IP a quel punto, è bravura giornalistica, boh, tranquillo, certo. Cioè. Però capisci che non posso essere io a indicarti, è lui.
14: Sto facendo il lavoro del giornalista io.
21: Tu sei un giornalista per Radio Cyber, no? No, sai che ho ascoltato le prime 3 o 4, poi mi sono rotto i coglioni, ma non perché mi
14: ero rotto
21: bellissima. No, anzi, manco quello perché non c'ho tempo io. È bella, però mi piace ascoltarmela ascoltando quelle e basta, non facendo altro. Perché ti chiedo, ma gli sponsor iniziali, quella pasticceria dello zio, cazzo?
14: Di Dio santo.
21: Ci sono sul serio?
14: No. In realtà a Catania esiste...
21: Guarda che in ufficio stavano facendo le scommesse.
14: A Catania esiste un caffè di Dio santo, veramente.
21: Sì?
14: Perché c'è il nome è santo e il cognome di Dio, è comune il cognome di Dio a Catania. E sullo scontrino, come dico, appunto, pasticceria di Dio santo.
21: Bellissimo.
14: Caffè di Dio santo.
21: E le fotografie di chi sono?
14: Niente, le ha prese Draven da siti di pasticcerie del cazzo, insomma. Fatto su questo fake incredibile.
21: È stato bellissimo, guarda.
14: Sì.
21: Le scommesse in media service, cioè. Bello, bello. Comunque, boh, sono contento. Io però, dai, cioè, se lo trovi e parlasse, secondo me veramente faresti lo scoop della vita tua, ma non ti piglio per il culo, però.
14: No, no, venga.
21: Cioè, rispetto tantissimo quella persona per i suoi pro e i suoi contro.
14: No, allora posso anche io rispettare la sua voglia di privacy.
21: Cioè, quello è.
14: Capisci, mi segrebbe andare lì a rompergli i coglioni. Ah, sei tu.
21: Magari, magari contento di esprimere idee, non lo so. Io ti consiglio la storia scansioni P, guardi, curiosa al volo, che ci sta magari 8 minuti sono passati, 9, ci sta ancora dentro. Provaci.
20: rientrerà in Iraci in qualche modo.
21: Non penso più da qua.
20: Dice che sta andando via, dice.
21: Guarda, boh.

0: piacevole, sì, come sì. Cosa dire delle belle curvette in giro, con l'estate uno apprezza anche di più. Non lo sai che incredibile che penso che sta roba, poi io schiaccio click e mi sento, che c'è anche bella. Organizzata bene secondo me, nel senso che la prima l'hanno fatta al volo eccetera, organizzata male perché è tutto veramente a cazzo.
1: Secondo me il caldo ha stroncato un sacco di seminari,
0: poi secondo me dei coglioncelli che sono andati a rompere i coglioni al router fin da subito,
1: sì.
0: O sti deuzza qua, delle summer che si fanno per i cazzi e loro rompono i coglioni principali sopra.
1: No, ma ci sono messi a pingare per crashare router,
0: ecco.
1: Invece di apprezzare la navigazione gratuita.
0: No, è bello. Una cosa che io avrei fatto, però è tardi per piangere ora, però edizione magari più prossima, fare più hub in più zone, nel senso ci sono delle aree che sono son freschissime, per me stare col notebook sul praticello sarebbe il top. Oppure su dove c'è il cubo, che è bellissima, sì, mi ricorda un clip degli U2 di un po' di anni fa, con tutti i TV eccetera. Sono cose che secondo me sono belle, vedevo troppe telecamere, macchine fotografiche, secondo me chi volesse fare un servizio qua dovrebbe venire a prendere degli stralci da quando si montava alla zona cubo sopra, alle schermate eccetera, verrebbero servizi. Boh, è tutto.
1: Va bene.
0: Tu che mi dici di bello?
1: Niente, sono qua, fa un caldo buono. Ho trovato i soldi per venire qui per culo.
0: Come hai fatto?
1: No, niente.
0: Sai che io, siamo in radio, non si dicono queste cose, ma mi ricordo un ciocco che ti eri fatto tu in quel di Roma, insieme a qualcuno di conoscenza mia, che non si può dire, sennò magari...
1: Direi di no.
0: Però era stato bellino.
1: Infatti,
0: non so ancora il risultato, è ancora in giro.
1: No.
0: È peccato, quelli sono ricordi. Noi abbiamo portato una bandiera con un teschio da un
1: serato. Ah sì? Però capitanarlo.
0: La volevamo appendere, ma uno sbattimento. Però era bello, volevamo fare, ti spiego, noi ci sarebbe piaciuta una zona hacking high level, con la bandiera eccetera, però sarà che tutto sniffato.
1: Sì, te sei accorto.
0: Sarà che poi è un chiodo, ogni tanto risolve, ogni tanto no, ogni tanto c'è, ogni tanto no. Conflitti, collision a palla eccetera, boh.
1: Ci sono i tizi spagnoli di Nodo 50, non so se li
0: ho sentito, ma non li ho visti. Leggevo già sul web, bellissima la cosa che hanno fatto per il web.
1: Sono bravi comunque.
0: Veramente bella.
1: C'è cioè, uno in gamba con Linux.
0: Sì?
1: Minchia.
0: Poi andiamo a parlarci.
1: Ha tirato fuori una roba sua che sta costruendo, uno sniffer, collegato con un database in SQL che sta scrivendo lui. Per gestirsi meglio tutto il risultato
0: bello.
1: Dello sniffer, non solo, ma anche per spedirlo su vari server facendo i salti in automatico sempre
0: bellissimo,
1: diversi.
0: Bello.
1: E un'altra cosa che sta facendo è il discorso di mettere delle pagine web sui siti col contenuto che si sposta.
0: Noi a sto proposito, appena avremo tempo, perché noi infatti non siamo proprio hobbyisti, appassionatissimi eccetera, ci andiamo dentro palla, voglio sviluppare un po' di macchine in parallel in processing, un proxy server, un firewall in paralleling, usando di 486 appesi al muro,
1: sì.
0: E farci una storia di questo tipo con una console centrale e comandare il tutto in questo modo.
1: Ma voi avete una pagina web con qualche cosa?
0: Noi abbiamo un sito che al momento è bruttino perché non abbiamo tempo di aggiornare questo cavolo di pagina.
1: Pubblicità, se volete.
0: www.mediaservice.net. Ci occupiamo di sicurezza informatica, creazione di siti internet, abbiamo ottimi clienti, però il nostro sito...
1: Ottimi creatori.
0: Siamo tutti creativi, appassionati, ci diamo dentro, i soldi sono pochi, nel senso che spendiamo palla, mannaccia Telecom, che sono tante bombe, anche milioncini all'anno, però oggigiorno anche a livello tecnico vai su Interbusiness e comunque hai una parte che è tagliata fuori. Noi né fornendo connettività né altro, però se vuoi essere... un po' ok come eccetera, diceva Interbusiness, no?
1: Certo.
0: Quello
1: va bene,
0: un po' quello che sta sulle palle.
1: Grazie dell'intervento.
0: No, mi interrompo. Grazie a te.
1: Stiamo seguendo una situazione che poi vi spiegheremo in diretta. Axel for Cops. C'è qua Berto Scudero di Nodo 50 da Madrid, che stanno facendo una cosa in pratica, quella di Access for All. Hanno creato un sito che hanno dichiarato hacker proof, cioè inattaccabile. Access for All è una realtà olandese molto radicata e Berto Scudero è riuscito a entrare nel sito e hackerarlo, e adesso sta creando una paginetta con questo hacking

0: Dos VRs?
1: E così stiamo seguendo questa cosa in diretta, molto divertente.
2: Index.
0: Bueno, ¿podrías ver cuál es la cápsula por defecto para que entrara directamente?
2: Ah, la del link.
0: No, pero la cápsula por defecto.
2: Ah, pero si no es, eso es esa parte. Mira,
0: ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues lo que tienes que hacer es solo difundir en toda la lista que se vuelve todo el mundo compartiendo.
2: Hostia, esto va a ser genial. En la lista, ¿no?
1: Stiamo andando in FTP, javaec.xs4all.nl, e stanno mettendo sulla pagina.
2: No, es un super hacker. Es que esto mentira, es que
0: vamos, pero no es super hacker.
2: Vale, la radio.
1: Estoy registrando. No, me la pasé la polla. O dietro.
2: Como le hayan cambiado ahora, me cago.
1: La password andaba bien.
2: La retransmisión de las bestias es increíble.
1: Ok.
2: Not connected.
1: Ah, está chungo, ¿eh?
0: Pero antes te dejo subir el link, sin problema. Ah, es para ayer.
1: Sí. No.
0: ¿Si tiene una sesión abierta? ¿Cómo puedes hacer para que...?
1: No, entra.
2: Esto está ya. ¿Dónde está el sub?
1: Maybe control H.
2: No.
1: Canch, maybe canch.
2: Vale. Slow. Amigos, si es que...
0: Q-range. Cambia la factura Q-range, tío. Todas las passwords han sido cambiadas a
3: Q-range. Non lo so.
1: C'è un casino qua dentro. I tasti digitati pianissimo perché prima c'è un errore di digitazione.
0: No, così.
1: Reload, stiamo caricando la pagina. E con pazzo sponsored by XS for all.
0: Che lo scrivo con il negro.
2: Con terminale.
0: Online. ¿La puedes editar en remoto?
2: No, ya, no, vamos a ver. De color. ¿Eh? El color de la letra, no.
1: Ah,
2: un fallo.
1: Nero su nero.
0: Sí.
1: Quindi il testo non si leggeva. No, in questo momento.
2: No.
1: No.
2: Già, yeah, il problema è terminato.
1: I never solved it.
2: I have to say, after four. Welcome, Professor Fulcrum.
1: Remove this.
0: Oh, no.
2: No, okay, close and open.
1: No, mm-hmm. Yeah. No, it's okay.
0: Venga, pon roja, yo qué sé, FF. 00. 00. Y suprime eso. O sea, tienes que tener 6.
2: Bueno, voy a grabar. Se copiará a ti. Aquí. Qué cutre, o sea, nos pilla la policía seguro. O sea, somos patéticos.
1: No, pero no, solo uno sabe. Slow.
2: No, no sé el name porque claro, está con proxy, no sé los nombres. Gente que paga por esto, ¿eh? O sea, 5.000 libras aquí, ahora te ponen la... el online.
3: Lo que estamos hablando es de la Blue Angelton y de Estados Unidos.
2: La otra.
3: Está en el ordenador, ¿lo puedes sacar ahí?
2: Y cariqueamos la página.
0: Tiene que ver rojo el fondo.
2: El fondo.
3: Sí, ya, tío.
0: No se ve nada. Jamaica.
3: Come on. Conéctate. Que el gas de la
2: conexión
3: ciudad.
2: Lentísima.
3: Ajá. Madre mía, la que se foró el va. Va a ser patético adentro. ¿Tantos usuarios? ¿Qué ocurre? Hemos puesto mal la página, son que estaban hechas.
0: No, pues no he sabido borrar el general, he sabido poner, no he sabido poner fin de HTML o
3: algo. ¿Dónde está el terminal? ¿Sí?
0: Mira la página otra
3: vez. Ah. Problem. With the connection.
2: Maybe.
3: Control D. Where am I? Okay. Es que sí.
2: Joder, difícil es hacer hacking. Sí que es dificilísimo esto, ¿eh? Es que, claro, si lo tienes que hacer rápido, te pilla la página, seguro, ¿eh?
3: Ah. Esto es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Menos mal que estoy en otro país, no bien.
2: ¿Qué hay? ¿Drink?
0: ¿Pero qué vas a hacer?
3: No, voy a poner lo que está mal.
4: Are you drying out here? Are you drying out here? Estás secando.
2: ¿Cosa?
4: Are you drying out? Like...
3: You need it? Oh, okay. Yes.
2: Molto caldo, Ho bisogno di bere.
3: Ecco, hablo español mejor que tú. ¿A que sí? ¿A que hablo español mejor que él?
4: No.
3: O sea, venga. Es que se la pasma, es un filtro claro, o sea. Segmentation
2: 4. I don't know why. Pardon, segmentation 4, left TP.
3: ¿Nos habrán pillado?
2: Y ricordiamo che questa è una sessione di hacking in diretta.
3: In diretta. La recta. Oye, es increíble, eh. No digas que ahora ni siquiera vamos a poder ver el logo de Sound Microsystems.
0: Mira a ver si está, mira a ver si está dentro. Carga y...
3: Sí, no están de caché, tío.
4: Loco.
2: Maybe there is...
3: Flowing. Maybe.
2: This guy is flowing me with ping. I don't know who's.
3: Okay, but
2: we'll do it.
3: La revolución cibernética.
2: A ver.
3: Print data.
2: Documents contain the data.
0: Venga, pero conéctate a ver tú.
3: Que claro, joder, luego después, ¿quién va a ir a la cárcel? ¿Tú o yo?
2: Oh.
3: Tú eres el instigador.
0: Yo soy el malo.
3: Tú eres el policía malo. O sea, estoy harto de entrar cientos de veces, ¿sí? ¿No? Pillan ahora.
2: Está saliendo con... Uh-huh.
3: Registrando todo.
2: ¡Estoy harto! Policía.
3: Sí, yo en esta madera.
0: Pero igual tenemos mal de origen en la página, ¿no?
3: Y la batería de la videocámara que está cargando. Sí, la batería de la videocámara. Sí, no, quella non è la batteria, quella è il cellulare. Deve essere un caricabatterie collegato da qualche parte lì. Aspetta.
4: Il problema è clarissimo, non sanno che è. Deve essere come un flowing qui. Que están bombardeando las máquinas de fuera.
3: Cybernet TV.
4: I'm making Cybernet radio downstairs.
3: No, una vez, solo una vez. Una vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
0: Mira, a ver si el... El contenido de la...
2: Excess for cops. Bueno, ahora viene la discusión. La cara del palo, ¿no? Echa un favor.
0: A ti, Angel.
2: Es que 30 menos. Puede entrar, no se den cuenta. Se está dando la paso.
0: Claro, no, déjalo así. Y ahora difunde esa dirección.
4: Ok. Un enlace en la web.
2: ¿Una?
5: Una...
2: questa era una prova che hanno voluto fare gli olandesi. No, questo sito qua l'avevano messo gli olandesi dicendo che era...
4: No, questo era il loro sito, questo Giamaica.
2: Sesta cosa.
4: No.
2: No, dai, cos'era? dimmelo! Ma che sito era?
5: Allora, diciamo che è Croazia, quello sapiente è preso.
2: Che sito era? Ma l'ha messo sopporto per fare questa cosa o è il loro sito proprio?
6: Sì, il loro sito proprio. Hanno fatto
2: loro. E quindi? No, no, sta staccato. E lo so che è acceso, è registrato tutto quello che hanno fatto. Non vuol dire niente.
0: Would you like to? Would you like to join me on the radio show?
2: What?
0: Radio show downstairs?
2: I don't know in this moment.
0: So if you, whenever you want, I'm downstairs and I'm transmitting a live signal.
2: Okay. Maybe.
0: Maybe.
2: It's not good.
0: Okay. I don't want to stop you from working.
2: Hi. Allora, non me la spieghi questa cosa, cosa è successo? So che c'è stato questo scazzo tra
7: sì, che è stato tra gli spagnoli. Che è nato nella pagina web.
2: Ho capito un cazzo.
7: No,
2: non ho capito un cazzo.
7: Che quando gli olandesi è nato gli spagnoli, che hanno fatto la pagina web.
2: Ho capito. E allora?
7: E loro.
2: Niente, qui nessuno vuole parlare. Mamma mia.
4: Un documento storico.
7: File save. The picture. The sun logo already exists.
0: Yes. It's in
7: the
4: Okay. He put this. No,
7: yeah.
4: Survive. Un trabajo cooperativo. Es que me lo pienso mandar. A ver, send page. A mí. Al tutti di capi di capi di España. Esto va a ser la sensación de...
0: ¿Por qué no intentas entrar en
2: el seguro de la familia? È morto cosa? Quando mai? Sto registrando qua.
5: Santa? Access for cops, si offendono.
4: It worked. Apache. Pobrecitos. Ya está grabado, ¿eh? Ya. Que... Voy a mandar un mail a...
2: Yo lo he preso.
0: ¿Qué?
3: adesso Alberto ci spiegherà tutto quello che ha fatto e cosa è successo praticamente. Cosa è stata questa sessione? What was this hacking session?
8: Okay, I want to say first this just for educational purpose. So everything that I'm saying is just for education and if you do or try to do this, please do it in your own computer. Okay.
3: Kill yourself.
8: Okay. Kill yourself. Okay. I'm quite interested in all the machines of Access for All.
3: Why?
8: Why? Because Access for All is supposed to be internet service provider in the Holland that give free access to people. But my personal opinion is a kind of enterprise that use this kind of message just for making money.
3: I had this impression.
8: Yeah. I think they use the typical message of hackers or the typical hackers of freedom of knowledge and using the classical way to say that if we want more bandwidth or improve our baggage and our account bank account. So what I do is I just use a sniffer to hack the password. The password is hack. How you say this?
3: Bang.
8: A hack bang it. And
3: tutto esclamativo sarebbe la password. Bang bang.
8: And the machine is Jamaica Access for Netherlands, NL.
3: Jamaica.accessxforall.nl.
8: So you want to use it as in the user is hack it and the password is hack bang it. I think you can even use a cracker and you can use it to fight this kind of password. So it's so. Then what we do is just to change the public web page of the user because we find problems with the principal web page. I tried to use an exploit, a typical one for Intel, but it do not work because the machine is an alpha. And now you want to visit the page is in Jamaica, Access for Netherlands, and you use Alt, how you say that? 126.
3: Alt 126, yeah.
8: And this is Hackit. And that's cool.
3: Nice, really nice. Explica.
8: No, después.
3: Ah, dopo?
8: Dopo.
3: Allora, dopo ci spiegherà cosa sta succedendo. Genius at work.
9: L'esperienza da una parte e dall'altra le tecnologie.
10: Senta, Radio Cybernet è nata quando, un anno fa circa, per gioco, eravamo io e Cutes in Sicilia in vacanza e abbiamo detto, visto che esiste questa tecnologia Real Audio, perché non provare a usarla per fare qualcosa di divertente? Allora ci siamo un po' attrezzati per registrare delle piccole cose di noi e fare una specie di produzione in forma di file audio, poi incodare l'audio per una pagina web dove la gente potesse collegarsi e sentire queste nostre puntate. Ed è pensato all'inizio di dedicarle a tematiche dirette, ai nostri giochi di PCRC, anche alla lettura di notizie trovate su varie fonti di informazioni che riguardassero comunque temi di questo tipo. Poi ci siamo resi conto che questa cosa comunque cominciava ad avere un certo successo per i nostri amici, perché piacevano queste trasmissioni, erano divertenti, facevano queste pubblicità finte un po' per ridere, e la cosa cominciava ad andare avanti. Abbiamo avuto 2000 accessi in 2 mesi, pur non pubblicizzando comunque questa cosa in maniera eclatante, finché una cosa che ci ha fatto molto piacere è stata una citazione su Radio Rai, non mi ricordo, comunque una trasmissione che si intitola Golem, e ci ha un po' paragonato gli esperimenti dell'aria anni 70, cioè è sembrata una cosa un po' grossa, però comunque io spero che l'ho apprezzato. E niente, la cosa è andata avanti, quindi poi Chiuff ha finito la vacanza dalla Sicilia, è tornato su ad Asti, dove vive e lavora, e abbiamo continuato comunque ogni tanto a fare delle trasmissioni in occasione di eventi particolari, come ad esempio questo, l'Eclipse 98, oppure con altre occasioni, tipo lo sgombero di un centro sociale a Catania e cose di questo tipo.
9: Beh, quale tecnologia è necessaria per aprire una radio su internet?
10: La tecnologia che serve per fare un radio di questo tipo è tecnologia di basso costo. Io avevo un Pentium 100 e abbiamo cominciato a vedere cosa poteva servire, scheda sonora digitalmente, per le fonti audio, microfoni, lightning, eccetera, un mixer che mi sono trovato in casa, un vecchio montaggio degli anni 70, e un registratore per mandare i nastri, un lettore di CD per mandare musica, insomma, tutti fonti come data mixer, e i microfoni che sono questi qua, che costruisco io con delle capsuline alimentate. C'è un circuito molto semplice che magari poi possiamo anche mostrare con queste pile, e sono una grossa sensibilità. Il microfono costa 2000 lire, tra l'altro si trova anche dappertutto. E niente, quello che serve è questo. Poi logicamente noi registriamo la puntata su un altro magnetico, tutta di seguito, compresi anche gli errori. Dopodiché campionavamo questo nastro magnetico mezz'ora sul computer, lì andavamo a correggere gli errori, tagliare le parti più che tagliavamo, inserire la pubblicità in mezzo, mixare gli effetti sonori. Quindi è una cosa che si può fare sempre con software come QLED per Windows, come RSVP per Linux. Infatti abbiamo fatto Linux per questo. E dopodiché con il Real Audio si converte questo WAV, una puntata di mezz'ora, invece che sono 40 mega, il Real Audio non compressa, ma si compressa la qualità circa 3 mega, poi si mette su audio. A quanto pare stanno già pensando di andare in Real Audio, ovviamente è una cosa un po' diversa, il discorso con la radio commerciale ha un po' palestesto, deve seguire determinate situazioni, invece noi abbiamo deciso adesso di tracciare lo stesso palestesto e di fare quello che vogliamo, potrebbe registrare forse due ruoli, delle situazioni prive di testo.
9: Ci sono dei limiti,
10: sì, la lentezza, le connessioni che in Italia è differente, cioè siamo veramente nel terzo mondo di internet, con le linee che fanno veramente pena, non c'è concorrenza, c'è un monopolio di telecom quando riguarda la connessività di internet, però le linee sono pagate, spero ad altri stati dove le connessioni sono velocissime, non c'è
9: concorrenza. La radio convenzionale anche se
10: assolutamente tanto bisogna sperare che questa cosa ponente è diventi veloce nel tempo, quindi sperare nel monopolio di questo, però thank you.
11: believe it. Pull my lever.
8: Chi è che ha chiamato?
3: Eh?
8: Eh? Ho sentito una sbesta di merda.
3: Addirittura.
8: Adesso andiamo a trovare una persona molto interessante. Un vero scoop per Radio Sadler, forse.
12: Oila!
8: Eccomi qua.
12: Stanno testando una mia vecchia agendina.
8: È uscito fuori
12: un sistema che funziona, noi usciremo a spendio qua.
13: Fantastico.
12: E siamo usciti da l'hanno cambiato, ma si chiamava MNPS. Beh, i tempi cambiano.
8: No, hanno cambiato tutte le cose,
12: Ma va?
8: C'ho il cable,
12: c'ho. Il cable?
8: Sì, sì, ce l'ho.
12: Ma sempre il cable
8: hanno cambiato? Sì, il cable.
12: Cioè, dici di storie, storie veramente belle. Stiamo facendo dei test così a caso.
8: Dovevo dire, Italia. Torino.
12: Italia, Torino.
8: Iniziamo alle 5 che sai, cioè.
12: 1-1, la trama qual è?
8: Questa che è? 2-4.
12: Scrivo di merda. Minchia, lo sai chi sono i tipi?
8: Non vedi la Sesa?
12: Questa è la Sesa, mi sembra.
8: La Sesa.
12: Vai.
8: Questo forse c'è, 2-2-6.
12: Questi sono incazzati. 2-2?
8: 6.
12: 6?
8: 0-0. 13.
12: Come le leggi?
8: 94. 70.
12: Questi che cazzo sono sulla 600?
8: No, una per una le provate.
12: No, a caso anche, però la prima che abbiamo lasciato un banner su PSD che ho piacere che tu guardi magari, commenti, no?
8: Grazie, Aurora.
3: Tu sei?
14: Ivan.
3: Piacere.
14: No, te prego.
3: Ah no, allora sta. No, vabbè.
12: 540?
3: Sì.
12: No, sai.
8: 570, 40, 540.
3: Cosa bevi a canna?
14: È uno zero.
12: Guarda, piace il bagno.
3: No, no, una sorta di intervistatore.
12: Bronca, cioè, non
14: piace. Bronca anche il tutto, sai che questi lì ti taglia i numeri.
3: Sì.
12: Non è che ti manchi,
14: ti faccio scrivere nel nome, perché la
12: cosa. Vai. Stai un po' magari qua.
8: Ah, è per il tuo
3: sopra.
8: Non so. 22,46.
12: Dove taglia?
8: Sì.
12: 22, 4, 60, 62.
8: 22,46.
12: Mila trame, allora. Tu non l'hai mai capito.
8: No, va.
12: Una cazzo di cosa che non hai mai capito.
8: Cazzo?
12: Guida, cacchio.
8: Certo.
12: Come Milano. 4,60 che cazzo è? La trama, sempre a tre cifre.
8: Ah.
12: Su Milano, a 2, a 3 su Torino, a 3 nella maggior parte delle città. Quelle sfide, le pelle con l'oro. Poi XXX identifica tutti l'utente. È basilare per leggere le moderne, se no non ci capisco di
8: niente.
3: Abbiamo fatto una piccola lezione.
8: Com'è?
12: 4 e 60, 4 e 50,
8: 3 e 60,
12: 4 e 60,
8: 180.
12: Dopo. Chi erano i tipi in questione? 1400
13: 1-8-1-8-1-4-2-0-0-1
15: a Napoli e Beato
13: questo è mio
15: chi sono si fa?
13: Alenia Spazio
15: Alenia ma nascondatissimo la linea
13: non c'è vero è posta posta
15: e non c'è più si
13: no non c'è c'è la linea ah vuoi entrare? Sono obbligati che lo direbbe oggi qualcuno contro il zero
15: poi
13: direi paura
15: Sky
13: infatti bello
15: ci rendiamo in giro
13: questo tipo di cose madonna è bellissima come ti avrei fatto una foto
15: 0639
13: di Kenya 015 una foto 015 11 0001 sì, sì, questa è un'agenda Renzi
15: no, no, è decita calma
13: aspetta, la Francia forse l'Italia c'è del culo davvero nel caso
15: zero, dove lo Francia?
13: No, no, no, no, no, no. 0, 21, 61 50
15: Ungheria
13: sì. 50 111 60, 85
15: Ah,
13: che te lo
15: ricordi? Questa è una banca paura.
13: Sì, la Swift.
15: Darmi ciocchi con l'America per gli
13: esercizi internazionali.
15: Stanno in difficoltà,
13: non li avevo in nessuna maniera.
15: Ah?
13: Ma via dai, che
15: penso.
13: No,
15: staccato. Sì, sì.
13: Grazie. Non ci ha provato, non gli ha preso il cazzo, l'altra parte è stop down.
15: Va bene.
13: Sì, è il migliore passo.
15: Ma vuoi, buona, vai, è passato in eredità.
13: Sì.
15: Va bene.
13: La metà, me la tengo io.
15: La fotocopiamo, questo me lo ricordo.
16: Siamo nella sala B e no, volevo chiedere al Deval, se funziona il microfono, se non funziona un cazzo. Ehi.
17: La mi dica.
16: Just a moment. C'è il compressore dinamico che rompe i coglioni qua in questo registratore che non è.
17: Un pochino se ce la sbagliamo, tanto lui ci è arrivato ormai, senza troppi problemi. C'è magari da fare riferimento a Putro che non c'ha chiave, a differenza di voi.
16: E zero. Mi dicevi che è finito l'ultimo convegno di oggi?
17: Sì.
16: Dimmi, com'è andata? Cioè, come stanno andando questi convegni? Questi dibattiti anche ci sono stati?
17: Beh, secondo me la cosa più positiva è che è veramente, per esempio, ci sarà stato, secondo te Silvana... È realistico dire c'era 100 persone a un certo
18: sì,
17: punto lì? 80-100 persone, cioè rispetto a questo tipo di iniziative la
16: state
17: cosa...
16: parlando di quale convegno esattamente?
17: L'ultimo, quello di congiunto Blisset, Velena e Caronia che ha fatto l'intervento di conclusione sul caso Musti. Mm. Cioè la cosa positiva, dicevo, in generale, al di là di questo convegno, è che solitamente in questo tipo di iniziative la gente girella, guarda, però partecipa molto poco. Invece io sto vedendo che almeno per tutto quello che ho visto sinora c'è una grossa volontà di discutere, di confrontarsi, una partecipazione alle riunioni, agli incontri, ai dibattiti estremamente superiore a quella che si otterrebbe, a quella a cui si è abituato dall'andazzo del convegno anche politico tradizionale.
16: Bene, grazie. Ma...

0: E adesso vediamo se riusciamo a trovare Elena Velena. Ehi! No, stavo...
1: Sei uscito?
0: Sì, e volevo fare due commenti.
1: Con loro.
0: E anche con me.
2: Vada, facciamo insieme.
1: C'è pure lui.
0: C'è mica Elena Velena da qualche parte?
2: Elena è rimasta, io che sappia l'ho... È rimasta là.
0: Voi chi siete?
3: Siamo dei compagni che stanno lavorando autoprodotti.
0: Sì, sì.
3: Siamo venuti, abbiamo...
0: Noi siamo la radio su internet.
3: Ah, benissimo. Volevamo fra l'altro venire su a trovarvi.
0: Con piacere, magari più tardi.
3: Sì, noi siamo venuti.
0: Quando finite?
3: Noi finiamo domani sera.
0: Ah, perfetto.
3: Alle 4, quando...
0: Noi cercavo Elena Velena perché magari adesso va via e volevo chiedergli due cose sul caso Musti.
3: Ci vediamo dopo.
0: Sì. Non sai dove sta?
4: No.
0: Va bene, vediamo. Andando nella zona rave. In questo momento qua c'è il rave, non sento un cazzo.

0: si trova. Qua siamo in zona decoder. Ehi, avete visto Elena Velena in giro?
1: No, però se la vedo te lo dico.
0: No?
1: Se la vedo te lo dico, è stasera che fa l'intervento, no?
0: Già fatto, non vorrei che sia già andata via, è il porco di Dio.
1: No. Non ti saprei dire.
2: Va. Ma come sta il suo intervento?
0: Non lo so, io non c'era, per questo volevo chiederglielo. Vabbè,
1: fermo.
0: Sì, io sto chiedendo a tutti, compreso a Lucio Tomarchio che è qui davanti a me, se avete visto Elena Velena.
1: Elena Velena l'ho vista al dibattito, ma non oltre.
0: Io non sono potuto andare al dibattito. Sapete cosa vi dico? Me ne sbatto e non posso fare nient'altro. Se non c'è...
1: Se non sbattermene.
0: Cioè, ha fatto il dibattito e è andata via questa qui.
1: Non te ne so.
0: Ma mi sembra una cosa molto interessante. Virtual Chip, vaffanculo. niente, se non c'è, amen, che devo dire?
1: Amen.
0: Stop. Sì, Lucio mi fa notare che non l'ho ancora intervistato, allora è qui con noi Lucio Tomarcio. Mi avrebbero già licenziato su una radio commerciale.
1: Sei
0: Lucio
1: indietro,
0: Tomarcio,
1: sì,
0: ma diciamo il tuo nome e cognome reale, visto che ormai sei un giornalista famoso, alias Shining. Lucio, sei un giornalista, ma cosa stai facendo nella vita? E soprattutto cosa ci fai qui? Parla.
3: Stai giocando?
1: Certo, va.
0: Se vuoi la rifacciamo.
1: Sì, la rifacciamo.
0: Senza nomi?
1: No, coi nomi.
0: No, cioè, questi errori qua, cazzo se ne frega.
1: Ah, vabbè, d'accordo. Allora. La tagli? Va bene.
0: Se vuoi, sì.
1: Sì, la tagli.
0: Cioè, devo tagliare il nome?
1: No, il nome va benissimo.
0: Non me ne frega un cazzo, non sto tagliando.
1: No, niente. Voglio dire, se è una cosa seria, cioè se la mandi, ti spiego il progetto Z cosa.
0: Sì.
1: Se non la mandi, che mi metto a cazzeggiare anch'io, che mi diverto tanto farlo.
0: Allora dai, spiega questo progetto Z.
1: Allora.
0: Cioè tutte queste cose adesso io le tengo e adesso tu ci parli seriamente del progetto Z.
1: D'accordo. Allora, in questo momento sto lavorando a un giornale che uscirà il 18 giugno prossimo. Che
0: 18
1: sarà...
0: giugno?
1: 18 giugno,
0: sì.
1: 18 giugno significa tra 11 giorni.
0: Tra 11 giorni.
1: Questo giornale è un giornale pensato esclusivamente per internet, non ha un suo corrispondente cartaceo, nasce da una lunga genesi durata 2 anni di elaborazione, di ripensamenti, di modifiche, e comunque non troverà un assetto definitivo fino a quando non capiremo, anche grazie al feedback che speriamo di avere, non capiremo qual è la forma adatta a un giornale che usi tutte le potenzialità del mezzo ipertestuale. E già dal primo numero, visto che...
0: No, questa distanza va bene.
1: La redazione è composta da gente che proviene da esperienze importanti, quali le voci della Campania, Alimenti e i siciliani. Per cui sarà un giornale in qualche modo impegnato, anche se non dimenticherà di affrontare il costume sociale.
0: Quindi un giornale completamente telematico, stai parlando?
1: Quindi parlo di un giornale completamente telematico.
0: Ma questo vuol dire che voi nominerete un direttore responsabile per ciò che pubblicherete? Oppure andrete avanti con un sito web che fa informazione? Perché questo potrebbe creare un precedente, non vi siete posti il problema. Questo è un sito con un direttore responsabile. Quindi dibattito sull'equiparazione di una pagina web a un giornale di carta stampata,
1: allora,
0: con tutte le conseguenze.
1: Esattamente, per questo abbiamo pensato di dissociare completamente l'editore dal direttore. Nel senso, o meglio,
0: questo per
1: questa parte qui. Sì, ed è per questo che abbiamo deciso comunque di nominare un direttore.

0: responsabilità penali, quindi ricadono sul direttore responsabile, visto che saremo una testata che verrà anche registrata.
1: Ho capito. Va bene. Non so cos'altro chiederti. Hai partecipato al dibattito sul caso Muschi?
0: Ho solo ascoltato.
1: Cosa ne è emerso secondo te?
0: È emerso più o meno lo stato della secondo me più che altro lo stato della stupidità di certa magistratura nel voler reprimere a tutti i costi ogni sorta di fenomeno tra molte virgolette deviante. E soprattutto che c'è un gruppo di persone che di fronte a questa imbecillità è capace di reagire. E credo che i 42 mirror spontanei al libro di Luther Blissett, Lasciate che i bimbi, credo che questi 42 mirror testimonino non solo la solidarietà teorica, ma anche un concreto metodo d'agire.
1: Sì, una dimostrazione pratica che alla fine poi certi mezzi di censura non funzionano.
0: Certi mezzi di censura non funzionano perché information wants to be free.
1: Dai, hai chiuso con una frase proprio gratuita.
0: Il tag, la tagline.
1: Va bene.
0: La tagline, okay. Cioè, tu la scrivi alla fine dei tuoi messaggi.
1: Ok, poi dai il sito di Zeta.
0: Sì, Zeta sarà disponibile il 18 giugno alla URL http://www.zzz.it/zeta.
1: Slash Z, quindi un'altra. Vabbè.
0: Se non metti lo slash non succede niente, ci arrivi con un passaggio in più.
1: Ah, ho capito. Va bene, grazie, io torno.
0: Grazie a te, ti do anche un bacio per ricompensa. Facciamoci in pubblico che ci vedono tutti.
1: Va bene, torno su. Oggi è l'ultimo giorno dell'Hack Meeting e noi siamo qua. With you? Wanna make this interview about Node 50?
2: I'm a little bit tired now.
1: Oh, okay, allora, so later. No problem. Intervisteremo gli amici di Node 50, che sono un gruppo di Madrid molto attivo nell'hacking, mentre invece vorrei parlare con Marta su come è andato questo dibattito. C'è stato un dibattito.
3: Un incontro interno, un momento di discussione, sai la storia com'è andata ieri?
1: Appunto, vorrei che tu la spiegassi in due parole.
3: Possiamo intanto andare.
1: Sì, ti seguo.
3: Femminismo. Ma c'è stato un incontro fra Node 50, Access for All, Isola nella rete, Decoder, un po' tutti quelli che erano interessati alla questione. E è venuto fuori una differenza, ma anche il discorso che comunque, nonostante le differenze, c'è spazio per collaborare e cooperare. Access for All ha spiegato meglio questa questione che era stata sollevata dal documento hackerato.
1: Sì, la pagina web che è stata hackerata da Node 50.
3: Non si dice chi.
1: Lo censuriamo
3: questo qui, ok. E, vabbè, comunque la pagina hackerata che riportava.
1: Vabbè, comunque alla fine uno scherzo, non penso che i ripercussioni.
3: No, chiaro, non ci sono né ripercussioni né nulla. Ma anzi, loro si sono divertiti, però effettivamente la pagina sollevava un problema politico, cioè Access for Cops. È circolata in questi 2-3 giorni una voce che Access for All avesse istruito i poliziotti a cercare nella rete le forme per acchiappare senza distruggere prove una rete di pedofili che passava per i loro server. Ora hanno spiegato meglio la questione e hanno soltanto detto che la polizia, che anzi la magistratura olandese, è andata con un ordine presso il loro provider chiedendo di mostrare appunto chi erano questi pedofili, insomma di mostrare chi erano i pedofili. Loro hanno detto non è possibile su internet fare operazioni di questo genere. La polizia ha risposto noi non ci crediamo, e allora Access for All ha detto sì, vabbè, se non ci credete vi facciamo vedere che è così. E quindi hanno fatto dei corsi dimostrando che era tecnicamente impossibile fare determinate operazioni di tracciamento e riconoscimento sulla rete. Quindi questo è quello che è emerso dal dibattito. A proposito del fatto che appunto Access for All abbia collaborato con la polizia.
1: Quindi è una cosa molto diversa, voglio dire, un po' meno.
3: Sì, chiaramente meno.
1: Non è come pensavamo.
3: Meno pesante di quella che si pensava all'inizio. Contemporaneamente però è sorto il problema del perché comunque si siano mossi in una dimensione cooperativa e non abbiano per esempio rifiutato quest'ordine della magistratura di indicare le modalità di scoperta di questa rete. E qui la loro

0: La risposta è stata, io sento, piuttosto diversa da quella che avremmo potuto dare noi come Isola nella Rete, cioè tutto sommato loro hanno detto noi siamo un provider, non siamo un'organizzazione politica, non facciamo un discorso politico anche se noi ci sentiamo fortemente politicizzati e quindi bene o male noi ci siamo mossi nel miglior modo in cui un provider si poteva muovere, quindi non abbiamo sollevato per esempio una campagna politica, nota che in quel periodo in Olanda stava cercando di passare una legge sulla responsabilità politica del provider, esattamente la stessa che sta cercando di passare qui in Italia. E loro, mostrando che il provider tecnicamente non ha responsabilità politica, cioè facendo vedere alla polizia che non era con questi corsi, facendo vedere alla polizia che non era possibile che il provider avesse una traccia, una storia di tutto quello che gli passa attraverso, loro hanno contribuito a non far passare questa legge, questo è quello che hanno detto loro. Contemporaneamente noi ci poniamo il problema però appunto del perché non è stata sollevata una campagna politica invece che soltanto un'operazione tecnica di addestramento della polizia olandese rispetto soltanto alla legge olandese, perché non è stata sollevata sulla questione della responsabilità del provider da Access for All, che è un grande provider che ha le capacità, la forza, l'importanza in Olanda ma anche fuori dell'Olanda di discutere, perché non ha sollevato la campagna politica, perché si è limitato al discorso tecnico. Certo. E chiaramente facendo anche notare che in Italia una cosa simile sta succedendo con il caso Musti, con quello che è stato discusso ieri sera qui con Elena Velena, per cui i provider che ospitano uno specifico sito, poi probabilmente ne avete già parlato, no, di questa storia, sono coinvolti in questo momento in una citazione anche abbastanza pesante e sta contemporaneamente passando una legge simile sulla responsabilità politica del provider. Allora da questa azione di Access for All viene da chiedersi, forse anche un po' egoisticamente, ma noi che tipo di guadagno possiamo ricavarne? Cioè non è stata sollevata una mobilitazione internazionale sul discorso della responsabilità politica, la cosa è stata risolta tra la polizia olandese e Access for All e forse una perdita per tutto a livello internazionale. Questo è quanto.
1: Grazie a Marta McKenzie che ci ha dato questa descrizione. E invece il nodo 50 si poneva in modo un po' più polemico verso Access for All.
0: Nodo 50 che è un'organizzazione grassroots di quelle di base, serve estremamente politico e non impresa sociale. Loro dicono sì, anche noi abbiamo problemi con la polizia, problemi per esempio, molti di noi sono obiettori totali, la polizia viene a cercarci in casa così. Se la polizia ci venisse mai a chiedere di collaborare o di spiegare qualche cosa, probabilmente saremmo i primi ad essere arrestati, non soltanto quindi non avremmo neanche l'opportunità di spiegare, saremmo semplicemente presi. E poi poneva anche un problema di fiducia, perché comunque accettando questo discorso Access for All di collaborazione comunque con la giustizia, nello specifico su un caso di pedofilia, quindi un qualcosa anche abbastanza complesso, comunque accettando di collaborare con la polizia su questo discorso, Access for All si pone in un'ottica di legalità e illegalità che magari non è quella che noi accettiamo, è proprio quella che noi stiamo combattendo, cioè quello che è illegale per lo Stato, probabilmente non è quello che per noi è sbagliato o... E quindi il nodo 50 poneva un problema di fiducia, cioè abbiamo finito di nuovo l'ombra, nodo 50 diceva io non avrei più così tanta fiducia di compiere un'azione illegale passando o utilizzando le strutture di Access for All, perché appunto se Access for All si pone in un'ottica di legalità, questo è il discorso di nodo 50, io posso avere un concetto diverso di illegalità e posso voler fare delle cose illegali che però reputo politicamente significative.
1: Capito. E il dibattito sul cyberfemminismo dove sta?
0: Alla cupola adesso, fra 10 minuti.
1: Ma c'è Elena Velena per caso?
0: Può darsi che arrivi, finora non si è vista, per adesso è tenuta da Barbara che è una compagna svizzera che ha parlato già all'assemblea iniziale.
1: Ok?
0: Facciamo un giro e
1: cerco un po' di gente. Beh, spero di sì.
0: Sì, c'è ancora partecipazione anche se è domenica e ormai...
1: L'ultimo giorno, the last day.
0: Con lei.
1: Dammi due commenti per Radio Cyber. Tu sei...
2: Pierluigi,
1: non sai in rete, sei in rete tu?
2: Sì.
1: Hai qualche nickname?
2: Judex.
1: Cosa te ne pare qua di Hack Meeting?
2: Molto interessante, anche perché per me è una prima esperienza di avvicinamento, insomma, come si dice, contatto fisico.
1: Esatto.
2: Per cui è molto interessante. Seguendo in particolar modo il corso di crittografia, che mi interessa particolarmente. E niente, finirà penso oggi alle 4.
1: Esatto.
2: Spero presto perché devo tornare a casa.
1: Ah sì, va bene. D'accordo, ci becchiamo allora.
2: Ciao.
1: Ciao. con noi Zeusino. Zeusino, con questo sottofondo di gomma che parla. Tu hai seguito il dibattito sul caso Musti?
3: Diciamo che l'ho seguito in rete. Ieri non sono potuto partecipare alla conferenza di Elena Velena.
1: Lui è un bambino di Satana. Ho capito. And Bob qui anche lui.
3: Io sono satanista.
4: Non rende l'immagine. Perché si sa.
1: Ho capito, un bambinone di Satana. Io vado ad acchiarare un po' di audio perché stanno discutendo Roma e Martha McKenzie.
5: Appunto per quello che ti dico che l'hai visto, cioè siccome l'hai visto, e l'hai visto da anni come sono messi loro, e anche però la differenza di, su altre cose, la differenza di potenziale rispetto alla povera situazione di qui, perché non dirmi che i meeting che fanno loro non sono da un altro punto di vista un po' più solidi di quelli che a fatica si riescono a organizzare qua. A me interessa quello e relativizzo rispetto alla mia di esperienza le cose che posso mettere in atto qua, considerando il fatto che a noi c'è Randella ne basta.
0: E a loro che avrebbero avuto politico anche oltre che tecnico di andare a spiegare alla polizia
5: perché Scholl nei confronti del potere non hanno questo livello di conflittualità che abbiamo noi. In Olanda non c'è conflitto, non è colpa loro perché non c'è il conflitto, porco Dio.
0: Secondo me
5: non è una storia, questo caso qui del Ciapa, se a me non me ne frega un cazzo, perché cosa vuoi che ti dica? Cioè della storia internazionalista, in questo caso qui non mi interessa perché è soggettiva, uno gli interessa, all'altro gli interessa la questione sulla rete, cioè non puoi dire che a uno è uno stronzo perché non gli interessa il Ciapa, se allora anche della metà delle persone che viene qua, ma no, cosa cazzo c'è? Allora la metà dei centri sociali in Italia
0: non hanno conflitto al loro interno e quindi risolvono le cose in una certa maniera.
5: Nei confronti del potere, ti ho detto. In Olanda, dimmi te quando c'è stata conflittualità, sulle case occupate, ci sono stati crackers, gli hanno dato le case a tutti, e così il potere ha eliminato la conflittualità sulla questione dell'occupazione, che sono partite prima che in Italia.
0: Ma allora, se loro sono l'isola felice e tutto il resto del mondo non è, e se loro non se ne accorgono e agiscono in una maniera,
5: ma tu lo sai che è così
0: allora ci sono differenze anche
5: ma non lo sapevi prima, ci sei stata, l'hai visto,
0: si rendono conto che noi siamo nella merda e ci vengono incontro loro
5: questa cosa proprio non mi frega assolutamente niente. Aspetto che loro mi vengano incontro.
0: Aspetto che sia una battaglia politica, si faccia una battaglia politica.
5: Ma l'hai capito come sono? Ma non te l'aspettavi che ti rispondessero così? Loro ti dicono, noi la battaglia politica non la vogliamo fare nei termini in cui la vuoi fare tu, perché per loro non ci sono le condizioni, non hanno neanche il referente, non hanno neanche il nemico contro cui puoi farlo. Non hanno il nemico contro cui farlo.
6: Non è che se solo il governo olandese in questa storia stanno multinazionali, non puoi confrontare
5: paragonare
6: le cose che mettono in piedi loro.
5: È nato l'imperialismo.
6: Se il loro attività era più funzionale, più meglio organizzato, più robusto, e anche perché c'erano finanziamenti, ma questo cosa mi significa tutto sommato? Per più importanza questo, perché senza finanziamenti riusciamo a farlo lo stesso. Senza avere il minimo apposito istituzionale riusciamo a dimostrare che si può fare ugualmente.
7: Il discorso delle case che ha fatto lui è identico al discorso sulla ricerca.
6: Sì, l'Olanda non finisce con i confini di quel paese.

0: è insopportabile, c'è la storia delle falte, vedete, per noi niente, c'è da tirare a testate continuamente.
1: Ma d'altronde il nostro mestiere è quello di cercare di far comunicare la gente, così forse è farsi capire, o ci riesce a capire per esempio che alcune cose che per loro sono normali, per noi, per gli spagnoli, sono intollerabili. I momenti come questi servono per quello, però è vero che sono intollerabili, per noi prima di tutto non si verrà mai una sfera di che collaboriamo.
0: Per penso che l'abbiano capito,
1: prima vi chiudiamo tra 2 anni.
2: Ne dai, dove sono quelli di Access Crawl? Sono da cupola. Ma sta seguendo un seminario? O sono
3: un dibattito, no, sto facendo un dibattito in inglese.
2: Andiamo a vedere un po' se c'è possibilità di sentire qualcosa di questo dibattito che alla cupola sta continuando in inglese. Vediamo un po'. Scusa, non mi ricordo il tuo nick.
4: Cyber Joker.
2: Cosa mi puoi dire di questo dibattito in corso, brevemente? Perché ho già parlato con Marte, in effetti.
4: Che è importante, effettivamente, perché qua stiamo vedendo differenze di concezione proprio, però derivano proprio da differenze contingenti, da paese a paese, certo. Probabilmente le condizioni sono tali.
2: Differenze culturali.
4: Culturali, politiche e culturali.
2: Bisogna anche forse accettarle a un certo punto.
4: Non basta accettare, però bisogna capirsi reciprocamente. Sì, perché sì, quando loro, parlo con, non so, per gli olandesi, perché con gli spagnoli abbiamo un'affinità probabilmente anche
2: nella
4: situazione storica che ha più uguaglianza. Quando noi esprimiamo le nostre perplessità, loro dovrebbero essere pronti a cercare di capire perché siamo perplessi, come noi cerchiamo di capire bene che cosa è successo da loro e perché l'hanno affrontato in questa maniera.
2: Il dibattito sta lì.
4: Adesso siamo.
2: Va bene, grazie. E qui, seduti, ci sono Luke Pack, De Valrus. Come va?
5: Insomma.
2: Puoi dirmi qualcosa su tutto questo dibattito?
5: No, io non ho seguito quel dibattito, abbiamo appena finito una nuova lezione del nostro corso.
2: PGP e Anonymous Email, come sta andando?
5: PGP è stato trattato ieri, adesso è appena finita quella sui email. Sì, perché ieri abbiamo sfondato, ieri c'è stato un interesse incredibile per il PGP, sono state più di 100 persone chiuse dentro nel forno per 3 ore e mezza, poi è proseguito ancora fuori e quindi visto l'interesse eccezionale abbiamo ascoltato oggi la parte sull'Anonymous Email, compresa quella sui Linsep. È appena finita, però ormai stiamo crollando tutti fisicamente, adesso vediamo se riusciamo a fare quella sui file system e sulla steganografia.
2: Benone, grazie. E ora torniamo per un attimo al dibattito in corso che riguarda Access for All, Isole nella Rete, Nodo 50 e tutti quanti. Vediamo un po'. Sono già parlando Beef Choir.
6: Chiami un po' di gente che si parla proprio delle cose che stavamo affrontando là, delle differenze. Molti gli spagnoli hanno tutta quella con me che se non vengono qua e si tutti
7: And in fact, the ability to even use a computer is based on having an English keyboard.
8: Sure. Bill is American. He lives in Amsterdam for 10 years.
7: A little less than that, yeah.
8: But he doesn't speak Dutch. If we do, it's even hard to learn Dutch because nobody will speak Dutch.
7: That's true.
8: So, all Dutch people like to speak English because they want to speak English. So they can have.
9: Yeah, but this is a way to slowly step by step.
2: No, attendo un'altra cassetta perché questa è quasi finita. Vado a cambiare nastro. Stiamo mangiando nastri. Oggi fa molto caldo. C'è poca gente. L'ultimo giorno stanno andando via tutti. Là sotto c'è Zeusino. Questo nastro sta finendo. E niente. Non so cosa dire. Cutes, cosa fai?
10: Leggo il programma
2: dell'Hackit, ormai finito.
10: Oggi. No, non è finito, c'è ancora una giornata intera.
2: Lo so, infatti, ma è per tanto per dire.
10: Era una domanda stupida.
2: Lo so,

Mm-hmm.

0: Tiago, guarda, Tiago, allora, tipo. C'è questa chiamata load string. Ora, per andare in questa label di load string, che cosa avresti dovuto fare col tuo editor?
1: Cerca load string.
0: Ok.
1: Ne avrei trovato mille di...
2: Minchia, è piantato sul mio computer.
3: Ma può essere.
0: Qua si è andato direttamente alla definizione.
4: Prova.
0: Allora, lui che fa?
4: Se tutto va bene, siamo rovinati. Grazie.

Radio Cybernet. A tutti va bene, oggi siamo rovinati. Tutto va bene, oggi siamo rovinati. Buon ascolto.

0: che è un trackball, quello grosso.
1: Ecco, allora questo è un

0: questo è vale.
1: Sì. Oh, Radio Cybernet è decisamente partita. Qui lavori, i lavori fervono.
2: Museo dove si trova esattamente qui?
1: Il museo non si trova, nel senso che stiamo mettendo, stiamo archiviando tutte le cose. Stiamo, prendiamo un computer o un macchinario vecchio, lo sistemiamo, lo puliamo, facciamo le foto, compiliamo una scheda, lo imbustiamo nel cellophane, mettiamo un numero di serie e mettiamo una parte.
2: Che non cade in mano
1: e poi distruggiamo tutto allegramente. Okay. Ma ti serviva un coso così?
2: Più che altro. Anche a me non è
3: questo. Se tu ce l'hai,
1: la palla in
2: orio.
3: È nuovo di
2: bello,
1: ma non questo qua è una rarità, infatti non se la trova.
3: Ma è meglio del mouse?
2: Certo che è meglio.
1: Insomma, si riempie di schifo dentro. Poi sinceramente dubito che funzioni. Però verrei linciato anche da lo Stato.
2: No,
1: ma ve ne andate veramente? Abbiamo appena iniziato la trasmissione, non volete dare un commento agli ascoltatori? Ma lei cosa ne pensa?
2: L'altro ieri la luna era rossa e Vega non ha attaccato.
1: E infatti, e questo è incredibile.
4: Sì, tra l'altro non c'era vento.
1: Quali sono gli ultimi, i prossimi appuntamenti? Se vuoi ricordare i nostri ascoltatori.
4: Quelli che vengono dopo.
1: Quelli successivi a questo, quindi.
4: Esattamente.
1: Bene.
4: Vabbè, senti, ascolta, questa in diretta. Ti volevo, prima di andare via, ti volevo...
1: Allora fatevi un po' i cazzi vostri. Allora, intrattieni tu. Che cosa sta succedendo, DJ Osa?
5: Salve.
3: Strilliamo.
5: Salve. Prima di tutto... Non so che cazzo dire, quindi non dirò proprio un cazzo. Ciao Nemex. Qui non mi funziona la cosa, la scheda wireless.
6: Voi fate un costo di...
3: scheda wireless tuo di merda. Usate Linux Vulan MG.
5: Succhiamo. Osta P è il bene. Osta P è il bene.
6: Vabbè, comunque alla fine al primo loop non salta. Il primo loop qua salta. Comunque siccome
5: non esce,
6: salterà.
5: Che non esce
6: a questa lab che corrisponde qua. Allora siamo al primo loop, salta. Perché in questo caso è uguale a 0.
5: Qui parlano di stelle e cose del genere.
7: Ma quale stelle? Qua si sta parlando codice d'assembler di una DLL di Windows.
5: Di che si parla?
7: Hanno disassemblato una DLL di Windows che gestisce una fotocamera digitale. La morte, la pazzia.
5: Ah.
3: Questo
5: ah certo, non sono abilitato ad uscire. Giusto.
6: Va bene.
5: Chi è? Chi
3: è? 1-1.
5: Sì, 1-1 lo vengo, il resto no. Sì.
3: Allora sei froce.
5: Perché non sono abilitato?
7: Joser è froce.
6: Mi fai un tiro? Questo sono fatti Twain che racchiude tutto. Perciò i produttori di scanner vedono uno scanner di caso lo sentito la cosa.
5: Asbesto non c'è. Torna fra un po'.
6: Pallotron, mi puoi far uscire? No, esci già, sarevo impedito.
5: Ti ringrazio.
6: Però devi lavorare su Windows, mi dispiace. E questo è il fatto importante.
5: Ora Pallotron che ha la ruta sul media la mi permetterà di uscire.
3: Allora,
6: comunque
3: due
6: che
3: stanno.
6: È un disassembler.
8: Io dirigo, io mi sparo la DLL che ti interessa.
5: Qual è il
6: chiami?
5: Qual è il qua?
6: Joser, Nick. Com'è? Diceva che c'è stato un quarto
5: Nomad oppure Nomad forse. Può essere? Joser, non lo so. O Nomad o Joser?
6: GT8191 per DC.
8: Non inizia questa directory ricostinamento. È una directory a parte, non solo per la webcam.
5: Pallotron viene assalito dai log.
3: Esci Joser.
5: Ora posso uscire, porco Dio.
6: No, ma c'è
3: un altro.
5: Andiamo a Google.
3: Ah,
5: Funza.
8: No, più che altro veramente after un'oretta, un pomeriggio, il cazzo da venire a casa mia, le grandi uscite. Ah sì, c'è il materiale uscito? No, so che hai del materiale, ma non so che hai che materiale hai.
6: Soprattutto ce n'è molto per
8: l'assenza. Allora dimmi il tuo sito, così dobbiamo
6: spiegare tale.org,
8: tilde
6: A.
8: Tilde A. Io ho fatto usare il mio browser.
0: A quanto pare oggi ci si stream, ma
5: quello dice già se legge su un fan. Leggo.
8: Sì. Ma comunque veramente altro. Va bene, non ho capito un cazzo di quello che mi hai detto, perché ovviamente non ho nessuna base a priori.
5: Domani va a farmi leggere. Domani devi venire al tempo, capiteci, io devo venire al tempo.
7: Va bene, verrò.
6: Driver che è dell'Inter, tanto per farti vedere, questo qua non c'è bisogno veramente che te lo dice sempre.
0: È chiaro, è così chiaro. 1-0-0, ah, 1-1, ah, che devo.
6: Questa è decimale? Sì, questo è il codice. Questa qua veramente è la sezione data. Prima c'è il codice. Qua c'è il codice. Qua c'è il codice. Vabbè, quindi.
8: Codice.
0: No, ma questo è non è il codice massimo.
6: Ah, la macchina è compilato.
0: Non è la stessa,
8: no? Ho capito, però questo qua, codice, che codice è?
6: Questo qua che il driver disassemblato che ti ho fatto vedere è della DXG Technology Corporation, file C Corporation Cam Data Source Six Fiber. Tanto il portiere che non lo fa niente.
7: Qui c'è il T che parla in codice macchina.
0: Abbiamo risolto il problema, non facciamo
7: capisce
0: niente.
7: Capisce che cazzo dice, comunque.
6: Ecco, questa è della Grand Tech GT680X GT890 VSB Camera Scanner Driver.
8: Quindi acquisisce direttamente. Senti, ma se provo con Sander, io ho provato, vero?
6: L'ho provato. Questa è la Intel CAN Wireless D CAN Interface. E qua finiamo.
7: Ecco di cosa si parla il Freaknet Media Lab.
8: Stai tirando il microfono.
5: Per sodomizzare.
8: È stato molto molto nervoso, direi, soprattutto anche nei commenti, visto che lo fai era pieno zeppo, lo fai nei commenti tutto commentato, questo è un F, questo è un picco, questo è un top,
6: anzi e vabbè
8: come
6: sono, e soprattutto devi usare soft ice perché solo con il disassemblato che devi buggare in real time non fai niente.
8: Lo so, sembrare questo bramano, ho capito, vedere quando la zitto la videocamera cosa succede.
0: Ma fai, fai,
6: già
0: fatto,
6: lo puoi sapere,
0: ma anche delle driver.
6: No, si sostituisce il kernel di Windows. Perciò fai tutto.
5: Guarda, tu che cazzo ci mettere quel danno e due rampapissi in quella scheda? Quello gli funzionava un cazzo nel server qua. Cioè,
8: si
5: chiama? Cioè, il netto rappa PCI come driver. Non è quello il netto rappa PCI.
9: Ho detto, vedi quello, cioè, direi sul link sul coso.
5: Allora, quando
9: leggi qualcosa
5: allo schermo,
6: io quando avviso Tiles, allora intanto per avere
9: allora ho fatto lo script di un attimo allucinante, interfaccia ingresso e TH0, interfaccia uscire e TH1, coglione, P0 e interfaccia uscire, non è TH0.
6: Ovviamente non è open source,
5: si, ma può federe, non gli risponderò mai.
6: Si carica con qualcosa, però quando premi CTRL D,
8: ma è debuggato sotto.
6: C'è il debug di Softice, il disassemblato di Softice e commentato. Come commenti?
8: È fatto da te?
6: No. Ma è una versione vecchia.
8: Non vale la pena.
0: Quindi prendo CTRL D, dice.
6: Prendo CTRL D, c'è Softice che parte, si sostituisce in quel momento al kernel di Windows. E in genere se premi, se fai partire Softice direttamente in questo modo ti ritrovi in mezzo di una DLL e in quel caso sicuramente ti trovi in kernel.dll e se fai F10 che fa istruzione per istruzione ti muovi codice dopo codice in kernel.dll e niente, poi metti un breakpoint c'è questo breakpoint che lui lo gestisce con l'int 03.
0: Va a sostituire int 03 a quell'istruzione
6: e poi appena vede che riceve
7: ma questo è che sia tu no?
6: Si apre Softice
5: ma fa cagare che sia tu.
0: Come si apre questa finestra se c'è il breakpoint? Cioè non rischia che di andare togli il breakpoint e
6: sì. Il bello è che puoi modificare direttamente i registri memoria direttamente tutto da lì. Cioè in alcuni programmi tipo questi qua di registrazione a serial number sono fatti male e perciò
7: io sono per la morte
6: la
7: male
6: trovi in memoria
0: rimane in memoria
6: oppure te la
5: prima confonda
7: la pazzia al
6: se non fa questo ti appunti lettera dopo lettera e c'hai il serial number. Ma comunque Softice però certe volte alcuni programmi hanno una protezione anti-Softice
0: addirittura
6: che ti crasha il sistema appena mette un 0.3 però si può superare.
0: Ma una soluzione del tipo utilizzare VMware o qualcosa, modificare VMware in modo proprio con quello non potresti stare a protezione, no? Quello emula completamente.
6: No, no. Però non conviene, cioè già è Softice.
5: Cazzo serverà la casa del Bernet
6: perché sono delle sequenze di codice
8: Ida
6: ha fatto un grande lavoro. C'è l'altro di disassemblare si vede cerca di associare le API di Windows e gli argomenti te li commenti
8: la buona
9: Carusi ama mangiare
0: io c'ero avuto
9: tu hai mangiato?
5: Sì
0: ma c'è un altro qua
5: c'è cagappa l'altro
6: possibile ricomento da questo
5: a cagappa cagappa dove sei?
6: Load string a questo è un API di Windows che se la metti in ESI e dopo chiama ESI perciò
10: chiamare il sistema per scaricare le schede.
6: No ma la cosa pazzesca certe chiamate di sistema
8: sono per questo
6: stampare una stringa
10: no di stringa
9: c'ho la server.
10: No,
6: tipo questo qua ha messo Ida, ha messo N buffer, ma vede sono gli argomenti di Lode String che se li mette nello stack e poi chiama Lode String.
0: Carica il string, c'è la chiamata di sistema per caricare una stringa, perché c'è una stringa anche, per questo Windows è perfettamente compatibile.
6: No,
0: è crash compatibile.
6: Trovi D l'immagine stessa è...
0: cioè la string stessa chiamata di sé, quella a 8 bit, quella...
6: di una stessa API trovi lo string A, lo string B, V, C, X e lo string.
0: Sono a seconda che basta
8: già un commento, bravo.
5: Continuano a parlare, io ancora non ho capito che cazzo parlo. DLL, Windows, Linux, porting.
6: Non è che viene tolto, migliorato, no, viene messo.
0: Aggiunto. Vabbè, ma è
5: l'altro che... Io se domani porto la
0: vabbè,
5: perché
0: non sono disposti. Certo, infatti però anche per i esatto, anche per i professori c'è lo stesso discorso, cioè perché noi dobbiamo avere qualcosa di compatibile con lo
8: col passato,
0: con lo stando.
8: In principio la competitività con passato non
0: dipende da
8: uno schifo, invece no.
0: Dipende in che cosa, nel campo dei microprocessori basta ricompilare.
6: Sì, io sono come F0 192,
9: 32 bit, ormai 15 anni che ho 25 anni, 30 anni che ho.
0: Nel 90 tranquillo i professori erano a 64 bit.
6: No, io penso che ogni volta
0: gli alfa, ma non so
11: scalare. Quello dovresti avere sulla mia macchina, per cui incumbano sulla tua.
6: Sì.
11: Io i tuoi account li conservo con codice per di più maligno inserito all'interno.
0: Poi pensa a questo tema, per la compatibilità eccetera.
5: Parlate vicino al microfono, va, così sento la discussione.
0: Allora mi devo riflettere prima di parlare. Bravo.
9: Dovrebbe dare il trucco
5: Mi sentono cose.
0: Ma ormai che stai la
5: mettete musica.
8: Ma almeno gioco, faccio qualche cosa.
11: Ad esempio, ad Elibus non mi caricavo per prendere la stessa scheda per una questione di risoluzione. Io ho una ADI, va bene, per l'ADI c'è. Per l'assist ci dovrebbe essere. No, ancora? A fine di ieri guardavo, la studiavo, lo sai un modello in banker nero. X, perché un modello in banker nero. Devo utilizzare il 3-3. Si vede che l'immagine c'è, si vede che X parte c'è il mouse e tutto, solamente che si vede refresh giù e così in bianco e nero, ovviamente in bianco e nero si vede male. Per prima niente con il speed 3 c'era il modulo.
8: Tu mi fai qualche giudizio che devi con il mio raccomando.
11: Ma no, però questo del mio nero che è, lo devi vedere andare, è vetro piatto, 14 pollici tanto, la risoluzione è pazzesca. Una cosa incredibile.
8: Uso la scena, no.
11: Io sperimentavo. Ma un modello che mi hanno regalato della Chun Chai in Song, che credo su internet.
6: Oh, ha finito di pizzettare.
11: Le due cose, il seriale, due siti solamente, uno in Polonia, al Politecnico di Varsavia, in anno scomodo, e uno invece che sono
6: bene.
11: Non ho avuto nessun tocco, 1.146.
0: Facciamo anche le strutture. Anche se mi dice dove cominciare a mettere mano.
6: Ok,
11: carica il modulo.
0: Non
6: ce l'hai.
11: Ma non credi, a mod prob di là.
0: Mod prob noi. Spritz.
11: DRI è un modulo del kernel.
0: Perfetto, fa non.
11: Ma si vita il supporto del kernel per DRI?
0: Direttamente compilato.
11: Boot-in. Ma anche il modulo della SIS?
0: No.
11: Non ti vedo convinto, eh?
0: Il kernel l'ho fatto 2 anni fa, quindi che cazzo mi ricordo.
6: Ci sono alcune foto.
11: Fate vedere, prove? Se lo fanno foto porno.
0: Occhio all'ano. Dove cazzo è? Non ti vedo dove cazzo.
6: Oh,
5: è arrivato Evernine.
11: Oh, la monte è arrivato.
6: Ce l'hai, eh?
0: Dove si trova in tutto corno?
11: Ora inizierò a stressarti quotidianamente.
5: Mi sembrano fatto lasciare il salto, gli rompo il culo, andare, gli rompo il culo.
11: Facciamo questo criminale qui da
6: sempre. Bravo,
5: gli rompo il culo.
0: DRN o DRI?
11: DRI.
0: E dove si trova?
11: Qua.
6: Come figa sui
11: generate rendering, ok. Dovrebbe essere il driver, quella si però la tua non è supportata, mi dici. Se fai altro cosa ti dici?
6: Ma alla fine.
0: Io già la sista che ho cliccato,
11: hai mai provato a mettere questo modulo?
6: Io avevo messo
0: questa
6: script.
0: Modulo.
6: Allora, dobbiamo piacere questa cosa con questo amico basta. Del mio amico che ha costruito il primo telescopio della NASA, con sensore ottico, sensore della pioggia.
0: Non credo che è lo stesso che ci ha parlato
6: questo qua. No, il nome che avete messo in lista.
0: Soltanto come fai tu tipo di crash e ti riesci.
6: Vabbè,
0: come faccio io, faccio
11: questo.
6: Nessuno
11: ricorda,
6: 5 di senza l'aiuto di nessuno esterno.
11: Ma ormai che abbiamo detto allora, io non so, ancora non è chiaro bene se io loro vogliono collaborare come singoli, come quelli che sono venuti, o come gruppo.
6: Beh, ma
11: dobbiamo mettere d'accordo anche loro, però. No, ci sono un po' di risolvere il singolo.
6: Sì, ma infatti
0: non
6: il
0: top, non
11: ok, fai, ma provo il sistema.
0: Passo through. Passo through è
11: però
0: passo through.
11: Molto angosto.
6: Allora era questo.
5: Nirvana, io qua.
6: Ho lasciato un cavo.
0: Ma io una di queste qua.
6: Un cavo.
11: Qualunque cosa fosse, ormai
6: si
11: andava.
6: Quello della
0: Puoi cercare questo modulo su internet, questo
11: è tu dri.sourceforge.org,
6: poi
11: tutti i driver di DRI che fa le
6: schede.
11: Che cos'è?
5: Che è successo?
0: Niente, violenza.
6: Violenza? Non so, l'hai detto dopo, comunque per prendersi
5: un brutto forse
6: gli argomenti, ma alla fine
0: ah, poi aveva aprire l'ambiente, dici
5: vabbè, prima o poi finirà.
6: Era quello che non andava allora.
11: Quello forse di
6: questo CP Dur
11: soprattutto da qui
0: infatti.
5: No, no, sono solo sul mio server.
6: Ho commentato questo che non serviva, ho cancellato alcuni
11: sì, però
6: non serviva.
11: Ecco, non viene ascolto, non sa che tu sei sul
6: problema. Vabbè, anche di aspetto,
5: vabbè,
6: standard reboot, error, e ributta sulla e li mette
0: i
6: dati nelle socket diretti,
11: Ida Pro.
6: Io levo,
0: tu il cazzo mi dice che sono su forza.it
6: la più bella
11: perché
6: con RGT
0: è tutto registrato
11: forza.org.
6: Sentono i miei lamenti.
5: Ma chi c'è in ascolto?
0: Non si sa.
5: Boh.
0: Ma che cazzo ne so.
6: Se vuoi che ti arriva, a te stesso, ti devi
5: aprire. Newmark, ci senti? È tornato il.
6: Fame!
5: Newmark, rispondi!
6: Una volta ogni tanto, puoi scendere dal cartaglio.
11: Io devo
6: fare Radio Cyber.
11: Minchia!
5: Radio Cyber,
6: ma com'è? Qua non.
5: Qua voglio la musica. Sei greco, il Freaknet? Ci hanno mandato una traduzione di un articolo, ma vorremmo qualcuno che ne controllasse la fedeltà all'originale.
12: Dovevo fare un corso di greco.
1: Ma no,
12: ripeto,
1: la risposta è no.
12: Ma
1: insomma, questa
5: due centimetri,
1: questa cosa così
5: posso
1: fare, questo è il massimo che si fa, puttanesimo, che stanno facendo qua? Che fate?
5: Niente.
1: Oh, non avete applicato la forza fisica sulle brutte macchine?
5: No, perché quello si è seduto.
1: Chi? Quello. Quello si è seduto.
12: Asbesto, alla fine io ho fatto come hai fatto tu. Solo che nel codice PHP,
1: sì,
12: in pass through avevo messo anche escape command e poi il comando. Se gli toglievo quella cosa, funzionava.
1: Sì, ma poi ci volevano altre cose. Perché tu ottieni una shell che appartiene a nobody. Quindi non puoi fare SU. Allora devi lanciare una shell iterativa, da lì ti lanci una bash più o meno normale, puoi lanciare i comandi in modo umano, ti compili un comando, ti compili un demone telnet che ti fa entrare nella macchina in telnet, invocato su una porta oltre la 1024, a quel punto entri in telnet finalmente con la password, ti vede che appartieni a un terminale vero e ti fa fare SU, e a quel punto sei dentro.
5: Ma ce n'è una,
1: e ci siamo liberati di un peso.
12: Che altro vedrai il
5: culo. Anzriser, che
4: Dio benedica. Vaffanculo Anzriser, ma tu che cazzo stai a fare?
5: Non avrà mai problemi.
1: Che fai?
5: C'hai la macchina
4: DJ Oser che si guarda i pacchetti della wireless.
12: Capito?
9: Ah, asbesto non è uno smesso.
4: Lo so, è la potenza dell'antenna. The power. Ti piace il wireless? Ti piace?
5: Ma comunque oggi non
9: lo so.
5: Io
9: lo slego, la faccio arrivare là sopra.
12: Dobbiamo fare passeggiate in bicicletta.
1: Okay. Passeggiate in bicicletta. Okay.
5: Passeggiate in bicicletta. Ti guarda, è bello quando superi il 40.
9: Accordato. Siamo superi?
12: Sì, discutendo di assembler.
5: Cioè,
12: e di
5: video.
12: E di
5: video. Ah, non gli
1: si ferma. Che cazzo mi salvo? Che c'è aperto poi in zona?
5: Che
1: c'è aperto qua vicino?
12: Al posto di aspettare il corso,
5: no, dov'è
9: che c'è?
12: Vai in fila,
5: no, sta di
9: sopra, non ho
1: capito, guarda qua l'incrocio,
5: anni fa
9: l'orco del
5: teatro,
9: non l'ho aggiornato,
4: l'orco del teatro,
5: è fatto
9: bello,
1: credo che andrò a nutrirmi allora, addirittura
12: 2 punti H forse. Ho
9: 2 punti F1, oppure F1. Io sto morendo alla fame, mi sto prendendo a morte tutti i anni.
1: E io sto andando a mangiare, visto che nessuno mi ha comprato un cazzo da mangiare. E io sono qua da un giorno e mezzo, ho dormito qui stanotte.
12: Bambini possenti.
1: Bastardi.
12: Bambini possenti al fritto.
1: Che gente bastarda. No, basta, digiuno. Sarà un digiuno spirituale.
12: Io recupero la tua spiritualità.
1: Noi recupero salutando. La mia spiritualità.
12: Io vi saluto e ci
1: porco
12: vediamo.
1: Porco Dio.
12: Noi
1: ciao, buonanotte.
5: Domani.
1: Prof.
5: Sì, perché
1: che spiega sempre le cose.
5: No, io avevo chiesto tipo di studiarmi qualcosa in assembler.
1: Ti ha spiegato tutto l'assembler.
5: Esatto. Sì. Gli ho fatto un esercizio dove lui fa in questo esercizio di passi tutto.
9: Minchia, odio la SIS. Odio la SIS.
5: Perché ti compiaso? Ma cosa devi chiedere questi
9: compiti? Ah, no, perché
1: sto cenando con l'acqua. Che bello cenare con l'acqua fresca. Ah, che bontà. Sono sazio.
9: SIS 300, 6326, 530. Che cazzo dici?
1: Dio. La fame. Scler, vai a comprare da mangiare?
9: Sì, ora vado.
1: Minchia. Scler sta andando a comprare il cibo.
5: Che sei riuscito?
12: Oh, una scelta di rotta, sì,
5: che un po' qualcuno doveva cedere.
1: Posso
5: chiedere una cosa?
1: tieni Sclair, compra cibo per me e per Paladin, però voglio il resto perché non ho più soldi per...
9: Sì, vabbè, cosa vuoi? Non
1: cibo,
9: carne. Cibo!
1: Niente che sa carne. Pizza, pizza alla...
12: Pizza, diciamo, una scacciata con la tua radio.
1: Beh, da me nel locale dei
12: Falcambastia. Bravo, una bella
11: scacciata anche tu.
9: Per me, per te e per voi.
1: Allora te li do.
9: Ce li ho per me, per te non con questi.
1: Ah, con questi, perché non è una lira?
9: Ci riusciamo con 20 euro.
12: Ci va uscire.
1: Ah, voglia.
9: Ci dobbiamo.
1: Un po' di pizza.
11: Vuoi mettere anche tu i miei soldi?
1: No, non ci arrivo, poi ne manco senza una lira. C'ho solo i soldi che mi ha dato Pallotro che devo buttare sul...
9: Tutti che prendo soldi a tutti, ora me scappo.
1: Allora, facciamo così, tieni.
9: Ma ricchi,
11: scacciato.
1: E tieni.
9: Va bene, 5 euro a testa.
1: 5 euro a testa, dai, 5 euro di roba a testa. L'acqua ce l'abbiamo da bere. Se ci scende la colla la prendi, se no no.
12: Asbesto!
9: Qualcuno
12: mi fai uscire e mi dai un'occhiata.
9: Sei
1: pazzo.
9: Ah, vi faccio lo squillo e mi arrido, non mi lasciate morire.
1: Sei pazzo.
9: Cioè io non muoio sicuro perché ho da mangiare.
11: Devo rispondere.
9: Dammi
11: due.
12: Era aperto, c'è il ristorante arabo.
1: Ma che ristorante arabo? Il ristorante c'è merda. Sai, la pizzeria sotto gli occhi, sì, del coso, no?
11: Il suo, che è attaccato.
9: Dammi il numero.
1: 38
11: entro il
1: 478 2329.
9: Il numero
1: è sbagliato.
12: Perché
1: devi dire? Ah, perfetto. Quello che andate a trovare. Sì, quello che
12: andate a trovare. Gli uomini in nero.
1: Ma immagino di sì.
9: Pizza per tutti.
12: Posso ad uscire? Pizza. Questo è un libro ricchissimo.
9: Aspetta, ma mi chiedo, mi butti il posto che ho usato.
12: Ok.
9: Nirvana, quando torno voglio trovare la scheda con più.
11: Ma così, però devi chiudere la porta.
1: Che macchina hai? Come si chiama la tua macchina?
12: Evernine, credo.
1: Allora, gli occhi deve uscire.
12: E viva la fantasia.
1: Tu esci? No, lui esce.
12: Che il PIN, vabbè,
1: chi è che non esce?
9: Io esco.
11: Che non
12: sia
11: 146 comunque, che di solito
12: Evernight
11: si
12: prende
11: il
12: mio IP. Io? Ma quando mai? Mario, ma non si può usare mentre, perché sparo l'occhio sulle scelle ogni cosa che fai.
4: Tu stai lavorando sulla console di sistema.
12: Ma vai a fanculo.
9: Allora, perché non di
12: installare? Vai, non si può usare.
11: Posso installare su Instagram?
4: Guardalo. Homo sapiens, occhio se prendi contro l'alt del e butti giù il server e tutte cose.
11: Non posso fare un cazzo perché non ti installi una macchina e te la monti là.
4: Homo sapiens,
11: siamo a 2000 e non rompi la ninja.
12: Io me ne fotto delle macchine.
1: Un IP. Oh, se vuoi fare qualcosa assieme a loro, tranquillo. Anzi, tu coerciscilo a fare delle cose.
11: Sì, io ti sodomizzo.
1: Le spark, perché non installate un
11: ho un BSD, posso di Debian su una spark.
1: Prima, perché non bucate il NetBSD su questo SAN che non mi ricordo più la base. Secondo, ci installate un sistema operativo umano che non abbia EcoStar al posto dell'LS. Che NetBSD si installa dappertutto ma non c'ha niente. Qua è pazzesco.
12: Ecco perché si installa dappertutto.
1: Sì, sì, perché non ha niente. Fai eco asterisco invece di LS. Per risparmiare spazio non ce l'hanno messo. Mi dicono allarme.
12: Chi mi dice che IP ho?
9: X. X.x.x. No, che non dice 68. Ah, vabbè. Aspetta.
11: Ah, che cosa uso? Media? No,
1: palle. Qui mi chiedono musica e fra poco l'avranno, forse.
12: 145?
9: Sì.
12: Ma
11: non avete
12: freddo? C'è freddo.
11: Allora, scienziato, non stai male.
1: Non abbiamo freddo, non c'è freddo.
12: Io sento l'aria fredda che viene dell'aria.
1: È perché tu sei proprio in mezzo alla corrente. Sei in mezzo alla corrente.
9: Ma possiamo chiudere?
1: Oh, chiudi, che ti devo dire? Ma creperò.
12: Me ne fotto. Sei il presidente. Qual è il gateway?
1: Media Lab.
11: Uno.
12: Scusate. Ho applicato il famoso, non aspettavo più che c'è.
1: Ok, qui mi chiedono un pezzetto di musica, ma sì, mettiamo un pezzetto di musica.
9: Qualcosa di brutto che non posso uscire.
11: Perché Netscape non Mozilla?
1: sempre se non mi crasha.
0: Ma non credo che cambi molto.
1: Beh, buon ascolto, va.

0: Come nascono le atrocità?
1: Dopo il corso di russo mi sembra il minimo.
0: Ci vuole, no, sì, no, ci, però ci vuole la musichetta.
1: No,
0: okay. Adesso
1: guarda quando ti succede la prima volta.
0: Il corso di scacchi.
2: Abbiamo fatto una grande introduzione musicale.
0: Allora ovviamente salutiamo i nostri
2: saluta
0: mitici ascoltatori. È con noi Evernine. Ti Ave ci presenterà questo corso di scacchi intitolato come battere agevolmente Kasparov in sole 10 mosse.
2: Ah, bene,
0: quindi un corso a chi è
2: agevolmente,
0: a chi è orientato questo corso, diciamo?
2: Ma
0: principianti,
2: ma tutti, diciamo principianti, così ci sarà più soddisfazione nel battere il campione del mondo.
0: Esatto.
2: Così agevolmente.
0: Esatto. Quindi, boh, cominciamo a parlare di questo, cioè partiamo dalla prima lezione direttamente. Quante lezioni sono? Una,
2: il
0: due,
2: corso
0: tre?
2: Si articolerà in circa 1512 ore di lezione, di cui 5 minuti mensili, quindi per il 2030 dovremmo aver concluso, anche perché Kasparov avrà già la sua bella età e sarà più facile da battere.
0: Esatto.
2: In tutti i sensi.
0: Da abbattere. Sarà abbattuto.
2: E quindi prenderemo come spunto il fantastico libro di Asbesto, Gli scacchi, la scuola moderna.
3: Che poi tipo del 68.
0: No, degli anni 70.
2: Quindi,
3: ah, vabbè, capito.
2: Quindi anche in questi anni potremmo battere Kasparov, in quanto era un bambino allora. E quindi anche lì era agevolmente battibile. Questo bellissimo libro con un
0: con un Kasparov come sarà,
2: come sarà alla fine alla del fine corso, del come saremo noi alla fine del corso. non lo so, che cazzo possiamo dire?
0: Beh, puoi dire come si gioca a scacchi. Come si fa a giocare a scacchi?
2: Allora, intanto posso dire che
0: spiega gli scacchi a un principiante senza la scacchiera davanti.
2: Ok, prendi dei pezzi che si chiamano pezzi. Con le mani.
3: Quando parli di pezzi, devi pensare ai pezzi da tavola calda.
2: Anche. E te li I puoi pezzi. Apporre analmente per iniziare, riponendoli tutti in questo comodo astuccio per riordinarli e portarli sempre con sempre con sé.
0: Ho capito.
2: Niente, poi posso dire che il cavallo si mangia arrostito, come disse una volta uno a un torneo di scacchi. E c'era questo aneddoto, era una simultanea.
0: Raccontiamo questi aneddoti che poi sono.
2: Era una simultanea, praticamente una persona, cioè, un
0: diciamo,
2: colle.
0: Diciamo effettivamente che tu effettivamente giochi a scacchi.
2: Sì, sì, sì, anche
0: sei
2: se
0: il
2: non
0: maestro,
2: sembra.
0: Come si dice?
2: Candidato maestro.
0: Candidato, diciamo, maestro Evernine, un applauso che noi non sentiremo.
2: Comunque. Grazie.
0: E quindi raccontaci un po' qualche raccontaci
3: c'è uno che
0: qualche
3: mi
0: aneddoto
3: su me che mi fa Cristo. Chi
4: sono? La morte.
3: Sono la morte.
0: Raccontaci qualche aneddoto appunto dei tornei che hai fatto, che hai seguito, che ti hanno raccontato,
2: allora,
0: anche qualche stronzata che ti inventi sul momento.
2: Allora, un aneddoto simpatico era che
0: questo qua del cavallo che si mangia.
2: Allora, praticamente c'è la simultanea, che non so se tutti sanno cos'è, ma è un tizio, un folle, che decide un giorno di svegliarsi e dire: oggi sfido 100 persone e le batto. Questo tizio allora mette una grande tavolata in una piazza, magari per attirare gente e fare propaganda, e mettono un tot numero di scacchiere, e questa persona a giro gioca contro tutti, cioè passa e fa la mossa.
0: Ah,
2: e di solito quindi queste cose richiamano un pochettino di queste manifestazioni richiamano un pochettino di pubblico, magari che non sa neanche cosa sia il gioco degli scacchi. E la classica figura dello spettatore è quella del vecchietto di paese che è totalmente incompetente, va ad osservare
0: la
2: partita
0: di scacchi.
2: E che dopo che sta mezz'ora a fissare una determinata scacchiera, si gira verso il suo amico e gli fa: minchia, lo sai che ho capito come si mangia cavallo? E come si mangia? Gli fa l'amico: su, arrostuto.
0: Oddio.
2: Quindi abbiamo capito già com'è che si cattura il pezzo.
0: Quindi il cavallo si mangia arrostito.
2: Quindi se voi dovete mangiare il cavallo del vostro avversario, preparate un bel barbecue. Prendete il cavallo.
3: Ok,
0: ma ti è mai capitato che la gente si incazza quando uno gli mette il pedone en passant? E dice: ma che spacchio fai? Questo capita giocando con i principianti, voglio dire.
2: Sì, vabbè, succede. Adesso glielo spieghi tu a Jeff. Ti chiamano. Sì, sì, vabbè, Voyager si sta facendo bello di fronte a... Quindi, noi quando ancora giallo mi si succhiava l'alluce del piede sinistro, sì.
4: Ma ci sentono?
2: Sì, sì.
4: Ma chi c'è che ci...
2: Ma c'è un po' di gente, credo che ci siano 15 ascoltatori. Oh. Però dove c'è Jack Pri, ci sono altre persone nella stanza, Trunepal pure mentre mangia con amici sta sentendo, e quindi noi li salutiamo caldamente, vabbè, c'è continuiamo. Voyager fa finta di sentirci. Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Citando Nanni Moretti in film.
4: Altri aneddoti, vabbè, gente che dopo una sconfitta perde, tipo lancia tutto per aria e corre urlando per i corridoi della sede di gioco.
2: Come? No, non è possibile.
4: Sì, tipo pazzo, gente veramente? Che è bravo, era questo un maestro, quindi c'è cioè, gente che...
2: Scattiò completamente?
4: Sì, sì, sì, sì, sì, niente, a un certo punto si giocava in, si giocava in un posto che è Castellaneta. Che è un paesino vicino Taranto. E c'era questo lungo corridoio, c'erano cioè delle specie di cripte. Dove erano in ogni... Avanzi!
2: Oh, ciao! Dove c'erano?
4: Delle specie di rientranze in questo corridoio. In ogni rientranza c'era un tavolino con la scacchiera. Quindi diciamo che chi passeggiava nel corridoio non vedeva le scacchiere. Cioè vedeva il corridoio come se non ci fosse nulla. A un certo punto io ero lì e si vede che vola verso il centro del corridoio una scacchiera con tutti i pezzi, e sente un urlo sommato. E questo qua si alza e fa no, no! E urla e si accorre per tutto il corridoio e sparisce. E non è stato mai più visto. Sì.
2: Vabbè, si è iscritto ad altri tornei. No,
4: non si sa.
2: Si è annullato.
4: Poi beh, c'è il classico caso del nostro amico Elmar Hausmitz. Sergei Gromos, che ci si voglia.
2: Vi spiego questa storiella che forse non la sapete. Tanto tempo fa noi abbiamo partecipato a un corso di scacchi. Un corso. Abbiamo partecipato a un piccolo effettivamente. Abbiamo partecipato a un corso di scacchi che è stato fatto a Lauro. È una trasmissione Radio Cybernet, una radio in diretta su internet. Siamo in diretta
5: Radio Cybernet. Che bello.
2: E c'era questo corso di scacchi a Lauro. Ci siamo iscritti. No, no, penso proprio di no. Sì, sì. A un certo punto il nostro allora maestro di scacchi che si chiamava Anni viene da noi e dice: abbiamo un ospite domani, vedrete, vi porto un grande maestro internazionale che è qui con noi, sta facendo un torneo a Catania, e ve lo facciamo conoscere, farà una lezione estemporanea, e noi tutti contenti, ah che bello. In domani arriva questo maestro che si chiama Elmar Hausmitz e ci ha fatto una lezione pazzesca su tecniche che Anni ci aveva detto di non usare assolutamente. Dice: siete pazzi se fate una cosa del genere.

0: Vince, non è Elmar Auschwitz, ma tale Sergei Gromov, su un ricercato internazionale dalla polizia. Anzi, un ricercato dalla polizia internazionale. È praticamente venuto qui in Italia sotto falsa identità a vivere di scacchi vincendo i premi nei tornei.
1: Pazzesco.
0: Al che un giorno questo tipo, tra l'altro simpaticissimo, cioè,
2: sì.
0: Conoscendolo così sembrava una persona tranquillissima. Niente, si scopre che viene arrestato in un torneo e si scopre che la sua identità era questo Sergei Gromov, che non si sa bene chi fosse e perché no, fosse stato
2: lettone, Lettonia.
0: E quindi poi poveretto è stato in galera per un anno e mezzo.
2: È stato in galera in Italia, ha chiesto asilo politico e poi gliel'hanno dato.
0: Sì.
2: Dopo un anno e mezzo, perché evidentemente era, per avere asilo politico era perseguitato dal suo paese,
0: sì. E comunque dopo che ha scontato il suo anno e mezzo di galera, no, era il mio.
2: Si è riscritto poi.
0: Sì, la federazione lo ha reintegrato e ora gioca con la sua identità ed è ritornato forte quanto prima, nonostante l'anno e mezzo di inattività, diciamo.
2: Ho letto infatti un sacco di riferimenti a lui.
0: Tra l'altro è un tipo abbastanza eclettico.
2: Sì, sì, ma ce ne siamo accorti quando venne.
0: Vabbè, mi chiamano.
2: Cosa che mi fa ridere è che, insomma, noi eravamo in un centro sociale e ci troviamo a fare lezioni di scacchi in un centro sociale con un ricercato internazionale. A pensarci è agghiacciante. Il nostro maestro di scacchi sta leggendo il telefonino.
0: Qua mi chiamano oggi.
2: Ma quanti cellulari hai?
0: Eh sì, perché praticamente ho una. Questo è di mia mamma, che ha soldi, quindi gli scrocco.
2: Giustamente,
0: e quell'altro. Ma non è quell'altro, è quello mio.
2: Potresti legarli insieme uno con l'altro.
0: Sì, così avevo pensato.
2: Cellulare bifronte. Questi silenzi così imbarazzanti, mi dicono.
0: Ma noi vogliamo Newmark qua, ricordiamo.
2: In realtà,
0: tutti...
2: noi abbiamo trasmesso 4 minuti e 33 secondi di John Cage in una versione ridotta. Per cui, come potete sapere, è un brano composto unicamente di pause.
0: La nuova droga
2: è un brano musicale che lui ha composto negli anni 60 in 3 movimenti.
0: Annunci in aula,
2: e lo
0: spartito
2: ha solo le pause. Una provocazione, logicamente, però lui compose questo brano spiegando che poteva essere suonato con qualsiasi strumento a patto di non toccarlo. Ed è stato anche suonato dal vivo, cioè tu senti, è l'unica nelle registrazioni, senti i musicisti dell'orchestra che stanno fermi, il direttore d'orchestra dà il tempo, loro stanno fermi e girano le pagine perché devono leggersi le pause. No, quella è musica moderna, che fra poco metteremo la musica moderna.
3: Ti prego.
2: Beh, qualche altro simpatico aneddoto?
0: Qualche altro simpatico aneddoto? Beh, senza dubbio le cose più belle che...
2: Cibo! Il cibo!
0: Pausa cibo?
2: Direi pausa cibo, gli aneddoti è più tardi.
0: A più tardi.
2: Oh, Ale LPD ci ascolta.
3: Potresti fare anche il cazzo di qua. Quel potresti che mi spaventa.
2: Non dire potresti.
4: Puoi, fallo.
3: Però, allora, devi. Ok, però mi devi buttare a terra in faccia X.
2: Ma qua dove li mettiamo?
4: Buttate tutto quello che vuoi.
3: Aspetta. La carne c'è col
4: pezzo. Mi è costato 4 euro con la cola e non esistono da nessuna parte.
2: Non fa niente, non ti preoccupare.
4: Solo che qua devo tornare 1 euro a testa.
2: Oh, che bello.
4: Più 1 euro devo dare... Più 5 euro mi devi dare fallo, però.
5: Li vuoi, la MPT li vuoi. Vai su me.
2: A chi? A me?
5: No, anche qua.
4: Tieni qua.
2: Ogni martedì approfittiamo per trasmettere. Siamo abbastanza seguiti da dei poveri mentecatti come noi.
4: Ciao, andiamo lì.
6: Ciao.
5: Sì, ma le bizze sono una zona mia oppure altro?
2: Sì, ma tu sei ammalato, allontanati.
5: Come mai?
2: Hai la malattia tu.
5: Perché?
2: Dice che stai male, che c'hai
5: voglia. Ah, pezzi di pizza.
4: Sono quelli là sono col giusto le
2: cose. Lo so. Ma c'è lì cosa c'è? Tanto fai.
5: Sono
4: io.
2: Nel latte X o Y? Voglio sapere a questo punto. O nel latte Z?
6: Non lo so.
4: Perché non butti a terra lo zaino? Guarda quel cassetto.
2: Bello. Ma cos'è quel cassetto?
4: Puccio.
2: Sì, mettimelo un po' più lontano, così mi viene un po' più complicato prendere le cose.

0: queste sparte cose c'è messo?
1: Ognuna c'è NetBSD con dentro niente.
0: Ci proviamo a mettere già.
1: Se la buchi sì, perché non mi ricordo la pasta.
0: Ma guardiamo, sì,
2: no, è bello bucarlo, no?
0: Guardiamo, la giornata non è bucarlo, la giornata
3: di stranamento. C'è tutte le cose di Ishtar, veramente, no?
2: Mi media non vuole ancora Talk, Alt, Alt, Localhost. Mi ricordo che non l'ho preso
3: più. Ma sei già pronto ad andare all'Inz, poveretto. Ma se volete parto su.
4: Ma lo sai che l'ho bucata, sì?
3: Sì, sì.
4: Bucata, va bene.
2: Avrai il tuo...
0: Vediamo
2: se altra pizza.
3: No, questa è di qualcuno. Non è mio, è collegato. Ce ne sono tanti, ci sbagliano, si trovano qui. Tutto parte da lì,
4: È bello mangiare la pizza in diretta.
0: Sì, quella è l'unica cosa che si vede.
2: Oh, guarda, ma con culo.
0: Ah, abba buttato così.
4: Sono a dire che mi è giù da posto.
0: Uccidi Xiao,
3: ci vorrebbe forse un po' di ordine. Guardi, cosa funziona questo? Ma quella merda di libero che ha chiuso
0: il gran e soprattutto non mi dà più le mie mail. No, ma la web mail.
3: No, c'è un pacchetto per Debian che ti non so che cazzo fa, te lo faccio controllare.
0: Ma non la voglio controllare, voglio scaricare le mie e poi mandargli una mail e fargli rompere il culo da qualche negro.
3: No, no, da
0: e basta.
3: Sì, in rete così, cioè colpo di
0: testa. Cioè, ma secondo loro chi si mette a pagare?
3: O in Win
0: per caricarsi la pagare, certo.
3: Non lo so, però faccio il game in certo.
2: Che kernel version hai? 2.4?
0: 22,
3: 5 di filetto. Addirittura. Cilento storico.
4: Mi chiedo una musica e la musica sarà.
0: Sono tre pezzi a testa, non so che
4: strani. Dove sono i pezzi?
3: Mettili qua, vi fate le

0: figlio.
1: Ti corro di lago, anche. Ah, lei non va attraverso.
0: Questo.
2: Mm?
3: Lì morirai presto.
2: No, no, ma.
1: Sì, adesso non va.
0: Un nostro ascoltatore ci dice: se tu vi sto sentendo ore 22:02, se tutto va bene oggi sono rovinato. Anche lui. La pizza, il cibo.
3: Aggiungerà anche il burro.
1: Quello come la rim.
0: Ma non mangi? Non mangi niente? Sicuro?
1: Ho mangiato prima.
0: Sicuro, sicuro?
4: Alle 5 io
1: mangiavo. Sì, perché stavo male.
3: E se non è ben scritto ci deve essere un
1: buon sentire il contagio che c'era quindi al trick.
0: Una quantità X di persone.
1: X compreso tra
3: 3 a testa,
0: tra 10 e 35
4: non ci sarebbe stata niente a farma d'ora.
3: No, sicuro sono, forse
1: non lo so,
3: non
1: posso vedere, non posso vedere, non posso vedere, non posso vedere,
4: non posso
1: vedere.
0: Direi che il cibo il cibo nobilita. Ma lui sta giocando a calcio, ma si può. Stai amministrando la tua squadra?
1: Sì.
0: Ma quel Vileta?
1: Quale
0: quello che usi sul computer?
1: Ah, per notte è chiusa della resina sulla tastiera e per levarla sono stato 8 anni.
3: Non so di questo video. E quindi un simulato.
1: Spiacevole.
0: Panza mia fatti capanna.
3: No, vero?
4: Allora, se io. Il cibo da no, io posso campare, non mi dare.
1: Beh, dov'è? Levati il cibo davanti.
4: Tranne infatti mi viene l'attacco chimico. No, fungo. Anche il calcestruzzo arriva a casa.
1: Ma
4: qualunque.
1: E poi accade a periodo
3: di saldarlo, cosa fa?
1: Almeno sei un transistor più NPM.
0: Ma che transistor è?
3: Un
0: giapponese. Dovrebbe esserci la corrispondenza dei transistor giapponesi con quelli. X. Sì. Ah no, scusami, è in un libro che ho a casa io.
1: Ma ballo trovo più per fare ammalare tutti
3: allora, noi. Allora, quando io mi sento male,
0: c'era quella pagina che parla più forte.
4: Avrei altri dato, non conquistare quello.
1: Sì, no, no, no,
3: non lo fanno. Lascialo lavorare.
1: Non l'ho imparato.
0: Sto lavorando per te. Perciò ci racconti questo ulteriore aneddoto che ci stavi raccontando sugli scacchi.
1: Allora vi racconto. Mi sento, no?
0: Sì, penso che ci senta.
1: Vi racconto quando praticamente ho avuto l'occasione di fare due, che erano due per due volte diciamo il campionato italiano Under 21. Che praticamente.
0: Quindi 760 anni fa?
1: Nel 96 e nel 97. E praticamente la federazione fece il grave, il molto grave errore di fare dormire tutti in delle camerate. Cioè tutti i ragazzi erano riuniti in un'unica grande camerata enorme con letti a castello e le ragazze in un'altra camerata enorme con tutti i letti
3: ma
1: a castello.
3: Ma dove era lo stevo della gioventù?
1: No, era.
0: Giochiamo tutti a scacchi!
1: Un posto sperduto, c'era erba.
3: Io invece ero poi... con la selezione del rugby siciliana sono andato a dormire nell'ostello del Gesù che c'era una camera con 40 femmine e non credo quello che è successo quella notte.
1: Immagino che il giorno dopo avrete perso, no?
3: Ah?
1: Il giorno dopo avete perso.
4: Non hai capito, dopo 9 mesi c'erano 4 squadre.
1: C'è la giovanina
3: e questa era la matrice erano quelle della Polonia.
1: Vabbè, quindi non avete dormito.
3: Però che abbiamo con gli occhi neri tutti quanti.
1: Non comunque questa camerata, cioè questa settimana del torneo si è rivelata essere essere
2: fame?
1: Non altro che 7 giorni di scherzi paurosi e madornali fatti a tutto e a tutti, di cui uno c'era un ragazzo che di Catania, tra l'altro nostro socio del circolo, ricordiamo Falli Rapaci da Monta, ora ostato da Freaknet.
2: Qual è il sito, ricordiamolo?
1: damonta.freaknet.org.
2: Visitatelo, perché visitatelo. È vero che è il circolo di scacchi più visitato,
1: più cliccato dal sito, dalle statistiche del sito della Federazione Italiana di Scacchi. Risulta che la società più cliccata è la nostra. Ovviamente vengono attirati dal nome.
2: Pazzesco.
1: E poi riapre quella bella pagina
2: con le dita medie ben
1: tese. In alto, e quindi capiscono subito di che pasta siamo fatti.
3: C'è una notizia su Suecido.
2: Vabbè, no, ma fagli finire l'aneddoto, aspetta.
1: Niente, c'è un ragazzo che è il nostro socio, un mio carissimo amico, che perse con una ragazza. A scacchi non c'è più grande affronto che perdere con una ragazza, perché si scherzava lì che fossero tutte reputate mentalmente inferiori. E niente, questo ragazzo questo ragazzo ha perso con questa ragazza e aveva anche un problema. Questo ragazzo soffre di i capillari deboli, quindi spesso gli usciva sangue dal naso. Una mattina si sveglia praticamente tutto il letto inzuppato di sangue, sembrava morto, squartato lì. Al che praticamente abbiamo accennato all'idea di fare uno scherzo agli organizzatori del torneo, visto che ormai sapevano che era preso in giro per questo fatto che aveva perso con questa ragazza. Siamo scesi nella cucina, abbiamo preso un coltellone da cucina enorme, un bel foglio di carta, abbiamo scritto: piuttosto che perdere con una femmina preferisco morire. E siamo messo il coltello sotto la scella, il foglio lì, e poi presto, arbitro, un ragazzo si è ammazzato, ha cercato da questo
2: messaggio. E lui c'è stato, lo scherzo, logicamente.
1: Ovvio. Quello arriva lì, vede questo ragazzo così, fa: oh madonna santa, poi questo fa: oh, una mano,
2: e scoppia a ridere, immagino.
1: Abbiamo rischiato la vita di giorno
2: in modo indecoroso.
1: Poi c'è stato i ragazzi che c'era la cucina che era chiusa con una specie di saracinesca, però dove passavano le mani. E i ragazzi volevano rubarsi dei gelati, però nel rubarsi fanno ovviamente franare non bene coraggio e lasciarlo lì con scritto: scusate, ci siamo fortemente diabetici, avevamo bisogno di zuccheri. Vai la polizia. Per l'ennesima volta, insomma, vedete, 7 giorni sono stati pazzeschi. Dormivamo sì e no, un'ora a notte, poi tutti in camerata. Chi dormiva ovviamente veniva punito severamente con scherzi terribili. A un ragazzo ovviamente abbiamo coperto, era estate, quindi anche se eravamo a nord comunque c'era abbastanza caldo. E un ragazzo abbiamo coperto con 50, c'erano i copertoni di lana negli armadi per il periodo invernale. Sì, quelli da poi pesantissimi. Abbiamo coperto con 50 di queste coperte. No, allora lui iniziava nel sonno, iniziava tipo a parlare. A tre sembra buona.
2: Ma dai, no, non è possibile.
1: Però si muoveva e quindi si scopriva. Al che due belle copertone, due belle passate di cinture unite. E tutte le altre coperte di sopra.
2: Avete legato sotto le coperte?
1: Praticamente. Ha iniziato a grondare di sudore, dopo a raccontarci la sua vita nel sonno. Alla fine, quando siamo passati alla schiuma da barba, purtroppo si è svegliato.
2: Terribile. Come si fa a dormire così profondamente?
1: Infatti, dopo quei 2 anni, la federazione non ha fatto più i tornei in camerata, ma ha messo a disposizione degli alberghi a poco prezzo, ma comunque non più la camerata.
2: Ha un costo più alto alla fine, penso.
1: Eh beh, sì, in camerata pagavamo 2 lire. Tra l'altro ci si divertiva da morire.
2: Ostelli della gioventù.
1: Era una specie di casa, di casa albergo praticamente. Non era un ostello, perché comunque non, quanto ho capito, non la davano a tutti. E quando premi il pulsantino. Però è stato veramente una delle esperienze più divertenti e memorabili che. Oppure anche una volta eravamo al torneo di Montecatini e c'era un ragazzo che dormiva nel nostro albergo a Sgamo. Cioè saliva la notte, alle 3 di notte tornavamo in albergo, c'era un ragazzo dal proprietario dell'albergo e fa: un caffè per favore, alle 3 di notte. Quello girava nella cucina a fare il caffè, intanto l'altro saliva dalle scale, quindi dormiva. No, il letto, univamo 2 letti e dormiva nel mezzo, così, vabbè, ci accomodavamo. Un'altra volta, praticamente, questo tipo, arriviamo troppo tardi e. Cioè, quando abbiamo chiesto il caffè, dice: no, la cucina è chiusa. E quindi questo qui è rimasto fuori. Al che gli caliamo una specie di liana, stava al secondo piano, e lui cerca di arrampicarsi. praticamente era mezzo ubriaco. Questo qua, allora, prima si arrampica con la corda e cade facendo un fracasso inaudito. Poi allora decide di salire dalla grondaia. Sale dalla grondaia, però a un certo punto, mentre salire dalla grondaia, si inizia a staccare, quindi sta andando a creare la linea di lui, si lancia su un altro balcone, che però non era quello nostro. Al che si affaccia una vecchietta e fa al ladro! E questo che scappa, salta da un balcone all'altro, tipo bordelli inauditi, e alla fine riesce però ad entrare nella nostra stanza, chiudiamo tutto. E l'abbiamo passata liscia.
4: Arrivo lì, no, se
2: piace. Ma chi l'avrebbe mai detto che gli scacchi fosse uno sport così movimentato,
1: ma,
2: diciamo.
1: Sicuramente.
4: Ti puoi fare male anche giocando a scacchi?
2: Sì, sì, veramente, pazzesco.
1: Vabbè, conosco gente che ha tirato proprio fisicamente i pezzi contro l'avversario.
2: Nell'occhio o cose del genere.
1: Ci ha provato quantomeno.
2: Quindi odio, è uno sport molto fisico alla fine.
1: Beh.
2: Cioè, ci vuole allenamento. Setto nasale ammaccato, cose di questo tipo.
1: Diciamo. Appunto.
2: Peggio del rugby.
1: Tra l'altro ora in questo oggi, se non sbaglio, iniziava o ieri è iniziato la sfida tra Kasparov e un altro super computer in realtà virtuale.
2: Cioè, lui gioca con i computer ormai, si è rincoglionito completamente.
1: No, vabbè, per
2: poi arriva un ragazzino di 14 anni e gli
1: ovviamente dopo che ha superato il nostro corso,
2: certo,
1: quindi lo deve aver iniziato a meno 16 anni. Uh-huh. Quindi l'ha iniziato la madre 16 anni prima del parto, poi lui quando ha 14 anni il corso stimato può andare a sconfiggere Kasparov,
2: esatto,
1: e lo batte in 10 mosse
4: agevolmente.
1: Cioè,
2: con, lo scacco, con una variante dello scacco del barbiere,
1: con la mano sinistra, con la mano sola e la mano sinistra per di più,
2: cantando
1: aerografando col culo, come
2: come non esageriamo, come il poligen,
1: come il poligen.
4: E vedi qui d'estate ti serve una bella bottiglia per prendere il lacci,
2: incredibile. Per quali motivi si può essere espulso da un torneo?
1: Da un torneo si può essere espulsi per disturbo nei confronti degli avversari. Per disturbi nei confronti di tutti gli avversari, cioè se tu stai facendo un torneo a un certo punto ti alzi e inizi a scorreggiare fortissimo, probabilmente dopo il terzo avvertimento ti buttano fuori dal torneo.
2: Ti danno il numero di avvertimenti prima?
1: Sì, di solito c'è un avvertimento verbale tipo oh testa di minchia, che cazzo fai, poi c'è l'ammonizione e poi c'è o fangulo proprio bello e buono. Però raramente ho visto buttare fuori. Ah, una volta era a Porto San Giorgio, cioè no, mi hanno detto, ho visto proprio con i miei occhi, uno è stato buttato fuori perché puzzava troppo. Cioè, quel tipo che l'ha fregato di lavarsi. Il giorno dopo, questa qui è arrivata sempre più puzzolente. Una puzza che appestava metà della sera di gioco. Puzzava. E niente, è stato buttato fuori.
2: La puzzava perché? Ma quanto barbone, no?
1: Era tipo sì, un semi barbone, diciamo, faceva una vita così abbastanza.
3: Che sport del cazzo!
4: Ma vai come quello Duck Meeting quest'anno che girava.
3: Questo
4: può essere in altro sport. Quello che girava con il coso.
3: Può essere dentro, aveva fatto il seminario di.
4: No, quel. L'ha fatto lui veramente. Camminava nudo con il pareo davanti e cercava collaborazione per quella webcam raggiunta.
2: Uccidimi! No, non
4: ti credo che non l'abbia visto.
2: Ma forse ho capito di chi stai parlando.
4: Vabbè, ma forse c'è il mutismo assoluto.
2: Mutismo e rassegnazione. Sarà il tema della nostra prossima trasmissione. Mutismo e rassegnazione. Che bella scheda. Abbiamo uno scienziato qua che guarda schede.
1: Ma è rimasto
2: il verso.
1: Ma c'è un pezzo di pizza.
4: Come hai disandato i tuoi compagni? Sei disandato.
1: Mangia. Ma c'è lo tuo.
3: Ecco,
1: qualcuno che non
4: lo vede. No, forse sono il mio, ma non.
1: Abbiamo un test.
4: Ma io non ne voglio più. Non abbiamo un test, vero? Non abbiamo.
2: Dammene un morso poi magari.
3: Vuoi un morso?
2: Sì, un morso con quella parte con l'aglio.
3: No, dopo. Oggi non si può lavorare.
4: Perché non si può lavorare? Oggi è martedì.
2: Poi adesso tu ti occupi della rassegna stampa. Cerchi le notizie.
3: C'è già una bella notizia di Google.
2: No, dilla mangiamo.
3: Su Google dicono che Google vuole fare
2: il motore di ricerca per IRC e ci sono, no, i commenti spettacolari di gente che,
5: cioè, puoi ricercare chi ha detto cosa.
2: Non lo so, è vero, ancora non l'ho detto bene, non
5: sarebbe bello,
2: no, è una minchiata,
5: perché
2: che è realizzabile, secondo me.
5: Come no, loghi tutto.
2: Sì, ma che cazzo,
5: tu loggare, tu. Allora,
2: cioè, ci sono i messaggi, c'è che la gente tipo dice, fra nel 2005 Google cercherà tutte le frasi dette nelle soap opera e nelle telenovelas. Nel 2010 hai perso le tue chiavi, non ti preoccupare,
5: c'è Google. Ci saranno persone che lavorano per Google che vanno a guardare le cose e a puntarsi dove sono.
2: Ci sono messaggi così sulla... ci sono dei messaggi spettacolari nel trend che segue la
5: stima. Abbiamo un ospite d'eccezione, HK. Saluta gli ascoltatori di Radio Cybernet.
1: Te ne fotti a cagazzo, te ne sta fottendo.
2: Non ci hai visto che fa. Mamma mia,
5: cazzo fa. Questo è Radio Cybernet.
4: Radio Cybernet.
5: Mettiamo il jingle, che tu forse non conosci il nostro, il nostro jingle musicale, il jingle male. È ora di metterlo, effettivamente. Beh, come va?
3: Mamma mia!
4: Male, come al solito.
3: Che succede?
5: Com'è la situazione?
4: No, posso...
5: No, andato all'ospedale?
4: Il lato X.
5: Scusa, una frattura?
3: Il lato X.
5: Ok, non era una frattura?
4: Sembra che l'abbia mosso, quindi
3: non se la sono spaventato.
1: Discussione
3: personale.
4: Altre seconde. No, è passa. C'è il mix che spara minghiato.
1: A parte come fanno a loggare?
3: Normale.
5: No? No, infatti.
4: Normale.
5: E adesso metteremo il nostro jingle musicale.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気にになってもう一度ダイヤルしてください。
5: ミンキア、ラジオファイブルネス。
1: マレネチサリオ。
5: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
1: Male necessario.
5: http://kiuz.org/radiocybernet.
1: Male necessario.
5: http://papuasia.org/radiocybernet.
1: Male necessario.

0: identification number is incorrect.
1: Numero automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, moto, farmacie e molto altro ancora.
2: Porco Dio!
1: Adesso le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, medici, farmacie e molto altro ancora.

0: Porco Dio.
1: Un addetto le risponderà.
0: Porco Dio.
1: Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Il pianeta, come finisce?
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di
2: Telecom Italia, sono Maurizio, in cosa posso essere utile?
3: Sì, salve, io volevo parlare con un tecnico di secondo livello per un problema con la DSL.
2: Ma cosa fa, l'errore 718?
3: Un momento, allora, il mio problema è che non mi accetta username e password, non riesco a fare il login.
2: E questo è l'errore 691.
3: Ah.
2: Comunque, guardi, c'è un guasto a server, per questo non...
3: Ah, ok, quindi è una cosa temporanea.
2: È una cosa temporanea e pensano di ripararla in serata.
3: Ah, ok. Dobbiamo solo aspettare, insomma.
2: Però purtroppo c'è questo inconveniente, in questo momento c'è questo inconveniente.
3: Ora, io ho un altro problema, nel router mi è sparita la configurazione, non ricordo più la password.
2: Allora, qua, casomai c'è questo problema, lei può accedere digitando...
3: Alice DSL.
2: Esatto.
3: Sì, infatti avevo provato anche questa, e però provando questa mi sono tolto la mia password.
2: In questo momento purtroppo non può fare niente perché... Però voglio dire, lei può andare ad aggiornarla la password se vuole.
3: Non ho capito, in che senso?
2: Cioè, una volta che in questo momento c'è un guasto, quindi non può fare nessuna operazione.
3: Sì, certo.
2: Quando questo guasto sarà riparato,
3: sì?
2: Se non gli riconosce più la password sua, la può modificare se vuole.
3: No, il problema è che non la ricordo.
2: non la ricorda?
3: È Internet Explorer.
2: Quella per accedere sulla casa
3: sì.
2: Felice.
3: Ok, il problema è che il sito non funziona molto bene.
2: Se è così per adesso non lo so, non possiamo fare niente.
3: Va bene, no, non so, se potete fare una segnalazione sul sito, fatela, perché il sito praticamente funziona solamente con Internet Explorer.
2: Ah.
3: E chi non ha Internet Explorer si attacca praticamente, perché non può fare nulla.
2: Ah, cioè Alice, la casa di Alice funziona solo su Explorer?
3: Sì, purtroppo sì. Quindi, per esempio, noi non abbiamo mai potuto usare i servizi che sono presenti sulla casa di Alice.
2: Va bene.
3: Comunque, d'accordo.
2: Quindi Explorer non ce l'ha?
3: No.
2: Se non intende installarlo?
3: Non possiamo perché noi lavoriamo su ambiente Unix.
2: Ho capito. E mi pare che è fondamentale questo.
3: Purtroppo sì, e qui il problema è proprio questo.
2: Va bene.
3: Comunque, ok, questa è una cosa secondaria, allora c'è solo da aspettare per...
2: Purtroppo per adesso sì, un pochino di pazienza, in serata mi hanno detto che lo riparano.
3: Ok, il problema di massa, insomma.
2: Sì, il server nostro nazionale è tutta l'Italia fuori servizio.
3: Mamma mia, ok.
2: Va bene.
3: Grazie, arrivederci.
2: Prego, buonasera.
3: Praticamente lo sapeva già. Evidentemente gli ha telefonato un mare di gente. Sì, mi dà il codice, mi dà.
4: Alice DSL, DSL, Alice DSL, Alice DSL.
5: Io non volevo chiamarli per noi.
4: Lo so, lo
5: del fatto che non sai com'è, qualsiasi intervento, qualsiasi cosa. Dice, ma questi non vogliono la bolletta da tanto tempo.
4: E allora? Bisogna aspettare? Vabbè.

0: Mau. Cosa fai? Ma io sono qua. Cosa fai? Mi vieni a prendere? Vienimi a prendere subito. Eh? Fai come vuoi. No, lasciali a casetta che sono tranquilli e fatati. Poi fai come vuoi tu, ma lì c'è la scicci aperto sopra. Certamente. Ma se ne va, faremo diretto. Ah, ho capito. Sì, perché c'è brutto tempo in effetti. Lo so, lo so. Vieni. Vieni. Vieni subito. Ce la fai a fare manovra? Sì, vero? Ciao. Cazzo, state fumando, andate fuori a fumare! Porco Dio! Prendo luce, l'accendo! Come si comportano i tuoi occhi così?
1: Dai,
0: Va bene la tua
1: ma
0: miopia?
1: quindi siamo senza internet, porca
0: No,
1: miseria.
0: dovete proprio oggi, precisi.
1: Devo fare un mare di cose,
0: Registrato
1: veramente.
0: la telefonata.
1: Senti, senti.
0: No!
1: Internet non hai un cazzo da fare, me la cerchi di
0: Muse di merda che mi si era piantato, muse di merda.
1: Là.
0: Figlio cane.
2: Ma scusa, ma non funzionava tutto bene, cosa è successo?
3: Invece un attimo perché mi sono compilato. Non sono riuscito a mettere SSH, mi dà degli errori di compilazione.
0: Vediamo se.
2: Non ci parliamo. Mettiamoci Linux TTC qua e basta. Perché porta anche questo qua è
3: Ma perché è questo che è Power PC, scusa?
2: È Power PC, sì. No, è Power. Sì, è Power.
3: Motorola.
2: Motorola, sì.
3: No,
2: In VM, in VM.
3: Allora, con Floppino dobbiamo intanto creare un Floppino di boot e vedere se intanto parte.
2: Ma c'era la stessa tecnica di parte.
3: Boh.
0: Minchia, ragione. Topic hai sbagliato http 2 punti slash slash non c'è http slash slash vabbè sì un attimo Non tratteniamo, non solo per... Però metto una canzone, no?

Thank you.

나야, 돌아와야 되겠다.

0: sì, controllare i parametri del segnale, perché siccome io l'ho cambiato un po' a muso.
1: Dovrebbe essere 96, 8, una parità con due fisco.
0: Ti vuoi terminare la variabile terme è IBM 3151.
1: 3151, sì. Perché c'è una modalità 3151?

0: conquistar con la banda de 100 megabits.
1: Non
0: si
1: fa dire.
2: C'è il kernel della Gen 2?
0: Male, Gen 2 morte.
1: Ovviamente, male che sta compilando.
0: Compilando il kernel.
2: Cosa compila?
0: Io credo che modulo, no, la sicurezza che ho perso.
2: È la più portabile. Ah, allora è troppo bene. Ah, ci vorrebbe Lilo però.
0: C'è
2: già Lilo?
0: C'è, l'ho scienziato.
2: L'hai trovato o l'hai installato?
0: Vabbè, non può.
1: Più che altro poi torna a spesso e ti rompo la
0: bella.
1: Non te ne scade.
2: Ah, non è piaciuto, sono i precompilati?
0: No, no.
2: Come ti fai a scaricarlo? Non andare su
3: package
2: portage package.
3: Come
2: era? Dimmelo
3: perché io mi
2: ricordo. Ma mettiamo che vuoi copiare il software. Usa portage package. All? Madonna, sotto portage.
3: Non lo convinto che ci fosse un package. Portage packages.
2: Ma cosa c'è il ring?
3: Arrivederci.
1: Andrea, prova un'ora. Ora
0: fai una
1: pastella.
0: Sento
1: il telefono. Ma messi su...
0: Su di me o su di te?
1: Su di te. A me non esiste. Tanto questo mi vuole un floppino, il mio floppino.
2: Ma qua, lo faccio io. Ha compilato il kernel. Ora mettiamo, facciamo lo chiamiamo Mega Image, lo stesso numero. Oppure lo chiamiamo Mega Image
0: 2423.
2: Sì, perché qui abbiamo visto già.
0: Ah, non
1: spiegato quella. Il formato dei CD-ROM per un Macintosh è diverso.
0: È HFS. Ah, è il Mac?
1: Sì.
2: Mi pare che CD Record lo può gestire pure, però non lo so come. Quindi allora ho copiato il boot. Lì dobbiamo detto che c'è.
1: Se non c'è lì. Supportato.
2: Quindi se c'è lì lo sappiamo anche fare.
1: Io lo so che se sto fare per fare quello che sto per fare io me ne pentirò. Ma lo faccio.
2: È tutto come se l'avessero già. Sì, mi dico già, non è corretto di dire, mio padre già l'avessero fatto, ma in realtà non è.

0: sfilerato.
1: Ho sfilerato.
2: Chi era un figlio di merda?
1: No, non sono io, non sono io. Nessuno era un figlio di merda.
3: Abbiamo dovuto ricompilare il kernel e installarlo perché tu non lo avevi fatto.
1: A, non avevi settato una partizione attiva. B,
2: no, dovuto installare l'altro giorno.
1: Sì, infatti è mosso completamente, sarà mancata la luce sicuramente.
3: Sì, sclero sia con te.
2: Grazie.
1: Mi
2: ho portato una cosa per compilare.
3: Ah,
2: tutti mi aiuterete.
1: BCCC
2: compilazione in parallelo. È troppo setta, è una stronzatona. Cominciate ad emergere DCCC.
1: Che è che feste di merda.
2: DCCC slash DCBDD DCCC start.
1: Hai settato software lì, vai, mouse, RAM.
2: E poi se ne vuoi utilizzare, metti test host, tutti i DB con le
1: vuoi.
2: Cioè poi ci sono anche questo.
3: Potremmo installarcelo tutti e permettere a tutti di combinare su tutti.
2: Infatti io così ho fatto a casa.
1: Una mega bucchiata.
3: Esatto.
2: Solo che
3: ho fatto
2: un piede. Un'ora.
1: Mega
2: up. Cioè,
3: non
1: so come
2: Ah ragazzi, onesto, tu emergi GCCC.
0: Certo, mi vuoi succare 2800 mega?
2: No, no, no, che fa 80 slot, tu neanche te ne accorgerai.
0: No, no, lo faccio
2: il progetto che devo fare, devo organizzare.
0: Emerge GCC, vero?
2: E allora, cercati per GCC.
0: Io mi scarico. Io mi emergo GCC. Emerge, ma
3: non è. Se ho domande da cellulare o non l'ha mai capito?
0: Ah,
3: è bello,
0: cosa?
3: Sì, perché
2: mancava quel server effetto. Ma come rode, mi dà. Perché quella macchina a compilare è lento,
0: chiaramente. Ah, è dist CCC. E io ho fatto
2: CCC.
0: Dist CCC.
2: No, senza leggi. Vediamo un pochino di sito. Perché è così veloce te, non se ne non ci andate una volta.
0: Cos'è che tu cerchi? Linux PPC?
1: Istruzioni
0: cerchi.
2: Cerchi info.
0: Necessito info.
1: Ah, figato, ho montato la fine.
0: E anche se
1: Linux il modulo, ho montato il CD-ROM.
0: Cosa, cosa, di che? Hai montato il CD-ROM di Linux PPC? Tutto questo senza di me?
1: Non ha che effetto, mi sono ricompiato solamente il modulo in modo da poter montare il coso. Ora un floppino ci vuole, giusto? Un floppino. Ah.
0: Io avere un floppino.
1: Secondo me. Tu avere un floppino.
0: Però se ce ne sono di qua stesso è meglio.
1: Allora, io. Il mio floppino non funziona. Non so perché.
0: Ah, il lettore?
1: Sì, solo il lettore. La scrittura.
2: Ragazzi,
1: appena provo a montare un floppino dice montato solo la lettura, infatti.
0: Il pulsantino di.
1: No, no, proprio.
0: Se lui dice montare solo la lettura vuol dire che crede che c'è il.
1: Qua
0: quindi sarà il pulsantino dell'interno del CD del floppy che controlla se la linguetta è.
1: Però è incastrato.
0: È incastrato,
1: lo devo smontare, aprire.
0: Distruggerlo. E risuscitarlo.
1: Linux kernel? No, è questo. Non lo so. Chiediti, aiutami.
0: No, io non mi posso staccare, se no
2: ci. Io lo smonto tutto, sentite che non fa più rumore.
0: Ma è spento.
2: L'hai distrutto. L'ho devastato e rimontato.
1: Chi è che si sta staccando la banda?
2: Ma
1: non
2: la vendono fuori posto. No,
1: No, ok.
0: Oh cazzo. Mentre c'è qualche Linux.
1: Vabbè. No,
0: per
1: il rischio.
0: Perché mi dovevi stare il nome base?
1: Non capisci come suppone. Guarda, Pango, come mi funziona bene a me.
0: Pango?
1: Tutti Pango. Sono questo che ti fa vedere i caratteri.
0: I caratteri giapponesi, cinesi.
1: Russi, croati.
0: Ma perché mi vuoi adesso
1: Linux? Linux PPC.
0: C'è Linux. Linux RPC.
3: Cioè, perché come dipendenza di DCC c'ha.
0: Niente. Gnome e X11.
2: Perché c'è l'interfaccia anche per il monitorare. Se tu fai il
1: video non
0: è
1: no.
0: No.
2: Ma
0: come
2: fai?
1: No, questa era per parte della ragione che avevo.
2: Un bel PV.
1: No, questa è nel source, nel Linux, pazzo. Questa è una.
0: Questa quella è un versione sono più vecchia di più vecchia.
2: Allora, dove sono? Dove?
1: Allora, andiamo in base, il deo di tutti i cipi, il nome, come levo?
2: Use, scrivi, use, grande,
4: mio nome. Mio nome, mi chiede, si divide.
2: Use, uguale.
5: Scienziato, Dio porco.
6: No, stavo cadendo.
1: No,
5: non c'è quello di ti controlli.
1: No, non c'è una versione di Linux che rischia 6.000.
5: Ah, no? No, non c'è. No, non c'è.
1: Vabbè,
5: ecco, già lo so, si sapeva, si sa, è risaputo. Che bello ascoltare Radio Cyber mentre mi emergo il mondo.
1: Alleluia.
5: Qualcuno ci apprezza un po' meno dopo questo rutto.
1: Lui non sa che eresia sta dicendo.
5: Speriamo. Cerchiamo. Qui dice lo Slackware è un po' come il full contact senza protezioni, difficile e doloroso.
1: Ma
5: quanto impari in fretta? Fedora, una distribuzione che si chiama come il cane di Paolo Limiti, non può che essere una cosa seria. Infatti io penso che Fedora sarà una cagata colossale. Eh? Ah. Ah, praticamente è Red Hat. E tu non sai prima la discussione che siamo fatti su URD. Il meraviglioso.
2: Ma l'avete provato sto game? Io mi rifiuto.
5: Io chiamerei Lourdes. Dopo?
2: Dopo il 2.6 che.
1: Installation of
5: Death. Non è merda, è che non funziona. È talmente veloce che non funziona un cazzo. È talmente veloce che le cose non hanno il tempo di funzionare.
6: Perché non scaricare direttamente il Debian?
1: Eh già. Io sono d'accordo che non ho mai installato Debian.
5: Che abbiamo, cosa?
6: Debian non cosa?
5: Non abbiamo bande.
1: Debian male.
5: Debian male. Oggi veramente.
1: Accordi tu OSS.ibm.com/developer/open source/linux/.
5: Ma cos'è?
1: Ah,
5: URL. È Debian, vero? Sì, e meno male che non state cercando cose su SourceForge.
1: La forza del sorgente.
5: La forza del storcio. La forza di sto cazzo. Io non so di chi fosse questa lampadina, però
6: qualche versione
5: è diventata artistica.
2: Ora fai lo spazio, non so come. O di SCCD, bene o meno demo, oppure in qualche maniera
6: sono sicuro. L'IBM che sta cercando di cancellare tutti i riferimenti.
1: Bastardi. Ma noi vinceremo, io lo so. Non siete.
5: SCCD meno meno?
1: Meno meno non lo so.
5: Che dovrebbe essere così?
1: 1, 2, 3, 4.
5: Iavè maledetto del 2 punti. Certo che sono veramente un coglione qua, essermi scrollato dietro.
1: La consapevolezza è una gran cosa.
5: Cristo morto. Cioè, sono veramente un testa di enorme minchia, veramente. Dappertutto l'ho ascoltato.
1: Sono un testa di enorme minchia.
6: È chi quello che fai disegni porci?
5: Ma dove stai scrivendo? Dove?
6: Catania Balbi.
5: Ah, vabbè. Non Catania?
6: Burning.
5: Burning. Che canale.
2: Catania Burning. Dun dun dun dun
5: dun. Che canale atroce. Io farò i disegnini porci, però c'è gente che frequenta certi canali. Dai, scherzo.
6: No, ma hai ragione.
5: Eh?
6: Hai ragione.
5: Qualcuno ha un CD di Debian?
2: Quello sopra è il
5: crash. Messaggio al Media Lab, ma chi cazzo è sto pazzo che sta installando Gentoo con tutti i problemi di oggi? Ma quali problemi di oggi? Ma chi stai parlando?
1: Andiamo su Gentoo. Una persona
6: .it 220 .it,
5: schifo, non si capisce un cazzo di questo.
6: È
5: una vera merda. Sento rumore di scale
4: mostra.
5: No, non è uno stereo compare, effettivamente. Sembra qualcuno che sta

0: Milano il Master Portage per la Gentoo. Stiamo lavorando per rettificare il problema il più presto possibile, ma vi anticipiamo almeno qualche ora di downtime. Nel frattempo, per favore, evitate di fare il sync del Portage via Emerge Sync. Ci dispiace per i problemi. Anzi, ci scusiamo. Update. Il servizio dovrebbe essere largamente installato adesso, anche se il traffico sembra essere alto su molti mirror a causa dell'outage, cosa è il problema, vaffanculo. File system corruption su una partizione root. Forse che usavano Riser, porca puttana, file system che non gestisce bad block, anche se ora li gestisce.
1: Oh, ecco, finalmente è importante che lo sai.
0: Sì, lo so, però per me non li gestisce.
1: Ma sei loggato sul media?
0: In realtà io non ho emerso sync, non ho emerso nulla.
1: Sclare.
0: No. E vabbè.
1: Ma come si chiama il tuo computer?
2: No.
1: No, madre.
2: Controlla che il
3: C58. No, si chiama Sclare perché Nomad è quello di Joseph.
2: Controlla il 58, non lo so.
1: No, è corretto. Quando
2: Joseph è morto.
1: Nomad è il 58. Portatile di Joseph, tu sei il 58.
3: Alleluia.
2: Io sono il 59.
1: Vabbè, ti lascio 58, ti lascio 58, va bene.
0: Io sono un coglione.
2: Quanti sono che
0: io sono un prepotente coglione.
2: Tu mi aiuti a compilare? Con la coppola. Emergi di qualche cosa.
0: Con la coppola?
1: Me li sesci?
2: Allora siamo uno.
1: Me li sesci?
0: Mi sembra una coppola. Per favore non mi toccate i P-Tables che sennò sto
1: tutto non più un cazzo.
2: Esco! Porco Dio. Allora, uno.
1: Allora, scienziato, torniamo a noi qua.
2: Aspetta, che qua ho premuto 1.
1: Ah.
2: Fase critica dell'installazione.
1: Ah, stai installando, hai
0: ma come di nuovo? Ma perché? Alla Windows,
1: alla Windows.
0: Giustamente trattandosi di un sistema chiuso.
1: Smith non ci dice che
0: Mr. Smith non
1: dice che c'è un database che è corrotto. Di che cosa?
0: Ma non c'è nient'altro che si possa installare su quella merda, DOS, che ne so.
1: DOS,
0: CPM,
1: OS2.
0: Cioè qualsiasi cosa tranne ma questa cagata.
2: In fase di installazione oppure ci di già
0: levante. Cioè la X-Night non finiranno mai, ve ne rendete conto? Ci sarà sempre da reinstallarla sta cazzo di macchina.
2: Sì, bellissimo.
0: Che cosa stai dicendo?
2: No,
0: anche se non è possibile.
1: Quella là no, mi sa.
4: Come?
0: Per quella là no, che vuol dire?
1: Per quella sotto.
0: Quella sotto no, l'abbiamo detto perché ha MS. Minchia, Pallotron.
1: È vivo?
3: Ha detto una cosa.
2: IBM.
0: Ma sono morto, ma un qualcosa lo devo sputare fuori. Ed è un bel Gentoo merda. Avrà fatto Emerge Sync. Scommetto che hai niente. Fatto Emerge Sync.
1: Non trovi niente?
2: Cioè, io già per trovare i driver del mio passato una volta ci ho messo un sacco di tempo. Ah. E dovrebbero essere a portata di mano. Ho fatto un po' male. Tu stai cercando cose di 20 anni fa.
1: Esatto. Io sto cercando questa cartella in particolare, questo urlo.
4: Perché?
1: Arriviamo fino a qua. Fino a Developer Works Open Source ci siamo, no? Developer Open Source va benissimo. Io qua gli sdivago un colpo di slash Linux e mi manderà a fanculo.
2: Ovviamente.
1: Error page.
0: Ah, ancora sta impaginando.
4: Stiamo spiacendo.
1: Sta impaginando.
0: Sta facendo un nota. Si è offerto volontario per fare un giornalino dell'amatori Catania, inculandosi con le sue stesse mani. Proporrei un coro. Scemo, scemo.
1: Per di più da una mano di
0: no, merda. Mezzo tarantino con solo maionese e prosciutto. Allora, oggi impegni alle 8, installazione al cliente, problemi dal cliente, DSL no, Telecom merda, mangiato mezzo tramezzino non sono maionese prosciutto, ritirato a casa 18-19, impaginato ore 18-19, sicuramente allenamento rugby con frattura.

di non so qua, e infatti ecco. Allenamento campo 19:30 22:30 è un massacro. Ora mi tocca continuare perché domani devi finire. Un massacro, maledetto io, esatto, maledetto tu. Ma chi te lo ha fatto fare? Infatti la prossima volta pensaci, pensaci bene, però rilassati perché impaginerai ascoltando le meraviglie di questa radio online, tra cui questo brano musicale che non so se prima vi è arrivato, ma adesso vi arriverà.

0: Me sembraba. Ecco, Paolo, tu non hai capito una cosa.
1: Oh, ciao!
0: Ah, ma con l'accendino? Ne cerchiamo una? Ti serve una scheda video?
2: Minchia, il vinto adesso
0: no, traduciamo Welch Power PC Rem Venden von Sus Link
2: Unterstutz Grandustalz. Tu sei il tedesco?
0: Certen
2: veramente
0: mancano parole. Chi ha venire un Power PC Rem un Volen Sus.
2: Minchia, ma uno spacchio di cose in inglese.
0: Usiamo il traduttore Bubblefish.
3: Sì,
0: oh, traduciamo con Bubblefish. Vai. Bubblefish.
3: Per raccontare un po' di parte del
0: e lo leggerai ovviamente. Vai. Praticamente che pagina è?
2: www.
0: Che pagina Babel, stiamo per leggervi?
2: Bubblefish, uccello di pesce di Babel.
0: Mi pare.
2: Bubblefish.com.
0: Bubblefish.altavista.org. Se non ricordo male.
2: Oh, pesce di Babel.
0: Se, però in realtà c'è quello di c'è il servizio di vai su Google, non per i coglioni.
4: Di Google, sì.
2: www.google. In teoria la dovrebbe essere qua, traduci questa pagina. Oh, la deteniamo.
0: Ah, certo. Che cosa deve dire? Questa pagina di cosa vi deve parlare?
2: No, questo è...
0: Cari assistenti!
2: No, questa. Questa non ti la sta traducendo abbastanza bene.
4: Sì, dire. L'inglese rischio 6.000 sistemen.
0: È dal tedesco?
2: Ah, no, non c'è ora questa pagina.
0: No, ci deve.
2: No, perché ti spiego. Perché è un link preso
0: cerca
2: qua.
0: Quelle frasi.
2: Prendiamo
0: cerca quella
2: questo
0: frase.
2: Questo link.
0: E no, ma è inutile.
2: Questo link. Fai...
0: No, ma c'è. Devi cercare quel link su Google.
4: C'è una pagina che traduce una
0: fine. Una URL.
4: Una URL.
0: Cerca la pagina che traduce la URL.
4: Vai,
0: togliti quella lampada dalla bocca.
4: Strumenti per le lingue.
0: Strumenti per le.
2: Cerca pagina scritta in lingua. No, traduci il testo.
4: Traduci oppure il testo. Traduci la pagina web.
0: Esatto. Dagli in pasto la pagina web in tedesco. Kartoffeln, Sturmtruppen, Panzerdivisionen, Eisenstein, Richter, Feider, Hitler, Mengele.
2: Dal tedesco.
0: Drucken, Suchen.
2: Dall'inglese, poi dall'inglese.
0: No, dal tedesco all'italiano.
4: Non c'è.
0: E quindi dobbiamo farla doppia?
2: Tedesco, inglese,
4: e poi inglese, italiano.
0: Non puoi farlo.
4: Sì, si può fare, ma usciamo.
3: No, morte.
0: E che fai? Gli dici di tradurre la pagina di Google con...
4: Ah, no, non sto dicendo tutta la pagina. No, non la
2: vediamo.
3: Penso.
4: La pagina.
2: Già in inglese va bene anche, no?
4: Which of our PC computer by Suse Linux are supported?
0: Invece è abbastanza bene.
2: Aspetta, facciamo questo tentativo male.
0: Senti, no, copi quella. Aprite un altro Google.
3: Questa è pazzia.
0: Capito?
4: Sì, infatti.
0: Traduciamo la pagina tradotta.
2: Strumenti per le lingue.
3: Sì, ora copiami tutto quel piccolo uso.
0: Te la sei cancellata perché sei un frocio nazista.
2: Perché parli su vecchio.
4: Un frocio nazista, Dio mio.
2: Traduci dall'inglese all'italiano.
0: Traduci.
4: Ma era tedesco.
0: No, questa
4: era quella tradotta.
0: Sta traducendo il
2: non è valido. Puoi fare il furto, puoi fare la doppia traduzione, brutto stronzo, mal cagato che non sei altro.
3: No.
2: Niente. Cioè, la dobbiamo leggere in inglese, purtroppo. Che tristezza infinita.
4: Non capiremo le bestemmie.
2: No, c'è anche in tedesco un'altra volta. Ma cazzo.
4: Ah, è troppo.
2: Which power PC computer by Suse Linux are supported, però cioè, in teoria è abbastanza.
0: Ragazzi.
2: Computer with MCA buzzer, computer with new bus, don't know.
0: Va bene, e visto che loro stanno leggendo questa cosa, io manderei un altro pezzo di musica.
2: Che cos'ha?

0: e adesso che abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare questo splendido brano, due parole su chi stiamo ascoltando, perché ce l'hanno chiesto, e purtroppo io non so se c'ho i loro link, però vediamo un po' il nome di questo gruppo.
1: Allora, io so
0: è Santa Rita Saccascia.
1: Io so, sì,
0: sono di Roma e si sono sciolti molto tempo fa. No, non molto tempo fa, diciamo X tempo fa. Ecco qua, basta cercare Saccascia con le due K tutto unito con Google e spunta la loro pagina web, che recita testualmente: Santa Rita Saccascia, campioni del mondo. Allora, From Us, il nuovo CD postumo.
2: Trovano un PC, c'è una bella directory install in cui ci sono le immagini dei flop.
0: Qui il gruppo cita 9 componenti e da quel poco comunque abbiamo sentito suonano veramente bene.
3: Cioè non si vede, normale, diretto in basso.
0: Discografia. Abbiamo il meglio dei Santa Rita Saccascia, primo demo tape 1990. Poi abbiamo Santa Rita Saccascia vinile 91, Rotta verso l'ignoto 1992, Hard Rock Cafone, che è il più famoso CD 94. Poi c'è Arrivedoir cassetta 1996 e Aloha From Us CD del 95.
1: Diciamo se per caso i nostri ascoltatori, se Debian per caso è giù, il sito della Debian, debian.org.
0: Il sito reca una collezione discreta di immagini di concerti dal vivo che hanno fatto, eccetera, e suonano bene, suonano veramente bene. E per dimostrarvi ciò vi faremo sentire un altro brano di queste persone. Io direi che ci ascolteremo. Ma sto come una pigna, ma sì, dai. Oppure buon ascolto.

0: tanto.
1: Sì, sì, no, vabbè, ho capito. Però aspetta un attimo.
2: Dai, sei proprio a bambinello.
3: Il secondo e il secondo valore che c'è.
4: Perché non si sa? Ah,
3: però
4: ora si
3: dove sono i fatti?
4: Prova, prova.
3: Dove sono? Non lo so.
4: Sono momenti in cui mi sembra che non si sente un cazzo e altri momenti in cui non si sente un cazzo.
3: Contenuti, ma no. Spiegarlo no, è troppo grosso.
4: In questa canzone i più perspicaci avranno riconosciuto una citazione di Muffin Man di Frank Zappa. E il fatto che questi tizi che suonano conoscano Zappa è abbastanza interessante.
3: Lascia stare, no?
0: No, un po' di destra.
3: Un po' di destra, no?
0: Lungo 3 mega, grande. 3 mega.
3: Troppo. Inutile.
0: È partito.
4: Che cosa succede? Ma cos'è sta roba?
0: Niente, niente.
4: Una lista di stronzate.
0: Non ti interessa.
4: Ah, ok, non mi interessa.
0: Se vedeva che era 3 megabyte e 6, gli stavamo sucando la banda, penso un po'. Debian, sì.
4: Va bene, il momento della parte musicale, nel senso che.
0: Power PC, Force.
3: Debian, no, Force Power PC. Vediamo un pochino quali sono supportati. Cosa c'è di
0: questo?
3: Supportato? Sì, il primo proprio, mi sento fortunato. Un altro tanto
0: mi chiamare se mi dice che
3: io
0: ma perché?
3: Non
0: perché?
3: Non niente, guarda, facciamolo da lui.
0: Ma perché bastardo che non sei altro?
3: Ed olio.
0: Grazie a Dio, Google ha le qualche cash.
4: Vi faremo sentire un po' di musica.
0: Però non si dice Risk, mi BBM in modo rollo. Ok.
3: Dove l'hai letto? Comunque sì. Ah, ecco. E questi sono link a IBM?
0: Sì.
3: No, allora non c'è.
4: Vediamo se questa lista manderà in crash muse.
3: Link, documentation, contact, IRC. È già finito? Interessante. Installation.
0: Perché non ce la vediamo in Nihongo?
4: Nihongo.
1: Vediamo un culo.
0: Installation.
3: C'è anche italiano comunque. Anche se non...
4: Va bene.
0: Ah no. Ma fanculo. Non lo apri, per favore. Già che la odio anche Debian, ah, in più per, non mi, solo perché vedi è classista, perché uso Slack questo è bastardo.
4: Dai.
0: Capito cosa fanno, capito cosa fanno? Prova ad aprire Debian.org.
1: Anche te lo stavo andando a aprire.
3: E allora sarà giù, dai.
0: Ah, e allora è anale.
4: No, no, sbagliato a scrivere le bio,
0: te
4: naviga su Debian.
0: Ma che Google è? Ma io devo capire la data
3: base. Non devi
0: capire perché non funziona. Links. Debian. Punto org. Sei molto.
4: Ma non
0: hai
4: fatto un ban?
3: No, sto.
4: Che madonna!
3: Non è un ban sul dominio. Ma perché tu sei un altro dominio?
4: Ok, buon ascolto.
3: No,
4: musica male per orecchie male.

0: ci ha rivisto Max, sono qui che cantava una voce, capito, cazzona, che diceva Frank Zappulla, pensava questa band di cazzoni panati, Cuore in cucuretto, le chitarre,
1: con la faccia da cazzo di Cuore in cucuretto,
0: sì, con la ragorista, con il rullante a giocare, con il un po' di giorno,
1: la
0: su, vai su, oh, ha rotto il cazzo sta chitarra!

Vedi e guarda. Ora è finito il tempo di scherzare, perché siamo arrivati nel centro del vorticione, nel mega vorticione di merda che ci risucchierà tutti in esordio.

0: con questo bel faccino questa mattina con il 23.
1: Capitoglio!

0: Più che altro non ho capito, aspetta. Un conto non mi tocca abbassare perché sennò. Oh, siamo tornati in diretta e cedo la parola a Nirvana. Vai Nirvana, descrivi.
1: Cosa?
0: In che senso? Cosa? Dicevi. No, ho capito la domanda.
1: Non so cosa dire.
0: Linux è tutto questo, tutto quello che vende. Linux è il sistema operativo, cioè l'ambiente con cui lavora, no?
1: E il sistema si chiama?
0: In realtà si chiama New Linux.
1: Rendiamo la birra a
0: Linux sale. È solo una piccola parte che il cervello che però non funziona. 192, 168. Ma tutto il sistema completo, interfaccia grafica e programmi si chiama New Linux. No, è così.
1: Diamo a Cesare quel che dice.
0: Diamo a Cesare quello che dice.
1: Anzi, diamo a Riccardo Uomo Stalla ciò che è Riccardo di Uomo Stalla.
2: C'era uno studio del genere?
0: C'era?
2: Ci sono degli studi. Sì, c'era. Aspetta.
3: Ganesh e Raider.
2: Sì, Ganesh e Raider.
1: Facciamo la copia.
3: Fai il tape restore.
1: Va bene. Dobbiamo.
4: Faccia vedere tutto sulla pista. Tutti i altri sono.
3: La prima cosa che
1: mi devi dare il nome della tua macchina, già lo sai?
5: No, è una macchina nuova, sono
6: Dille il nome,
5: sta facendo
6: una
5: cosa,
6: sta
1: dentro. Qual è lo sneme della macchina?
3: Sta dentro, non ci va a prendere il giusto.
5: C'è 81 di drive?
3: Uscendo dalla scelta.
5: 181.
1: Aspetta, ancora non lo so. Deve
3: andare. Ormai ricominciamo.
5: Intanto col computer per
3: guarda che sta prendendo le cose che
0: siamo. Come?
5: Col computer quando il prossimo martedì.
1: Non esiste.
0: Sì.
3: Ah, io emergerei subito un Bing.
0: Perché?
3: Ecco se abbiamo fiamma di server DNS.
1: Come la chiami? Quella macchina? Quella è la macchina.
0: Ma se la usiamo per streamare io non ci metterei cose
1: in tutto minuscolo.
0: Mission critical, come dire. No. Perché se io ho bisogno di ributtare la macchina perché Muse mi ha inghiummato la scheda audio, no, non lo posso fare perché c'è il DNS col codice.
3: Tanto ora non c'è il DNS.
0: Però se lo facciamo, non facciamolo lì.
1: Come si chiama? Come si chiama?
0: Facciamo su una macchina che parla del DNS. DNS potrebbe farlo una delle sparte magari.
3: Queste qua non fanno un cazzo, ce la fanno, la seconda non riesce.
0: Però fare
3: un rischio 6.000 a fare
1: sempre. Certo che ce la fa. L'avevamo anche implementato.
3: L'avevamo fatto, ora l'abbiamo appena cancellato, giusto? Non mi ricordo
0: che
3: più.
0: Che perdi? Vero?
3: Sì.
0: Prima che si 6.000 col DNS.
1: Prima che si fottesse la scheda di rete.
0: Molto affidabili che fai il pic e ti si pianta.
3: Restaura il nastro su Ganesh. Dovremmo scrivere quello che facciamo. Vabbè, sì.
0: Ma che fate su Ganesh? Che c'entra Ganesh? Scusami.
1: Venite navi adesso se esci.
5: Che hai il
1: lettore? Non è la mia password da su.
0: Ah, il?
5: Il lettore di
3: Ganesh.
5: Per
3: collegare i
0: drive. Ma se dovete leggere sulla ISS che c'entra Ganesh?
1: Comunque. Ti ricordi quegli script che abbiamo fatto dello scienziato?
3: Una volta
1: che servono per fare il tape backup, cioè il backup di un tape con
0: TarkTZ.block,
1: ma stiamo facendo un restore, stiamo riscrivendo.
0: Che è sminchiato un nastro?
1: È sminchiato un nastro.
0: Ah, io ho fatto un backup dei nastri di Ganesh, succederò.
1: Ma
0: ho fatto i backup di tutto il contenuto di Ganesh che mi sembrava importante.
1: Hai fatto bene.
0: E quindi da direttori dei nastri, altri Rossi, nastri e tutto quello che ho trovato a rischio 6.000 io l'ho backupato su un 2 CD-ROM, non mi ricordo. Ah, sì.
1: Ah, no, nastro 1 da ZZ, basta solamente...
3: Ma come funziona Tape Restore?
1: Non lo so.
0: Esci, satellite.
1: Release, tape, underscore, restore.
0: Io so.
1: Non c'è?
0: Era nelle nostre onde.
1: No, l'ho messo.
0: Ci vuole un ecco caffè.
1: Sì. Io, io che sta di cazzo possibilmente.
0: Come?
1: Io.
0: Che sta di cazzo? Va bene, vediamo che posso fare.
3: Io voglio acqua.
0: Che cosa fuori orrendo. La caffettiera non è grande, però.
1: Ne farai tanti. Allora, come funziona Depressor? Controlla se l'utente verrà preso un parametro, ovvero e se l'avevi messo tu. Nastro uguale a DesDevNT, invece la variabile nastro
6: gli faccio un dollaro, quindi devi passare 0 per indicare che l'unità è 0.
1: 0?
6: Sì.
1: Ok.
6: Perché è NST 0.
1: E dopodiché, allora, prima lo dobbiamo anzippare.
6: Perché poi lui fa while blocchi. Prima lo dobbiamo
1: anzippare. È un target 0, giustamente.
7: È la cassettiera di Q.
1: DF-H, speriamo che ci sia lo spazio e deposito, sì. Quindi allora MKDIR
6: non era qui,
3: sta vendo
1: la
3: tira.
1: Ok, no, si può fare in un altro modo.
3: Qualcuno ha bisogno di acqua.
1: XVF, cioè, come si fa a dirgli la destinazione della directory?
6: Meno C maiuscola.
1: Alla fine.
6: Alla fine.
1: Ok, quindi nastro 1 meno C. Ok, lo farà?
6: Sì.
3: Avevo tanto.
1: Un asso di questi quant'era, mi pare?
6: 150 MB. Chi è la CPU? Sta
3: lavorando.
6: Allora è stato combinato il
3: video. Sì, sì.
7: Caffè?
1: Caffè, ho detto caffè. Caffè che sta di cazzo.
3: Veramente ero comando da 700 per
6: la vita. Sto combinando per i cazzi miei.
1: Ma l'Anagol che sta facendo invece?
3: Combina nel
1: ancora, ancora, che combina. Combina.
3: L'ha aiutato a compilarli, fate.
1: No, no, me ne so.
3: Sono un po'.
6: Di CPU. Dona cicli processori.
1: Me ne so.
3: Cicli macchi.
1: Ma devo lanciare da qua dentro, giusto? Tape. Restore. Ma zero.
6: La questa volta porta la.
1: Sto andando,
3: Vai.
1: Il supremento.
6: Lo
1: sistemiamo. Ci proviamo. Sì. Perché non è zero allora.
3: È una re 1. Sto
7: cercando di scendere all'altro nastro.
1: Uno?
7: Sì. Sì.
6: Ti sono deciso.
1: Giovanni, questo script è su così.
6: Però devi dare.
1: Questo è scritto
7: come due.
1: Adesso
7: mi inizio a sentire pure io.
3: Abbiamo
7: bisogno
3: di scoprire come funzionano i nastri, però.
6: Questo forse è ancora a Catania.
7: Il nastro.
6: Forse è ancora a Catania.
1: Aspetta che
3: sto comando particolare. Così per portarlo indietro,
6: no, non è collegato, lo sei andato.
3: MT credo. MT continua.
6: Però vai che allora sto sistemando la indico. Per su.
7: Ah,
6: nel...
3: Potrei...
6: Un
7: led,
6: provo
3: a...
6: Sto mettendo anche la mano, un po' impressionato. Prima avevo problemi hardware, li ho risolti, quelli di ora... Devo vedere che cosa arriva lo software che non fa.
7: No, ci sta andando.
3: Ma perché poi lui lo fa vedere la mappa?
7: Poi mi chiede il zucchero, magari.
3: Lui lo fa vedere la mappa.
5: Questo è una password per un libro? Vuoi mettere anche una password di libro?
7: Sì, certo. Sì?
5: Lui già ha la smart card, la password del virus, la password di
1: un po' di paranoia,
4: La smart card è per sicurezza pure.
7: La vuoi disabilitare? Ha parlato quello che ha la password del BTC.
3: Ma che vuol dire? Quella è la password del BTC.
7: Noi volevamo mandarti con Paolo, volevamo farti un mail bombing di messaggi in BTC. Con scritto ciao, come stai? Volevo salutarti, ciao.
5: Fatelo,
3: non intendo.
7: Che c'è, però
6: fa. Basta che la metti una volta la chiave, no? E poi tutti i messaggi che ricevi.
3: Se tu fai una lead, cioè salta la
5: chiave. Guarda che già ormai adesso ho ottimizzato. Massimo la seconda volta,
3: passo.
5: Che faccio qua?
7: Continuo,
5: bro!
7: Quanti dei? Ma te lo tiro in bloccato?
5: In bloccato?
1: Ma ah, sta scrivendo, sta ripristinando il blocco 4.
3: Il tutto è che risoluzione dice? Che risoluzione ha?
6: 1280
0: per 1200.
6: Addirittura.
0: Sì, però non lo tengo. Ciò mi l'ho dotato nel mio video, mi funzionava.
7: Dalla galetta lo prendi?
5: Galetta, sì.
4: 18.
0: Perché? 18. No, vabbè, se attiva il CP ti danno l'ora di
5: ieri. È troppo bello.
6: Cioè io ho abbondanza.
5: Ok.
2: Centrino?
5: Vabbè, il centrino 2.6
2: non è un po', quindi quelli incontri che lo puoi passare. Amico mio, ho un centrino, gli ho messo fine fuori, c'è stata quella vecchia.
6: Mi si è rotto il
5: mio. Io sono con il 2.6, quindi il centrino che riesce a abbassare il tuo calcio. Con il 2.6 lo puoi abbassare, mi puoi
6: prendere. L'ho rotto, vabbè.
5: Quindi te ne è fuori.
6: Ciao, l'ho bruciato, sì. Ho fatto fare un bel cortocircuito all'interno.
2: A che cosa?
6: All'alimentatore del mio portatile.
2: Ah, sì?
6: Sì, sì.
2: Pensavo al tester.
6: No. Praticamente si era rotto questo filo qua, io l'ho saldato dentro, ma non ho fatto bene le saldature, ho fatto un piccolo cortocircuito. Ma non è quello che l'ha rotto, perché lui era protetto. È che io dico, che roba è che ogni tanto mi si spegne da solo? Apro,
5: con lei i fili.
6: Era staccato la 220, prendo la scheda, tocco e prendo una scossa incredibile.
5: Il condensatore
6: la 220 che era carico, poi un paradivo, non lo so come mai, ho detto ma scarichiamolo, no?

0: Se riuscirà a
1: mettere direttamente.
0: Ma che sono lenti, cane la mia.
2: Sono 150
0: megabyte. 150 megabyte, sì.
2: E c'è il coppia magnetico, non c'è quello dentro.
3: Hai il sapore della morte?
0: I magnetici sono anche disti, non so cosa fanno, come funzionano le nostre magnetiche, cosa fanno le diverse dei disti?
2: Quelli sono sempre fatti a settori
0: e qui
2: è lineare.
0: È più bello che deve passare
2: tutto. Prendi il dischetto, quanto tempo ci vuole per scrivere un mega e mezzo?
0: Sì, un minuto. 150 mega.
2: Questo è molto veloce,
0: no, si è fermato ma non ha finito. Forse semplicemente il nastro è danneggiato, anche questo è vabbè, era morto, si lamenta di questo, dice io ero morto, perché mi dovete
2: Sono doppio lato oppure questi?
3: Credo
2: di
3: no.
2: Sono lato. Come le cassette.
3: Arriva
2: e torna indietro. Spostando un po' la testina.
3: Un po' la testina.
2: Non lo so, io non ho idea.
0: In questo modo ci sarebbe il vantaggio che se hai finito di leggere non devi riportarlo indietro.
2: Che
0: arriva la testa console. Boh, non ne ho idea.
3: Il testo sopra lo prendi, vediamo cosa si diceva. Che cos'era?
2: Flux box.
3: Ah, no, non si può.
2: Vabbè.
3: Ti aspetto un impaziente di
4: Tuxraiser. Sto ripristinando il blocco 4.
0: Anche Tuxraiser compito.
3: Tutto
2: compito. Ma non compito, amico. Compitiamo tutto.
0: Come compilate tutti? Ah, avete un cluster per compilare?
3: Sì. Compilo io, compila lui, compila Flash.
0: Tutti contemporaneamente. Non è un cluster solo per compilare o per compilare?
3: Perché io ho un banalista. Se manda il file, ma poi si
0: non è mobile.
3: Si prende solo quando c'è quello di processore e poi va. Però anche che danno il tipo di macchina lo stesso di tassativo di taglio, ma di per cento ci vuole il
0: tempo. Scusa, non hai
3: fatto
0: tu? Tipo di tassativo
3: è? Questo qua è l'attacco mini, che è l'attacco che è quello che è andato a
0: sentire.
3: Ci vuole dire che ci vuole dire? No, non si può andare a
0: sentire. Non è come quello che io.
3: Sì,
0: per questo lo saranno con Windows.
3: No, per questo hanno
2: fatto con Windows. Ma c'è quello di quelli che mantengono sia più sia meno.
3: Sì, ma allora non si sa niente. Io quando devo essere sicuro,
2: non ci sono. Comunque che si mettono d'accordo.

0: facilmente sotto il successo o meno.
1: Sarà sicuro quando uscirà il DVD da 10 giga?
2: Da 9?
1: Da 9, se uscendo davvero. Io
2: sì,
1: sparato,
2: sì, da 9. Perché quelli commerciali sono a doppio strato da 9 GB. Quelli che si materializzano però sono da 4 e 7. Ora sarò
1: doppio strato?
2: Sia i supporti vergini che gli scrittori, perché deve avere praticamente il laser che si ripolarizza durante la scrittura su un'altra superficie, deve rimettersi a fuoco, deve cambiare strato.
1: E lo fa per, con un lente meccanicamente, spostando la lente?
2: Sì.
1: Vabbè, spero che deve scrivere prima uno strato e poi un altro.
2: Sì.
1: Non è che deve fare
2: No.
1: Sarebbe una pazzia.
2: No. Finisce lo strato e parte sull'altro.
1: E sicuramente appena escono questi lettori si decide lo standard di quelli normali.
2: Ma spero. Ma spero. Per loro.
1: Sì, e poi però quelli avranno doppio standard, uno non sa. Dici ma che fa, mi compro quello da 4 giga, mi compro quello da 9 giga, aspetto che esce lo standard di 9 giga. Anche per i CDRV per esempio, una volta ho letto che teoricamente non era possibile masterizzare più di 10x. Il mio masterizzatore è 12x e ne ho visto uno 36x in scrittura adesso.
2: Vabbè.
1: Ma vabbè, queste cose teoriche mi sconvolgono veramente.
2: Non pensarci nemmeno. È rimasto al blocco 4. Non so cosa sia, però è il blocco 4.
1: Beh, speriamo che sia un blocco molto lungo.
2: Ah.
1: Il nastro è diviso in blocchetti, cioè uno scrive un
3: blocco. Volete caffè?
1: No, grazie.
3: Sucuri?
1: Sucuri, sì,
2: Sucuri.
1: Sì, dice, poi prende una specie di end of block, un codice che lui ci prende. Noi abbiamo scoperto che con... praticamente facendo un DD semplicemente del nastro, del dispositivo del nastro, lui copia il blocco. Si ferma il blocco.
2: 3779 3779 6400 1400.
1: Ora un record, non mi ricordo quanto è grande, forse 2K.
2: Ah.
1: Forse 512 byte.
0: Mi ricordo se insomma c'era 2 o un mezzo.
3: Lui gira e gira, però è stato che sta usando un blocco pazzo veramente.
1: Comunque il blocco 4 era il più grosso di tutti,
2: se non sbaglio,
1: non so da dove, no, non c'è un ferro.
2: Blocco 110?
1: Sì, sì, tanti erano, però erano piccoli.
2: Vediamo se andiamo un altro externo, ma questo è...
0: Ma perché non sali?
2: No. Non sali più di tanto.
0: Ah. Input output error, che chi succede?
2: No, è
0: ah, perché con lo zero avete sbagliato, sì.
2: E allora uso questo qui?
0: Ma spegnete il
2: computer. No, è su media la banana, quindi no. Vado su un altro. Sì, faccio SSH da Shinziatu et, non questo, et Gane. Quella sarà la mia password. L'ho indovinata. Poi su your own password. Eccomi qua. Ah no. Su. Eccomi qua. Infatti qua c'è il backup e te la store. Deposito. Deposito. RS6000, tutte queste sotto directory le ho create io perché sono ordinato.
0: Cosa pare giusto,
2: però forse un po' troppo. Nastro 1 ls meno, facciamo sh. Allora blocco 1, blocco 2, blocco 3, blocco 4 dov'è? Manca, forse non la... No. Blocco 2.
0: 44. 75 mega.
2: 75 mega.
0: È più grande.
2: Sì.
0: Gli altri sono 62K. 100K. È enorme.
2: Al massimo 2 mega il blocco 1.
0: 1 mega 8.
2: No.
0: È enorme.
2: Forse è normale. Dove l'avevo messo il... Qua? Però sembra il blocco 4 comunque. Eh sì, però sono 75 mega.
1: Praticamente è quasi tutto il nastro,
2: va? Mm-hmm. Vabbè, vabbè, giusto.
4: Chiudo questo qui, non mi dovrebbe giovare.
1: Che altro devo fare? Io per me già si avvicina l'orario di andare a dormire. Mezzanotte 20. Io devo svegliare alle 7 domani, quindi. Forse non è meglio in effetti.
3: Io pure mi sveglieranno. E quindi ho avuto la brutta idea di prendermi un cucciolo, di prendere via.
1: Non è una brutta idea.
4: Anche alle 5
1: no, ancora no. Dopo 4 siamo sto combinando, ti ricordavo
4: anche la prima coppa per andare a
1: due combinati 75 mega d'accordo, ma io invece vado a dormire.
4: Proviamo con una prova.
2: Ah, lento però.
4: Stavo prendendo il floppino.
1: Il floppino non quello non possono andare, anche se stanno alle due.
4: Però fai il floppino
1: subito.
4: Allora non ti pensi.
1: Non mi ricordo che sta combinando, ma tu sai che la mia mente lavora come una matta e quindi ha bisogno di dormire.
3: Oggi
1: ho letto un sacco di romanzi.
3: 4-5 più 4-5 volte più velocemente di quando.
1: Che cosa? Per questa centrale? Ah, vero, perché è un
4: gruppo.
1: Sì, sì, monitor, non ordinale, già. Come ancora mi dici che serve un connettore?
4: No, ma ce l'ho.
1: E dove lo metti?
3: Perché non ne leggi anche tu
1: a posto del terminale?
4: No, posto della tastiera.
3: E il CR.
1: Allora, un attimo.
3: Slack.
2: Lui oggi un compito installare di CCC.
3: Tu ci installare
2: il
3: nuovo.
2: Fai.
3: No,
2: non
3: è. Va. Dati i nostri borsi della prima game.
2: E allora, dove ho così?
3: Ma in sicurezza di quello con la wireless integrata?
1: Com'è?
4: È wireless integrata?
2: Sì, lo so, ma sì, blocco 5 mi ricordo.
4: O è wireless predisposto?
2: Blocco 6, vabbè, queste sono piccole. Cioè, quella era 150...
1: Quindi ogni blocco...
2: 152.800.
1: Quindi ogni blocco 512
3: mega. Anche mio amico c'è l'altra con la wireless integrata, ma non funziona.
4: Scusa, mi ho lasciato...
1: No, no.
4: Un unboxed.
1: Sono più
3: morto.
1: Dai, la, tu mi sembra che io lo poggiavo da solo il monitor, non è che non ce la faccio. Non è che non ce la faccio. Ero solo stupito della posizione.
2: Deben è la merda squacquera degli Unix wannabe. Dice Jaromir.
4: Oh, grande Jaromir.
2: Unix wannabe?
1: Ah, di quelli che vorrebbero essere Unix.
4: Ma è Linux Deben, non è che.
3: È una gara per la sua distribuzione.
1: Non direi, perché l'app mi piace perché è molto più
4: leggera.
1: Perché non esiste. No, l'installazione minima di Slackware è. Slackware che cosa ha?
4: Tutto.
1: Sì, no, ma Slackware di serie suo che cosa ha?
4: Tutto.
1: Che cos'è Slackware? Direttamente Slackware?
4: Sono dei
1: pacchetti di GZ, dei pacchettari GZ, cioè
4: ma sono compilati
1: e sono pacchettizzati.
4: Ma Slackware 9.1, gli ultimi due CD, quelli che sono tutti sorgenti, sono degli script che si chiamano Slack Build, e tu basta che esegui lo script, lui ti compila tutti i pacchetti di ogni...
1: Piano piano ci stanno scrivendo tutti quanti.
3: Guarda, è arrivato il secondo.
4: Ma perché non gli è mai interessato
1: prima,
4: proprio?
1: Perché non c'era prima di tutto. Non si può compilare.
3: Sì, ma in tutto, non mi vorrei dare si può compilare.
1: No, non mi pare che RPM non consente di compilare.
4: Ci sono le cose che ci sono le
1: sorgenti. E allora è arrivata la terza, la gente mi dispiace.
3: Vabbè, ci sono, non è che vorrei darti la
2: gente. Vabbè, allora FreeBSD che fa sto
1: sistema. Va bene, guarda, ok. Ma dipende come la fai la cosa, capito?
2: No, guarda che Gentoo è la copia di FreeBSD.
1: Sì,
2: come
1: sì, no, FreeBSD è FreeBSD. Gentoo è il primo Linux che ragiona.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Non lo troverò mai.
1: No, aspetta, fermo, io so dov'è.
3: Cosa sai?
1: Ricordo,
3: a memoria che è un posto che non c'entrava niente.
1: Sempre il blocco 4?
0: No, no, no, no, è andato avanti.
2: 39.
4: Ora muovere dal disk di
0: 110.
3: Ricordiamo, ricordavo che era più o meno qua. Non ancora,
2: so che è comunque non molto dipende da dove è questo.
3: No, ne abbiamo comprato.
4: Combina più veloce del mio 2008. Combina più veloce del mio 2008.
1: Che piace, guarda, c'è 80.
3: Ma qua c'è il muco.
1: Dove c'è un muco?
4: 181.
3: Ah, non poteva sistemare i piedini, gira vite.
2: Non so se prima o facendo, cercando di farlo.
4: No, penso che adesso.
1: Fallo perché TC, TD.
0: Utilissimo, non so se
4: teniamo tutto. Manda quattro.
3: No, no, visteci.
4: Manda
1: quattro. No, con lo set del mondo. Allora, c'è il flash TC. C'è uno scelto così.
3: Aspetta, che stai dicendo?
4: Flash TC. Flash TC.
1: Anche tu contro il
4: conversione di che cosa?
1: Di tu.
4: Ma per te o
1: per
4: io?
1: Chiunque.
4: Per chiunque.
2: Ah, ad esempio, se io la comincio a
1: comprare qualcosa, configurate make.com per le fiature, si deve utilizzare e poi devi settare di più
4: le righe, qualcosa serviva.
2: Io sto combinando il VAR, come devo mettere nei dischetti queste cose?
3: Mi copro con la mano, allora è giusto così. Il
2: if uguale 9 immagine,
3: me lo gestisco,
2: if uguale 9 immagine
1: 181, anche tu stai aiutando alla compilazione.
2: Gd if immagine off device
3: if immagine
2: if uguale
4: spazio if uguale 9 immagine.
3: Per svegliarmi veramente bene devo farmi 8 ore di anche un po' di più. Che poi di solito faccio orari tipo le 2 e le 3 di notte e mi sveglio alle 11 del mattino. I miei orari sono un po' con questo fuso orario storto.
4: Tipo, no, io invece ho fatto proprio
3: diverso. Per me la mattina presto sono le 11. Mi piacerebbe lasciarmi vedere l'alba, per esempio, che è una cosa bellissima.
1: Puoi
3: lavorare di mattina con l'alba è fantastico.
1: Puoi non addormentarti bene.
3: Però sì, sentire svegliare la città è bello.
4: Preparare le slide, ma pegare le 9.
3: Non mi sentire svegliare la città,
4: non lo so.
3: La città è il paese, in realtà.
2: Che dovevo fare? Scendete dopo 4 ore di
3: distanza, è bellissimo, non mi capisco, non mi sai invece che non
1: mi
3: sai
1: invece che oggi non una lezione con come
3: fa direttamente, no no, io invece devo fare colazione sempre, qualsiasi ore mi sveglio, io devo prima fare colazione, dai, latte poi, piatto di pasta, faccio per la mia oretta e mezza di colazione,
2: ho detto, audio morte dov'è?
1: Io planar battery test fire l'analisi della registrazione degli errori
2: che devo fare
1: e posso richiedere maggiore attenzione.
2: La batteria del Sumo, ah, questa canzone è questa del cinema,
1: tanto paga, non vuole che non
3: la scenetta è bellissima.
1: Cosa fa dei bimbi?
4: E lei sta di mele con le cose. E poi lo fai fare il mio giovedì.
3: Ti vuoi rompere lo specchio in testa? Potremmo, ma se noi costruiamo, visto che questo moto ha due fuochi, se noi lo mettiamo al centro e costruiamo due tubi, possiamo inquadrare due stelle contemporaneamente.
5: possiamo inquadrare un sistema binario e facendo ruotare sul proprio asse noi scriviamo un sistema binario.
2: Scientificamente è provato che più il caffè fa puzza di plastica, più gli informatici lavorano meno.
5: Sì.
2: Sono gli uffici, c'hanno le macchinette che non funzionano.
5: Io non so più se qualcuno ci sta sentendo. Oh, Giaro Mil! Ma che cosa è questo? Quella cacca qua che
6: non è quello che si sente male, cioè il bipolette sminghiato.
5: Ah, è grandioso. No.
7: Diciamo, OP c'è invio. Non era bella.
8: Ma non era bella oppure no?
7: Ha compilato tutto già. Io voglio fare una gara che sfida Aragorn.
8: Vediamo questo quello di vostro.
6: Io no, dato che sono Aragorn.
5: Che sei Anagol?
6: Sua parte. Sto combinando anch'io.
7: Anagol. Sei grande di
5: no. Anagol.
7: Anagol è la macchina per l'utente.
5: Veramente è Anagol.
7: Ma che Anagol?
5: E non c'è scritto.
7: L'FCO.
5: È Anagol.
7: Anagol?
8: Non
7: lo
8: so,
7: Anagol. No, è Anal.
8: Anal,
7: la Anal. Che è la caramella per il culo, voglio dire.
5: Fin Analgol. Oddio. Siamo passati dai satelliti artificiali alle caramelle per il culo.
8: Era una tastiera normalissima.
5: Cosa chiedi? 180, ok.
8: Sì, ma siccome le facevano in questa maniera, allora ed era di tirata male, allora ho estratto quello di mettere, rimesso in una ora non c'è o forse sembra che non funziona, ma ti dà che del consiglio. La tastiera è un po' cocciuta,
7: quale?
8: Quella
7: è
8: io la vado da Anna con lo mettiamo un po' più rinvio era funzionale, vabbè qualche pacco funzionava, io funzionavo un gatto, no non funziona nessun gatto, allora non potrei goderti lo spettacolo, l'oracolo segna il fatto che sarà che il cacciamento è la tua non potrai salvare tutto funziona, quello che tu sei.
5: Chi sono?
6: DJ Graff. Penso che lo conoscete.
5: No, ma non è niente male.
6: Lo conoscete perché una volta l'avete portato qui a Catania.
5: Noi?
6: Sì, come si?
5: Laura.
6: Ah, no, come si è se lo dicevo.
5: E non me ne sono occupato io, se ne è occupato Giampiero, lui che si occupa di questa musica.
6: Quando faranno portavo?
5: Quando facevamo letterario. Tu sei troppo scarso, tu non hai parole. Sì, sì, ogni tanto abbiamo fatto qualche serata per tirare su dei pausi. Povero coglione. A Laura, con Laura, sì. Mi dice lui di sì, non lo so. Io non me ne sono mai occupato tanto, effettivamente.
8: Ah, ma serve musica per questo compagno, non abbiamo sapere chi
5: di voi. No, mi dispiace. Mi
8: vuole abbiamo fatto di una specie in vista e cagare.
7: Io al 102.

No, perché? Fortunatamente no. No, sto scherzando. Scherzo molto su queste cose.

0: settimana quando dici tu ti faccio sui dischetti.
1: Se hai dei blocchi li posso scrivere.
0: Ah, io il blocco non li ho.
2: Ma sopra c'è ancora due. Non dubbio che ci sia.
3: Secondo di
2: non è che
3: posso fare
2: quello che
3: c'è
0: dentro. Invece
3: vieni con l'aria cronica,
0: aria cronica? Aria cronica? Odio profondo. Addirittura. E sotto la forza allora, che c'erano con l'aria cronica, odio. Gli dicono di tutti i colori. È vero però.
3: Io
0: ascoltavi l'irico, l'avevo l'irico. Ah, l'irico, l'irico. A me piace solo una, per diventare un uomo.
4: Marca, mala, canno e si me girano, poi dice, ma...

0: MP3? Sono gli MP3?
1: Ma tu dove mi ricopi?
0: No.
1: Dove vuoi?
0: Aspetta che vedo come è combinato.
2: Luther male penso. Luther penso che sia combinato male.
0: Forse ce l'ho sul mio portatile ma non mi sta ricordando. Luther su Gemini. Butta dentro.
3: Oh, no, però pensavo che ormai non ti sono fatto fino a
2: vedere
0: il
3: no, non
0: è stato fatto.
3: Piano, piano. Qua il profilo.
0: Sì.
3: Ma che fa?
2: Che dice? FTP lo puoi aprire?
0: Non ho FTP.
2: Non è
0: FTP. Ma, un FTP?
2: Sì.
0: Non puoi?
2: Sì, è che è tutto... Poi tutta la cartella MP3 di passo.
0: Troppo?
2: No, no.
0: Io ho fuoco libero, eh.
2: Ho solo 200 mega.
0: Non so perché, ma ho solo 640 mega liberi.
2: Vabbè, vedo io quello che ti copio.
0: Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Tu che utenza hai su Media Lab?
2: No. Crash.
0: Come?
2: Crash.
0: C'è directory deposito su me. E ti crea una directory?
3: No, non l'abbiamo messa nella scuola.
2: Vabbè,
0: non aspetta, eh?
2: Sì,
0: sì. Ok, c'è una directory crash tua e c'è sono 910 mega liberi, vedi un po', così da lì posso masterizzare.
2: Sì,
0: sì. Non è che ti trovi, o sai dove procurare i body count? Ti ricordi i body count?
2: Sì, me li ricordo, l'ho letto anche l'altra volta.
0: Sto cercando come
2: andare. Cercare anch'io. Quando tu l'hai letto io ho cercato, però
0: non è facile.
2: Completamente.
0: A me è chiantato l'obster, non scarica.
2: Aspetta, noi abbiamo
0: cosa
2: c'è.
0: Io ho una cassetta allora, sicuro. Quello che è rovinatissimo. Ma è cool, ma no, ma che ok, io per scaricare le cose su due mesi. Forse perché devo farmi 10 giga di porno, mi hanno detto. Ma devo mettermi 10 giga di pornatti apposta per scalare.
3: Quello basta che scarica. Cioè se scarica è così, per tutti i tasti di credito.
0: Sì, scarica. E come scarico se non hai credito?
3: Però lasci notare
0: come, come mi faccio i crediti se non scarico? È un piccolo piccolo che si muove.
3: Tu cerchi la cosa più cerchi di bits
2: porno
3: e scarico. Mentre scarichi i cancelli.
0: Allora di
4: bit if uguale
0: e vabbè.
4: Nome del file, virgolette, un po' di dubbi. Boost.bin
0: Lui è l'esperto
4: della posta.
2: Vabbè, tutto il
4: pomeriggio.
3: Proviamo noi.
2: Abbiamo dei generatori random di numeri per il lotto, le due a X, cioè numeri a caso. 8, 5, 7, 22.
0: Ci giochiamo. Oddio mio, come siamo trashissimi.
2: E il deposito si trova su
0: MediaLab / deposito. È un hard disk messo lì apposta. Thank you.

0: domani, dai. Sto
1: io ho diritto all'assistenza, no? Ho speso qualche 20 minuti.
2: Io adoro girare pagine in giapponese, è la mia malattia. È stata digitalizzata anche la lingua da attuare.
1: Non piano.
2: Addirittura? Per non fare scomparire le lingue bisogna digitalizzare tutte le lingue.
1: È vero.
2: C'è il mondiale, una lingua che è parlata e non scritta. Come è
1: parlata e non scritta? Il mondiale
2: è simile all'antico egiziano?
0: Dobbiamo schiavettare una I.
2: Dovete?
0: Schiavettare una I. È meglio normale che non
2: è girare. Oh, porca puttana, non avete le chiavi. Che cazzo vuol dire?
0: C'è video, ma lo scambiamo. Tu sei un freaker.
2: Insomma, mi serve una graffetta e il cacciavite ce l'ho, piccolino.
3: Una graffetta.
2: Dobbiamo scattinare.
1: Voglio usare anche per le macchine, per le automobili, in questa zona.
2: Ah no, le graffette sono qua.
0: Guardate
1: per tutte
0: le volte. Perciò a Virrina, va a Virrina.
2: No,
1: mentre sto andando, io mi devo passare.
0: Mi tuo di fa da lascia mi dà.
1: No, sì, da.
0: Funziona? No. Se parte
1: l'aiuto. Il partire l'ho fatto partire io.
2: Ah, l'ho appeso, non c'è proprio che l'ho appeso.
1: Ah, ci sono la mano, ricordate.
2: Che account c'è?
1: Però lì.
0: Cioè, però diresti la posso di YouTube,
1: se si sente. Una pasta di
2: c'è
0: una
2: password
1: in comune,
0: no?
1: C'è
2: su
0: auto,
2: no? Vero? Sì, e si fa in Edge Security qualcosa, e un qualcosa, punto qualcosa.
0: C'è su auto?
2: Il suo auto? Il suo auto fa il file Edge punto su auto.
0: Per questo lo scrivo io.
1: Qual è il file aspetta PC Security? chroot.com, access.com,
0: qualche diretto. Non è un modo per

0: società. Parliamo poi per rimettere il normale quando si gioca anche se non è.
1: Aspetta, quando lo
0: inserisco.
1: Devo fumare.
0: Anch'io ho diritto a fumare. Oh, mi sono fuori qua.
2: Quello là.
0: Accendino.
2: Quello che c'ho. Ciao ragazzi, io ho avuto il piano nella pelle.
0: Ma dove vai? Mi è passato tutto questo.
1: Sta dando questa canzone, non lo posso fare,
0: c'è tutto.

0: میشه من این شبیه میتونم داخت و بله و من رو بعد و چست کنیم
1: Uomo di scienza, fatto? No, deve essere girata per così?
2: Verso destra, verso il senso orario.
1: Ah, non fare al contrario? Sì,
2: la stare schiavettando un computer.
1: No, vabbè. Se tu gli metti un nome di file invece funziona, no?
2: Certo.
1: Allora sai cosa fai? Copia e incolli.
0: Così ti faccio la bella serie. Ok.
2: Lo sai,
0: questo dovresti provare. No, dovresti provare. Ok, il tuo professore
3: professore. Devo essere del gruppo.
2: Aspetta, il professore mio professore è l'unico. Professore tuo, di?
0: Il professore di fisica 2 è il presidente della mia commissione.
2: Ma perché se no non posso fare un gatto?
1: Dice che non capisci perfetto.
0: Voglio fare io da
2: anche organizzata.
1: Russo con
2: la mia. Si lo vedo anche in remoto.
1: Aspetta, fammi per forse un pezzo anno.
0: No, scuoli faccio la mente creativa.
2: Il gruppo oggi.
1: Ah, no. Ah, no, questo non lo sapevo. Quindi lui sono assistente del presidente.
2: Quello è
1: perché è anche professore. Mi insegna anche lì.
0: No, non mi capito. Che cazzo c'entrava da professore di fisica d'università.
1: Lui è difficile, la formatera ormai è figlio dei dispositivi elettronici, va bene, è difficile però non lo penso, però è buono, fisica elettronica, è buono come persona, è abbastanza
0: ascendente,
1: non è cattivo.
0: Ognuno sono entrati per sbaglio che aveva la facoltà di matematica ad entrare sul studio, invece ero per questi libri da fare strani, quello funzionale, perché in fondo c'è una madre, capito? Cazzo che... Wow, ma cosa legge questo qua?
1: Ma poi dove in matematica? No, perché è difficile appunto, sul studio. Ah, sì, è
2: così, non si creava nessun utente già.
1: C'è nei laboratori di elettronica vicino, per capire se lo stesso russo, perché
2: vabbè,
1: ci sono due russi, sì.
2: Poi
1: sta al terzo piano, ma vicino c'ha laboratorio
2: di
1: lavoro. No, comunque dire, se lì vicino è...
2: Vabbè, ragazzi,
0: ci vediamo. Ciao, si vede presso l'altro, cioè professore, sono sempre lì quando chiede l'informazione.
1: Non è lui. No, lui ha uno studio praticamente in angolino.
0: A lui, su questo.
1: No. Infatti sì. No, due russi diversi, sì. Allora non ti lo dire com'è. Non l'ho avuto questo.
2: No, ci collo.
1: Ma non credo neanche che insegno fisica, forse è insegno fisica lui non è. Quindi non l'ho avuto, no, sinceramente. Non lo posso ovviamente.
2: Che professore è?
1: Parlavamo di due professori diversi praticamente.
0: Lo stesso cognome.
1: Che hanno lo stesso cognome.
0: Che insegnano le materie simili.
1: Che insegnano le materie simili, entrambe fisiche. Come?
2: Sì. Era?
0: Eh?
1: Fichera.
0: No.
1: No, russo. Ma russo è un cognome comunista. Cos'è? Quindi è che è sul nostro.
2: Ah, no.
0: che mangiava delle caramelle alla Coca-Cola che si chiamano
1: per delle
4: menti tu hai il professore salami di matematica
1: salami no mi pare che insegna la meccanica razionale
4: buono non lo so conosco suo nipote che non capisce niente di matematica ma ti fa troppe grande
1: non conosco nessuno
4: no,
1: comunque è in matematica, Salemi insegna meccanica razionale in matematica, ho avuto la sua moglie come sempre insegnante di meccanica razionale, però insegnava i fisici.
4: Scoperto oggi faceva minchia tu non fai altro che far spiegare la mattina a sé, ti sei fatto in tutta la tua vita un esercizio di matematica.
0: Che ci vuoi?
1: Ma non
4: so parlare di matematica. Sì, mio zio mi dice sempre di venire a studiare, io non ci andrò mai.
1: Ma
4: non è
1: importante, non
4: mi piace. Poi niente, decidi di andare a studiare, è una cosa che non si per professione di studiare, fai tanto. Ma non è le negozi a parlare con la professoressa di matematica. Se
1: almeno il suo zio ha stato professore della
4: professoressa di matematica.
1: Sto parlando di MSX3.
0: Che te li prendo, ti giuro.
1: Che te ne sbaglio che con il tutto.
0: No, no, ok.
1: Dai, dai.
0: Il mio mastro è una torcia.
1: La nera, in alluminio.
0: Se lo odio, prendo io per qualche cosa.
1: No, odio già Gio.
0: Perché devi fare Gio? Non fare nana.
1: No,
0: Ufo,
1: B.I.
0: C'è B.I.
1: Spero di sì.
0: Però ci sarà più un po' di lavoro a piano.
1: Non
0: mi hai la pastiglia
1: ancora devo iniziare a sviluppare qualche detto non mi vedo non userò mai visto
0: non userò mai visto
1: la qualifica dice che lui è bella cosa
0: chi dice questa cosa che a me non l'ha detto forse
1: no?
0: Oh.
1: Cosa ti ha detto che Edith sì è una bella cosa
0: quello del DM
1: no secondo me lui ci ha fatto solo per tempo anche lui una lontana di AI per scrivere i programmini in corso da poi compilare sotto Unix con cui noi ci loggavamo da settembre e da Windows 2000
4: e perché?
1: Niente, una
0: matta.
1: L'informatica
0: non è una pazza.
1: Cosa qua?
0: No, no, a fisica, non a informatica.
1: Un computer che aveva Windows 2000, col tempo, ci lo cavamo alla macchina sotto Unix.
0: Tutto in casa.
1: E poi col DI, però, programmi di forza, andava a compilare.
0: Tutto quello che mi stava a scoprire, la password degli utenti che lo fanno tutti.
1: Paperino.
0: Paperino.
1: All'epoca era Paperino, poi
0: c'era un
1: popolino. Io mi sono andato pure dal modem da casa. E c'erano alcune cartelle a prendere, quella della partita, lei che provava i programmini,
0: almeno per provare.
1: oggi non c'è la elettronica, ma non so che fare la parigi, fare Fortran, sì.
5: No, nessuno usa più Fortran, non vincere la
6: Ha voglia di fare.
2: Ci devo parlare di questo video. Ma io ricordo che il tuo computer con la realtà.
0: Davvero?
2: Ci con un monitor della digital.
0: Ci devo andare allora. Ma perché devo parlare con un gruppo di quelle che vedete un pochettino di cose?
2: Per lento perché la realtà
0: per navigare che cosa cambia?
2: Sta la rete, la confusa.
0: Ma non ci sono la rete, significa?
2: Perché tutti affitti con il...
0: Ecco, infatti non ci sono riuscito. E col wireless?
2: No.
0: Perché un po' di tempo fa un tizio mi ha detto che arrivava di portare e navigava in casa.
2: No,
0: ma
2: guarda, se
0: non vuoi
2: il troppo, dovrebbe arrivare in questi giorni,
0: che l'ho preso
2: da
0: lì a
2: Cagliari.
0: In America? No, questo è il italiano. È un grossista che vende all'Italia. Cosa deve costare?
2: 54
0: euro. Però il prezzo originale era 74 euro. È una buona schiena,
2: allora, questa è una buona schiena. Però un ottimo caso. Si vede che l'ha usata su due piani con buio di 80
0: cm. Non è un pezzo di campo, non è solo 36 euro.
2: 34 euro.
0: Come allora prende 6, la magia.
2: Lui la vende.
0: Lui la vende 34. Vabbè, allora non gioca per lo stesso.
2: Poi l'ho trovato a prezzo, non dispiace nemmeno. Vabbè, tanto.
0: Ci sono la scarsa, io sono all'università. Il campo c'è da tutti. Il campo è una rete chiamata Inic in sistema. Non c'è web. Non c'è web, però non ho mai sentito uscire.
2: No, praticamente io penso che l'amministratore abbia bloccato gli IP. Gli IP che sono all'interno della rete o sono
0: in caso. Ah, dici però mi viene di prendere un muro, se hai bloccato l'IP che problema c'è? Vai a prendere l'IP della biblioteca.
2: Però devi scollegare il computer della biblioteca. Questo l'abbiamo già fatto.
0: Ah, funziona, ecco.
2: Stacchi il computer della biblioteca, ti metti l'IP del computer della biblioteca ed esce. Quegli IP escono.
0: In biblioteca non c'è nessuno che ti ha detto ah che state facendo.
2: Vabbè, un attimo, collegato il cavetto diretto da dietro, attaccato alla portatile, e
0: funziona. Però non avete scaricato proprio, no,
2: tanto per vedere cosa abbiamo fatto il signor amministratore.
0: Ci vorrebbe qualche cosa tipo di passante.
2: Comunque i passisti passano, perché il legge la legge continuamente questo,
0: non capite, però non lo fai entrare.
2: No.
0: E allora? Ci sarà qualche computer che ogni tanto viene spento? Un computer di professore con un accesso di nuovo? Cosa è andato?
2: Bisognerebbe avere l'IP dei computer del professore. Forse una specifica, ok, appena te fatti, te li provo, te li provo, quello che è
0: ti viene.
2: Non che se arriva il console non ti connette.
0: Vabbè, chiama l'amministratore, il rete, ti esce qualche problema. Ma veramente a me non mi sento una grossa di averlo, tu ti collega con cavi cosco di strada, perché io sono un cavo dritto. Ma non mi piace che non mi dava la rete. No, dalla mia aula forse non mi.
2: Di solito ci sono due
0: cose due ovviamente, ma non prendeva
2: intendo.
0: Qual aula? L'aula. Quello dove faccio la divina, quello è la città. Quello è la piccola che c'è. No, non ho provato un'altra volta perché c'è la gente che spiegava.
2: Guarda, nelle aulette, quelle piccole prendono il caldo, una delle due prende sicuro, e poi nell'aula L che io ho trovato pure. E quella che c'è la... c'è... dove ci sei tu che la C? La P che è quella grande, poi c'è la porta con le scale che sale.
0: Sì?
2: La
0: L
2: è la P. Ma dentro prende, cioè sta accendendo la scheda, vedi che lampeggia, passano pazzesco.
0: Ma perché? Puoi finire fare le password, se vuoi.
2: Non ne ho idea.
0: Non, penso di...
2: non mi sembra una cosa tanto legale.
0: Vuoi,
2: però
0: sta accendendo. Ah, ecco, non sono il messaggio.

0: appare anche in hardware, anche quel hardware.
1: In quello che sto facendo, sto facendo.
2: Non ho gli attrezzi giusti, stanno lì.
1: CP name pilot. Ti sei caricato col CP?
0: Ah?
1: Ti sei caricato col CP?
0: Lì,
1: vai.

0: Io voglio le OpenGL. Quale minchia sono?
1: Boh. A quest'ora.
2: Cerca su Google. Gentù OpenGL.
0: Che schifo. Io lo odio. Puttana di Eva. Che te la mettere nel chakra. Che schifo.
1: E le zone che dico che me ne devo andare. Vado davvero.
0: It's Blade.
1: No.
0: Lei
1: d'accordo, ciao, buonanotte. Se mi state ascoltando vi auguro una
0: buona notte.
1: Altrimenti
0: buonanotte, buonanotte a tutti quanti.
1: Ciao, ci vediamo qua. Domani è giovedì.
0: Ma domani c'è FES?
3: Io domani ragazzi non ci sono. Mando io.
1: E quindi non c'è.
0: Siete la prossima?
1: No, facciamo giovedì allora.
0: Giovedì?
1: Dovrebbe. Io
3: andrò presto.
1: Presso le 8,
3: no, qua 8 è tipo per cento.
1: No, ma. No.
3: Ti dici tu?
1: Una riunione pomeridiana non va bene a nessuno, vero? Perché ci sono le porte, cose.
3: Però, la vocale lì lavori.
1: Cari?
3: Lavori, si lavora. La vocale sono le amiche, quella che voglio dire.
1: Vabbè.
3: Come
1: facciamo
3: giovedì?
1: Perché io
3: la donata dall'inizio anno.
0: diciamo, dobbiamo fare il punto
1: perché noi lo organizziamo bene per la prossima settimana. Cioè, se giovedì partiamo sui quattro, è inutile.
3: Infatti facciamo niente, secondo me dobbiamo essere un bel po'. Così andiamo di
1: studiare. Pensiamo per mercoledì della prossima settimana, per bene.
4: Per me non ci sono problemi.
0: Mandiamo, mandi un messaggio alla
3: lista
0: e dici, mercoledì ci siamo, dobbiamo fare
1: il mercoledì della prossima settimana.
4: Alt, non lo sto vedendo, è
1: indietro. Io ho ricevuto un'email di CPS che ha modificato qualcosa ultimamente.
4: Sì, quello è anche io.
1: Vabbè, allora rimaniamo per il corso prossimo.
0: Facciamo così, dai.
1: Mando un'email.
3: Però poi, così almeno ti facciamo una settimana di tempo.
1: Tipo la chiamata alle armi.
0: Occhio che cadi, ci sono le scale lì.
4: Dio male.
0: Ma non è il tempo di
4: vedere. Va bene. Ma va a cagare.
0: Ciao, buonanotte. Ciao bello.
4: Ciao scienziato. Quindi dopo...

0: Posso guardare un film mentre streamo con musica? Black Hawk Down. Volevo vedere una scena.
1: Dove lo passi questo?
0: No, due CD.
1: CD.
0: Passi. Veramente bene. C'è un sacco di computer graphics, ho notato.
2: Sì, sì.
0: Nei fumi, negli spari, negli effetti di fumo.
2: Per metà è fatto a computer.
0: Beh, per metà.
2: Buona parte delle scene di guerra sono fatte. Sto rallentando. C'è il progettore che sta facendo altre 8
0: minuti. No, sto portando indietro.
2: Ah.
0: Cercando una parte che mi affaccia solo fuori.
1: Non fai la paura a me.
0: Eh?
1: La fai la paura a me.
0: Lo trovo.
2: Quale parte?
0: Quando arrivo nei rinforzi.
2: Questa via.
0: Basta la musica, va.
1: Sì.
2: Quando li vanno a prendere.
0: No, ma qua si mangia la pizza. Eccola qua. È troppo forte questa parte. Se mi dai le casse ve la faccio sentire.
1: Certo.
0: Questa parte è bellissima. Orco Dio!
2: RMT 01 è l'unica, no?
1: Sì. Questa...

0: capito, allora qualche cluster danneggiato solamente.
1: Vabbè, uno. Signore e signori, io ho deciso improvvisamente di interrompere qui lo stream. Andate a andate a dormire. Radio Cybernet per oggi si conclude qua, grazie per averci ascoltati e buonanotte. Perché mi sono rotto i coglioni, ci possiamo fare, sono un professionista e quando un professionista si rompe i coglioni la chiude qua.
2: Hai ragione. Che cos'è che deve parlare?
3: Non lo so, dice che c'è un lavoro in vista.
2: Insieme?
3: Sì.
2: E di che tipo?
3: Me lo deve dire, non ne ha voluto parlare al telefono.
2: Ma perché pazzo?
3: Una mostra, dice che siccome adesso ha l'associazione, gli danno una sede, vuole fare delle cose.
2: Ma non è che devi dire che c'è più le pare che sono io.
3: No, stavo scherzando, usci.
2: Come poi ha detto che non deve parlare con me ma con te?
3: No, lui ha detto che non deve parlare con nessuno degli altri, vuole parlare solo con me.
2: A privato?
3: Sì.
2: Allora, devi dire il cesso veramente.
3: Queste foto le avevi viste?
2: No.
3: C'è bruttina.
2: Ecco, vedi che non me le fai vedere.
3: Bruttina. Bruttina.
2: Ma sì, bruttina, vero. La bigina che sono perfetta pure.
3: Luci. Dai, ti vedono.
2: Perfetta.
3: Le devo piegare? Così?
2: No, un po'. Non so,
3: così.
2: Forse ce n'è qualcuno che ho fatto io. Chi da qui è?
3: Boh.
2: Ora me li taglio i capelli.
3: No, i capelli così belli.
2: Non mi piacciono come stanno, mi pisciano.
3: Bruttina, bruttina.
2: Poi altra bruttina dov'è?
3: Più lui impaurito al massimo. Non lo so.
2: Altre bruttine, dimmele. Fammele vedere queste brutte. Chi sono questi brutti? Chi sono?
3: Amici di Catania.
2: Ma dimmelo che sono brutti. Oh, pilucchia bella. Che brutto. Questo l'avevo visto comunque.
0: Dov'è la macchina?
2: Ma non me le fa vedere.
3: Mio fratello Giorgio, l'hai visto?
2: No.
3: Mio fratello Giorgio, l'hai visto? Dai.
2: Ah, andiamo e fammi rivedere. Non lo posso rivivere. Che posto, tipo Miami Beach.
3: Così.
2: Dov'è qua?
3: Ma qua sono, penso, a San Diego.
2: Ma sono
3: perché le targhe sono americane. Sì, è 2 chilometri,
2: no,
3: un chilometro.
2: Vicino Miami Beach o Miami Tijuana. Beach dall'altra parte.
3: Non lo so.
2: Quello chi è, perciò?
3: Questo sarà un suo collega.
2: Guarda, faccio lì, diciamo. Ah, ecco il cagnetto, fammi vedere.
3: Cagnetto prima.
2: Uffa.
3: Altro cagnetto, bello panzotto.
2: Questo sembra come quelli che avevi tu. Che li hanno trovati?
3: Penso proprio di sì.
2: Poi altri cagnetti. Hanno il micio pure?
3: Ah no.
2: E come stanno buoni insieme?
3: Oh, non lo so. Kaiser permanente.
2: La storia che chi si è fatta con il dopo. Questo non l'avevo visto.
3: Cagnetto dopo.
2: Vediamo completamente diverso. Perché non le fa vedere i tuoi?
3: Le hanno viste, ha voglia che le hanno viste.
2: Ah sì?
3: Certo.
2: No, questa nemmeno l'avevo vista.
3: Questa no.
2: Oh, forse sì.
3: Questa è la cabina dove ci chiamano sempre.
2: Poi?
3: E poi che c'è? Non lo so, adesso vediamo. Boh, non lo so, quali non hai visto?
2: Cos'è il solario? Ah, un film. Perché le chiamate solario?
3: Solario è un progetto di Aldo.
2: Vabbè, sì, ora magari questa devi farci così.
3: Ti preparo psicologicamente alla venuta di Aldo.
2: Io me ne sto andando. Che cosa c'hai in bocca?
3: Un gommino.
2: Un gommino? Minchia, fa scantare comunque.
3: Ma chi?
2: In quella foto. Guarda, ma questa... sempre così, eh.
3: Sì, ma lo fa apposta.
2: Assomiglia comunque a un attore. Un attore sì, degli anni 60. Italiano. Ma sempre così fa, come te? No?

0: Oh, piccola Pilù. Facciamo dei visti.
1: Ai.
0: Botti, botti, ti do. Botte.
2: Sempre questo mi fa vedere.
1: Questo è il lavoro a scuola che abbiamo fatto. A San Giovanni la punta. Questa è Nirvana. E tutta questa aula di computer l'abbiamo montata praticamente noi. E questa è la classe durante una lezione.
2: Ah, quindi ma i computer chi li ha scelti?
1: I computer erano già della scuola. Questi sono i...
2: L'avete messo in rete? Quello che fa?
1: Le persone a cui abbiamo fatto il corso. Sì, li abbiamo messi in rete. Sì, tutti i professori.
2: Ma che scuola è? Che è un liceo?
1: Cos'è? È un misto di tante scuole.
2: Ad esempio?
1: Ad esempio liceo. No, liceo, come si dice?
2: E chi su qui è?
1: Professori vari. Sono venuti a fare le foto con noi.

0: perché spunta sempre questa dopo un tot foto? E Catacomba che cos'è?
1: Quella di Santa Lucia, non l'hai viste?
0: Ah, sì, sì. Sì. Estate?
1: Quando sono venuti i Tonica, le Ciac?
0: Ah, sì. Che si è bronzato.
1: Non è vero.
0: Sì, sì, anche belli stanno i capelli.
1: La TV che hai tu?
0: Ah, no. Questa? No, questa
1: no,
0: è quella
1: questa
0: più
1: è
0: grande.
1: Quella più grande.
0: Sì, questa è diversa.
1: No, no, questa è quella che funziona, quella che hai tu.
0: No, non è così qua.
1: Sì, sì,
0: no.
1: È perché è venuta più chiara nella foto.
0: No, non è così.
1: Ah, sì?
0: Non si accende da sotto, si accende, non è così.
1: Ah, è vero, il cassettino non c'ha. Aggiustandolo.
0: Bravandolo. Bravandolo? Sì o no? Bella questa foto color seppia. Vero, come ci è capitato? Girala!
1: Non ci può girare.
0: Ma uffa! Ah, come ci sono fermati?
1: Sono venute brutte.
0: Brutte? Ma quando c'era. Ma la linguetta di fuori. Ma non me la fatta vedere questa. Ma cosa l'ha fatta?
1: Bello.
0: Bella, potresti metterla nel sito sul Garelli, tutto sul Garelli.
1: Cagnetto che dorme.
0: Ma tu mi hai detto al telefono che mi deve far vedere delle cose, la tastiera che hai spostato.
1: Tutti i cosi lì.
0: Ma qui dove sei?
1: Qui siamo a casa di Cristian, non la vedi Cristian qua?
0: Non l'avevo riconosciuto.
1: Questo.
0: A Furci?
1: Sì, sì. Qui siamo nell'acqua.
0: Ma è proprio un paese sul mare?
1: Sì, praticamente sì.

0: 열심히 시켜. Puoi seguire quella che c'è nella strada?
1: Quella lì di San...
0: Che c'è una strada...
1: Guarda che bella vista qua.
0: Bucchieri, no? Sì. E qui? Sempre lì?
1: Uh-huh.
0: Ma che avete fatto?
1: Ho registrato i suoni della notte.
0: Mm. Facendo mani sentire.
1: E non ce li ho qua. Questi sono i catatombi.
0: Ah sì, sì, me ne ho fatti vedere. E c'è un cancello per li chiudere, questo, c'è un cancello.
1: Questo sotterraneo non è chiuso.
0: Ma tu ci sei entrato con qualcuno, mi hai detto.
1: Con questi tizi qua. Perché si trovano lì?
0: Ma ci vuole permesso?
1: Non lo so, ma loro sono professori di storia all'università.
0: Insomma, ci possono andare o no?

0: Dove si trova?
1: Dietro la chiesa di Santa Lucia. Dietro questa chiesetta.
0: Ma noi non siamo stati in un... dietro una chiesa con i cani?
1: Lì, lì.
0: Ma io non me lo ricordo quel...
1: È perché non si vede... Foto brutte. Bella la trasformazione, così, così
0: Sì,
1: e poi così.
0: sì, sì. Sì.
1: Con la riga di lato. È brutta la riga di lato, vero?
0: Un pochino.

0: che sono trovata su un sito.
1: C'è scritto?
0: Non lo so, è in russo. C'era tutto un fumetto fatto con questo animaletto. A un certo punto è sbudato questa immagine e poi questa qua.
1: Ma?
0: Perché c'è la boccuccia aperta?
1: Perché sta sforzandosi di fare la proposta.
0: Ah, ecco. Immagini che mi mandano gli amichetti.
1: Ma? Tu te le conservi? Cos'è quell'animale? Su, qui.
0: Ti interessa?
1: Un criceto in una tazzina.
0: E allora?
1: Ma dove l'hai preso?
0: Boh.
1: Ma che c'è? Saddam, tutti là.
0: Vedi questa mappa.
1: Mandokazze, Andokazstan, Akkastan.
0: Mandokazze, Eito, Siedat, Mandokazze, Fangul.
1: Akkastan,
0: stava qua.
1: Stava qua, mosse ne aiuto, Ando Saran. Maros Okatta, aspetta qui, Motorn Force, che stupido, Mando sta, e Ito, Arcanuncio, ma? E
0: beh,
1: queste foto chi te le ha date?
0: Lui ci vuole, ma queste non le so, le ho trovate.
1: Che sono queste qui?
0: Boh, l'ha fatta un amico mio.
1: Bello,
0: personaggi per un gioco.
1: Bello.
0: Buf, compra del risico.

บอสจิตaspetta aspetta le chiedo un po' come facciamo a non darci chi erano quelli?

0: Chi è quello?
1: Questo è Bill Gates da giovane.
0: Ah, me lo immaginavo.
1: C'è il film in cui parlano di questi due che sono i fondatori della Apple. E hanno preso un attore che è identico.
0: Ah, non è
1: preciso, un... identico. Tu l'hai visto questo film? Pirati della Silicon Valley?
0: È un film che è uscito al cinema, TV.
1: Penso che l'abbiano fatto al cinema, ma non c'è stato molto.
0: Ma quando?
1: Boh, io ce l'ho nel comune.
0: No, non l'ho visto. È la storia di questi qui che hanno fatto l'Apple?
1: Sì, sì. E hanno messo, sai, uno di quegli attori che faceva IAR, che faceva il medico, giovane.
0: Non so se l'avevano, non lo riconosco, sinceramente. E com'è il film?
1: Bello.
0: Sì?
1: Sì, e fa vedere come sono nate tutte queste cose negli anni 70.
0: Guarda questi che
1: cioè, lui si calava i pasticconi, quell'altro era il tecnico. Loro hanno fondato l'Apple assieme. Lui era la mente, diciamo, imprenditoriale. E anche un po' tecnico, e questa era la parte tecnica, il tecnico ha inventato tutto quanto. Allora lui si è ritirato e fa l'insegnante per i bambini.
0: E non sono più profittivo?
1: Credo di no, credo di no, non lo so, perché
0: è impazzito.
1: Non gli pareva più giusto, non lo so, a un certo punto lui se n'è uscito all'Apple. Nel film un po' si capisce, l'altro è rimasto attualmente il capo dell'Apple. Bel film, sai?

0: Queste le hai viste? Le immagini dell'eclissi?
1: Quando?
0: A te.
2: Quando è stata l'eclissi?
1: Ci possiamo fare, la natura sventurata. È nata la natura sventurata. No, non le ho viste. Sono dolciosa quando ho fatto. Siamo di testa. Comunque le luci che sono queste parti sono brutte, fanno fastidio, forse ci vorrebbe un paralume qua.
0: Sono quelle a basso consumo.
1: Non vorrebbe un paralume.

0: せいけれどもね、きっと。E fammela vedere, dai.
1: Cosa?
0: Questa.
1: Ah. Ho messo questa telecamerina attaccata al binocolino. No, ma ci vedi?
0: No, sto scomoda.
1: Io non ci vedo, non vedo niente. E sono venuta un po' così.
0: Dov'è il binocolino?
1: Ce l'ho a casa.
0: E quello chi è?
1: Sempre la luna.
0: E qui?
1: Così.
0: Oh mamma mia, che brutta.
1: Non si capisce niente, però l'effetto è venuto bellino. No, questi sono gli sfondi.
0: Tutti.
1: Formicone.
0: No, quello di prima.
1: Brutto.
0: È un fiore.
1: Poi.
0: Teresa. Quante zampine c'hanno?
1: Tre.
0: Sì, tre.
1: Questa è quella piccolissima rossa.
0: Sì, me l'ha detto molto.

0: solo quelli?
1: Boh, giapponesi.
0: Questi che
1: ha? Non lo so chi ha
0: fatto. Che sono visti, eh?

0: cielo, Chico, e l'ho visto. Bella. E cos'è?
1: Non lo so, qualcosa di thailandese
0: Bella.
1: o giapponese, non mi ricordo,
0: Ma
1: non
0: infatti non è
1: ricordo più.
0: proprio giapponese.

0: Hai visto quanti Oscar si è preso il Signore degli Anelli?
1: Sì.
0: Mostruoso. Ma come mai?
1: Cioè,
0: se l'hai meritati però.
1: Ma gli Oscar sono sempre una cosa commerciale, comunque, non sono. Dei premi che escono poi dalla comunità. Comunque, so, è bello, è tipo fatto. Però c'ha molti tempi morti, molte frasi un po' fatte all'americanata, va. Però è bello, certo, rientra nel classico film epico. Anche innovativo, però comunque il terzo è meglio degli altri.
0: Beh, il primo è anche molto bello.
1: Il primo mi c'erano troppe battaglie.
0: La sega. La sega.
2: No, no. Questa invece l'hanno smontata per mettere per montare. Ma questo non ce l'avevo il
3: bucchetto. Ma io lo so migliaia di anni.
0: Come usa? La sega.
3: Se scaricato,
0: la trasmissione è pubblica o privata? Nirvana, la trasmissione è pubblica o privata? Perché c'è un amico che vorrebbe ascoltarci volendo.
4: Assolutamente
3: Nirvana, ti spegni?
4: Tutti in una bagoria.
3: Io mica so come ti chiami tu. Sì, ma io glielo
0: sì. Bene, la sega e le fave di Super Fuca.
5: Perché mi mettere
4: qui? Sappi che queste mie pietre c'era lui, eh?
0: La sega.
4: Però, siccome, vabbè, ora non è giusto perché non ho il video. Ma quando registri il video?
0: Perché registri a fare il video, scusami.
4: L'altra volta
0: sono... è morto.
4: Salvo, ci ha fatto la lezione.
0: Chi è rivoltato gli intestini?
3: Della foto.
0: Chi ha rivoltato il retto?
4: Ha fatto la lezione sugli specchi ed è ripreso quello che lui disegnava, la lavagna, giusto. Avendo anche l'MP3 facciamo gli quiz e lo mettiamo in rete. Moto Zorro in the house.
0: Yes.
3: Dopo che finita la lezione sugli specchi, quanto ne è?
4: Ecco, questo è il suo attacco, questo è un paio di merda di soldi di del cazzo.
5: Sì, vabbè, voglio dire, però ti metto con una mano.
3: Deve venire,
5: se te,
3: se prende con la mano.
5: No, è stato di configurazione di ostacchiotti.
0: Alleluia. Il tappetino con scritto morte.
3: Posso?
5: Oppure spalatro.
3: Rare. Mi pare già uscito.
4: Raga, che cazzo, però il poi ti stai con due pedi una scarpa. Questo è fumano, questo è qua. Devo fumare, non dico di no. Caga cazzo.
3: Ma poi sono anch'io. Qua non siamo in
4: minore. Appunto.
6: Ragazzi, ma siete tutti quanti senza alimentatori? Poi col cazzo che
7: mi chi è vero, ragione.
8: Ma Riccio è sponsor.
6: Sì, ma siccome non ci dobbiamo alimentare il 25.
7: Ah, l'inverter?
8: Ah, l'inverter, l'alimentatore
7: ah, diretto, tutto attivo.
8: No, in realtà chi dico una cosa.
6: No? Ecco l'adattatore, sono
7: quanti,
6: regolare.
7: Quanti, che siamo da molta piena sciopata. Vabbè, allora io mi alimento.
6: Pure con la ciabatta sarebbe figo.
7: Io lo voglio fare, non ho problema di metterlo.
6: Io mi lascio il combi server in macchina collegato via wifi. Non
9: c'è Mattia
7: che ha pubblico. Uso rulotto, no?
0: Sto programmando! Non mi disturbare, sto programmando!
10: Cosa? Te la stai bande?
0: Eh?
10: È nostra.
0: Non so cosa sia l'olocausto.
10: Ma ce n'è uno. È un'invenzione romana. Ma quella stampante?
0: È un'invenzione romana. Non lo so, non lo so.
8: Qua, ne ho trovato una.
0: Non ho informazioni relative a quella stampante.
10: Quindi siamo guardando un stampante. Non parte l'acqua, scande. Non ne
7: arriveremo più. Sì, questa cosa è una
0: stampante. È una laser? Eh?
10: Il laser scande.
0: Oh, santo padre putativo. No, quella è Arci.
8: Loro ti dicono che le cose te le mandano in
7: casa.
0: Io non compro mica da quegli stronzi lì. Da gente che spedisce in Europe.
8: Ah, vabbè. Allora non lo
7: so. Sì, lo troverai allora. Io tipo ho cercato un basso portatile.
9: Allora, questa
7: pezza. E poi alla fine te la sono fatta andare al lavoro, va.
6: Ma le prese telecomandate.
7: Vendono
6: un 286 a 1,99 euro.
7: Compreso di riserva?
6: Compreso?
7: Compreso di riserva?
6: Che cazzo è il prezzo? Qua c'è 1,89€, 99.
7: Ma quando non c'è scritto niente? Aspetta, c'è qualcosa di principale su questa prestatrice? Su questa c'è qualcosa
0: di principale? Sì, tutto!
7: Tutto qua.
0: Quindi evita di attaccarti lì.
6: Quindi c'è anche l'hard disk da 40 mega.
0: Hai gravi problemi, vero? Dico, hai problemi, non trovi?
7: Sì, a parte... sì.
0: Qua c'è una doppia presa qua. Pendula.
8: Ma c'è due, dai.
0: Ce n'è tre. Ce n'è trois.
8: Uno. No,
0: non farlo, no. Perché questa cosa?
7: Ah, ma già mi funzionava.
0: Ma cos'è?
7: È una di 15 volte.
10: Ma io ho visto al solito con piacere che ti mandi messaggi di posta, ma tu te ne fotti, ovviamente.
0: Eh?
10: Mi hai risposto?
0: Di che?
10: Un
0: ah sì, di risposta sì, è assurdo. Scusa, non hai già la password per streamare, fine.
10: Perché non ci fossi io, non c'è nessun altro che ha quella password per streamare. Questo era il dubbio.
0: Ci vuole sempre, scusa, la riunione la farà sempre qualcuno. No, questo non si fa. Minchia tutto. Vedi? C'è un albero di doppie prese che hanno gli adattatori, li ho comprati apposta. Ma c'è l'adattatore, Dio cane. Dov'è l'albero di prese multiple? Ecco, usa una di quelle, fatta apposta.
7: Anche io l'ho comprato di quelle.
0: Però non lo so. Posso aiutarlo questo?
10: Ficcolo.
0: Ok.
10: stato contento di aver levato Tower da
0: casa. No, non si può perché è grande, è grande.
7: Aspetta, tieni questo qua.
0: Ora siamo giusti a capo. Perfetto. No, ora siamo giusti a capo.
6: Questo è il punto di vista.
0: Questo è quello che in gergo si chiama albero di Natale.
7: Quello che nei libri di diritto c'è scritto no, non farlo.
0: Mai nei libri di diritto.
10: Di diritto?
7: Sì.
0: Di diritto romano, no? Io poggio il marsupio sulla console di root sperando che si prema o da solo RM meno RF barra.
7: Io almeno.
10: Alleluia!
0: Ma come devi andare a casa? E perché te ne andi a casa?
6: Perché devo capire il cazzone.
0: Allora, lo capisci dopo, dai!
7: Il cazzone, anche se
6: guarda. Ma se non manco la posta!
7: Non preoccuparti. Sono un poco più magre. Se ne andate dal bimbo a chiedere.
0: Forza, un coito di voce, indici la riunione. Cominciate, su. E che cazzo?
10: Mi dà
7: insomma, il progetto FES è di iniziare il progetto wireless. Costruzione di antenne
11: a 500 dB.
6: Sarebbe un po' più uno delle due. Può essere, ma è una cosa delle tre.
7: No, io voglio provare la
6: cacciata. Ah, ma
7: è agganciato questo.
6: Può buttare,
7: sto vedendo.
6: Ma per vedere qual è il due, ti guardi.
7: Ah, ma c'è pure la corrente.
11: L'ho visto in Ria, è carino, sai, è piccolino.
10: Infrastrutture. Il file di configurazione quando inserisci una scheda, se è una scheda di rete, se si inizia ECS riconosce che è una scheda di rete qualunque, il file della network, etc, CMCI, network.ops per quanto riguarda le opzioni della etc, CMCI.
0: Ma è vero che ci sciopero dei benzinai?
10: No, ma sto prendendo di mail.
6: Sono tre giorni, io ho già
7: pensato. Rapporto con il GAC domani esplano.
10: Esatto, no, partiamo dal primo punto, io direi, no?
0: Padre uccide il figlio a fucilate. Ah, che belle le notizie.
7: Io voto per l'Italia.
10: Io voto sì.
6: No,
10: no, invece ci sarà. Cioè non c'è oggi.
6: Non c'è stato in prima ora.
10: Ah?
6: Non c'è stato in prima ora.
10: Non è stato in Italia. Non è stato a Catania.
0: Pardon.
10: E anche il suo lavoro.
0: Ops.
10: Bene. Iniziamo? Iniziamo.
0: Io starei anche aspettando voi che mi sono rotto dei coglioni di questo minchia di progetto PES.
10: Madonna mia, palle.
0: Avete rotto il cazzo tutti. Io devo andare a dormire ora, ciao.
7: Buonanotte.
10: Iniziamo?
7: Sì.
0: Vai, Pallo, lo vedi dopo. Non ti preoccupare.
7: Dai, non è morto.
0: Di? Cedimento hardware? Cedimento hardware? Perché?
6: Io della luce della
0: temperatura del telefono. Poi la signora madre mi ha spiegato
6: un po'
0: più certo. Telefona tuo fratello e
6: digli che
0: dà un'occhiata.
6: Spegni
10: quello,
6: e
10: riaccendo
6: quello
10: che vuoi.
0: Vabbè. Allora, io ieri introduci un attimo per chi ci sta ascoltando cosa si tratta. Dai,
12: cosa fece il progetto del telescopio dei Fessi, cioè un telescopio libero su internet, la possibilità, esatto, la possibilità di acquisire delle immagini digitali con un'interfaccia web.
0: Che bello!
12: User un time shared, user time shared,
0: cioè media
12: ognuno, ognuno ha
0: potrebbero fare delle prenotazioni.
12: Esatto, sì, ci sarà una coda, esatto, ci sarà una sì, una coda FIFO. una coda e ognuno avrà il suo tempo macchina di acquisizione e possibilità di studiare le immagini che ha acquisito.
0: Che idea stupenda!
12: Grazie.
0: Leggo.
12: L'hai avuta tu.
0: Io no, l'hai avuta tu.
12: L'hai avuta tu.
0: Ma l'ho avuta io, non l'ho avuta io.
12: L'abbiamo avuta insieme.
0: Ma che cazzo si dice? Io non me la ricordo, sta qui, io mi ricordo, non cazzo.
13: Esatto. Avete avuto un orgasmo sincrono.
12: Esatto, ci lamentiamo, abbiamo avuto un orgasmo sincrono, è vero?
0: Asincrono.
12: No, no. Con mammo insieme
0: abbiamo quagliato questa grandissima stronzata, esatto. E ora siamo qua purtroppo a discuterne.
12: Esatto.
0: Ma se io smonto il microfono vabbè, no, devo vedere se la capsula, vabbè. Pardon,
12: iniziamo?

0: Palazzolo, così ho avuto qualche dubbio su alcuni punti. Impressione che si stava prendendo il progetto, e anche su alcune finalità del progetto stesso. Partiamo dai punti che ho detto. Nomina di un moderatore, secondo me una figura del genere è necessaria.
1: Ma perché così tante limitazioni? Appena ho letto ho pensato subito questa cosa, cioè alla fine non rischiamo di limitare troppo? Cioè alla fine non è meglio così com'è, nel senso che le discussioni sono più aperte?
0: Sono più aperte, ma il moderatore non è che devi dire tu no, tu non parli. Il moderatore è tu hai parlato, ora parla un altro, tu non vieni interrotto mentre parli,
1: no,
0: hai la possibilità, di esprimere il tuo punto di vista, hai la possibilità di esprimere le tue idee senza che nessuno ti interrompa, dica che quello che stai dicendo è una stronzata, assuma...
1: Ma è successo questo, non penso che succedano queste cose, no? Alla fine penso che l'equilibrio che si crea da solo è quello, alla fine...
0: È una cosa bellissima quello che dici tu, l'equilibrio che si crea da solo, perfetto, ma se non gli dai una scossa iniziale, non si rimetterà mai in equilibrio, tranne se è un sistema chiuso. Termodinamicamente chiuso, giusto? Io non so se ci sono problemi di questo genere, perché io sono troppo
2: male.
0: No, sono troppo non lo so, sono troppo ben pensante, troppo buonista, troppo sto rispondendo a lui, se cortesemente quando parli io non è ti contraddico né tantomeno ti interrompo, però direi che tu professore.
2: Visto che ci vorrebbe un moderatore.
1: Abbiamo bisogno di un moderatore.
0: Grazie. Mi stai dicendo io.
3: Sì, ma stai stavo.
0: Vabbè, tu puoi.
3: No, ho finito.
0: Okay.
2: C'è chi può.
0: No,
3: sì, ma veramente io.
0: Non vorrei che poi a un certo punto si creasse delle situazioni del genere in cui chi per comportamento personale o comunque perché non ha la voglia di esprimere i propri pensieri non li esprime e assuma in maniera passiva quello che dicono gli altri senza pensare di poter esprimere il suo punto di vista, di poter esprimere la propria opinione su quello che hanno detto gli altri. Ed alla fine è questo quello che ci proponiamo, cioè un gruppo di lavoro, un gruppo di progetto, si incontrano, si vede, si parla, si discute e si sceglie insieme fra tutte le varie possibilità quella che in un certo senso non dico quella più giusta, ma possibilmente quella che ci porta al miglior risultato, non dico con il minor sforzo, perché come l'esempio che ho fatto non è detto che la via più breve sia necessariamente quella più giusta, e oltretutto dà a ognuno di noi la possibilità di esprimere il proprio essere, la propria personalità all'interno di un gruppo. Perché lo sappiamo benissimo che delle dinamiche che si stanno all'interno di un gruppo è che chi è più performante, tra virgolette, rispetto ad altri rischia di prendere il sopravvento rispetto ad altri. Ora, non voglio assolutamente dire che ci sia una situazione del genere nel progetto FEST, però evitare a priori una possibilità del genere, perché visto che non è che ci conosciamo da una vita, tutti sappiamo come sono fatti gli altri, oppure no, almeno. E poi in tutte le riunioni che si rispettano c'è sempre un moderatore, no? Qualcuno che scandisce i tempi, che non fa andare le discussioni fuori dai binari, che non fa divagare, quindi abbiamo un'ora e mezza, esatto, poi sto guagliando, rompi i coglioni, mi dormi qua, cazzo.
3: No, sto dicendo, sono 3 ore che stai dicendo sempre la stessa cosa alla fine.
0: Ha una domanda ben precisa, do una risposta ben precisa.
3: Sì, che dura, ci vuole.
0: Okay. E quindi questa era la mia proposta.
3: Secondo me il fatto è che anche che mancando un ordine del giorno non si può dare un ordine alla riunione.
0: Ok.
3: Primo passo sarebbe fare sempre l'ordine del giorno.
2: Avendo un moderatore, stato
3: moderatore secondo me dovrebbe essere secondo me il responsabile del progetto Primavera.
0: Assolutamente, perché il progetto responsabile del progetto Primavera, che in questo caso sono io, nomina, vabbè, mi occupo di streamare, registrare.
3: Appunto. No, in questo momento streamando e registrando io.
0: Perché ci sei tu, visto che la riunione di solito è il mercoledì, tu no, io il mercoledì torno a Palazzolo.
2: Ma che il progetto Primavera, che non esiste il progetto Primavera.
3: Sono d'accordo.
0: Okay. Questa è la prima sera del progetto Primavera, devi codare, no? Qual è la...
2: Ma prima che vada il progetto Primavera, che non ti fanno domande.
0: Esatto.
3: Io qua giorno capirete.
0: Aggiungiamo una cosa, no? Al di fatto del moderatore. Ecco, vedi, il moderatore avrebbe detto tu stai zitto, stai sparando cazzate, piuttosto che farmi così quaglia, stringi e parlare di
1: chi,
0: ma esatto.
3: Ce l'ha con me, sì.
0: No,

0: In particolare avevo aggiunto queste righe, tanto sarebbe auspicabile che, come hanno fatto Francesco e Salvo alla scorsa riunione, chi si sentisse di esprimere alla lavagna quello che sia le proprie idee, il proprio punto di vista, non esiste più, è stata tolta, lo faccia senza nessuna remora di essere giudicato negativamente, senza aver paura di dire appunto la propria idea. In questo modo, solo in questo modo ci possiamo confrontare.
1: Anche perché siamo tra noi, ci aiutiamo.
2: Ma non penso che ci sia stato mai questo problema. Forse no, non, c'è chi è che non
0: deve. Ripeto, io non li vedo questi problemi a priori. Io di solito problemi non ne vedo. E sbaglio normalmente, quando non vedo problemi di solito sbaglio. E allora, non è che fa parentesi, non è che io decido, io faccio tutto io. No,
2: no.
0: Proposta, se vista bene. Se voi reputate che sia una cosa fattibile, bene, la si vota. Se passa la maggioranza assoluta più uno, la metà più uno.
2: La maggioranza assoluta più uno,
0: esatto, metà più uno, infatti io sono corretto. No.
2: Vabbè, vero, c'è il best vale per due.
0: Vai, ad esempio, proposta moderatore.
1: Del festa.
0: Proposta. Che stai dicendo?
1: Io non faccio parte del progetto FES.
0: Vabbè, allora no, ti dimostro che tu fai parte del progetto FES e sei inserito anche in alcune sezioni.
1: Me lo dimostri! No, vabbè, io ne esco. Io voto sì, io mi dimetto.
2: Quindi me lo dimostro per assurdo. Oh! Che uno pulisce e quello fa merda.
1: Uno pulisce e quello fa merda, e quello sono io.
0: Quindi riguardo alla proposta del moderatore? Perplessità, dubbi, proposte?
3: Francamente penso che sia per il momento eccessivo.
2: E forse.
3: Però nessuno viene che magari
2: in un secondo momento.
3: Io direi il moderatore ci deve essere quando arriva l'ordine del giorno lo richiede.
2: A meno che più coordinatore che moderatore.
3: Esatto.
2: Cioè sì.
3: E chi è?
2: Cioè davanti.
3: Lui?
2: Ben fa pure lui.
0: No, perché non ho queste facoltà dialettiche.
4: Il moderatore deve essere uno, insomma, che si sa imporre, no?
0: Esattamente.
4: O che gli piace imporsi.
2: Ma io dico anche che una volta che lo fa, ci porta una pistola,
4: ci mettiamo d'accordo, se succede uno di questi fatti, non si può che uno prevarica sull'altro, eccetera, eccetera, a maggioranza votiamo se picchiarlo o meno.
0: Sodomizzazione.
4: In caso affermativo,
0: sodomia. Sodomia.
2: Ma quello è a prescindere.
4: Ok, mastro.
0: La sodomia, quella certo, va bene, vabbè, quella
1: è sono tua.
0: Sodomia, infatti.
2: Sodomia, sua, non è importante.
0: Quindi?
3: Facciamo un
0: fate un votiamo la mia cosa, diciamo la mano, per me va bene.
2: Il fatto che comunque potrebbe indicare troppo una pressione.
3: Ma io penso che
2: non
3: alla
2: fine. No, alla fine ci stava.
4: Cosa che faccio? Andiamo votiamo
0: esatto.
4: Moderatore o non moderatore?
2: Anche se non ti vota sì al moderatore.
1: Io mi attengo, io sono attenuto.
3: Non è questo qua che fatto
0: il voto di Paperone, almeno
1: Dio Paperone è ricchione.
0: No, infatti, prima che ognuno intanto esprima un po' la propria opinione.
3: Troppo veloce.
0: Esatto.
3: Allora, io penso che tipo da soli possiamo automoderarci per settembre. Forse poi tipo notiamo che automoderatore, il moderatore diciamo inteso come qualcuno che dice tu parli, tu non parli, tu non parli. A me tipo, cioè, mi sembra brutto che noi dobbiamo trovare qualcuno come bambini che ci dica ah, ora è il tuo turno, e c'è la lavagna un
2: e
3: po' di cattivi.
2: Mono...
3: Cioè, non mi piace questa cosa, però tipo, se voi
2: moderare...
0: No, non è lei che se volete, se
3: ritenete,
0: se vogliamo. Io ho detto, io mi sono posto questo dubbio, ho detto, ma abbiamo tutti realmente le stesse possibilità di parlare, di esprimere la propria idea, sì o no?
3: Ah, se qualcuno si offende e dice a me non mi fate parlare male.
4: Insomma, quando ci si conosce bene, viene, ci si tutti quanti, ma tutti quanti uno per uno ci si riesce a moderare tranquillamente.
2: Ma forse quando non ci si conosce bene all'inizio, insomma, forse può giovare. Però non so se con il moderatore va a finire che.
3: Ma poi non è che siamo ragazzi del tipo, no, tu sei brutto in faccia non puoi parlare.
1: Porca troia!
2: Posso fare una domanda? Come si è detto che poi i vari sottogruppi faranno le riunioni quelle specifiche per i fatti loro, perché per evitare troppo casino, poi il moderatore che fa svolgere tutti i giorni.
0: No.
2: Secondo me è più semplice che di volta in volta se.
0: Allora, di ogni sottogruppo, di ogni gruppo di progetto, chi è il coordinatore del gruppo?
2: Che si occupa anche di moderare se ci sono problemi tecnici.
0: Esatto. Però, ad esempio,
2: il coordinatore stesso.
5: L'FT è sul canale?
2: Se ci sono problemi tecnici, di fare un colpo di moderazione, va, così si evita il problema alla radice. O no?
0: Sì, sono d'accordo, cioè, però che qualcuno, secondo me, che qualcuno porti su binari giusti la discussione, che non la faccia uscire da questi binari, che non...
2: Il coordinatore di ogni sottogruppo o il coordinatore generale, quando siamo tutti assieme, si occupa di fare queste operazioni, se c'è zen necessario, se...
1: Secondo me chiunque può occuparsi nel momento in cui vede che uno sta interrompendo l'altro.
3: È ovvio,
1: è automatico.
2: Ma se chi andare a prendere un'altra figura, se già c'è chi che fa il coordinatore, non è che non vedo per quale motivo non si può anche occupare di fare questa cosa.
0: Vabbè.
2: È inutile andare a prendere altre figure. Ci sono i vari coordinatori dei vari sottogruppi. Dovrebbe preoccuparsi anche di fare questa cosa qua.
0: Che ne pensi?
4: Su questa cosa qua?
0: Ora sarò anche caustico. Se uno viene qua alla riunione e vuole smanettare il martedì, c'è X-Night. È inutile che tu incroci le mani perché ti pizza con la cosa del nozzo. Anche tu, qua.
4: Non ho capito la cosa del. Come moderatore improvvisato, impongo di chiudere i portali.
0: Io sto cercando le mail.
1: Non arriviamo agli estremi, che poi crea astio.
4: Io penso sia un po' superfluo come cosa.
0: Benissimo.
4: Cioè, se dobbiamo fare questa cosa delle riunioni suddivise per gruppi, cioè ci saranno le riunioni suddivise per gruppi e poi quella totale fest.
0: No, più che altro, ad esempio, oggi l'ho detto, non può essere una riunione singola, detto perché dobbiamo discutere di alcune cose. Prima di. Va bene, fare il punto della situazione, ognuno di noi dove è arrivato, cercare di capire anche il
4: caso. Io penso che nella riunione FES basti il punto del giorno, lo senso. Poi in caso se abbiamo problemi, se diventiamo di più, entra altra gente, appunto, magari sì.
3: Però se ci sono...
2: Infatti per questo dicevo, chi è che fa da coordinatore,
3: quando è che fa anche da moderatore.
2: Non c'è bisogno di andare a cercare altre persone. Quando siamo tutti lo fa quello del generale, quando siamo i vari sottogruppi lo fa quello del sottogruppo. Penso che sia più veloce così.
4: Non vorrei che la cosa diventi troppo impegnativa,
0: No, l'ho detto, cioè, dobbiamo divertirci, cioè, assolutamente.
4: Abbiamo fatto
0: due volte, ci dobbiamo divertire.
4: Esatto.
0: Infatti l'ho scritto.

0: Aquí he roto el micro.
1: Funge.
2: Quindi questa accettazione passiva di quello che succede non è costruttiva per nessuno, perché alla fine, e lo hanno descritto, il progetto diventa di pochi, non diventa di tutti.
3: Può anche essere che quando saremo in gruppi più piccoli questa cosa non succeda più. Forse dobbiamo prima provare un altro po'.
1: Quando apriamo questa cosa della riunione di subgruppo, secondo me la situazione migliorerà.
3: Possiamo aspettare e riproporre questo punto all'ordine del giorno più avanti.
4: Stiamo ricando.
2: Va bene.
4: Io penso un'altra cosa di quando forse magari prima era all'inizio, uno vedeva la cosa nuova, gli piaceva, si avvicinava. Ma probabilmente qualcuno è passato un po' di tempo e dice vabbè, mi sono rotte le balle di questo progetto. Io vuol dire non mi sta piacendo come sta andando. Allora siamo all'inizio, quindi cioè, penso che ora che muore si liberamente dice mi sono rotte le balle, vorrei invitare.
1: Sì, penso che chiunque si fa un po' di male lo dica.
4: Sì, però dirlo tutt'altro è male, quindi approfittare della situazione che ancora abbiamo fatto niente di grosso.
2: No, secondo me c'è anche un problema di fatto, no? Si è perso l'obiettivo primario, che come molti di voi hanno detto era divertirsi. Approfittando anche della presenza di Solerio, il fatto di esserci rivolti al gruppo astrofile è stato visto come minchia, non facciamo più un telescopio giocattolo per divertirsi, facciamo, va bene, alla fine è un sentimento che si è pervaso, che si è espanso un po', esatto.
3: Una cosa
2: più seria, ma... è il momento in cui, vabbè, e io che cosa ti ho risposto? A parte che ancora non si è capito come loro si sono approcciati al progetto.
5: E come cazzo lo faremo noi, tra l'altro?
2: Eh?
5: E come cazzo lo faremo noi, manco noi l'abbiamo capito.
2: In che senso? No, noi allora abbiamo chiesto un determinato tipo di collaborazione. Allora, sapendo di voi, ma non di
5: ci te. Devo pensare.
2: Perché tu mi hai detto, oh, col gruppo astrofile, io avrei singoli, a me non vale niente, io ci sarò. Così come Salvo, così come Fabio.
3: Anche se
2: vuoi scelte, tante piacere, ci mancherebbe
5: ormai
2: altro.
5: Sei...
2: Quindi, questa paranoia, allora, minchia, dobbiamo fare il super telescopio con... già, sì, però vedi, non se non ce ne parla...
3: Io penso che innanzitutto quando si fa una cosa di grosso, non bisogna
1: non
3: mai
1: pensare sentito,
3: alla cosa di grosso finita. Bisogna pensare ai piccoli passi.
5: Piccoli passi,
3: okay,
5: esatto.
3: Non si pensa passi, mai a quello che si deve arrivare.
4: Come al grosso software diviso in blocchi.
3: Esatto, bravo. Come la classica programmazione che tu puoi avere a blocchi, esatto.
5: Quindi questo partire da un telescopio a lenti,
3: esatto.
5: Io pensavo all'inizio questo.
3: Non pensate
5: a me già qualcosa, perché ci dà un risultato che ci fa in giro.
3: Non pensate
5: al telescopio a lenti, qui c'è minchia, lo possiamo fare.
3: Scusa, allora. Mi stai interrompendo, mi automolò. Se uno comincia a pensare che devi diventare una cosa pazzesca, non fa mai niente. Giusto? Penso che lo sapete tutti, sì. Per fare una grande cosa, qualsiasi grande cosa, passa per minchiate sopra minchiate, come Linux, il kernel, no? Quindi non mi fate paranoia particolare, perché tutto si può fare, ci vuole, è una questione di tempo. Siccome noi non siamo, non è che dobbiamo fare questa cosa perché ne vanno bene, ma lo fare prima di tutto per noi. Perché chi non sa un cazzo di programmazione può imparare qualcosa di programmazione. Chi non sa un cazzo di lavoro manuale può imparare qualcosa di come si fa. Chi non sa un cazzo di astrofisica lo può fare. Ora, infatti, io poi avrei fatto una critica dopo.
1: Non
3: so quanto
1: facciamo
3: in questo
1: la scelta.
3: Non mi fate prendere dalla dimensione del progetto. Pensiamo a costruire la rete, pensiamo a costruire un piccolo programma che sposta il motore. Minchiate. Non è necessario che si faccia, non è che puoi codare tutto per come deve essere partendo da zero. Prima di fare qualcosa che sposta qualcosa in qualche modo, per impedirti col motore, per impedirti con la seriale, se non l'hai fatto. E poi dopo, piano piano, lo applichi a quello che poi tu devi andare a ottenere, capito? Quindi con te non mi vedo.
4: Le tue parole sono tante.
2: Infatti. Sono cariche di saggezza.
5: La saggezza ti guida.
3: Paolo, che stai dicendo cose astri giustissime. Perché è RAM?
5: Sì, RAM. capito? Oh, Rambo,
2: mamma male.
5: Un altro approccio di fiducia. Ok, basta.
2: Va bene, quindi vogliamo abbiamo deciso per non adottare un moderatore per questo. Cioè, quantomeno.
5: Alla fine dai, ci
2: un'autoregolamentazione e chi diciamo il coordinatore o
5: Rosellina che
3: interviene. Semmai, semmai il coordinatore, io non lo vedo sulla discussione del pari che abbiamo noi, ma più che altro su come vanno avanti le cose. Il coordinatore, il moderatore, non deve essere una persona che dice tu parla, tu no. Io non intendo questo, l'ho dato la mano. Io intendevo una persona che si occupasse effettivamente di dire tu studiati questo, ma non per dire ti impongo di studiare questo. Ti dico, siccome penso che siamo tutti qua per imparare, allora ci deve essere magari qualcuno che non lo vedo come moderatore, ma come motivatore. Qualcuno che prende e motiva le persone.
2: Sì,
3: tu guardati questo, guardati questo, guardati quest'altro, capito? Per esempio, una cosa, allora lo dico perché lo devo dire, il discorso del PT che ha fatto il demone. Io, minchia, stavo di cappello, però ha sbagliato nel metodo. Lui ha preso, ha scritto ok, c'è da fare questo e c'è da fare quest'altro. Io ho detto io mi posso fare il demone. Tu non lo so. Lui ha preso e ha scritto il demone, quasi tutto quanto. Sono pienamente io mi piace che lui fa così.
5: Questo è lo spirito vecchio.
3: Sì, è giusto. Però anche, secondo me, sarebbe stato un po' meglio. No, non è vero, quello che dice spesso è giusto.
2: Ma che cosa mi stai dicendo? No,
3: hai detto
2: che la dovete mettere in culo?
3: Hai detto
2: cosa stai dicendo tu?
5: Quando tu senti una cosa la devi fare.
2: Se non è integralmente così,
3: però,
2: è così.
3: Però in questo modo lui ha fatto tutto da solo.
5: Questo è il male.
2: Allora questo è il mio segno con la mano. Porca troia. No, tu che faccio dirti? Due ginocchi al lato.
3: Quello che voglio dire io è che magari...
0: Però lo sai cosa ci stai a mettere le palle?
2: Lo so, la minchia, il membro.
5: Moderiamoci.
2: Esatto.
5: Quello che forse l'EPT non ha fatto è venire e spiegare il suo software passo per passo.
3: Facci vedere il codice, capito?
4: Vabbè, ma non ha avuto il
3: codice. Ma voi ha avuto il tempo di fare quello che voleva?
4: Ma il codice di domenica l'ha fatto.
3: E
4: voi se venire stasera ce l'avrebbe spiegato.
5: Ma lui mi ha fatto vedere le quattro bestie, io gli ho detto che è una merda, non è commentato. Dove sono i commenti, gli ho detto.
3: Ma
5: io commenti li faccio alla fine, no, non esiste, i commenti si fanno prima.
2: Se no ti scordi quello che fai.
0: A mano a mano.
3: Io
0: lo
3: sai cosa faccio in main?
5: A mano.
3: Io in main con il commento. Poco commento, perché poi mi ricordo. Ma questo non è grave, non è grave. Sto dicendo solo, sto facendo salve.
5: Poi sbagliando si fa.
3: E fa, si fa.
5: Se mi sbaglio si fa.
3: Cioè avrei molto di più gradito aver scritto insieme a lui 5 di ricerca di anche se non arrivavamo al 15%, però in un modo ottenevamo che 5 persone imparavano e 10% di cose no.
2: Ok, la fai.
3: Nell'altro modo invece si ottiene.
2: La cosa della testa la fai, la butti, ci siamo. Però se hai già delle idee, perché lui non pensa che si sia svegliato. Minchia, lo scrivo.
5: Sì, perché non ha dormito una notte perché c'erano i tuoni e gli è venuta in mente questa idea e l'ha fatto durante quella notte. L'ha scritto.
2: Non l'ha scritto tutto il 95% di quello che ha scritto in quella notte?
0: L'88%.
5: No, l'88%. Non ci sono parole.
3: Quando
2: ha scritto.
5: Esatto. Non lo so, lui mi ha detto che aveva fatto un bordello di lavoro.
3: Ma tu hai visto?
5: Sì.
3: E perché non l'ha fatto vedere?
5: Ma non me l'ha fatto vedere? Quando me l'ha fatto vedere?
2: Ieri,
3: domenica.
5: Ieri.
3: Non so dove è tutto il tempo.
5: Ieri l'ha fatto vedere.
2: E cioè...
0: Vabbè, io non lo so.
3: E questo?
2: Come ha fatto quelle? Oh, ho trovato anche l'email.
5: Ma sistemiamo.
2: Non è.
5: Certo.
2: Basta, sto cancellando LPT, responsabile top. No, appunto, sto dicendo questo, minchia, ti lascio correre il portale.
5: Tu ricordi quando sta correndo? È bellissimo.
2: Però dico, nel gruppo software ci fanno parte anche altre persone. Rispondo, sono LPT, Square, Palladron e Crash. Ora, perché non coinvolgerle in quello che si è fatto? Ma anche così, a livello concettuale, parlare, dire, fare, baciare...
5: Ci mancano anche un po' di strumenti, effettivamente.
0: Vai, ti piace...
5: Ci manca ancora il sito web...
0: Si può fare più così, si può fare più così... ti piace questa cosa, come la vedi?
5: Cioè, non abbiamo niente, voglio dire, cioè, non puoi pubblicare materiali, c'è la lista, però.
0: Ma se non c'è il sito web, qualcuno prende e butta materiale sul suo.
3: Quindi non c'è a portata di mano i gruppi, perché non la posso dire la stessa email list.
2: Ma
3: che ti trovi?
2: Ce l'ho segnato.
0: Cioè, dobbiamo cercare di privilegiare il modo di far capire a tutti quello che facciamo, piuttosto che la velocità in cui si fa. Poi i vecchi personali ci stanno tutti.
5: Il lavoro di squadra, va.
0: Ci stanno tutti. Perché il problema non è, perché io penso che noi, in quanto informatici, siamo abituati a lavorare da soli. A me, io per esempio, ho lavorato spesso da solo, cioè mi sono fatto sempre tutto da solo, capito? Ma l'approccio di squadra è una cosa che io non conosco, personalmente.
5: Beh, insomma.
0: Non conosco,
5: dal punto di vista della programmazione. Punto di vista... programmazione.
2: Quella era un'attitudine,
0: non ho mai
2: avuto un
0: progetto serio. Di programmazione
2: serio, divertente, perché sennò
0: serio,
2: puoi...
0: divertente. È una cosa seria, divertente. Capito? Non l'ho mai fatto, quindi dovremmo utilizzare questo tipo di approccio piuttosto che realizzare le cose il prima possibile.
3: Ah, d'accordo.
5: Qui ci sarebbe un po' l'esperienza di Jaromir, esatto. Per darci una mano.
0: Di?
5: Jaromir.
3: Perché?
5: È un programmatore, nostro amico.
3: Lost in Battle.
5: Un nostro amico programmatore.
0: Tra l'altro penso di installare il CPS su Atem. Diciamo
5: che
0: su Giacomo
2: dice
0: che non lo
2: voleva
0: fare.
5: Perché no?
0: Non lo so, non
2: l'ha
0: mai voluto fare,
2: non l'ha
0: fatto
2: anche per questo posto.
0: Vediamo l'ingegnato, c'è una macchina
2: qua, c'è
0: Attila.
2: Già ce l'hai
0: questo. Attila,
2: funziona? È riferito?
0: No.
2: Non voglio dire che è bella piaga, però
0: funziona. È veramente scandaloso, perché ogni volta che vengo qua,
5: una che
0: volta
5: palle.
0: Che vengo con il vivo e l'ho acceso, non parte.
5: Cosa
0: non parte? Attila adesso non parte, io non vengo più, non
2: c'è senso. Invece la sparca, quindi non mi sembra il caso.
4: Comunque io, se volete, lo posso attivare, perché non ne ho più. Questo sembra
5: anche
4: cioè va se l'esigenza è quella di avere un server di, cioè,
0: e poi alla fine penso che un C2S sì è come
5: No, la mia definizione di C2S. Bella questa cosa nuova del C2S, già ho scritto.
0: Ah, l'ho detto questa cosa, per avere meno convinto che riuscire a fare il compito. Di.
5: Non me lo ricordo.
0: Vabbè. Su, dai. Va bene, mentre lui se lo fa, secondo me la cosa che si deve fare ora è che il gruppo hardware realizzi un circuito di pilotaggio che non sarà quello di
3: finire, quello stavo facendo,
0: che non sarà quello di finire la scuola
2: avanti
0: e indietro,
2: io quello stavo facendo, noi questo dobbiamo fare.
3: E io perché ti ho messo quelle mail nella mail list dove ti ho detto dimmi chi sono gli elettronici, perché non so con chi cazzo devo parlare.
2: Lo dico subito.
3: Infatti tutto quello che ho scritto l'ho scritto direttamente nella mail list, che è giusto, perché non sapevo
5: in ogni caso.
3: Però per i dettagli tecnici
5: ho trovato la definizione del CBS in uno scritto che ho scritto a Gianni.
2: Tomac che è responsabile.
3: Chi è?
2: Ti tocca un ballo.
3: Tomac.
2: Shining, che ora non c'è. Clever.
3: Che
2: Pallotron, scienziato,
0: io ci sono
2: Fabio,
0: tutti quelli che siamo,
2: ma Fabio è un meccanico,
0: tutti quelli che siamo
3: meccanico,
5: ma posso partecipare,
3: perché
5: certo,
0: io quello che
2: dicevo,
5: la vuoi sapere la definizione di CBS?
2: Scusate, interrompiamo, moderiamo un attimo.
5: Non capisco un cazzo di CBS, devo informarmi sulle modalità di utilizzo di questa rivoluzionaria tecnologia CBS che permette a tante mani di farsi la stessa sega senza
0: inserire.
5: Non
0: credo,
5: è bellissimo alla fine.
0: Comunque io dicevo, se diciamo il gruppo hardware realizza un circuito di rotaggio che non sarà come film, ma comunque un prototipo, qualcosa su cui sta a scrivere, chi deve scrivere il codice
5: è così alla fine
0: si comincia a imbarichire con queste cose smanettando, dando comandi e cose qua. Capito? Poi nel frattempo il gruppo elettronico
2: rischi di fare questi movimenti a strappo
5: con tante mani.
0: Quindi o ce lo date sto modo lì,
5: oppure ci viene
2: tutto a lui a segare.
3: Allora, quando sono tornato la prima volta
0: ma mi ha detto che quello che si doveva realizzare, io ho detto guardate che tempo fa una cosa di questa azione l'avevo fatto in un certo modo. Sì, vabbè, porta quello che hai fatto, vediamo come gli ho portato il PDF delle scissi, ho portato quello che ho fatto vedere, ho portato lo schermino, gli ho fatto vedere, poi la volta scorsa l'ho pure spiegato alla lavagna. Dopodiché mi ha stato detto, dice vabbè, hai visto che c'è questo scrutino, mi cominciamo a puntare visto senza mettere la parte di potenza e vediamo come ce la voglio, mi ha detto, dice montalo così, lo attacchiamo, incominciamo a mettergli qualche problemino sopra e vediamo come abbiamo portato pure il modello perché mi ha detto ci faccio il motorino, porto il CD, facciamo un orologio, tutte quelle cose. Mm-hmm. Infatti la volta scorsa mentre parlavate della parte ottica che io mi sono persa completamente.
4: Ma il problema è stato questo qua, mentre tipo parlavo della parte ottica, anche se io non sono il gruppo ottico, poi diciamo è interessante anche perché Salvo si sembra proprio veramente molto preparato come persona, tipo sentirlo parlare era molto gratificante. Tipo non ero imbarazzato per procedere elettronica che ho sempre voluto fare ma non ho mai voluto fare, oppure la parte ottica.
0: Non ho fatto niente di elettronica la volta scorsa.
4: Sì, però quello che per te è niente, per me è troppo. Ti rifatti in questo caso, mentre tu ti vuoi attaccare quelli che io non sapevo
0: fare. Questo penso che comunque la visione qua
6: parte del fatto perché gli algoritmi poi per l'appuntamento
2: meccanica perché meccanica elettronica tu vuoi mettere
0: perché io ancora tanto di sapere quale da tutte le cose che vi ho detto mi interessa
2: più quale del tesoro che si chiamava
5: personalmente penso che la cosa migliore che sia non tanto quella del
0: io per tempo tutte le cose che sapevo io
5: oppure fosse la soluzione col controllo che accetta comandi e esegue mi sembra una cosa migliore
6: esatto per me abbiamo un
0: cioè però io penso tutte le varie possibilità infatti quello che
6: poi non
0: è niente di un motore cioè niente
5: e non tanto quello
0: asterisco io quello che
2: vabbè
6: sviluppare macchinari in modo di controllare
5: io non penso che un motore
2: cambia mi interessa anch'io un cazzo mi piace
0: se volete io vi posso
2: dire tutte le varie possibilità
0: io quali sono i pro e contro di ogni possibilità e poi perché mi dice che leggere
6: che ti commenti
2: se lo faranno lei
5: il migliore fatemi sentire
0: il mio punto di vista. Allora intanto io non so che tipo di software di acquisizione usate per
5: tu non ci preoccupare
0: per il modello seriale
5: possiamo mettere la seriale si deve usare
6: la prossima volta con
0: allora
5: io
6: non ho la
5: seriale parallela.
0: Allora,
6: due
0: problemi.
6: Scusate su quale usare?
7: No, tutte e tre.
5: Io cosa dovete acquisire? Per la parentesi.
0: Io non so cosa devono acquisire.
5: Se partiamo da cosa si deve acquisire, poi scegliamo lo strumento da usare. Questo
7: allora,
5: bisogna fare.
7: Si deve acquisire, si deve spostare un tot di motori, che non so quanti sono.
2: Almeno
7: controllare dei sensori.
5: Che sono sensori di posizione on off?
7: Sì,
5: fine corta?
7: Fine corta e di posizione.
5: Vuol dire sensore di posizione?
7: Specifica più o meno dove.
2: No, lì si cerca di.
5: Dov'è? Cosa la vista di un encoder?
2: Un encoder di
5: seconda alle basi.
7: Basta che ci abbiamo un
0: valore, già lo sappiamo.
7: Valori di fine corsa, motore dell'ascensione retta.
2: Motore
7: della declinazione motore del fogheggiatore
5: va bene ma questo è on off no?
7: No, il motore.
2: Il fogheggiatore
7: mettere a fuoco
5: avanti sì ok ma questi non sono dati che noi acquisiamo
7: no, controlliamo
5: controllo
2: e acquisizione cioè acquisizione dati di controllo.
5: Bene, queste due cose vanno separate.
0: No, allora ci sono motori che tu devi pilotare per muovere e poi dei sensori di fine corsa ogni off che tu devi acquisire.
7: E sono uno per ogni
5: motore.
7: Per l'ascensione retta il concetto di fine corsa a noi non interessa. Perché l'ascensione retta può ruotare a 360 gradi,
5: esatto.
7: Può fare tutti
5: esatto.
7: I fili che vuoi e non c'è una regalina.
0: No, in fine corsa si serve.
7: I fili che vanno alla telecamera però non si attorcigliano.
0: Sì, si attorcigliano.
7: Vabbè. Non dico sì.
5: Montiamo una telecamera wireless.
7: Scusate un momento, ma la declinazione invece la corsa da retta.
0: No, io volevo capire
7: se c'è una penna.
5: Va bene. Ma questo secondo me non è neanche da acquisire a un certo punto.
7: Perché se tu c'hai il telescopio qua, questo qua sotto passa, però questo non può passare qua sotto nella forcella, quindi certo. Batterebbe spaccato tutto.
0: Però comunque un delimitatore che
2: grandi bestemmie.
0: Questa software per sapere ok, iniziamo da zero, questo è il nostro zero.
3: quindi comunque per ogni motore ci vuole un termine.
7: Tu praticamente non è che devi avere una specie di zero, perché o lo tieni acceso tutto il tempo anche di giorno.
3: Si eleva la luce e si è fottuto, e perde una sincronia.
7: Perfetto.
3: Vuole per forza uno per ogni
7: motore. Uno zero ci vuole per ogni motore. E che il problema è la sera dopo, poi lo zero non ti basta. Se devi sapere dove era la sera prima, dove si è fermato l'ultima posizione,
3: ma tu devi
7: calcolare di quando.
3: No, tu te lo conservi dove era la sera prima, e quando lo accendi la mattina lo rimetti a zero, lo
7: la mattina la sera dove.
4: No, no, non lo puoi mettere uno zero standard.
7: Perché il signor Cero, visto che tu ti muovi sul lungo le liste che noi facciamo al tornasole, ci fa cambiare posizione ogni
4: volta. Ma tu sai il giorno quando è, ovviamente.
7: Sì, ma non è tanto facile questa cosa.
4: Se tu ti orienti verso il nord,
7: diciamo, sei già orientato.
3: Ma no, per una cosa, io ho visto proprio che c'era una mappa quando siamo andati nella caserma, quello col mio. Quello bestiale gigante, era una mappa dove per ogni giorno c'era scritto dove era lo.
7: Ma quello tu.
3: No,
7: quello non è per.
3: Come parlo non lo so neanche io.
7: No, vabbè, quello era... serve a un'altra cosa, quello serve a fare l'allineamento al polo nord celeste. Quello sarà fatto una sola volta, in maniera super precisa, probabilmente serviranno anche una settimana di lavoro per farlo in maniera precisa, con vari sistemi. Per fare il sì. Bilanciamento più perfetto possibile, perché una volta che l'impostazione è fissa, si fa una volta e non si fa più.
3: Perché una volta che tu lo posizioni,
7: una volta che tu lo posizioni,
3: fissare sul Z.
7: Cioè, praticamente devi fare l'allineamento la prima volta. Una volta che tu fai l'allineamento la prima volta, al momento che lo spegni, tu sai le coordinate a cui l'hai spento. Ora, il giorno dopo, in base all'ora in cui lo accendi. Devi sapere di quando questo
3: accadrà,
7: però questa cosa è naturalmente molto precisa, piccolo scatto ce l'avrà, quindi o ogni 2-3 sere probabilmente poi vedremo di quanto è l'errore, qualcuno di noi dovrà collegarsi e correggere la posizione iniziale.
3: Guarda della favola, ci sono in uscita 4 motori e in ingresso 4 sensori come minimo, questo è il minimo che abbiamo.
7: Oh, io penso che è quello della cupola il quarto,
3: quindi almeno 4 motori in uscita, guarda, per di umidità, e 4 di ingresso di umidità, anzi i sensori di ingresso sono 5.
8: Non siamo normali, nessuno di noi è normale,
3: ma tu i sensori di ingresso sono 6.
2: La pasta della storia,
8: è stato sbagliato,
2: GPM mi mette, mi guardate,
8: una pasta del PGP di 350 caratteri.
3: Io ti posso dire qual è la mia opinione.
8: Dovete fare comunque una tabella.
3: Allora.
8: Fate una tabella di quelli che sono gli ingressi e quelli che sono gli usciti.
7: Beh, probabilmente quando entrate
8: in base a quello e di che tipo sono. E di che tipo sono? Ne calcolate qualcuno in più?
7: Quello che ti posso dire è per la posizione servono due webcam in ogni caso.
8: Dopodiché decidete quello che dovete usare.
7: Le webcam sono SD.
8: Webcam servono... 400, quello è indipendente il discorso web.
7: Sì, però poi la parte software sono due perfette.
8: No, la parte software è indipendente, la webcam già funziona.
3: Quando prendere OSD.
7: Volendo farlo più preciso possibile.
8: Una sul cercatore.
7: Il campo, il CCD della webcam è piccolo.
8: Certo.
7: E il campo con 1500 mm di focale è veramente
8: assai.
7: La diagonale del rettangolino viene intorno ai 10 primi, che è uno sputo, quindi serve un cercatore a grande campo che ti permetta di puntare il tuo oggetto.
3: Io
7: quindi
3: sono dalla seriale.
2: Allora lo possiamo fare anche rifrattori.
8: Non è per quello.
3: Secondo me per il controllo dei motori e per la
8: no, di
3: sì, quindi ci vuole un microcontrollo.
8: Secondo me non ha alcun senso.
7: Anche perché la parallela serve di più per la webcam.
3: Posso dire una cosa?
4: Diciamo parlare lui che è
3: un po' più male sia di programmazione che
7: di le webcam sono SP, però per vanno modificate. Spero che voi avete con l'elettronica mi sta dando che ci sapete fare, vanno modificate perché così come nascono fanno al massimo un 25esimo di secondo, vanno modificato, va disaldato qualche pin, fatto qualche ponticello, aggiunto un chip per far sì che possano fare lunghe pose arbitrarie misurabili in secondi, e queste pose vanno controllate tramite due pin sulla parallela
3: per forza.
7: Sì.
3: Vabbè, no, poi se abbiamo il microcontrollore lo possiamo controllare anche con il microcontrollore. Se si può andare uguale.
8: C'è un'altra idea?
7: Io ho visto i progetti per certo, fatto con la parallela, sono il pin 2 e il pin 21.
3: Non è importante, sono due pin.
5: Io sono
3: la seriale, perché la seriale c'è in tutto tema. La seriale è stanza.
5: Anche la parallela.
3: Sulla SAN per una parallela. Se voglio usare una SAN, non lo so.
5: Come no?
3: Sul Mac non c'è.
5: Dove c'è la parallela?
3: C'è la parallela.
5: Ah,
3: sul Mac non c'è.
2: Lui parlava di non standardizzata, ma avete capito,
3: deve essere possibile.
5: Personalmente io sarei per una scheda che si addica nel computer, comunque non è che ci vuole molto, no, non ci vuole
2: una scheda ISO volante
3: meno compatibile con tutti i sistemi.
4: Infatti
3: no, PCI no, è come
7: dice
2: la PCI 8.telgio.it
7: non lo so.
3: Piccolissimo, lo facciamo fare,
5: non è che ci vuole molto, basta vedere quali sono i contatti, quali sono i segnali che partono.
3: Questo,
5: non è
3: questo lo sappiamo, ma il problema è che sono così tanti e complicati che probabilmente ci vuole un chip apposta per controllarlo, e sono tutti SMD. Io ho cercato, sono tutti SMD.
4: Facciamo parlare con dietro,
3: per dire, dico, per PCI, controllare, per fare una scheda PCI ci vuole qualcosa che risponda a un dato indirizzo, eccetera eccetera. Ci sono dei chip che lo
4: fanno. Una scheda ISA, ti servono un pugno di buffer, un paio di state e una buona logica che ti gestisca questi scambi, e lo puoi fare tramite utilizzando un interrupt, te ne esce abbastanza facilmente, però in ogni caso non è molto molto semplificato. Per fare la scheda PCI è un casino, perché PCI deve comunicare al BIOS tutto quello che riguarda la scheda, quindi deve dare la possibilità di poter muovere l'indirizzamento dove cazzo vuole,
5: un inferno
3: per questo,
4: muovere l'interazione di gestione dove cazzo vuole il BIOS e così via. Infatti tutte le schede PCI, quasi tutte le schede PCI hanno un EPROM, fateci caso, tranne quelle che ne so, tipo ti viene solo rilocata memoria quanta, no, già quando hai ingresso uscita non c'è sempre, c'è sempre.
3: Quindi,
4: quindi la scheda interna,
3: al di là di questo il tuo
4: parere, ora ti spiego qual è il mio parere. Allora, premesso che per pilotare un motore o te lo fai costruendo telematicità, o te lo fai pilotandolo tu da programma, o te lo fai utilizzando quel metodo che avevo detto io, ti servono in ogni caso minimo 4 bit.
3: Esatto, per un motore.
4: E sto qua non ci piove, per ogni motore. Ok? Per quanto riguarda gli ingressi, se tu usi la parallela e vuoi mantenere compatibilità con tutti i sistemi, devi usare la parallela standard,
5: certo,
4: e hai solo 5 bit in ingresso. Hai 8 bit in uscita e 5 bit in ingresso, parallela. Questo significa che con i 5 bit in ingresso tu puoi leggere al massimo 5 bit di corsa, di tipo ogni
5: 58.
4: Per quanto riguarda l'uscita, con 8 bit, ammesso che tu ne usi 4 per pilotare il motore e 4 come indirizzamento per scegliere il motore, hai 2 alla quarta motore, che significa 1 16 motori al massimo,
5: ammesso che siano motori,
4: però motori o motori che funzionano a 4 bit.
3: E comunque
4: 4 li usi per indirizzare, ti fai una logica di controllo che ti switch in base all'indirizzo, ti switch il motore e con il motore puoi gestire. Abbiamo un limite in uscita massimo di 16 motori, un limite in ingresso massimo di 5 switch, e su questo non ci piove, a meno che di creare una scheda che tu te la programmi via parallela e lei si fa tutte cose, ma lì già siamo contro il livello,
3: non è il nostro volere.
4: E allora,
5: oppure collegare alla seriale il microcontrollo.
4: Esatto, per quanto riguarda la seriale, e mandare
3: una scheda con un getto
4: e vi spiego qual è la possibilità. Come ho fatto vedere la volta scorsa, si può mettere un semplice microcontrollore l'S6, che già è una cosa che ho fatto programmare come si deve, che ha bisogno di 6 diversi comandi per essere gestito, e ti mette a disposizione 16 bit in ingresso e in uscita, configurabile ogni singolo bit in ingresso e in uscita come vuoi.
3: Sono 6 comandi, eccetera.
4: Con 6 soli comandi tu gestisci tutto. Sono 6 più 6 12 hash.
5: È un rischio.
4: 0. No, l'S6 è un microcontrollore tipo.
5: E c'è solo 6 istruzioni?
4: No, là dentro c'è un programma
7: che
4: legge questi comandi. I comandi sono: configura la porta A, configura la porta B, perché i 16 bit sono porta A e porta B. Leggi A, leggi B, scrivi A e scrivi B. Che vuoi i comandi?
5: E certo,
4: finito.
0: E già si può pilotare ogni singolo bit,
8: sia banalissimo, anale direi, più che banale.
0: C'è questo programmino che riceve questi comandi e pilota le 16 bit, certo, in ingresso e in uscita.
3: Il modo di pilotarli sarà scritto dentro il programma di controllo.
0: No, lo configuri tu.
8: Te lo fai tu.
0: Se tu gli dici voglio la porta 4 in ingresso e 4 in uscita, la porta B tutti in uscita.
8: A questo punto quando fai la seriale parallela. Come
0: seriale questo ricerca? Ah, con una sola linea.
8: Parla con la seriale.
0: Con tre fili che dalla seriale vanno a finire là, che sono ingresso, ritorno e massa per avere riferimento. Quindi anche con un cavo telefonico a qualsiasi distanza te lo puoi pilotare. E non fa altro che pilotarti questi bit. E tu puoi pilotare tutte queste cose. Avendo necessità di ricevere 4 codici asci, codici asci sono 255, se fai 255 diviso 4, puoi fare fino a 88 schede tutte gestibili con una sola seriale. 88 per 16 che sono i bit, vedi quanti bit hai in ingresso e in uscita per come ti pare piace, e te ne puoi gestire, non hai più limiti di nessun genere. L'altra possibilità è quella di gestire tutto questo tramite USB, però significa progettare un'interfaccia che da USB riesca a gestire tutti questi film.
7: Ma non penso sia il caso.
0: Tutti questi film. Questi sono le varie possibilità.
8: Anch'io sono, volevo costruirmi la chiavetta io.
0: Sì, USB, sì. Il problema è che anche USB...
2: Ho una disk 80 giga?
8: Sì, ma sai che esistono?
0: Tra parentesi.
8: Convertitore hard disk IDEC USB. Sì.
4: Ma ci sono per
8: il... È un case esterno. Giuro, puoi mettere un 200 giga USB.
2: Ho portato la mia penna.
8: Sì, la mia. La mia borsa USB.
3: Ah, stanno parlando, è interessante.
0: Dicevo, anche questo qui ha bisogno di... Anche l'USB stesso, non c'è un EEPROM con un firmware che deve comunicare. No, ti sto dicendo.
3: Perché... No, è una cosa che
0: sta... Anche l'USB stesso, il firmware che comunica.